0: dello spettacolo e i meccanismi dell'attenzione, perché lui usava le scarpe bianche, perché diceva sempre, per illuminare un percorso, perché il bianco ti fa vedere il movimento del piede, quindi il pubblico presta attenzione a quello che fai, alla scelta dei colori nel costume. Certo. Ecco, io ho approfittato di questa occasione per carpire i suoi piccoli segreti.
1: Sì. Le edizioni sono Boré, gli editori vanno sempre citati, scusatemi sì. se non l'ho fatto. È tutta una vita di segreti di grande arte la
0: sì,
1: sua.
0: Sì, sì, sì. Che io ho avuto modo, tra l'altro, sempre di approfondire e quindi prendere nota durante i nostri lunghi viaggi, perché prendevamo a noleggio con la compagnia un minivan.
1: Un pulmino.
0: Diciamo. Ecco, viaggiavamo e lui stava sempre accanto a me, perché io mi ponevo anche alla guida. Per parlare, tenermi sveglio, perché lui chiaramente da giramondo sapeva anche i rischi della strada, certo, dopo certo. lo spettacolo, e trascorrevamo delle notti intere viaggiando a chiacchierare. Lui mi raccontava queste storie che io...
1: Ma Michele Celeste è uno attento, uno dice ho passato la notte a chiacchierare, che bello. No, lui registrava.
0: Sì.
1: Noi ci fermiamo soltanto un attimo, ma io lo faccio sta cosa. Io mi alzo. Chiedo a Messie Lacayenne di alzarsi con me, ma solo un attimo. 1, 2, 3, ecco. Poi mi metto qua. Sì. Come la devo lanciare la pubblicità? Come ci muoviamo? Come possiamo muoverci?
2: Sì.
1: Proviamo. Signori, anche mi sta capitando.
0: Jack la Pantera Rosa.
1: Pubblicità. Dico bene?
2: Di nuovo pubblicità.
1: E quando...
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace?
5: Effettivamente piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene,
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
15: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: di guardo Antonio Macri, violinisti in jeans, con la loro storia internazionale di successi, li racconteremo tra poco, maestri indiscussi del pentagramma e dell'uso del violino e della viola, perché vi racconteremo anche questo. Jack LaCaillène, signori, applauso, grazie. Jack LaCaillène, proprio lui, con Michele Celeste, che ha scritto sull'amico di una vita intera questi due libri meravigliosi, Pausa Caffè e La mirabolante performance dell'uomo di gomma. Allora, lo chiamano Jack LaCaillène, si accorgono che sia perfettamente snodato, ma io voglio riportarlo ad una sera. È il 1957, c'è il primo festival del rock and roll e danze jazz organizzato al Palazzo del Ghiaccio di Milano.
1: Sì.
0: E tu avevi in cartellone un doppio nome, Jack LaCaillène e...
1: Che Torquato il Molleggiato.
0: Il Molleggiato.
1: Sì, beh, però gli organizzatori... No, lui deve... No, lui si deve chiamare... Lui si deve... Vabbè.
0: Chiamatemi come volete. Tu eri già arrivato però a tanta importanza, a tanto festival, perché
1: sì.
0: dove hai imparato l'arte sì. di essere un artista?
1: No, sono così, a parte padre...
0: Il tuo papà era una persona...
1: Però io queste cose le ho imparate vedendo niente, perché non c'erano i film e tutte queste
0: esatto.
1: cose. Però c'era l'oratorio, ecco lì dove c'era l'oratorio, perché l'oratorio... E chiamavano quello, venivano lì a fare le prove perché gli dilettanti devono fare uno spettacolo. Allora io ho imparato un po' da questi dilettanti. Io suonavo il violino, ho suonato il violino fino a 9 anni. Fino sì. a 9 anni. Però babbo, mi piace, cosa vuoi fare? Volevo fare il teatro, le cose.
0: Tu ti sentivi portato per il teatro?
1: Sì.
0: Questo è il tuo
2: papà.
0: Questo
2: no,
0: è tuo
2: papà.
1: Sì, sì,
0: eccolo
1: sì,
0: qua, persona bravo, stupenda.
2: Pensa che suo papà, durante la guerra, lavorava in Germania, ha saputo, parlando appunto anche il
0: parlava
2: tedesco, che dovevano
0: lingue.
2: Bombardare quella città, ed è scappato e a piedi dalla Germania è giunto a Giussano, dove poi si ammalò gravemente appunto per
1: la malaria.
2: Quindi...
0: Che vite. E quindi però... Però immaginate questo bambino che cresce in un clima dove l'arte c'era. E dice bene Jack, perché io continuo a chiamarti
1: no,
0: ovviamente, così ti chiami. Non c'erano, non potevi andare a cercare sul telefonino
1: non c'era
0: uno
1: niente.
0: Spettacolo. Quindi il tuo era talento puro.
1: Solo quelli che vedevo, che c'erano dei personaggi che dovevano montare uno spettacolino per i bambini, tutti così. Allora io... Ho visto certe cose, allora andavo lì, prendevo un pezzo di legno, lo tagliavo. Io ho fatto la scenografia, poi c'era uno che suonava il sassofono, però solo con il naso storto così. E quando passavo lui sempre suonava, non me lo ricordo. Quindi lui, la mia forza è stata di capire.
0: Guardate proprio se faccia storta cosa faceva quest'uomo e cosa fa. Di intuire, di capire, di rubare, nella sezione migliore del termine.
2: Lo chiamavano faccia di gomma.
0: Faccia
2: o
0: di gomma.
2: L'uomo di gomma.
0: Arriveremo anche alla tazzina da caffè, però sì. ci arriviamo tra un attimo. Sì. Attenzione, signori, fino agli anni 50 entra nella sua vita Vanna Revelli, campionessa italiana di rock and roll.
1: Sì.
0: Conosciuta con nome d'arte di Gelsomina, scusate l'omaggio ovviamente alla strada.
1: Sì.
0: Voi siete stati una coppia meravigliosa.
1: Perché girando il mondo si chiamava un nome italiano così, ma non era carino. Allora gli ho detto chiamati questo nome.
0: Gelsomina.
1: E difatti noi Jack LaCaillène e Gelsomina,
0: sono arrivati al The Ed Sullivan Show questi due signori e sono stati capaci di girare il mondo e di raccogliere applausi da tutto il mondo in una maniera strepitosa. A proposito di Molleggiato, tu e Adriano Celentano, una lunga, bellissima amicizia.
1: Sì.
0: Perché lui è diventato il Molleggiato, ma
1: sì,
0: tu sei
1: sì,
0: rimasto
1: sì.
0: Jack LaCaillène.
1: Sì, certo. Sì, ma io sono... Scusa. Sì.

0: E qui quando gli stavo dicendo, quando dovevo fare 24.000 pace,
1: sì?
0: Noi siamo messi sotto l'albergo, così, ho detto guarda Adriana, fai così, fai colà, stai così, no, non farti vedere.
1: Beh, il tuo yukidu
0: l'ha imparata da me. Quando ha fatto questo pezzo qui,
1: sì?
0: Era roba mia che l'abbiamo fatta lì
1: Avete avuto una vita, sì. guardatelo, che bella questa fotografia, proprio dove vedi...
0: No, questo è Yuppidu.
1: Questo è Yuppidu,
2: sì.
1: me la ricordo
0: no,
1: bene.
0: Dico, non c'entra
1: 24.000 baci, sì. Scusi maestro, lei è molto certo preciso, lo so.
0: Questa... Infatti lui io ho inventato tutto, ma insomma è una cosa lunga, e lui veniva lì, mi faceva fai così, poi io facevo tutte altre cose perché...
2: Questa foto per me è una foto molto emblematica,
1: sì.
2: Perché comunque fa vedere chiaramente la forte osmosi che c'era tra i due artisti. In questo caso la Cayenne stava creando il suo numero, il cameo spettacolare,
1: certo.
2: in Yuppidu, e Celentano nello stesso tempo, guardate i passi, sta seguendo, fa le prove della macchina da presa, perché in Yuppidu Celentano stava dietro la macchina da presa da buon orologiaio. Quindi
1: da buon orologiaio, che bella questa cosa che
2: perché
1: dici.
2: Era un orologiaio da
1: assolutamente
2: ragazzo.
1: Io ho una cosa da chiedere, poiché nulla in questo studio appare a caso, c'è una bombetta, anzi uno strano cappello sul tavolo, a cosa serve?
2: Allora
1: so, io
2: questa è una delle cose un po' che mi ha regalato durante la sua carriera, con questi insegnamenti diciamo indiretti, Jack LaCayenne fa largo uso nei suoi spettacoli di piccole cose che chiama gli accessori,
1: sì.
2: Quindi l'ombrellino e se il clown, non occorrono le scarpe, il bastone o un altro, cambiare il capello diventi Charles Chaplin, ecco.
1: Alla tazzina da caffè arriviamo, eccoli qui gli accessori di Jack.
2: E allora durante i nostri spettacoli io inventai, anche copiai da lui un po', rubacchiai questa cosa degli accessori, per cui ecco qui abbiamo un cappello che
1: sì.
2: Basta metterlo in
1: sì.
2: testa, ecco qui immediatamente, sì. E fa delle cose strane, basta un piccolo accessorio.
1: No,
2: perché se non fate l'applauso qua facciamo però guarda e poi facevamo anche questo per chiudere con Jack, eccolo qua. Ancora.
1: Ma che belli che siete! Allora, perfetto.
0: Mi vuoi un bene, guarda.
1: E perché secondo te le persone ti vogliono
0: perché
1: bene?
0: Perché lui, non so, gli è partito da dove?
1: Gli è partito il bene, e questo è sicuro. Però tu sei uno che si fa voler bene, Jack.
0: Come?
1: Sei uno che si fa voler bene?
0: Ah, sì.
1: Oh, sì.
0: Ho amato tutti. Anche
2: Jack non è una persona avara. Per
1: no.
2: questo tutti lo vogliamo bene.
1: Dunque, si esibivano nei teatri milanesi Aldo Fabrizi, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Totò, Macario, e c'era questo ragazzino che faceva la clac. E anche lì, facendo la clac...
0: Al lirico, cinema lirico.
1: Però guardavi e imparavi.
0: Sì.
1: Guardavo, ma poi non guardavo
0: per prima, che era meglio... Quelli cinema e varietà,
1: sì.
0: Non così importanti,
1: sì.
0: Quelli
1: sì.
0: erano importanti. Però io guardavo tutto, quando poi finiva tutto, c'era la passerella,
1: sì.
0: Allora io andavo là, stavo lì, all'uscita del cinema, io ero lì, come si muove, che bravo. Oh Walter Chiari, oh guarda che... Cioè io vedevo, sentivo tutti questi qua, capito?
1: Però sai, Jack...
0: Però è successo, che io, fuori da guardare, ci sono venuti dei milanesi di Giussano a vedere anche loro dietro, dove escono...
1: Gli artisti, sì.
0: Poi c'è Alberto, perché io mi chiamavo, non già la creare. Poi Alberto, siete fechi? Questa vieni che qua. Ven con nunca, dem il nine, dem balan, dem de chi. Cioè, allora loro mi hanno strascinato che io 12 anni, 12, 11, 12 anni, mi hanno portato con loro in certi locali dove ballavano. Allora ho cominciato anch'io a vedere come

0: Faccia e talento. Sta tazzina da caffè, come ti è venuta in mente?
1: No, questa è di Walter Chiari.
0: È di Walter Chiari? Vero?
1: Quando ero in Spagna, a Madrid,
0: sì,
1: alla fine dello spettacolo c'era Walter Chiari, c'erano 5-6, cioè, di quei nomi che hai detto prima,
0: sì,
1: erano quasi tutti quelli che erano lì in sala. Allora, Gialla Cayenne che mi chiamava, mi dice: cosa fai adesso? Dai, vieni con noi, vieni a mangiare. Sono andato a mangiare con loro.
0: Sì.
1: Che poi mi hanno fatto fare anche un pezzo nel film. Come
2: gli Zitelloni.
0: Sì,
2: gli
0: Zitelloni.
1: Gli Zitelloni, sì. Che poi sono stato tagliata perché io ballavo bene, il rock and roll avevo fatto un successo.
2: Però
1: Invece, come si chiamava, che comandava tutto.
2: Il regista.
1: No, cioè, niente, l'hanno tagliata perché non volevano il rock and roll, che era una cosa che
0: rock and roll era una cosa troppo moderna.
2: C'era la censura.
0: Certo.
2: C'era la censura.
1: E allora, quindi... però stando lui a Walter Chiari, le barzellette, le cose, sai, tu a un certo punto lui Walter Chiari taglia così, poi io dicevo anche delle parole strane. Così. Allora io cosa ho fatto? Per mettermi in forte con lui, ho preso una bistecca, l'ho tagliato un pezzettino. Poi ho preso un pezzettino per far vedere che ero di classe, no? Allora, Walter Chiari, per far vedere a me che facevo più bene, così,
0: sì,
1: prende la tazzina del caffè e così la fa. E se la mette in bocca. E da lì l'ho presa.
0: Da lì l'ha presa. Signori, l'uomo che ha conosciuto Mick Jagger, Jimi Hendrix, i Beatles, ha conosciuto il mondo, ha soprattutto conosciuto le corsie degli ospedali, ospedali infantili, l'ospedale Bambin Gesù, dovunque, sì, ci fosse bisogno di portare la tua arte per far sorridere,
1: sì,
0: e ridere,
1: sì,
0: i bambini.
1: Sì,
0: questa, Michele, è una parte importante.
1: Anche a Milano, importante. Il coso dei tumori, fatto tutto questo, però sul palco. Non che andavo a dargli la trombetta, a fare pipipi, come ti chiami? No.
0: Il spettacolo.
1: Spettacolo, bello.
0: Spettacolo. Allora.
1: Poi il capo, per finire, mi portavano sopra. Ecco, guarda questa qui. Ah, che bella, ciao. Non ho potuto scendere perché... Mi facevano vedere tutti quelli che non potevano scendere.
2: Poi ha anche continuato nelle scuole, la moglie Franca è una maestra, quindi,
0: certo,
2: lui andava nelle scuole. Io conservo delle lettere bellissime, delle impressioni di questi ragazzini, oggi uomini, sull'uomo snodato, l'uomo senza ossa lo chiamavano.
0: L'uomo senza ossa,
2: per
0: così
2: i movimenti
0: era
2: che faceva.
0: Meglio noto.
2: È un'altra cosa molto bella, e lui si dedica anche a fare dei vasi artistici.
0: Come
2: molto
0: no, li
2: belli.
0: Vediamo, abbiamo le fotografie.
2: Ha preparato durante gli anni dei vasi non rifiniti, che poi faceva, quindi non completi,
0: che faceva
2: fare ai bambini.
0: Questa è l'arte di Jack LaCayenne oggi, che semplicemente ricalca ed è naturale figlia dell'arte che lui ha portato avanti nel modo migliore. Io ringrazio Michele Celeste, fondatore e direttore artistico del teatro De Sé La Condotta, ed è un'ottima condotta. Ringrazio Jack LaCayenne e vi invito a leggere questi due libri che sono la giusta misura di un artista così grande.
2: Che hanno, da quei volumi, oggi abbiamo creato assieme un cine racconto dove io da attore interpreto Jack LaCayenne che racconta la sua carriera con tutte le immagini inedite, interviste, quindi una cosa, abbiamo,
0: signori,
2: fatto veramente
0: cosa,
2: un bel
0: cosa
2: lavoro.
0: Cosa volete che vi dica di più? Sapete che cosa facciamo ora? Intanto mandiamo un bacio a Jack, ma grande così.
1: Grazie.
0: Ma grande così, ringraziandolo infinitamente per essere stato con noi. Poi anche lui camminava in modo unico al mondo, Michael Jackson. E allora per Jack LaCayenne, per Michele Celeste, i violinisti in jeans suonano Michael Jackson. Andiamo. Grazie, Jack.

0: Angelo Di Guardia e Antonio Macri, venite, venite, venite, venite, venite.
1: Grazie.
0: Che siete grazie. Bravi, che non si dice in italiano, ma rende tanto grazie, l'idea. Grazie. Bravi e signori, prego, prego, Angelo, grazie. Sedetevi. Allora. Sono eccezionali e hanno studiato al conservatorio. Allora, attenzione, non voglio sbagliare. Angelo a Catania e Antonio a Palermo, dico bene?
2: Al contrario,
0: sì, ecco, appunto, non ci sono problemi. Comunque, sia, è così. Catania, Palermo, è sempre colpa mia, perdonatemi. Sente un applauso
2: Sicilia.
0: Di ristoro, su. Di
2: subito,
0: solo per evitare di sembrare. Allora, il concetto è questo. Voi sapete fare uso di questo strumento che è una voce umana. Siete passati per il metronomo, per il solfeggio, per gli studi più classici, per poi arrivare a approdare ad un'arte che è tutta vostra. Nata come?
1: Più di 30 anni fa avevamo la voglia, l'intenzione, si vedono le foto,
0: bellissime,
1: avevamo la voglia di fare qualcosa di diverso. Pensavamo a qualcosa che potesse sdoganare questi strumenti ad arco, perché intesi e conosciuti.
0: Sdoganare,
1: come...
0: questo è molto interessante.
1: Sì, sdoganare, perché non so, c'era la voglia di fare qualcosa che andasse oltre la musica classica. Quindi,
0: sì.
1: Per caso, con la voglia, con la ricerca di iniziative, di idee particolari, è nata questo connubio, è nato questo modo di fare musica, sommando il classico con il pop, con il rock, con il moderno, con i ritmi leggeri, con la batteria, con la...
0: Che non è, poi posso sì. Un'altra cosa, siete proprio belli, cioè è una
1: grazie.
0: Cosa, è così particolare,
1: questo,
0: ma che quando eravate giovani, è così speciale questo modo che voi avete, e la vostra idea, possiamo far vedere subito questi specialissimi fuochi d'artificio, guardate con noi, così capiamo immediatamente meglio. Guardate queste immagini. Ecco. Ale. Allora, non sfuggirà al nostro pubblico che tocchino con l'archetto, le corde di violino e viola, e i fuochi d'artificio vadano a suoni musica.
3: Sì,
0: dove
3: infatti qua siamo
1: nella
3: piazza di...
1: siamo a Malta, in una serata splendida.
3: E diciamo, abbiamo cercato sempre qualcosa di particolare, perché non coniugare il suono delicato del violino con i fuochi d'artificio, i due opposti, perché
1: anche questo.
3: In fondo Angelo ha accennato, noi stavamo dritti dietro al leggio col papillon,
0: certo.
3: E facevamo questo genere di nascosto perché i nostri maestri se no ci buttavano fuori dal conservatorio. Anche questo.
0: Quindi era carboneria praticamente,
3: sì,
0: no? Carboneria
3: sì.
0: Musicale.
1: Per alcuni cosa anni ci hanno criticato, poi nel corso degli anni sono diventati i nostri fan,
0: sfegatati. Certo. Perché avete detto bene, avete sdoganato?
1: Sì.
3: Sì, perché proprio veramente ci siamo anche beccati qualche critica inizialmente. Però siamo riusciti a proporre il violino nella televisione, nei talk show,
0: certo.
3: Perché era questo il nostro intento.
0: Nei più grandi appuntamenti sportivi. Voi siete,
3: sì,
0: ragazzi,
3: sì.
0: Voi siete un vanto per l'Italia, ovunque nel mondo.
1: Grazie.
0: E l'Italia stessa.
3: È stato quello di portare molti giovani allo studio del violino. Questo qua era l'obiettivo forse principale e forse ci siamo riusciti.
0: No, ci siete riusciti sicuramente. Teatro di Catania, andiamo ancora con altre immagini, poi vi racconto la storia di un matrimonio molto particolare, ma quella è un'altra versione. Andiamo, guardate con noi.

0: canto che cos'è? Quella è Sant'Agata, la riconosco.
1: Sì, questa è una sinfonia che abbiamo dedicato a Sant'Agata e l'abbiamo scritta per 120 elementi, ci siamo espressi al massimo e tutto prende spunto da una poesia scritta da un nostro amico Giovanni Castorina che aveva dedicato con amore alla Santa. Questa cosa mi ha ispirato inizialmente a me, poi ho coinvolto anche Angelo. E il risultato è stato emozionante.
0: Siete pericolosi, voi avete un'idea, la realizzate e il mondo cambia. Sì, allora molto. Suonano per amicizia, per dolcezza, perché sono persone generose, ad un matrimonio un po' di anni fa. E a questo matrimonio c'era una bimba di 2 anni, così mi è stato riferito.
2: Sì, sì, ho raccontato.
0: Un matrimonio di vostri amici, chiaramente, sì. Quindi sono amici e quindi ti portano con loro gli strumenti. Che succede un tot di anni dopo?
2: Praticamente ci chiamò la mamma di questa bimba che poi sposammo a distanza di 20 anni, no?
0: Sì.
2: E raccontandomi questa storia che ci commosse tantissimo, perché ci chiese di suonare un matrimonio. Io pensai, non so, ti risposi, no, lo sto scherzando,
0: no, certo.
2: Assolutamente. Invece no, mi raccontò personalmente questa storia della bimba che all'epoca aveva 2 anni e disse in maniera bambinesca all'epoca, disse mamma io il giorno che mi sposo voglio questi
0: due musicisti.
2: Nell'arco di 20 anni questa ragazza non ci aveva più visto, non ci aveva più notato né in televisione, che noi suoniamo spesso in un'emittente siciliana, e niente, quindi non ci aveva più visto e un giorno chiese alla mamma di poter conoscere quei due che 20 anni prima avevano suonato al matrimonio dei genitori.
0: Questa il risultato cosa ci è questa fotografia, signori. Allora, perché dico questo? Perché se si entra nel cuore di un bambino come due soggetti quasi fatati, due persone che sanno fare cose che altri non sanno fare, lì si rimane. C'è una persona che voglio ricordare che ha avuto a che fare tanto con i violinisti in jeans, Franco Di Mare. Franco era un loro appassionatissimo tifoso, vostro appassionatissimo tifoso. E voi avete fatto tanta televisione, avete...
1: Sì, ci invitò più di una volta, poi anche al Teatro Antico di Taormina abbiamo fatto uno spettacolo insieme, ma era un'emozione parlare con lui, sapere quello che aveva fatto quando adottò la bambina, ci dedicò anche il libro. Veramente una persona che mi emozionava solo
2: a vedere. Un'amicizia spontanea,
0: vedete profonda, come le persone...
2: Senza nessun tipo di...
0: Franco era questo, sì, Franco voleva bene perché sì. Sì, e riconosceva gli artisti veri. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, restate con noi, ascolterete Pantarei tra poco. E questa è musica dei violinisti in jeans, proprio da non perdere, l'ora solare a tra un attimo. A tra un attimo mi è uscita così.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
11: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15.15.
13: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
14: La marmellata è solo a base di agrumi.
15: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
16: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
17: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
11: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.

0: Pantarei, Angelo Di Guarda, Antonio Macrini, Violinisti in Jeans. Questa è la vostra, vostra creazione e vostra musica.
1: E ci siamo riferiti a Eraclito, Pantarei, tutto scorre, scorrono gli anni. Abbiamo iniziato 30 anni fa e sono passati, speriamo di continuare
2: a scorrere. Lui
1: è molto
2: modesto, il compositore dei due è lui, quindi assolutamente è un pezzo scritto da lui e io sono onorato di suonare con lui.
0: Noi siamo onorati che voi abbiate accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi.
0: Tutto scorre anche la voce che legge un libro e che aiuta un bambino, magari un bambino prematuro, ma aiuta anche la mamma e il papà. Tutto questo diventa progetto, tutto questo diventa, ve le presento, meravigliose, formidabili e pericolose anche loro insieme. Allora, il progetto si chiama Lepre, la lepre, no? Leggimi presto, leggimi con. La neuropsichiatra infantile Laura Iuvone, buongiorno dottoressa, l'ha inventato lei questo progetto, ed Emanuela Cava, che è la mamma, splendida mamma di Beatrice, nata prematura, che ci racconterà il beneficio di questa idea. Lei lavora con la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Roma e ha capito, dottoressa, con un intuito speciale, che quella lettura potesse essere terapia. Come?
3: Dunque, siamo partiti con questo progetto circa 10 anni fa e con l'idea di offrire ai bambini che seguiamo qualcosa che notoriamente fa bene al bambino, fa bene ai genitori. Sì. I bambini che seguiamo noi però sono bambini particolari e quindi vivono, crescono in condizioni in cui la preoccupazione dei genitori si concentra molto sulle loro condizioni sanitarie. Certo. Sui bisogni di salute, sull'interazione con i servizi, a volte è difficilissima. E quindi spesso sono deprivati di questa esperienza perché i genitori non hanno tempo, perché a volte i genitori pensano che con un bambino difficile non sia possibile, perché i bambini a volte sono disattenti, si muovono molto, sembra che non ci ascoltino.
0: Allora, voglio specificare che questo progetto è frutto di una... di un tandem, di un lungo tandem, provate a immaginare. Allora c'è la Fondazione Don Carlo Gnocchi, le biblioteche di Roma, ASL, l'ospedale Fate Bene Fratelli, Isola Tiberina, Carta Straccia, è un'associazione che si occupa di leggere a bambini che ancora non siano arrivati a scuola, l'accoglienza Onlus e Casa Betania, quindi il tandem, immaginatelo, molto lungo. Che cosa succede quando a bimbi prematuri e a bambini che hanno bisogno di una cura particolare, una voce adulta, che è quella dei genitori, legge un libro? Già a noi piaceva l'idea di sentirci leggere le fiabe, no? Ecco, guardate questa scena. Questa è una culletta che contiene un futuro piccolo grande uomo che diventerà grande uomo, e c'è una lettura che viene fatta. Arriva?
3: Certo che arriva. Immaginatevi la situazione di questo piccolino che è nato a 25 settimane, di questa mamma che ha subito un'interruzione improvvisa della sua gravidanza e non era pronta. Immaginatevi la preoccupazione dei genitori che sono inerti davanti a un'incubatrice e che si sentono di non poter fare nulla per il loro bambino, perché il loro bambino viene alimentato, respira artificialmente. Hanno paura di toccarlo, hanno paura di fare qualunque cosa. La voce arriva. La letteratura ci dimostra delle cose meravigliose su questo. Ci dimostra che quando una mamma legge a un bambino, anche nei primissimi giorni di vita e anche in gravidanza, nel cervello del bambino si accendono milioni di luci, e che questo non succede quando una voce robotica, una voce artificiale legge la stessa storia.
0: Grazie di averlo detto, dottoressa, glielo dico con questo entusiasmo del grazie che si lancia in avanti. Emanuela è la mamma di Beatrice. Beatrice è nata prematura, aveva quante settimane?
4: 26.
0: Quanto pesava Beatrice?
4: È scarso un chilo.
0: Scarso un chilo, e lei, da brava mamma, ha tenacemente, molto tenacemente, aiutato Beatrice anche attraverso questo progetto.
4: Sì.
0: Con quali risultati?
4: È stata un'esperienza meravigliosa dall'inizio, perché frequentavamo il Dognocchi, dove Beatrice, appunto appena dimessa dalla terapia intensiva, effettuava terapie riabilitative. E poi ad un certo punto è partito questo progetto lettura, ci è arrivato questo invito, e una volta al mese noi andavamo lì. È stata un'esperienza prima di tutto inclusiva, perché ha riguardato tutta la nostra famiglia. Noi andavamo in una palestra, ci sedevamo su di un tappetone e cingevamo i nostri bambini, diciamo, sul petto. E in maniera inaspettata li vedevamo stare lì, diciamo, fermi ad ascoltare la voce del lettore che sfogliava queste immagini bellissime. E con questa voce, praticamente, io avevo, diciamo, Beatrice, diciamo, le mani sul petto di Beatrice, mi emoziono molto ancora ora a parlarne. Il papà aveva, diciamo, la sorellina Federica, e entrambi sentivamo il respiro cambiare proprio del bambino. Era come se lui proprio finisse in un'altra dimensione. E in particolare Beatrice era una bambina che aveva e ha tuttora tutta una serie di stereotipie, e tra queste c'era lo sfogliare e toccare il libro. Quindi per noi genitori era inimmaginabile ipotizzare di poter vedere Beatrice ascoltare questa voce, diciamo, registrata, senza pretendere di toccare quel libro. Invece lei, praticamente, di sabato in sabato, il progetto prevedeva un sabato al mese di questo, diciamo, di questa bellissima esperienza, cioè il benessere aumentava, perché sempre più Beatrice rimaneva lì, eccoli, ad ascoltare, diciamo, il lettore, e i tempi attentivi di Beatrice sono aumentati nel tempo, fino, diciamo, a raggiungere dei risultati, diciamo, insperati, perché poi spesso i bambini prematuri...
0: Che bella mamma che è lei! Che bella mamma! Bella, bella, sa? Perché ci sta caricando tutti con questa, no, con questo raggiungere risultati insperati. E sì, vogliamo farvi conoscere il lettore professionista Pino Grossi, perché anche a lui, alla sua voce... E non è solo la voce, è eccezionale, sì, che si deve tutto questo. Poi riprendiamo da questa mamma altrettanto eccezionale, arriviamo subito, guardate.
5: Ma io stavo pensavo a mani e piedi e braccia e gambe. Pensavo che se il braccio fosse in gamba e se la gamba fosse in braccio, camminerei a testa in giù e piedi in su, coi piedi nudi, senza più scarpe né calze. Stavo pensando. Ecco, queste sono solo alcune parole di un libro che si chiama Stavo pensando, un albo illustrato che spesso leggo negli incontri al Dognocchi per il progetto Lepre. Che cos'è per me il progetto Lepre? Beh, sicuramente è la possibilità di continuare a cibarmi dello stupore che io vedo negli occhi dei bambini quando scoprono immagini nuove, quando mettono nel cuore parole nuove, nel cuore, non solo nelle orecchie. Ecco, per me questa è una possibilità di vivere dei momenti particolari con loro, momenti intimi, leggeri, profondi, con loro e con i loro genitori. Un caro saluto a Paola Saluzzi e a tutto il pubblico dell'Ora Solare.
0: Io le faccio tanto di cappello, Pino Grossi, tanto di cappello e tante volte. Grazie, arrivo subito, dottoressa Iovone. Emanuela, la mamma di Beatrice e di Federica, non dimentichiamo Federica, in questo momento sono davanti alla televisione. Giusto. Non vorremmo mai dimenticarne una. Lei li legge i libri a questo punto alle sue bimbe?
4: Io ho continuato, diciamo, proprio perché mi sentivo forte di questa esperienza, quindi sapevo che era possibile riuscire a leggere un libro anche a Beatrice, che insomma pretendeva di averlo tra le mani, a Federica che aveva solo 2 anni. E nel tempo questa abitudine l'abbiamo conservata. Loro, diciamo, fino a un annetto fa, ogni sera prima di addormentarsi io dovevo leggerle un libro ad entrambe. Ora sono grandi, 8 anni, 10 anni, sono grandi.
0: C'è un'età.
4: E quindi loro hanno la loro lucina sul comodino e hanno conservato questo amore per la lettura, che credo che sia dovuto a questa esposizione precoce che hanno avuto.
0: Io non ne
4: dubito.
0: Perché
4: Federica legge un capitolo del suo libro, Beatrice a suo modo legge, diciamo, sfoglia il suo libro.
0: E comunque concentra l'attenzione, sì, su qualcosa che, sì, fino a qualche tempo prima, andiamo un pochino indietro, era soltanto un oggetto, sì, da toccare. Dottoressa Iovone, lei ha combinato un magnifico, meraviglioso guaio rivoluzionario, nel senso, per guaio intendo dire, ha preso quello che era la lettura, mi leggi una favola, e l'ha fatto diventare terapia.
3: Certo, certo.
0: È stata proprio brava.
3: Sì, grazie. Io penso che dobbiamo ragionare sui bambini che abbiamo di fronte e sulle loro risorse, no? Siamo in una situazione in cui i bambini che hanno difficoltà dello sviluppo sono tanti e il neurosviluppo è una combinazione, se vogliamo, anche meravigliosa tra la biologia e l'ambiente. Abbiamo di fronte bambini che non sempre possiamo guarire, abbiamo però la possibilità di arricchire le risorse che l'ambiente
0: possiamo
3: può offrire,
0: migliorare la loro vita,
3: al
0: però.
3: Loro sviluppo, per migliorare la loro vita.
0: E migliorare anche quella dei genitori.
3: Certo, e migliorare la vita dei genitori. Vi racconto solo brevemente alcuni dei dati che abbiamo raccolto con questo progetto, partendo dal confronto tra bambini che partivano nella stessa condizione, mm-hmm. e abbiamo dimostrato che i bambini che facevano questa esperienza regolarmente hanno avuto una traiettoria di sviluppo del linguaggio migliore, non solo, ma che i loro genitori hanno trovato che la lettura poteva essere uno splendido mediatore dell'esperienza condivisa col bambino, e quindi la lettura diventava il modo in cui si favoriva per esempio il rilassamento del bambino la sera. Certo. I nostri bambini spesso hanno difficoltà dell'addormentamento importanti, oppure lo strumento con cui si trovava un momento per rilassarsi in una giornata fatta di cose complicate.
0: E che ne abbiamo volontà, ma la dottoressa Laura Iuvone ha capito di più: non è soltanto la lettura di un libro, diventa a tutti gli effetti una medicina. A lei è Emanuela Cava, con l'obbligo di portare baci tanti a Federica e a Beatrice. Noi dedichiamo, con i violinisti in jeans, bandiera d'Italia nel mondo, e sono due artisti di eccezionale valore, questa canzone, questa musica, dedicata a questi genitori, a questa dottoressa e a tutti questi bambini.
3: Grazie. Grazie.

0: buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Nei nostri appartamenti, nelle nostre case, e ci troviamo spesso senza saperlo a convivere con coinquilini un po' indesiderati, dagli insetti ed animali di piccole dimensioni che trovano una dimora nei nostri stessi spazi, e questo consegue anche dalla vicinanza che c'è tra il nostro ambiente domestico, la natura, e ci ricorda, quando anche questa convivenza ci pone qualche difficoltà, qualche problema, che noi siamo un infinitesimale tassello di un tutto assai più grande del nostro pianeta. Oggi vogliamo provare a capire quali di questi ospiti indesiderati è innocuo e come tale da trattare, anche se non vogliamo la convivenza con dolci maniere, quali può porre dei rischi alla salute e magari richiede interventi più specifici e più decisi. Ci facciamo aiutare da esperti che abbiamo qui in studio, che ringrazio subito della loro presenza. Nicola Bressi, naturalista, zoologo, curatore del Museo di Storia Naturale di Trieste, autore di Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra, uscito per Aboca Edizioni. E confesso che questo libro, insomma, ha ispirato un po' la puntata di oggi. Ben arrivato, Bressi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Accanto a lui siamo felici di ritrovare in studio il professor Nicola Petrosillo, responsabile del servizio controllo delle infezioni e consulenze infettivologiche del Policlinico Universitario Campus Biomedico, perché naturalmente ci sono anche animali, dobbiamo saperlo, dobbiamo conoscerli, che sono vettori, almeno potenzialmente, di agenti infettivi. Ben arrivato, professore. Allora, Bressi, partiamo subito da un presupposto. Che sono tante le specie animali al mondo, sono milioni, forse miliardi, gli insetti, e dunque inevitabilmente qualcuno avrà un sussulto: le nostre case e i nostri appartamenti sono dei piccoli zoo in miniatura.
1: Eh sì, c'è una frase famosa di un naturalista inglese in cui gli chiesero se lui credeva in Dio. Lui disse: guardate, io non ho prove da scienziato, non posso dimostrare se Dio esiste, però una cosa la so: se esiste, è appassionato dei coleotteri, perché gran parte degli animali presenti sul pianeta, degli animali quindi creati da Dio, sono coleotteri, non solo insetti. E questo è vero, loro sono la base di tutte le nostre reti ecologiche. Noi quando indichiamo gli animali del bosco tutti pensiamo al lupo, all'orso, al cervo, le volpi. Sono animali fondamentali per il bosco. Un bosco funziona meglio se ci sono loro, ma anche senza, tutto sommato, potrebbe andare avanti. Senza insetti non ci potrebbero essere boschi, non ci potrebbero essere prati. Sono veramente gli operai, la base, la forza lavoro di base che manda avanti il nostro pianeta, le nostre reti, il nostro cibo, e quindi anche noi stessi. Può magari non farci piacere, a qualcuno non farà piacere, ma noi dipendiamo dagli insetti, non potremmo essere vivi senza insetti.
0: Presi, facciamo un piccolo passo per entrare in quegli zoo in miniatura che sono le nostre case e i nostri appartamenti. Popolati da chi? Da cosa? Iniziamo dagli insetti, poi cominciamo a vedere, e potenzialmente esposti alla presenza di chi altro che potrebbe colonizzare i nostri ambienti. Facciamo così, una rapida rassegna, poi vedremo più nei dettagli.
1: Beh, intanto cerchiamo di capire, noi abbiamo creato degli ambienti nuovi che quasi non esistevano in natura. Perché quasi? Perché per taluni c'è proprio un adattamento alle case umane come ambiente ex novo. Altri in realtà è stato un adattamento molto graduale assieme a noi, perché alcuni degli animali che vivono nelle nostre case, dei piccoli insetti e dei ragni, erano già abituati alle grotte e agli anfratti rocciosi, che erano probabilmente anche il primo habitat di noi umani per ripararsi dal freddo, no? I famosi uomini delle caverne. E quindi probabilmente è dall'epoca dei cavernicoli che ci portiamo dietro questi coinquilini, che poi con noi hanno occupato le capanne, i castelli, le case di pietra, fino ad arrivare ai moderni condomini.
0: Si sono adattati ai nostri comfort.
1: Sì, ci sono adattati alcuni gradualmente, alcuni molto rapidamente. E ce ne
0: Quali
1: sono tantissimi.
0: Quali sono? Chi sono? Chiamiamoli per nome.
1: Dai più comuni scarafaggi, ad esempio, che conosciamo tutti, alle tarme, che infestano le nostre dispense e che probabilmente hanno iniziato a fare

0: Parlo già dei primi granai antichi, forse dopo che la scoperta dell'agricoltura ci siamo portati le tarme dentro, ad alcuni tipi di ragni che ancora oggi troviamo tanto nelle case quanto nelle grotte. Le tegenarie sono quelle famose ragnatele che vediamo tre volte esagerate anche nei film un po' horror, no? Uno entra in una cantina e deve sempre farsi largo tra queste
1: le
0: ragnatele.
1: Le immagini che vedremo
0: così,
1: non a tutti faranno
0: che poi
1: piacere.
0: Sono ragni assolutamente innocui, tra l'altro, fanno grandi solo ragnatele. Ecco, loro sono nostri amici e coinquilini da tantissimo tempo. E poi ci sono dei coinquilini nuovi che sono arrivati recentemente, più o meno graditi, come ad esempio la zanzara tigre, ad esempio, che entra in casa da
1: io
0: Europa,
1: sottolineerei
0: da noi,
1: il meno gradito, e qui
0: decenni.
1: Faccio entrare in causa il professore che già scuote la testa, professor Petrosillo. Tra l'altro noi abbiamo acquisito una certa dimestichezza con un concetto del Covid, guardando, diciamo, purtroppo a virus come l'Ebola, col concetto della zoonosi. E quindi, diciamo, sappiamo, per esempio, adesso io guardo, faccio un salto, guardo per esempio ai volatili, agli uccelli, alla presenza dei piccioni, che insomma in sé non è proprio immune da rischi.
2: Ma le zoonosi sono delle infezioni che colpiscono gli animali e dagli animali...
1: È una cosa diversa, infatti dal piccione c'è un salto.
2: Certo,
1: diciamo, rispetto
2: possono
1: alla zoonosi.
2: Essere trasmessi all'uomo, che poi è un animale anche lui, fra l'altro. Però nel momento in cui passa all'uomo c'è un problema, che poi se dall'uomo poi passa da un uomo a un uomo, beh, allora abbiamo un problema, perché quel passaggio da uomo a uomo significa un salto di specie, significa un spillover famoso. Questo è quello che abbiamo visto anche recentemente.
1: Attraverso come i pipistrelli.
2: L'episodio della nave da crociera, degli antivirus e quant'altro. E lo vediamo adesso con l'Ebola in Africa, dove il virus e il bundibugio ha questa capacità. Ecco, questo è il concetto di zoonosi. Poi esistono degli insetti che servono un po' da vettore, cioè arrivano, per esempio il caso del West Nile, dove gli uccelli migratori sono quelli che hanno il virus del West Nile.
1: Certo.
2: E poi ci sono queste zanzare, il gruppo Culex, che pungono l'uccello, perché la zanzara ha bisogno del sangue, se no non le fa le uova, la zanzara femmina. E quindi pungendolo prende anche il virus e poi casualmente può colpire o l'uomo, ma anche altri animali.
1: Le faccio una domanda secca, poi di zanzare continueremo a parlare, lo faremo più nello specifico. Qual è l'animale che lei considera, rispetto ai rischi da infettivologo, meno desiderato, diciamo, come visitatore o inquilino stabile nella nostra casa, potenzialmente?
2: Ma se dovessi parlare a livello globale, sicuramente la zanzara, perché la zanzara è responsabile, la Anopheles è responsabile della malaria, che è la malattia più importante del mondo, ma non solo le zanzare sono responsabili di tante infezioni, vediamo tantissime infezioni. Nel nostro paese probabilmente le zanzare hanno un ruolo importante e noi, diciamo, abbiamo anche modificato l'ambiente, per cui sicuramente non abbiamo più quei rischi. Noi spesso vediamo questi insetti e pensiamo che tutte le volte ci trasmettono qualcosa. In realtà la trasmissione è molto limitata rispetto a quello che fanno.
1: Allora, continuiamo a parlare di questo. Io prima ho fatto un breve accenno ai piccioni, perché insomma nelle nostre città, anche nei nostri paesi, spesso ingaggiamo battaglie quotidiane che in alcuni, per esempio, quartieri della capitale diventano una guerra quotidiana contro questi volatili. Per esempio nel quartiere Torresina di Roma, appunto, e questo è il racconto che ce ne fa Luciana Celeste.
3: Vivo qui da 20 anni circa, da quando è stato fatto qui il nostro quartiere. E prima avevamo il problema delle volpi, adesso è un anno e più che siamo invasi proprio dai piccioni.
4: Io abito al quarto piano, quindi sono i piani più presi d'assalto, diciamo, come più o meno tutti quanti in questa zona. Non si riesce a risolvere questo problema, siamo tutti preoccupati perché ovviamente io ho un po' le zanzariere dappertutto, però addirittura quasi mi ritrovo dentro casa.
5: I piccioni qua purtroppo ci hanno invaso, entrano dentro al bar come se ormai fosse casa loro, entrano, poi per uscire sbattono addosso ai vetri, perché non, tante volte i vetri sono trasparenti, non vedono l'uscita, cominciano a sbattere. Poi il pomeriggio, specialmente quando c'è gente che sta facendo l'aperitivo, vanno addosso.

0: presto perché vogliono, si mangiano le briciole e tutto.
1: La mattina ce ne sono e poi verso la sera, perché di giorno probabilmente si vanno a riparare negli anfratti, nei cose un po' più tranquille, là dove loro pensano, dove hanno i nidi e dove possono stare tranquilli da altri animali.
2: Sfruttano poi tutti gli anfratti possibili e immaginabili. Sono veramente degli ingegneri.
1: I piccioni che trovano riparo all'interno dei condizionatori, perché lì trovano il posto per fare i nidi e tutto.
2: La lotta è tra noi e il piccione, che cerca di trovare dei punti d'appoggio al coperto, più possibilmente nell'interno dei terrazzi. Quello che io noto è che mancano le rondini. Sono scomparse le rondini, i passeri, le cince allegre, le godette, se ne vedono sempre meno, perché è il piccione che sta prevalendo sulle altre razze.
1: Non è una lotta né per l'animale in sé per sé, la preoccupazione è quella che possa portare malattie. Io in particolare nel mio balcone ho messo dei vecchi dischi CD che loro brillano col sole e quello gli dà fastidio. Altri hanno messo dei coriandoli, delle cose. Sembrano che funzionano fin quando loro non capiscono che poi è una cosa finta. Quindi uno prova con questi rimedi.
2: È un problema di una difficoltà incredibile e non ho la soluzione. Non so se qualcuno ha la soluzione, ce la proponga.
3: Un certo fatalismo abbiamo sentito nel servizio. Io non so se poi le misure che hanno messo in atto sono proprio quelle più adatte, però vi presento, poi la sentiremo subito dopo la pubblicità, l'altra nostra ospite che ha parecchio rivoluzionato la sua vita, introducendo anche delle consuetudini quanto a prodotti che utilizza e che lei autoproduce in diversi ambiti, che sono particolarmente rispettosi del benessere psicofisico, ma soprattutto della natura. Ben arrivata Eleonora Rossi.
4: Buon pomeriggio.
3: Allora, buon pomeriggio a lei, ci vediamo qualche istante, subito dopo la pubblicità.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente ti piace.
5: Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
8: La telecamera va bene,
5: ecco,
8: qua.
5: Idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
3: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, e mentre chiacchieravamo a telecamere spente in studio mi attraversava la mente il pensiero che noi siamo una società di analfabeti, quanto la capacità, noi purtroppo i nostri figli, di riconoscere le diverse specie animali, di riconoscere le varietà botaniche. Ecco, oggi abbiamo un po', trattando un argomento diciamo laterale in qualche modo, di rimediare, lo facciamo con i nostri ospiti. Bressi, abbiamo visto come gli abitanti a Roma del quartiere Torresina insomma cercano di difendersi dall'invasione dei piccioni. C'era qualcosa che lei voleva aggiungere su questo tema?
17: Sì, c'è un
3: intanto sì. Io però le faccio, aspetti, mentre sì. Lo sta per fare, le faccio una domanda diciamo parallela. Ma perché i piccioni sono così attratti dai nostri ambienti antropici? Cosa cercano?
17: Perché ce li siamo portati noi. Se il piccione proprio è un animale che viveva tranquillo, selvatico, li abbiamo portati noi allevandoli, ancora adesso andando a teatro dice magari vado su in piccionaia, perché
3: vero?
17: Tantissime case avevano allevamento di piccioni, non viaggiatori da mangiare proprio, perché
3: normalmente
17: si facevano nidificare,
3: no?
17: E metà si prelevavano come cibo. Sì. Se li siamo portati noi e poi alla fine non sono stati più di moda, è arrivata una nuova, anche giusta, sentimento animalista, E allora hanno cominciato a diffondersi nelle città, ma ce li siamo portati noi. Ed è rimasto l'istinto di edificarne le case, perché noi li abbiamo abituati a fare questo. Quindi è tutta responsabilità nostra.
3: Cosa non la convinceva di quello che ha sentito?
17: Il signore ha notato due fenomeni corretti. Ha detto i piccioni stanno aumentando e gli altri uccelli stanno diminuendo. Ed è vero, ma non è vero che è colpa dei piccioni. Gli altri uccelli stanno diminuendo per altri problemi, pesticidi, inquinamento, il clima che cambia, sarebbe molto lungo descriverlo, però sì, è vero che stanno diminuendo. Il piccione in questo caso ha una colpa, ha una nicchia ecologica sua che non va a sovrapporsi a quella di merli, di passeri, di fringuelli, eccetera. Quindi è vero che uno aumenta, gli altri diminuiscono, ma non è correlato il fenomeno.
3: Grazie di questa rettifica. Vengo a una curiosità, perché questo amore che lei ha per la natura, per le specie animali, ma in particolare per gli insetti, lei ha raccontato alla redazione che è nato da bambino, è nato mentre scandagliava il giardino, nel paradiso che era il giardino dei nonni in Sicilia, con le lezioni all'aperto di scienze. Ha detto una cosa che mi ha colpito molto, ha detto: io guardando e studiando le mosche sul vetro di casa ero più preso e più interessato che ai giocattoli che avevo magari al fianco.
17: È vero, questo mi raccontavano i miei genitori. Io di fronte a un animale sono sempre rimasto e rimango ancora stupito, starei ora a guardarli, torno bambino, resto bambino, per me è sempre stata una grande ammirazione il vedere e scoprire queste forme di vita. E gli insetti sono sempre stati degli animali uguali agli altri per me, forse perché per dei motivi logistici e un po' economici, quando ero piccolo io non potevo avere cani, gatti come altri bambini, mi piacevano gli animali e vedevo quelli che giravano attorno a casa, e spesso quelli che potevo vedere e toccare da vicino erano gli insetti, perché erano quelli a disposizione, diciamo, di tutti. E lì ho imparato a guardarli e ho visto che anche loro hanno le loro individualità, le loro caratteristiche, i loro amori. Ed allora per me un merlo vale quanto una farfalla e un cervo vale quanto uno scarabeo.
3: È diventata una passione, un argomento di studio e insomma competenza.
17: Sì, poi è diventato anche un lavoro, uno studio.
3: È un
17: certamente
3: lavoro, esatto. Professor Petrosillo, noi giornalisti abbiamo una grande responsabilità, che è quella di seguire anche a volte il flusso delle notizie come una sorta di moda sensazionalistica, cioè l'estate in cui parliamo di invasioni di zecche che arrivano dappertutto, che provocano meningite a iosa. Però, per esempio, delle zecche facciamo bene a preoccuparci?
7: Le zecche sono degli insetti potenzialmente pericolosi perché possono trasmettere una serie di infezioni. Io nella mia vita ho visto tantissime rickettsiosi, le cosiddette febbri bottonose, causate proprio dalla puntura di zecche. Sono le zecche dei cani, credo sia Dermacentor o qualcosa. È bravissimo, per cui non oso... E che si manifestano proprio con un esante ma bottoniforme, quindi non confluente, con una febbre elevata, mal di testa. Sono forme, possono essere anche importanti. Poi dalle zecche possiamo avere anche delle encefaliti da zecca, trasmesse da zecca. E poi quella famosa malattia di cui tanto si parla, la malattia di Lyme, da Borrelia. Beh, insomma,
3: quindi con le zecche non scherziamo, se abbiamo animali domestici in casa, insomma, dobbiamo avere un po' di attenzione anche, mi pare di capire. Eleonora Rossi, che ha rivoluzionato un po' la sua vita introducendo l'autoproduzione, lei è sociologa, insegna all'Università Sapienza di Roma, con dei corsi ha cominciato con la persona che ha introdotto noi all'autoproduzione, che è Lucia Cuffaro, che salutiamo. Eleonora, ci dai dei consigli pratici? Esistono dei rimedi naturali che possiamo autoprodurci per difenderci? Abbiamo identificato con il professor Petrosille come nocive zanzare e zecche?
4: Assolutamente sì. Allora, farei una piccola introduzione agli oli essenziali, perché poi sono quelli che utilizziamo come repellenti naturali per zanzare, per zecche, per topi. E sono estremamente potenti gli oli essenziali e li dobbiamo usare, qui faccio un piccolo terrorismo psicologico, li dobbiamo usare con cautela, però sono estremamente importanti. Ad esempio, per quanto riguarda le zanzare, possiamo autoprodurci in casa un repellente per zanzare utilizzando una piccola base di alcol, l'acqua distillata, che è quella, diciamo, che utilizziamo per stirare, e qualche goccia, una quindicina di gocce di olio essenziale di citronella e 4 di olio essenziale di lavanda. Ecco, per dirti, ieri avevo le zanzare in casa, me lo sono autoprodotto e questo ci aiuta. Oppure un altro, proprio velocissimamente, che è anche molto gradevole da mettere sulle nostre tavole, basta prendere un limone e inserire all'interno del limone dei chiodi di garofano. La combinazione tra i chiodi di garofano e l'essenza del limone ci permette di proteggere le nostre serate estive, le nostre cene, ma anche, mettendolo sul davanzale, l'ingresso appunto di zanzare.
3: Grazie, grazie.

0: Sì, io approfitto per domandarla prima di andare in pubblicità. Ma perché gli insetti ci suscitano? Io sono una di quelle, ci suscitano tanta diffidenza, ci spaventano, non ci piacciono. Non ci sono, prima parlavamo di favole con orsi, volpi che popolano le foreste, poche sono le favole che hanno gli insetti, ci sono come protagonisti, magari ci sono delle coccinelle, però insomma è difficile.
1: Perché sono molto diversi da noi. Noi tendiamo, soprattutto nelle favole, nell'immaginario, a umanizzare gli animali. È molto difficile umanizzare qualcuno che ha sei zampe, che ha una braccia, che ha gli occhi composti o non li ha, ha una fase larvale. Sono veramente tanto diversi da noi, quindi abbiamo difficoltà a capirli, e quando abbiamo difficoltà a capire qualcuno, quando qualcuno è molto diverso, spesso ci incute timore.
0: Ecco, quindi, questo discorso
2: però
0: lo possiamo...
2: Però c'è il grillo parlante di Pinocchio.
0: È vero, ci
1: sono delle eccezioni, anche la coccinella che porta bene.
2: Che non fa una bella
1: fine.
0: No. Allora, andiamo brevemente in pubblicità, poi rientriamo subito in studio.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi in questa puntata in cui parliamo di desiderate, non sempre, però convivenze con piccoli animali, piccoli insetti, insomma c'è una bella fauna intorno a noi, nelle nostre case, nei nostri appartamenti, e parliamo adesso anche un po' di autoproduzione, perché sta crescendo anche la tendenza a produrre da soli, noi utilizzando materie prime che sono molto rispettose per l'ambiente, quei prodotti che magari ci servono e ci aiutano a gestire queste convivenze, soprattutto con gli insetti. A questo proposito vorrei chiedere a Eleonora Rossi, capita soprattutto in estate che noi scopriamo file di formiche nelle nostre cucine o vicino ai balconi. Anche qui abbiamo dei rimedi naturali di cui possiamo disporre?
13: Anche qui sì, assolutamente. Il bello dell'autoproduzione è questo, che con pochi ingredienti possiamo creare diverse preparazioni. Allora, per le formiche, questo diciamo l'ho provato qui a casa mia, perché in primavera, avendo un bel balcone e tante piante, arrivano le formiche. È quello di lavare i pavimenti con una soluzione di acqua calda, aceto e qualche goccia di tritioil. Il tritioil, lo sappiamo, è molto molto potente, e lavare i pavimenti con questa soluzione diciamo toglie la presenza delle formiche, quindi questo è sicuramente un repellente naturale che diciamo ha una doppia funzione: puliamo casa e ci liberiamo anche delle formiche.
0: Ottimo, ottimo, grazie. Bressi, io torno da lei per parlare di questi nostri coinquilini, perché mi ha colpito qualcosa che lei ha detto, mi ha colpito tutto quello che lei ha detto alla redazione, ma a un certo punto ha detto il ragno violino, per esempio, poi ci dirà il professore se dobbiamo preoccuparci, è sempre più diffuso nelle città e negli appartamenti rispetto alla campagna. Per esempio, lei ha detto, capita che negli appartamenti milanesi, se non sbaglio, ho usato questo aggettivo, ce ne siano anche 8 presenti. E poi, sempre parlando di appartamenti milanesi, non so se Milano piace molto agli insetti, l'hanno scelta come città d'elezione, i piani alti dei grattacieli vedono la presenza di scarafaggi di nuova generazione.
1: Beh, allora,
0: ci spiega bene.
1: Diciamo anche qui a Roma o anche a Trieste e a Palermo. Milano è come esempio, perché forse la città diciamo più moderna, industriale, eccetera, che è la nuova sfida. E quando arrivano delle specie nuove, recentemente abbiamo la Suppella longipalpa, che è la quarta specie di scarafaggio arrivata in Italia solo negli anni 70.
0: Come si presenta?
1: È uno scarafaggio piccolino, più piccolo degli altri, molto veloce, molto legato appunto ad ambienti secchi, non è legato a cantine umide, sporche, alle fognature. è proprio uno scarafaggio dei soppalchi, delle mansarde. Quindi va bene anche negli appartamenti moderni. Mangia anche la colla del legno, ad esempio. Quindi si adatta a degli ambienti nuovi, perché arrivava dai deserti del Nord Africa.
0: Certo.
1: Arrivava, non è
0: il
1: arrivato
0: cambiamento
1: solo, ce lo siamo portato noi.
0: Rientra dalla finestra.
1: Ce lo siamo portato noi, certo. E poi abbiamo agevolato col clima.
0: Con la globalizzazione.
1: E recentemente abbiamo anche proprio al Nord Italia anche delle mantidi religiose asiatiche, che erano arboricole, stavano sui tronchi degli alberi, le pareti rocciose, e ora stanno sui grattacieli. Quindi quando abbiamo delle specie nuove, non che stanno con noi da tanto tempo, spesso trovano più agevoli le città, perché sono degli ambienti veramente nuovi dove non trovano competitori, rispetto alle case di campagna che invece hanno una loro fauna che ci portiamo dietro da secoli,
0: certo.
1: E dove qualche specie
0: è già
1: insediata.
0: Devono lottare per il territorio. Il ragno violino, come lo distinguiamo? Ce lo dice una volta per tutte, qual è il ragno violino e dove si nasconde negli appartamenti e nelle case?
1: Allora, negli appartamenti si nasconde già negli intercapedini, perché è un ragno di fessure rocciose. Originariamente. Quindi questo è anche un problema per le eventuali disinfestazioni. Spesso non servono, non sono efficaci, perché noi non riusciamo a raggiungere con gas, veleni o qualsiasi altro rimedio tutte le intercapedine dove vive nei cavedi. Quindi poi come finisce l'effetto torna fuori. Lo distinguiamo con una serie di fattori molto facili. Primo, non fa ragnatele, quindi se c'è un ragno su una ragnatela, tranquilli, non è un ragno violino. Secondo, è piccolo, cioè, se ha il corpo, non diametro zampe, più di un centimetro, non è un ragno violino. E poi se è molto colorato, ha delle macchie, delle barre, delle puntinature evidenti, non è un ragno violino. Ultimo aspetto, se ha delle zampe molto corte, poco più lunghe del corpo, anche più corte, non è un ragno violino. Ciò elimina il 90% dei ragni che incontriamo dentro casa nostra. Poi purtroppo bisogna avere un po' di esperienza e rivolgersi a un aracnologo o comunque a un naturalista, uno zoologo,
0: dubbio,
1: per essere esperti.
0: Professore, cosa rischiamo? Perché un paio d'estate fa abbiamo avuto un'autentica psicosi da ragno violino.
2: Allora,
0: cosa rischiamo?
2: C'è una leggenda metropolitana che sia mortale. Non è mortale.
0: Però c'era stato un caso, ricordiamo.
2: No, però se punge, se morde, può dare delle lesioni cutanee, perché emette una sostanza che è tossica, che è necrotizzante, quindi crea delle lesioni a livello cutaneo e profondo. Vanno ben lavate, vanno ben disinfettate e poi possono infettarsi. Bisogna rivolgersi al medico in questi casi. Però la puntura non è mortale, certo, non fa piacere.
0: I topi non ci fanno piacere, perché lì i rischi sono ancora maggiori.
1: Eh beh, sì. Diciamo che tra gli animali che arrivano a casa nostra noi possiamo distinguere quattro grandi categorie. Quelli che arrivano e non ci fanno assolutamente nulla, e talvolta alcuni fanno bene. Abbiamo alcuni ragni che mangiano ragno violino, ad esempio. Quelli che non ci fanno male direttamente ma possono portare malattie, e i topi sono uno di questi casi, o anche fare dei danni alle derrate alimentari, che è la terza categoria, tipo le tarme, o alle strutture, tipo i tarli. La quarta sono le zanzare, le cimici e i letti che vengono per mangiare noi. Queste sono le quattro categorie. I topi rientrano in quelli che ci possono portare malattie e far danni alle derrate alimentari, quindi non sono coinquilini con cui è possibile convivere.
0: Infatti il professore ce l'ha detto spesso, attenzione, poi ricordiamo insomma l'epidemia, la peste, i racconti, in letteratura abbondano, no? Si va da
2: ma i topi possono trasmettere malattie molto gravi, la leptospirosi, che è una malattia presente nel nostro paese, attraverso le urine del topo che ha l'infezione da leptospira. Abbiamo avuto anche dei casi in soggetti che hanno fatto il bagno nel Tevere e sono morti per questa patologia. Poi abbiamo visto recentemente quello che è successo in Sud America, l'antivirus, ma l'antivirus sta anche in Europa. L'antivirus sta nei paesi dell'est Europa e nei paesi, e viene trasmesso attraverso le urine del topo, del ratto infetto. Insomma, è un animale che può dare tante malattie, la salmonellosi, anche la rabbia può dare il topo.
0: Il morso.
2: Il morso del topo, oltre il morso del topo dà una infezione batterica, lo streptobacillosi, che è molto, molto fastidiosa, ma può dare malattie virali come la rabbia molto importanti.
0: Senta Eleonora, abbiamo bisogno di lei. Tornando a prodotti che, come dire, costruiamo, fabbrichiamo noi, rispettosi dell'ambiente, però efficaci, come li teniamo a distanza i topi?
13: Allora, i topi odiano gli odori forti, quindi anche in questo caso ci vengono in aiuto gli oli essenziali. Possiamo creare dei batuffoli che li possiamo, diciamo, sul quale possiamo inserire delle gocce di menta, di eucalipto e di lavanda. Quindi sono dei batuffoli imbevuti di questa miscela e le possiamo mettere nei punti strategici della nostra casa. Oppure possiamo creare sempre uno spray, e anche qui, come dicevo prima, l'autoproduzione ci viene in aiuto proprio perché ci servono pochi elementi, quindi possiamo creare uno spray con acqua calda, sapone di Marsiglia in scaglie che facciamo sciogliere all'interno dell'acqua calda, e possiamo inserire qui 15 gocce di menta piperita, di olio essenziale di menta piperita. Okay. Quindi gli odori forti che a noi piacciono, e i topi invece li lasciamo lontani.
0: Grazie, grazie Eleonora. Bresi, siamo in

0: Una, il geco è sicuramente una di queste specie perché è un insettivoro, ma insettivoro per noi ecologi vuol dire che mangia anche ragni, anche scorpioni, quindi ci fa solo del bene. L'unica controindicazione che può avere è che lascia qualche escremento e come tutti gli escrementi animali bisogna solo stare attenti a non toccarli, a non polverizzarli, per questo non ha controindicazioni, è innocuo, perché in qualche regione italiana c'è qualche strana leggenda, totalmente innocuo. E poi certi millepiedi che vediamo talvolta intrappolati nei lavandini, le scutigere, sono dei, veniamo chiamati millepiedi o 100 gambe, sono tozzi e quando li vediamo sul pavimento di notte corrono via veloce, veloce, veloce, ma non sanno arrampicarsi. Loro ci fanno veramente il bene perché loro sono dei predatori, non lasciano neanche escrementi e loro si cibano proprio di blatte, di ragni violino, di tarme, di zanzare. E quindi averli in casa, io quando li trovo li lascio perché so che ho, come un po' gli oli essenziali, no? Ho un insetticida biologico, naturale, che non fa del male e quindi quelli sono dei coinquilini da coltivare, da apprezzare quando entrano in nostre case. Quindi non tutto quello che ci entra in casa è da temere, da schifare, da sospettare. Bisogna conoscere, perché la chiave è sempre la conoscenza.
1: Ecco, perché poi tirando un po' le somme di questa puntata che è stata piena di curiosità, noi possiamo dire che insomma, la convivenza, di fatto, visto che noi viviamo, siamo parte della natura, è anche inevitabile. Quindi insomma, questo ci deve portare sia al rispetto, ma anche a evitare situazioni di immotivato panico.
0: Certamente, è inevitabile. Lo dico anche nel libro, anche il più maniaco dell'igiene non può evitare di avere alcuni animali in casa, è assolutamente impossibile, quindi tanto vale conoscerli, capirli e capire quando si può convivere, quando no e in che modi cercare di convivere senza magari peggiorare i danni, perché appunto riempendoci di veleni non è sicuramente la soluzione migliore, salvo in casi estremi.
1: Ed Eleonora è sicuramente d'accordo, io vi ringrazio per averci accompagnato in questa puntata, non so se siamo diventati più empatici rispetto ad alcune specie di animali, soprattutto gli insetti, ma di sicuro adesso abbiamo tante più opzioni per gestire più serenamente la convivenza. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15.
2: Buonasera e bentrovati, buona settimana, nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di teatro, di musica, di spettacolo a servizio dell'evangelizzazione. Dopo la sigla.

0: Quando il teatro, in modo più ampio, lo spettacolo riescono ad aprire nuove vie per l'evangelizzazione, un alleato nella pastorale. Abbiamo diversi esempi da raccontarvi questa sera con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Diamo il benvenuto a Don Gennaro Boiaro. Ben trovato, Don Gennaro.
1: Buonasera.
0: Responsabile del servizio diocesano teatro e spettacolo dell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia. È già una notizia sapere che una diocesi abbia un servizio diocesano tutto dedicato allo spettacolo. Ci racconti come nasce questa idea?
1: Sì, allora questa idea è radicata in un lavoro di tanti anni che piano piano si è consolidato e è arrivato alla situazione attuale. In realtà io ho sempre lavorato un pochettino così, con dei gruppi allargati che rappresentavano un pochettino tutti i confini della diocesi e che raccoglievano un po' tutte le età all'interno, sebbene lo zoccolo duro della compagnia è sempre giovane, certo. Diciamo così. E fino al punto in cui l'esperienza è stata così prolifica e così convincente che alla fine si è deciso di poterlo istituzionalizzare.
0: Ci fermiamo qui in questa prima parte del racconto, tanto per capire dove andiamo a parare. Apriamo il collegamento con Milano, dove c'è Don Daniel Balditarra. Ben trovato, Don Daniel.
2: Buonasera.
0: Eccoci,
2: buonasera,
0: qua, Enrico. Assistente pastorale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, di Milano, e responsabile della compagnia di teatro vocazionale che si chiama Ai Due Chiostri. Chiedo anche a te, Don Daniel, come nasce questa esperienza?
2: Guarda, devo dirti che io sono stato educato dai gesuiti, e i gesuiti insegnavano questo metodo ai giovani come educazione. E quando sono arrivato all'università ho trovato in una residenza del Collegio Agostiniano, che è un collegio storico, un gruppo di giovani che erano molto interessati con la cultura. In quel momento c'era un forte movimento goliardico nel Collegio Agostiniano, e allora io, per contrastarlo, ho proposto di fare il teatro. Era una comunità tutta maschile.

0: l'opera che avevamo scelto era Eliot, Assassino nella Cattedrale, e è stato un successo perché lo abbiamo rappresentato nel mese di giugno, mi ricordo, abbiamo lavorato tutto l'anno con il gruppo, e questo poi, questo successo si diffonde in tutta la comunità universitaria, prima tra i collegi, tra le residenze, e poi tra il resto degli studenti che frequentavano l'Ateneo di Milano. Si chiama I Due Chiostri perché sapete che la nostra università funziona non solo lì, però cominciò a funzionare in un convento del secolo XII, e nel 400 è stato poi rinnovato e trasformato da un grande architetto milanese, Bramante, e allora in questo contesto è nato il teatro, perché da questi chiostri siamo arrivati al palcoscenico. Più o meno questa è la storia.
1: E queste sono anche le immagini dell'Università Cattolica che ci riportano adesso, tornando verso sud, nell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia, per capire questa iniziativa, una compagnia teatrale, un'orchestra, tanti giovani e non solo i giovani. Il nostro titolo dice Alleati, Chiesa, Teatro e Musica per la sfida dell'evangelizzazione. È un'evangelizzazione diretta oppure prima si passa magari dal piacere di avere a che fare con la materia musica, con la materia spettacolo?
2: Sicuramente il passaggio è quello attraverso una grande passione e il piacere che l'arte porta in sé, ma è anche diretto tutto questo. Cioè l'arte mostra il volto più bello di Dio, quello più genuino, e di riflesso mostra alla persona ciò che di bello lui ha del volto di Dio e lo fa mettere in gioco, svelando alla persona chi è realmente.
1: Chi sono i giovani che contattate, che le persone che ruotano intorno a questo progetto diocesano? Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini di una vostra produzione di qualche tempo fa, di cui avevamo parlato proprio qui in cammino, sì. Come anche frutto del cammino sinodale, no?
2: Sì, sì, sì, sì. Questo è Rent Reloaded, che è un altro testo che abbiamo portato avanti. I testi in genere li produco io, cioè sono rielaborati da testi precedenti o, come nel caso dei Miserabili, un testo preesistente in inglese ma rielaborato completamente in italiano secondo i temi, per esplicitare meglio le tematiche che ci stanno a cuore.
1: Testi e storici che diventano poi un percorso pastorale, di fatto.
2: Sì, a tutti gli effetti. Non c'è da dire molto sui Miserabili, perché i Miserabili è un tesoro di provocazioni in questo senso. Victor Hugo fa un capolavoro di bellezza, delineando personaggi, cammini e possibilità di conversione, e soprattutto svelando una cosa importantissima. Cioè, al di là delle difficoltà, delle miserie che tutti quanti sperimentiamo, poi noi siamo protagonisti del nostro futuro. Cioè scegliamo come e che forma dare al nostro futuro.
1: È bellissimo.
2: E la provocazione più bella è proprio questa, che è un po' il tema di questo spettacolo che ci sta tanto a cuore. E in particolare poterlo dire ai giovani.
1: Don Daniel, giovani che frequentano l'università, anche se cattolica, non è detto che siano giovani magari praticanti, no? Arrivano magari da diversi contesti culturali. La scusa, diciamo così, aggregativa della dinamica teatrale aiuta a aprirsi con gli altri, magari poi avere anche un padre spirituale che puoi essere tu.
0: E aiuta moltissimo, non tutti sono credenti, a volte arrivano persone anche di altre religioni, per esempio gli studenti che provengono dalla Cina si dichiarano apertamente atei. Il teatro, come ogni forma di arte, porta alla spiritualità. Io sempre dico che, per esempio, nel teatro, una cosa che nessuno parla, il teatro ha la vita e la morte, perché quando un ragazzo si relaziona con un personaggio e indossa la maschera di un personaggio, il personaggio torna alla vita. C'era un scrittore spagnolo che si chiamava Miguel de Unamuno, che diceva che il personaggio di ficzione è tan reale come il personaggio reale. Ossia, quando un ragazzo, un attore, indossa la maschera di Anleto, Anleto torna alla vita. Quando finisce lo spettacolo e la lascia nel palcoscenico, Anleto torna alla morte. Vuol dire, torna a non esistere. Esiste ogni volta che il personaggio lo rappresenta. E quando finisce un spettacolo,

0: un attore sente tristezza perché ha lasciato qualcosa che ha rappresentato, che ha indossato, e ha questa sensazione di tristezza, come c'è questa gioia quando il palcoscenico si apre e il personaggio dialoga con il pubblico. La vita e la morte, il teatro è una relazione con il personaggio, con i sentimenti più profondi, con i ragazzi stessi e con loro stessi nel profondo, nella loro interiorità.
1: Il teatro, Don Gennaro, per aiutare i ragazzi a crescere, a scoprire i propri limiti, andare oltre i propri limiti, andare a relazionarsi anche con le altre generazioni, uscire da un isolamento che magari non è solo personale, è un isolamento culturale.
2: Sì, è anche una sfida contro se stessi, perché attualmente si ha sempre paura di fallire in una società che dice che bisogna essere sempre vincenti. Il teatro in questo diventa una scuola di vita, una possibilità di capire che ci si può mettere in gioco con grande serenità e farlo tranquillamente, e li spinge anche a essere metodici, cioè a creare una metodicità nella preparazione, nella costruzione di se stessi, li spinge ad avere un ordine, avere un obiettivo, e questo serve tantissimo alla costruzione della persona. Infatti io sono convinto che l'esperienza che fanno non servirà per il teatro poi alla fine, ma è un'esperienza di vita che aiuta a costruire le persone per se stesse. Di fatto tanti di quelli che in questo momento collaborano, che hanno collaborato, sono dei pilastri. Io sono fortunatissimo perché ho degli ottimi collaboratori storici che nel tempo hanno costruito piano piano la Compagnia del Segno, ma anche persone che sono cresciute all'interno della compagnia, che adesso sempre di più mettono a disposizione i loro doni e sono diventati dei professionisti incredibili, belle persone. Soprattutto.
1: E poi la comunità che ne risente positivamente, al di là della parrocchia, è proprio un territorio che respira in maniera diversa.
2: Certo. No? E soprattutto è una grande provocazione nel riuscire a capire che noi dobbiamo sempre di più aprire gli orizzonti per una pastorale di evangelizzazione che diventa sempre più colorata, con sempre più possibilità, senza essere stretta per forza nei confini di quello a cui siamo abituati tradizionalmente.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo, vi portiamo dentro la sala prove, a Sorrento.
2: Bellissimo.
1: Perché insomma è in produzione il nuovo spettacolo, I Miserabili, quindi vedremo anche le relazioni che si sono create all'interno della compagnia dopo la pubblicità.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
1: Bentornati, oggi stiamo parlando di teatro e spettacolo al servizio dell'evangelizzazione. Stiamo raccontando l'esperienza dell'Arcidiocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, anche quella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ma vi portiamo subito, come promesso, Don Gennaro Boiano, nella sala prove che settimanalmente occupate per preparare in questo periodo un nuovo spettacolo, che è quello dei Miserabili. Entriamo dentro in punta di piedi, ascoltiamo, vediamo e poi lo commentiamo insieme.
6: Faccio parte di questo gruppo da più di 30 anni. Nel gruppo ci sono rimasto per tanti anni. Chiaramente in 30 anni c'è stato qualche momento in cui per varie vicissitudini della vita mi sono allontanato, almeno nella pratica, ma sono sempre rimasto vicino al gruppo. Nel gruppo ho conosciuto mia moglie e oggi condivido con lei e anche con le mie figlie questo progetto.
7: Quando mia figlia mi ha detto che entrava in questa compagnia, mi fa: mamma, entro in una compagnia bellissima dove facciamo degli spettacoli, ma c'è anche un cammino spirituale, posso andare? E io le ho detto: ma sai dove vai? Vedere in lei. L'entusiasmo che avevo avuto io ha riacceso in me la voglia di partecipare, e poi forse era anche il momento della mia vita di ridonare qualcosa.
8: Nella compagnia sono entrato 12 anni fa, alla tenera età di 10 anni, sempre riguardante il miserabile. Ciò che si è lasciato si è trovato, esattamente lo stesso contesto di anni fa. Non so se sia proprio l'opera che ti lega a questo, se sia il nostro modo di portare, di costruire l'opera, però è una, totalmente una seconda famiglia.
9: L'aria che si respira in orchestra adesso è un bellissimo mix di tensione, di motivazione, di voglia che arrivi il momento di salire sul palco, di preoccupazione per le difficoltà tecniche, quindi è molto bello, di contatto anche con la compagnia. Stanno nascendo delle amicizie anche tra i musicisti, ovviamente, e il resto del gruppo.
10: Trovarmi in un gruppo con diverse persone di diverse età mi aiuta a crescere, perché mi confronto con persone che hanno diversi punti di vista dai miei. E poi il bello è che lavoriamo tutti quanti per un fine comune, ovvero quello di creare qualcosa di bello.
6: Questa attività fa bene ai partecipanti.
8: Da quando ho smesso di fare teatro, la mia vicinanza alla fede si era molto distaccata. Da quando invece ho ripreso, ho sentito veramente, non il bisogno, perché non è stato un bisogno, è stato naturale. Come magari quando non vedi un vecchio amico da tanti anni, lo rincontri e continui a starci assieme come se anni non sono passati.
7: Forse la nostra società è anche un po' la società delle immagini, quindi star lì a dire quanto è bello stare insieme e come si può imparare a stare bene insieme, raccontarlo a parole è difficile. Quando ti vedono tutti insieme sul palco, tante età, tanti volti, tante situazioni, e dagli occhi capisci che cosa c'è, forse più immediato.
10: Si possono scoprire tante cose solamente rimanendo lì a guardare ed ascoltare. Basta che sia del cuore, il gioco è fatto.
1: Don Gennaro, che effetto fa ascoltare magari le voci dei ragazzi con una locandina alle tue spalle che ci racconta che tra poco andate in scena?
2: Fa un effetto, riscalda il cuore, come diceva Serena qualche secondo fa. Riscalda il cuore e ci ricorda una cosa importantissima. Abbiamo tanta passione da vendere. In un momento in cui sembra che tutto vada male, c'è da dire una parola di tanta bellezza che noi abbiamo a disposizione. E io ci tengo che questa cosa venga trasmessa. Questo è lo scopo per cui funziona la compagnia Il Segno, che è proprio quello di lasciare un segno bello.
1: Ti vedo commosso?
2: Sì, sono commosso perché ci tengo tanto e perché poi quello che ci porta avanti veramente è una grande passione. Una passione per qualcosa in più e soprattutto per la consapevolezza dei doni che Dio ci dà e della grande possibilità che ci dà di poter testimoniare e di cose da poter fare e da poter portare avanti.
1: Capisco perfettamente. Don Daniel, c'è un momento, un ricordo, un aneddoto durante questa attività teatrale che, diciamo così, ti ha confermato nella tua vocazione? Un incontro, che magari una parola che è arrivata da una persona che non ti aspettavi?
0: Beh, l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto qui in Cattolica è stata la biografia di Papa Francesco. Io la volevo rappresentare, io sono di origine argentino e quindi volevo rappresentare la biografia di Papa Francesco con i ragazzi. E nel frattempo Papa Francesco muore e quando noi abbiamo iniziato a rappresentarla, a provarla, a scriverla, perché l'abbiamo adattata per i ragazzi, era vivo, poi muore e questo diventa ancora un elemento più forte per voler farla. L'Ateneo ci appoggia e noi lo facciamo in pieno giugno nell'aula magna dell'università, usando poca scenografia ma soprattutto delle luci. E io ho vissuto una situazione simile a quella che ha vissuto adesso Gennaro, perché mi sono emozionato da tantissimo di vedere questi giovani come capivano il cuore di Papa Francesco, che era un uomo buono, un uomo che era esplosivo, che aveva un carattere molto sottile, molto sensibile, capace di arrabbiarsi, capace di reazionare con sensibilità e con affetto. E loro erano raggiunti il cuore di questo grande Papa che abbiamo avuto e che non tutti avevano capito così profondamente come lo hanno capito i giovani.

0: lui parlava con i gesti più che con le parole, e questo lo abbiamo rappresentato con parole della Laudato Si, quando padre Arruppe, che era il superiore dei gesuiti, le aveva insegnato che cosa era la bomba di Hiroshima, e che lui racconta nel libro della sua biografia questa esperienza. Erano esperienze legate al dolore, alla morte, alla povertà, alla miseria, un po' come i personaggi di Miserabili che ha rappresentato o che rappresenterà Gennaro. Quindi io credo che un elemento molto importante per il teatro è la sensibilità e il sentimento. Una persona che non ha sentimenti non può essere attore, deve cogliere tutto, deve cogliere la gioia e la tristezza, deve cogliere l'amore e l'odio, la invidia e la generosità, e allora sì, la persona entra dentro del personaggio, e questo necessariamente ti porta prima o poi a quello che resta, che è Dio.
1: E il teatro, Don Gennaro, il musical, l'attività che state facendo, poi crea relazioni, crea anche percorsi vocazionali al sacerdozio e anche alla vita, insomma, alla famiglia. C'è gente che si è conosciuta lì, e poi insomma ci sono i figli magari adesso, no?
2: Esattamente. C'è stato tanto bene in questi anni di storia, tantissimo. Sono nate tante famiglie sante, sono nate vocazioni, sacerdotali e non. Abbiamo anche una figlia, tra virgolette, in clausura, che è una bellissima persona. Mi sento grato al Signore per tutto questo. E soprattutto credo che tutto questo aiuti sempre di più a mostrare alle persone veramente il volto bello di Dio.
1: È bella questa cosa anche della vocazione. Tra l'altro ti ha accompagnato un sacerdote che non voleva venire qui a raccontare, però sa che è nata lì anche la vocazione, si è confermata una vocazione anche grazie a questa esperienza di gruppo, no?
2: Sì, anche tramite questo cammino qui, anche tramite questa cosa. Non voglio dire questo perché ovviamente i cammini vocazionali noi possiamo contribuire con le testimonianze e con la passione, ma soprattutto sono la chiamata di Dio e la risposta generosa personale di qualcuno che decide di giocarsi la vita. Bellissimo. Per qualcosa di più.
1: Bellissimo. Don Daniel, nuovi progetti, abbiamo ancora un minuto per raccontarci che cosa magari porterete in scena in quest'anno accademico.
0: Sto lavorando già con un gruppo di ragazzi, 20 ragazzi, che stiamo preparando un nuovo progetto, e le riunioni inizieranno adesso alla fine di ottobre. Il gruppo si è conformato, ci sono diverse matricole, ci sono studenti anche di altre nazionalità. E credo che il progetto ancora, l'opera non l'abbiamo scelta definitivamente, perché vogliamo conoscere il gruppo, conoscere i loro sentimenti e come si pongono davanti al palcoscenico. Bellissimo. Come sono capaci di costruire qualcosa insieme, e poi scegliamo entro Natale, scegliamo l'opera da rappresentare. Io ho diversi progetti, c'è un'opera rappresentata. Un tale Giuda, si chiama quest'opera, rappresentata una sola volta qui in Italia da Enrico Maria Salerno. Mi piacerebbe fare una esperienza con quest'opera, però ancora stiamo valutando.
1: Ma lo deciderete in stile sinodale, come insomma abbiamo raccontato tante volte qui. Grazie a Don Daniel Valditar, assistente per la pastorale Università Cattolica del Sacro Cuore, responsabile della compagnia di teatro vocazionale Due Chiostri. Grazie a Don Gennaro Boiano. 14, 15 e 16 novembre
2: al Teatro delle Rose a Piano di Sorrento. Invitiamo tutti quelli che sono curiosi di venire a condividere con noi questa esperienza.
1: Perché abbiamo confermato anche questa sera, attraverso questa trasmissione, come diceva Proietti, che in teatro tutto è finto ma niente è falso. E questo è vero. Noi ci ritroviamo domani sera con un'altra puntata in cammino. A presto.

Milioni di galassie popolano l'immenso spazio. L'universo nasconde enigmi che la scienza non è ancora stata in grado di risolvere. Ma il mistero più importante fu già rivelato agli uomini nella Genesi, il primo libro della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra.

Dopo aver creato le stelle, le piante e gli animali, l'Onnipotente creò l'uomo e la donna. Diede loro un'anima spirituale, un'intelligenza e il libero arbitrio, cosicché potessero incontrarlo e amarlo in questo mondo e per l'eternità. Adamo ed Eva vissero nel paradiso, in piena felicità e santità. Non esisteva né fatica, né dolore, né morte. In cambio di tutti questi vantaggi, il Creatore non si aspettava altro che amore, gratitudine e piena fiducia. Per metterli alla prova, stabilì un solo divieto. Dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. I nostri progenitori si fidarono di più delle bugie del diavolo che della parola divina e mangiarono il frutto proibito, spinti dal desiderio di essere come Dio. Così facendo, persero l'amicizia con il loro creatore e l'immortalità. Però il Salvatore, ricco di misericordia, promise loro un Messia Salvatore che avrebbe cancellato la loro colpa. Disse al serpente: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa». Questa profezia si sarebbe avverata con la Vergine, madre del futuro Salvatore. La venuta del Salvatore fu preparata nel corso di diversi secoli. Prima, Dio scelse il suo popolo, Israele, e l'uomo che avrebbe dato inizio alla sua stirpe, Abramo. Il Signore gli promise una numerosa discendenza nella quale tutte le nazioni della terra saranno benedette. Così comincia l'affascinante storia del popolo di Israele. Abramo viaggia dalla città di Ur dei Caldei, nell'attuale Iraq, fino alla Cananea, per formare il popolo di Dio. Quasi 500 anni dopo, un bambino ebreo di nome Mosè venne scelto da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù egizia e portarlo in Cananea, la terra promessa ai suoi antenati. Durante il cammino, Dio suggella la sua alleanza con il popolo di Israele. Lui, Yahweh, li avrebbe protetti finché avessero obbedito ai 10 comandamenti che lui stesso diede a Mosè sul monte Sinai. Questa era la legge di Dio per loro e per gli uomini delle ere a venire. Una volta raggiunta la terra promessa, gli israeliti furono governati prima da giudici e successivamente da re. Però, nonostante l'amore che Dio dimostrò al suo popolo, talvolta attraverso magnificenti miracoli, gli israeliti non gli restarono fedeli. Il Signore gli inviò allora dei profeti per correggerli e ricordargli la loro promessa di vivere secondo l'alleanza. E così i profeti rinnovarono per un po' di tempo la loro fedeltà e le loro speranze nel Messia. Essi indicarono al popolo di Israele i segni per riconoscere il futuro Salvatore. Michea predice che sarebbe stato un discendente di Davide e che sarebbe nato a Betlemme. Isaia descrive una vergine che avrebbe partorito un bambino e rivela che egli avrebbe redento il popolo dalle sue colpe. L'ultimo di questi profeti fu Giovanni Battista, precursore e contemporaneo del Messia. Queste profezie si sarebbero compiute con l'avvento di Gesù Cristo. È lui, quel figlio di Davide, nato a Betlemme, l'unigenito di Dio Padre. Facendosi uomo, ovvero incarnandosi, unisce la sua natura divina alla nostra natura umana. In questo modo, egli è un Dio perfetto e un uomo perfetto. Molti nel popolo ebraico aspettavano il Salvatore, ma la maggior parte di loro lo immaginava come un re temporaneo che li avrebbe liberati dal potere di Roma. Non era questa la liberazione che Gesù Cristo avrebbe portato con sé. Venne per liberarli dalla peggiore delle oppressioni, il peccato. Questo sarebbe avvenuto attraverso la propria morte sulla croce. Obbedendo al suo Padre Celeste, avrebbe cancellato la disobbedienza di Adamo. Ecco perché San Paolo dice: «Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia».

0: Buongiorno a tutti voi, sono le 9.45 in questo momento. Beh, siamo in diretta oggi, un'altra puntata piena di consigli utili per la vostra salute. Inizieremo parlando di obesità. Ebbene sì, l'Italia è il primo paese a considerarla come una patologia, quindi vi diremo esattamente che cosa significa questo e quali sono le misure per contrastare l'obesità. E poi parleremo anche di mal di testa. Chi di voi non ha avuto o almeno un episodio nella vita di mal di testa? Cercheremo di fare luce su questa patologia, sono tante appunto le persone che soffrono di questa malattia. Ed ancora parleremo di attacchi di panico, sono quegli episodi di intensa paura, che cosa possiamo fare per contrastare questi attacchi, in che modo, quali sono le ultimissime cure. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
8: Effettivamente piace.
7: So. Alla fine non è difficile.
6: No? Scola sta pasta, va?
9: Cioè, la telecamera va bene,
6: ecco,
9: qua.
6: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi iniziamo parlando di obesità. Pensate, il nostro paese, l'Italia, è il primo paese a considerarla come una vera e propria patologia e quindi verranno prese delle misure, sono già state prese delle misure per contrastare questa patologia. Ma che cosa significa tutto questo? Ci fa un po' il punto della situazione il dottor Emanuele Rininella. Benvenuto.
10: Grazie,
0: caro dottore, ricordo, medico nutrizionista dell'unità complessa di nutrizione clinica al Policlinico Gemelli di Roma. Allora, io inizierei con qualche dato, dottore, perché il 12% della popolazione italiana è obeso, ma non ci fermiamo qui, per il 40% altrettanto della popolazione italiana è in sovrappeso. Insomma, più del 50% degli italiani ha qualche problema con il peso corporeo. Perché? Qual è la causa di una vera e propria patologia? Perché di fatto è una patologia.
10: Sì, l'obesità, lo ricordiamo, è una patologia. Pertanto ci sono dei processi fisiopatologici che alterano il nostro equilibrio all'interno dell'organismo e che portano poi delle conseguenze. Okay. Siamo abituati a pensare all'intestino come un organo che digerisce e che assorbe nutrienti ed energie. In parte è vero, ma a volte dimentichiamo che l'intestino è anche un grande organo endocrino che produce quindi degli ormoni che in qualche modo regolano il senso di sazietà e di appetito, e che all'interno dell'intestino c'è un microbiota che viene regolato e modulato dalla dieta che facciamo, quindi dalla quantità e dalla qualità di cibi che assumiamo. Molte molecole digerite dal cibo vengono trasformate in sostanze che regolano l'appetito e migliorano la parete intestinale. L'alterazione dell'equilibrio dell'intestino, quindi barriera intestinale, microbiota, è una delle cause dell'obesità che oggi va sempre più prendendo piede. Ma poi ci sono le abitudini,
0: esatto, la sedentarietà,
10: per esempio. Oggi stiamo troppo fermi davanti al computer, i giovani adulti, in poltrona, sul divano, sia per necessità, per carità, sia per abitudine, quindi riduzione dell'attività fisica. Alterazione del ritmo sonnoveglia, si fa dormire sempre più spesso troppo tardi la notte, alcuni mangiano anche di notte pensando che sia una cosa normale, normale non lo è, lo ricordiamo, alcuni hanno disturbi del sonno, lo stress, e qui rientrano le vicende familiari, molto spesso anche gli eventi stressogeni personali o lavorativi che ci invitano a gratificarci, a consolarci attraverso il cibo in maniera compulsiva.
0: Ma l'eccesso di antibiotici, stavo leggendo nel cartello, perché, in che modo? Perché altera la flora batterica del nostro intestino?
10: Esattamente, dottore. Questo soprattutto in età pediatrica, in età infantile, l'eccesso di antibiotici prolungati

0: si è visto che altera il microbiota intestinale in senso proinfiammatorio e produce delle conseguenze sulla composizione corporea, sulla composizione batterica intestinale, tale per cui si aumenta l'assorbimento di nutrienti da parte dell'intestino.
1: Sono numeri in aumento,
0: Sì.
1: no? Leggevamo il 12%, insomma 6 milioni, il 40% degli italiani. Allora, lei ha detto che sono cambiate le abitudini, è solo questo il motivo rispetto al passato, perché in passato non c'erano questi numeri, oppure l'alimento stesso che è
0: In
1: cambiato,
0: passato
1: dottore?
0: mangiavamo cibi diversi da quelli che siamo abituati a mangiare oggi. Basta andare alle feste di compleanno dei nostri ragazzi, no? Si trova di tutto tranne che un cibo sano. Si trova sale, zucchero in eccesso, edulcoranti, additivi, perché così dobbiamo chiamarli. Dobbiamo avere maggiore consapevolezza di quello che stiamo mangiando, perché i bambini che mangiano male oggi saranno gli obesi, i diabetici e i cardiopatici di domani.
1: Diamo delle indicazioni, adesso abbiamo capito, insomma, è un problema soprattutto anche sociologico. Viviamo in una società di eccessi, troppo cibo e troppo magari raffinato. E allora diamo delle indicazioni, come dovrebbe essere composta un po' in maniera generica la nostra dieta e poi andremo nello specifico, dottore.
0: Lo vediamo su questo banco, gli alimenti amici, quelli che ci fanno bene, sono le verdure, gli ortaggi, i legumi, i cereali integrali, fonte di fibre. Ricordiamo che le fibre non nutrono soltanto il nostro corpo, ma nutrono anche il microbiota intestinale. E avere un microbiota sano vuol dire ridurre il rischio di obesità, perché di questo stiamo parlando. Ma poi anche i fermentati del latte, per esempio lo yogurt, il kefir, che
1: Che è una
0: sono...
1: novità questa,
0: Sì.
1: no? Ma un tempo si mangiava comunque, cioè si
0: Un
1: beveva il
0: tempo si
1: latte, si
0: mangiavano
1: mangiava.
0: soprattutto in alcune popolazioni, per esempio le popolazioni del Caucaso, no? Si mangiava il kefir, lo yogurt, sono derivati da quell'area geografica e sono importanti perché sono ricchi di prebiotici, cioè di fibre che aumentano la flora buona intestinale, e di probiotici, cioè batteri buoni che migliorano l'ecosistema intestinale e ci aiutano a contrastare patologie infiammatorie e metaboliche.
1: Dobbiamo parlare adesso dei cibi che proprio noi dovremmo evitare. So che per voi nutrizionisti la parola evitare, insomma, non è un verbo da adottare, però limitare, perché magari ogni
0: Esatto.
1: tanto ci sta anche, perché insomma, abbiamo comunque un'industria alimentare che deve essere tutelata. Però ci sono dei cibi che noi dovremmo un po' attenzionare. Quali sono?
0: Sì, sono tutti quelli che vediamo su questo banco, no? Che sono i cibi che più frequentemente sono associati all'aspetto compulsivo, no? Dell'alimentazione, quindi non a quella regolare alternanza tra sazietà e fame, ma proprio ad un atteggiamento di gratificazione. Merendine, snack, dolci o salati, bibite, bevande gassate, bevande zuccherate o edulcorate. Tutto ciò che è ritrovabile anche spesso nei fast food, no? Quindi quel cibo veloce, gratificante, che non ci dà un equilibrio nell'alternanza tra sazietà e fame, ma ci dà quella necessità di ingurgitare nutrienti senza neanche pensare cosa stiamo realmente mangiando. Ecco, questi hanno a lungo andare, chiaramente, non subito, un'influenza proprio nel modo in cui mangiamo e nel modo in cui assorbiamo energia. Manca quello stimolo fisiologico della sazietà e di conseguenza mangiamo per gratificazione. Questo ci fa ingrassare e modifica anche il nostro microbiota
1: Insomma, è una
0: intestinale.
1: fame compulsiva più che altro, non
0: Esatto.
1: perché abbiamo effettivamente fame. Questo noi
0: Esattamente.
1: dovremmo cercare, per questo noi dovremmo cercare di mangiare di meno, proprio per evitare, forse non dovremmo avere troppo cibo anche a disposizione,
0: È la
1: no?
0: qualità del cibo, perché questa tipologia di cibi in qualche modo bypassa quei meccanismi fisiologici che si regolano a livello ipotalamico del fame e della sazietà. Li superano, danno gratificazione. Non è più il sistema in qualche modo fisiologico, ma è un sistema compulsivo di alimentarsi.
1: Allora, lei ci ha spiegato bene o male cosa noi dovremmo portare, no, sulla tavola, è un po' lo specchio della nostra bellissima
0: Dieta
1: dieta
0: mediterranea.
1: mediterranea, questo è un po' lo specchio, noi dovremmo riscoprirla in qualche maniera e ci dite che cosa dobbiamo portare a tavola, però anche il come
0: Certo.
1: dobbiamo mangiare è importante, nessuno ci pensa, perché insomma magari porto cibi integrali, cibi fermentati, cioè, però non sappiamo il come.
0: Esatto, è un po' quello che gli inglesi chiamano mindful eating, no? Cioè mangiare con la testa, avere consapevolezza di quello che sto mangiando. Per prima cosa devo guardare cosa sto mangiando, quindi guardare il cibo, osservarlo, odorarlo, masticarlo a lungo, masticarlo lentamente. Perché masticarlo lentamente? Perché se io mastico lentamente il cibo, intanto lo assaporo, so quello che sto
1: Certo.
0: mangiando. Poi lo stomaco produce anche meno grelina, che è l'ormone della fame, e produce più colecistochinina, GLP-1, che è una molecola, un ormone che si sta conoscendo adesso proprio tramite le nuove terapie, che induce la sazietà. Oltre a indurre la sazietà, regola la glicemia, stimola la produzione di insulina e fa dimagrire. Quindi masticare più a lungo possiamo dire che fa dimagrire in qualche modo. E poi altre abitudini, far passare almeno 12-14 ore tra l'ultimo pasto della giornata.
1: Ma il famoso digiuno intermittente,
0: esatto,
1: dottore, oppure no?
0: Insomma,
1: come bisogna le finestre, no, della nostra
0: alimentazione? Sì, questo è una specie di digiuno intermittente fisiologico. Per esempio andare a cenare presto la sera può essere utile per ritrovarsi la mattina con 12-14 ore di digiuno e fare una colazione sana, no? Questo non deve essere chiaramente un diktat né una regola precisa,
1: certo.
0: Ognuno poi si regola a modo suo. L'importante è osservare certe regole e un certo metodo. E poi dormire la sera, andare a letto presto, conformarsi ai ritmi buio-luce che abbiamo perso grazie all'elettricità, che ci fa pensare che la giornata si allunga fino a mezzanotte, fino alle due. In realtà è un inganno.
1: Certo.
0: Dovremmo riarmonizzarci ai ritmi della natura, perché questa armonia con i ritmi della natura riequilibra anche il nostro ecosistema intestinale.
1: E parliamo anche di deficit calorico. Magari chi è in una condizione di obesità, insomma, magari lo sente ripetere: per dimagrire bisogna tagliare le calorie, bisogna mangiare di meno. Ma che cosa significa esattamente tagliare le calorie, dottore?
0: Il deficit calorico è quella condizione in cui mangiamo di meno rispetto a quello che spendiamo. Quindi l'introito calorico in termini di energetico è inferiore al nostro dispendio. Da cosa è dato il dispendio energetico? Dal nostro metabolismo basale, quello che consumiamo a riposo, più l'attività fisica. Da cosa è data la riduzione dell'introito calorico? O dal fatto che mangiamo di meno, o dal fatto che spendiamo di più. Quindi le soluzioni sono due: o mangiamo qualche caloria in meno, dalle 400 alle 500 kilocalorie in meno rispetto al nostro dispendio calorico, e questo chiaramente lo dobbiamo fare con un professionista,
1: certo.
0: Oppure facciamo più attività fisica. Queste sono delle regole basilari, matematiche, che in qualche modo regolano anche il nostro metabolismo.
1: E che aiutano davvero. Allora, quando si parla di obesità, abbiamo detto, insomma, l'Italia ha una svolta storica, è il primo paese al mondo che l'ha dichiarata ufficialmente per legge come una vera e propria patologia, e questo significa anche l'approvazione di alcuni farmaci per contrastare l'obesità. Speriamo che l'AIFA prima o poi, insomma, li renda rimborsabili quasi tutti. Allora, quando bisogna ricorrere ai farmaci? Perché adesso un po' vanno di moda, no?
0: Esatto, questa è stata una vera rivoluzione negli ultimi anni. Prima non c'erano, adesso ci sono, vanno usati bene, perché sono dei farmaci molto importanti nel ridurre il peso, ridurre l'appetito, ridurre malattie metaboliche, croniche e infiammatorie. L'indicazione è nei soggetti obesi, cronici, quindi indice di massa corporea superiore a 30, va prescritto bene dal medico, così come va prescritto anche nei soggetti con sovrappeso e comorbidità importanti, dal diabete alla malattia del cuore, a malattie del fegato. Nei giovani adulti con sovrappeso non è necessario che sia prescritto, bisogna investire sullo stile di vita, quindi cultura alimentare e attività fisica.
1: Qualcosa si sta facendo, si sta muovendo,
0: sì.
1: Insomma, una cosa abbastanza recente, insomma, l'approvazione della legge. Grazie davvero,
0: dottor
1: Rininella, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, perché parliamo di un altro argomento che sta a cuore ai nostri telespettatori. Io saluto e ringrazio, benvenuto professore Alessandro Padovani. Io ricordo che il professore è il direttore della clinica di neurologia e professore ordinario di neurologia all'Università degli Studi di Brescia. Benvenuto al mio medico, perché oggi parliamo di mal di testa. In maniera molto generica si parla di mal di testa, ma anche in questo caso ci sono dei numeri abbastanza importanti, perché chi ci sta seguendo almeno una volta nella vita ha accusato un episodio di mal di testa. Beh, pensate che una persona su tre, soprattutto noi donne, siamo colpiti da mal di testa. Però io ho usato un termine un po' generico. Si parla di cefalea, emicrania. E il mondo del mal di testa è molto vasto, vero? Possiamo fare, professore, un distinguo?
2: I due grandi ambiti sono le cefalee, cosiddette a senso comune, cioè il mal di testa, e l'emicrania. Ora, è facile confondere i due.
1: Esatto.
2: La cefalea che tutti hanno sperimentato almeno una volta nella vita è la cefalea che viene durante l'influenza, durante un mal di testa, durante una maldigestione. Mentre l'emicrania è una condizione neurologica propriamente detta, ha delle caratteristiche che forse molti degli ascoltatori conoscono, cioè il dolore battente, la sensazione di nausea, la ciclicità, spesso nelle donne durante il periodo mestruale o immediatamente prima. È un mal di testa completamente diverso, che necessita

0: anche ad un trattamento completamente diverso.
1: E ci sono, lei ha detto, ci possono essere forme lievi, che bene o male, insomma, tutti noi, almeno una volta l'abbiamo provato, per cui forme acute e forme croniche. Come si fa a capire quando il mio mal di testa, immagino la frequenza sia, no? Quando posso
0: Sì.
1: considerarla come cronica o quando è acuta, però anche l'episodio acuto dà fastidio. È una patologia neurologica, no, professore?
0: Sì, lei ha identificato due verticali. L'intensità è sicuramente un elemento, perché del mal di testa leggero in qualche modo riusciamo a eseguire le nostre attività normalmente. Quando il mal di testa supera la soglia e diventa di elevata intensità, che ci allarmiamo. La cronicizzazione o la cronicità dipende da quanti episodi si hanno. A volte non si riconoscono tutti perché ci si abitua un po' a questo malessere. Però diciamo che quando il mal di testa supera, diciamo, gli 8 episodi mensili, ovvero abbiamo più di 15 giorni, diciamo così, in cui abbiamo un mal di testa che sia leggero o intenso, questo è un mal di testa cronico. Può essere alimentato da condizioni diverse, anche malattie, anche farmaci, ma la cronicizzazione, quando il mal di testa è cronico, è quando di fatto un giorno su due noi stiamo con mal di
1: E
0: testa.
1: questo è importante anche capirlo perché, come ha detto lei, tante persone non badano, cioè nel senso che si ha un sintomo abbastanza leggero, ma quello può essere sicuramente ascrivibile magari ad una altra patologia, un'altra causa che scatena il mal di testa, perché anche in questo caso bisogna distinguere tra cefalee di primo grado e cefalee causate da un'altra patologia, vero professore?
0: Beh, guardi, paradossalmente, qualsiasi lesione all'interno del cervello può, per ragioni diverse, determinarsi con cefalea. Le infezioni croniche o gli stati di infiammazione cronico si possono presentare con cefalea, ma anche alcune terapie che si prendono, per esempio, per il trattamento dei tumori o per il trattamento di altre patologie. Quindi, devo dire, c'è una banalizzazione nel mettere tutto insieme. Un conto è l'emicrania vera e propria, che peraltro colpisce molte persone, si racconta e si documenta tra i 6 e i 10 milioni di abitanti ha un'emicrania, 1,5 milioni, forse più, probabilmente ha un'emicrania cronica. Quindi sono persone che non hanno fattori di rischio, non hanno altre condizioni se non l'emicrania. E sono persone che soffrono e che impatta questo anche sulla propria vita, anche la qualità della
1: Come
0: vita.
1: no, certo, perché ci sono alcune persone a cui dà fastidio addirittura la luce, no? La luce del sole, devono stare al buio, non si devono assolutamente muovere, insomma, vivono una condizione, la qualità della vita viene compromessa. Ma ci sono tante novità. Ne avete discusso all'ultimo congresso della Società Italiana di Neurologia, quali sono le novità, quali sono gli ultimissimi farmaci proprio per contrastare questa emicrania davvero insopportabile. Di tutto questo vi parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infiorettrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Alessandro Padovani. Stiamo parlando di mal di testa. Abbiamo capito quali sono le forme anche più comuni, più diffuse di mal di testa. E adesso, tra l'emicrania cronica, certamente c'è un'emicrania che dovremmo un po', di cui dovremmo un po' parlare, che è l'emicrania aura. Quali sono i sintomi riconducibili a questo tipo di mal di testa, professore? Anche perché sono tante le persone, anche se quella che

0: sembra essere la meno diffusa.
1: Ma è la meno diffusa perché sostanzialmente i numeri lo dicono, a volte non è riconosciuta, ovvero i sintomi che precedono l'attacco emicranico, l'attacco del dolore, possono essere, chiamiamoli così, rientrare in questa area che chiamiamo aura. Sono spesso disturbi visivi, un po' come guardare sott'acqua, un po' come guardare un'autostrada con la temperatura elevata che si vede quel vapore, oppure anche un disturbo visivo che oscura il campo visivo stesso, oppure riempie il campo visivo di immagini, a volte sono delle luci, che devono durare per un certo tempo, almeno 10-15 minuti in fase crescente e generalmente fino a 60 minuti. Questa fase di aura visiva, quando è visiva, deve sparire e poi lascia il tempo per il dolore di manifestarsi. A volte sono anche disturbi del linguaggio, le persone cominciano a parlare male, oppure sono disturbi sensitivi, cioè come delle formiche che salgono. Devo dire che la maggior parte delle persone si accorge di avere un'aura emicranica, viene al pronto soccorso lamentando magari paura di infarto o di un ictus o di un disturbo. Devo dire che questa, chiamiamola così, difficoltà, no, nel leggere i sintomi anche da parte di molti medici non esperti di cefalee porta poi ad attivare, diciamo, altri percorsi. Però la verità è che effettivamente possiamo dire da uno ha un'emicrania con aura per 10 che hanno un'emicrania, però non sono due cose così lontane. Io stesso sono il testimone di aver avuto la mia prima aura a 12 anni, un'aura a 35 anni e l'ultima aura che ho avuto visiva è stato circa 6-7 anni fa. Cioè, quindi alcuni emicranici hanno ogni tanto degli episodi un po' più seri che diventano e si precedono con questa manifestazione.
0: Anche il cambiamento di stagione può influire nel mal di testa? Avete notato questo aumento di episodi di emicrania oppure no? Non c'entra assolutamente nulla?
1: No, lei apre un vaso di Pandora perché molte malattie si acuiscono durante i cambi di stagione, perché il cambio di stagione determina in qualche modo è un evento stressante per il corpo, per tutti noi. Si hanno le crisi depressive nei cambi di stagione, si hanno molti mal di testa nei cambi di stagione, si hanno recrudescenza di altre malattie. Quindi di fatto il cambio di stagione, proprio come evento di stress, induce cambiamenti del proprio comportamento, cambiamenti nutrizionali, e non sorprende che durante i cambiamenti di stagione, primavera, autunno, ci siano questi fenomeni. E per gli emicranici, che sono persone più sensibili di più.
0: Sì, molto sensibili. E allora parliamo di terapie, perché siamo a un punto di svolta. Allora, un tempo si prendeva l'antidolorifico, quello si aveva a casa, insomma, per contrastare questo attacco di mal di testa. Oggi, per fortuna, siamo andati avanti, la ricerca è andata avanti. E quali sono le terapie, i farmaci che noi abbiamo a disposizione, professore?
1: Ma devo dire, fino ad alcuni anni fa avevamo farmaci a volte sviluppati per altre malattie che abbiamo utilizzato con un discreto successo in una buona parte di pazienti. Però è vero, abbiamo citato l'emicrania cronica, le cefalee cronicizzate, molti pazienti, forse più di 1 milione, così è stimato il numero in Italia, in realtà non avevano una buona risposta. Abbiamo scoperto negli ultimi 20 anni che c'è una molecola che noi chiamiamo CGRP che interviene negli stati infiammatori, soprattutto a livello dei vasi, chiamiamoli cerebrali, e che in qualche modo sembra associata alla malattia. È vero che abbiamo trovato che alcuni farmaci che bloccano questa sostanza o il recettore su cui questa sostanza agisce e riducono gli attacchi. Non solo riducono gli attacchi, migliorano, diciamo, l'intensità del dolore, ma nel lungo tempo riducono gli attacchi stessi.
0: Abbiamo visto i gepanti, cioè sono i gepanti negli ultimi anni, addirittura nell'ultimo anno sono stati approvati, è stata approvata la rimborsabilità di 2 gepanti. Cosa fa esattamente questa molecola? Previene il mal di testa? E cosa significa prevenire un mal di testa?
1: Allora, avevamo gli anticorpi monoclonali, scusate, che agiscono sul recettore o sulla molecola e impediscono che ci sia l'attivazione di questa via. Con i gepanti avviamo sulla stessa direzione, ma qual è il vantaggio dei gepanti? Che non dobbiamo fare infusioni venose, non dobbiamo fare infusioni sottocutanee, abbiamo farmaci pronti via da prendere tutti i giorni. Ora, il dato forte è che questi farmaci

0: farmaci funzionano anche per coloro che non hanno un'emicrania cronica, cioè possono essere assunti per controllare l'attacco. Quindi sono farmaci mirati, non hanno effetti collaterali e agiscono sia nella fase acuta, nelle fasi accessuali, diciamo episodiche, ma soprattutto agiscono se assunti tutti i giorni per prevenire gli attacchi. È una grande novità, grandissima.
1: Anche perché insomma è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale, sono due tipi. Speriamo nel futuro che altre molecole possano, so che è in fermento anche, la Società Italiana di Neurologia in questo momento sta studiando anche altre molecole.
0: L'Italia è sicuramente un paese in cui la ricerca viene fatta in maniera molto efficiente e abbiamo molti centri per l'emicrania, esatto, e per la cefalea.
1: Questo è davvero un grandissimo lavoro che voi fate, grazie.
0: Prego.
1: Grazie professor
0: Padovani, grazie
1: di cuore. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Giampaolo Berna, benvenuto, bentornato al Mio Medico. Io ricordo che il professore ordinario di psichiatria all'Humanitas University di Milano è direttore del Mental Health Center del gruppo Humanitas, perché oggi noi parliamo, lo sentiamo anche dalla canzone che ha introdotto questo nostro spazio, parliamo di attacchi di panico. È come vivere in gabbia, isolarsi dal mondo che ci circonda, avere paura di tutto. E poi questo senso di paura ci porta ad avere delle tachicardie, questi affanni, anche sintomi fisici. E allora che cosa succede? Allora un po' di numeri anche in questo caso voglio dare, perché ne soffrono 2 milioni e mezzo di persone e almeno 10 milioni hanno avuto un attacco di panico. È bene parlarne perché c'è un po' uno stigma nel parlarne di attacchi di panico. Allora come si arriva a percepire questa catastrofe che in qualche modo il mondo ci cada addosso?
2: Partiamo dallo stigma. Interessante perché il panico è la più medica, la più somatica delle malattie mentali e quindi è una specie di malattia invisibile, perché noi non la vediamo. Quindi talvolta chi ha queste crisi viene scambiato per una persona che magari fa delle scene, piuttosto per una persona che in qualche maniera è più debole. In realtà questa è una vera e propria malattia del nostro cervello in cui dei sensori del pericolo interno del corpo funzionano male. Per cui cosa succede? Che il nostro corpo inizia a parlare, urlare in maniera incoerente e non appropriata. Facciamo un esempio pratico perché ci vede.
1: Esatto.
2: Se io corro e mi viene batticuore, non mi viene il senso di ansia o panico perché è normale. Ma se io sono seduto davanti alla televisione e improvvisamente il cuore inizia a battere senza che sto guardando una trasmissione che mi induce paura, io inizio a preoccuparmi e dire come mai batte il cuore e quindi inizio a aver paura di avere una malattia o un problema fisico grave.
1: E tutto questo sembra ingestibile, no? E porta a delle azioni che noi non possiamo controllare. E perché questo, professore? Noi ci siamo domandati, no, facendo questo spazio, il perché succeda questo nella nostra mente, nella nostra psiche.
2: Beh, in un certo senso è davvero ingestibile, cioè l'attacco parte in maniera improvvisa, inattesa e in qualche maniera imprevedibile, per cui io mi trovo davanti a una sensazione, io lo chiamo un mostro perché tale è, che mi pervade il corpo, mi fa star malissimo senza che io abbia davvero la possibilità di controllare quel momento. Qual è la notizia importante? Io non perdo il controllo, quindi durante l'attacco non faccio niente di grave o particolare. E l'altro punto importante: durante l'attacco io non rischio di morire, il mio corpo non è ammalato gravemente, però dà dei segnali che qualcosa non sta funzionando bene. Quindi cosa faccio? Inizio a difendermi, come con l'ansia. Inizio a vivere con la paura di star male e inizio a evitare tutte quelle situazioni e luoghi in cui potrei star male, potrei non trovare aiuto. Quindi mi ingabbio sempre di più.
1: Poi ci dirà lei esattamente come si può superare tutti questi ostacoli. Perché si può fare anche molto con farmaci, con terapie cognitivo-comportamentali, di questo parleremo, però io prima le voglio far sentire una storia che può essere un po' emblematica. Questa è la storia di Pina che tuttora convive con degli attacchi di panico, sentiamo.
3: La mia storia inizia tanto tempo fa, è molto particolare. Io soffro di attacchi di panico da 24 anni, però si innesta su una vecchia patologia, quella dell'anoressia, che inizia a 17 anni. Il mio primo attacco di panico avviene verso i 29 anni. Ero in

Autostrada, andavo verso Pisa con un mio fidanzato dell'epoca e anzi ero molto tranquilla. Entravamo e uscivamo in autostrada da tunnel. A un certo punto mi sento chiudere la gola.

0: sempre più forti. Un giorno non riuscivo più ad andare in autostrada, l'altro giorno non riuscivo più a prendere la metro, l'altro giorno ancora non riuscivo più a fare il ponte. Mi sono scoperta farmacoresistente. E grazie a un medico che invece mi ha aiutato a scoprire qual era la tecnica per me più utile, mi ha aiutato a scoprire l'MDR, una tecnica supportata da una buona psicoterapia che negli ultimi anni mi ha dato finalmente, mi ha portato a un successo. L'obiettivo finale a cui io aspiro è sicuramente è quello di guarire definitivamente, poter prendere finalmente un aereo così come prendo l'autostrada e un treno senza più ansia anticipatoria e paura di perdere il controllo.
1: Noi auguriamo di cuore appena di ritrovare,
2: Certo.
1: davvero di star bene, no? Perché 24 anni di convivenza con questa patologia non deve essere assolutamente facile, è bene appunto parlarne perché, come dicevo all'inizio, sono tante, milioni di persone che soffrono di attacchi di panico, però 24 anni sono proprio tanti, professore.
2: Devo dire che nella maggior parte dei casi questo è legato a degli errori. Io, dopo tanti anni di esperienza, sono convinto che il problema sia trovare il farmaco giusto, al dosaggio giusto e per i tempi giusti. Questo non sempre viene fatto. Quindi dire farmaco resistente andrebbe valutato con attenzione. Molto spesso ho visto pazienti che hanno preso numerosi tipi di farmaci, ma proprio in maniera scorretta o persino con dei dosaggi che non erano sufficienti. Quindi questo è un primo punto importante. Un secondo punto importante è: chi ha il panico, se viene curato bene, nell'arco di 6 mesi, 1 anno, deve tornare a star bene. Io personalmente ho visto davvero alcuni migliaia di pazienti, ne ho qualcuno con cui
1: Che
2: sto
1: è resistente in
2: combattendo,
1: questo senso.
2: esatto, però parliamo davvero di quelle 3, 4, 5 persone che per qualche strano motivo, in qualche maniera, hanno qualcos'altro che funziona male. L'altra cosa fondamentale è quindi la farmacoterapia corretta, il dosaggio corretto, e secondo, una psicoterapia efficace. Bisogna dire, per onestà di verità, che l'MDR non è tra le terapie considerate più efficaci nel panico, non ha sufficienti dati per dirci davvero che è importante, mentre la psicoterapia cognitivo-comportamentale classica è quella che ci dà la garanzia di maggiore efficacia. Quindi il mio consiglio per lei, la
1: Sì, per la
2: signora
1: signora
2: e gli
1: B.
2: altri è: state attenti, non accontentatevi di stare meglio, dovete pretendere di stare bene. Per far questo ci vuole la giusta combinazione fra terapie farmacologiche davvero efficaci, ragionate correttamente, e una psicoterapia basata su evidenze scientifiche solide.
1: Solide. Allora, lei ha detto bene, occorrono farmaci, terapie comportamentali, cognitive. Allora iniziamo proprio dai farmaci. Professore, che tipo di farmaci vengono
2: Allora,
1: utilizzati?
2: apparentemente il parterre di farmaci è molto ampio, no? Si utilizzano quelli sulla serotonina, gli SSRI, si possono utilizzare gli SNRI, quelli che agiscono anche sulla noradrenalina, oppure gli antidepressivi triciclici e le benzodiazepine. Per quale motivo vado veloce su questo? Perché il problema non è
1: È la
2: la categoria, è
1: personalizzazione.
2: personalizzarlo. Se uno è un esperto del campo, sa benissimo che, per esempio, tra quelli della serotonina, serotoninergici, non tutti sono uguali. Alcuni sono più efficaci di altri, ma sappiamo anche che alcuni hanno più effetti collaterali rispetto ad altri. Quindi bisogna scegliere la terapia che è più efficace e minimizza gli effetti negativi.
1: E deve essere seguita per i 6 mesi. Lei ha detto che in 6 mesi, comunque una persona, 6 mesi, 1 anno, una persona che soffre di attacchi di panico, se seguita bene, oppure questi farmaci, come dire, danno abitudine per cui devono essere cambiati nel corso della terapia,
2: Allora,
1: professore?
2: quando funziona il farmaco, di solito mantiene l'efficacia. Diciamo che uno dovrebbe almeno per 1 anno di terapia con benessere completo andare avanti. Quindi io faccio la terapia, quando il terapeuta e il paziente dicono: adesso sono a posto, non al 70%, al 100%, sono tornato libero, da quel momento bisogna mantenere 1 anno intero. Poi si può decidere, è come dire, un accordo fra il paziente e
1: Certo,
2: il
1: il
2: medico, a
1: medico, è proprio la
2: seconda.
1: fiducia che ci deve
2: Bravissima.
1: essere, no? Tra medico e paziente, questo è alla base, è
2: Fondamentale.
1: fondamentale, soprattutto quando riguarda la nostra psiche, la nostra mente, quanto possiamo fare. E allora cerchiamo di capire, lei ha detto terapia cognitivo-comportamentale, che cosa significa? In pratica si sente ripetere molto spesso, no, di questa terapia,
2: Sì.
1: ma in che cosa si basa, che cos'è?
2: È una terapia molto pratica, una terapia molto pratica perché non è tanto andarsi a chiedere il perché. ma è quanto come affrontiamo le paure. Esempio, abbiamo parlato del fatto che

0: hanno paura di andare in luoghi pubblici, luoghi affollati, luoghi chiusi, quindi in qualche maniera rimangono nella gabbia della paura. Bisogna aiutarli a mettere la testa fuori dalla gabbia piano piano. Qual è il punto? Se io però il mostro non l'ho ucciso, una volta che metto la testa fuori, poi mi posso spaventare ancora di più. Quindi vuol dire affrontare gradualmente, fare quella che noi chiamiamo la terapia di esposizione comportamentale, che implica due cose. Uno, una graduale esposizione alle situazioni che temiamo per ripristinare quel senso di fiducia nel corpo, in quello che sentiamo, che ci permette di essere liberi. Il secondo è imparare delle tecniche di rilassamento che ci permettono, quando l'ansia sale troppo perché abbiamo paura, di controllarla. Queste due cose insieme permettono alla persona di star meglio. La terza componente è fare quello che chiamiamo ristrutturazione cognitiva. Cioè, se io ho degli pensieri sbagliati, esempio, sento il mio cuore battere, sono convinto che ho un infarto, cercare di spiegare che non è obbligatorio che sia così e magari dovuto al fatto che ho corso per prendere il tram e non mi sono accorto. Quindi queste due cose insieme aiutano. Fermo restando però, tra virgolette, definitivamente bloccare il mostro.
1: Dobbiamo bloccare il mostro, questo probabilmente dobbiamo farlo, perché sì, la storia di Pina è un po' emblematica, perché non è l'unica persona che non ha risolto il suo problema, nonostante siano 24 anni di storia, di attacchi di panico. Bisogna portare, come lei diceva, un paziente a vivere bene, a star bene al 100%. E lei proprio ha notato questo, è proprio sì, la mancanza, forse la mancanza un po' di personalizzazione anche delle cure, professore.
0: Ma le dico da dove nasce poi il ragionamento, è questo. Allora, io mi sono chiesto, perché una persona va avanti per 10-20 anni ad avere ancora paura se gli attacchi di panico non ci sono più? Perché capita questo, io faccio una cura, gli attacchi scompaiono, ma io rimango a giocare in difesa. Allora, una risposta è che io potrei essere rimasto condizionato da quell'evento brutto, però esiste un'altra spiegazione, che il mostro in realtà c'è ancora. Sotto che forma? Non sotto forma di attacchi violenti, ma sotto forma di un corpo che ogni tanto parla in maniera non coerente, cioè non mi sento a posto, non ho gravi malattie, ma non mi sento in forma, c'è qualcosa che non funziona, sento il batticuore, un peso al petto, mi manca il respiro, sento uno sbandamento, quindi non cose eclatanti, però quello ci mantiene in guardia, perché il corpo ci sta dicendo, guarda che sono lì e ti piglio, quindi io gioco in difesa, privandomi della libertà.
1: Questo, noi dovremmo avere anche un cartello in cui c'è un po' una spiegazione di come appunto si presenta. Ecco, stiamo leggendo l'attacco di panico classico e poi questo, l'aborto di attacco di panico, è l'ombra del panico.
0: La parte sotto è una parte che non c'è sui libri, no? Questo è dovuto a 30 anni di studi nel campo. Ci dicono che ogni tanto il paziente sente come stesse arrivando all'attacco improvvisamente, ma non si manifesta. Ovviamente questo ci fa paura, vuol dire che il mostro è lì dietro. Ma il livello più basso, addirittura una situazione in cui non abbiamo panico, ma sentiamo un corpo che non funziona bene, c'è qualcosa che non va bene di sottile e quindi giochiamo in difesa. Quindi stiamo imprigionati, non usciamo di casa, evitiamo i luoghi affollati, rimaniamo di fatto cronici. Quindi la cura corretta deve essere in grado di agire su tutti i quattro livelli, non solo bloccare il panico, ma ridare un senso di fiducia e benessere fisico al paziente. Allora tornano liberi.
1: E la storia di Pina è altrettanto emblematica, perché di sottofondo c'era un'altra patologia, lei comunque ha dovuto convivere. Comunque ha avuto episodi, anche insomma un vissuto di anoressia, per cui c'è probabilmente qualcos'altro.
0: Questo è molto pertinente per un motivo, perché è chiaro che un conto è prendere il panico da solo, un conto è il panico insieme a altre condizioni. Allora in questo caso il quadro diventa un po' più complesso e questo può spiegare una serie di difficoltà o resistenze.
1: Grazie davvero a professor Giampaolo Perna, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Per questi consigli e per aver parlato e per insomma tentare di togliere un po' lo stigma, perché bisogna parlare, purtroppo sono tanti gli italiani che soffrono di attacchi di panico. Grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Adesso subito la linea, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. E beh, io vi ricordo che se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ovviamente ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea, vediamoci chiaro, baci a tutti, buona giornata.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle olive, le olive da tavola, come sceglierle, come conservarle e soprattutto quali sono le varietà nel nostro paese, tante, tantissime. Con uno sguardo anche all'olio, l'olio extravergine d'oliva che è fondamentale non solo per la nostra tavola ma anche per la nostra salute e alimentazione. Ne discutiamo e lo ringraziamo davvero con il nostro ospite Nicola Di Noia, direttore generale dell'UNAPROL, l'Unione di tutte le aziende principali e più importanti e la gran parte delle aziende che producono olio extravergine d'oliva, oltre ad essere responsabile olio e olive della Coldiretti e direttore di questa scuola di cui accenneremo, l'Evo School, una scuola tutta dedicata alle olive e all'olio. Benvenuto direttore. Buongiorno. E come buongiorno. Sempre ci sono, se avete domande c'è Maris qui per voi in diretta.
1: Eccomi qui allora pronta a ricordarvi tutte le nostre coordinate e come è possibile partecipare alla nostra diretta. È semplicissimo, io vi ricorderò come farlo. Potete ad esempio mandare un messaggio SMS o WhatsApp al nostro numero al 340 880 1035. Ovviamente vi ricordo anche la nostra mail, quindi se preferite potete scrivere a vediamoci chiaro @tv2000.it e per messaggi più veloci istantanei usate anche i nostri social, quindi su Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, direttore, il consumo delle olive da tavola sta crescendo, c'è anche una maggiore attenzione, c'è la gente, i consumatori sono disposti anche a pagare qualcosa in più per avere la qualità, è così?
2: È così perché l'oliva oggettivamente è un alimento funzionale, prezioso per la nostra salute e anche gradevole, quindi i consumatori hanno imparato a capire che se scelgono correttamente le olive, per loro significa anche godersi il pasto. Le olive spesso le utilizziamo per gli aperitivi o anche per alcune preparazioni con la pasta. Sono diverse tipologie. L'Italia ci regala più di 500 cultivar, tra le quali ci sono molte cultivar che possono essere trasformati in olive da tavola. La Taggiasca in Liguria, la Bella di Cerignola, la Peranzana in Puglia, la Bosana in Sardegna, la Carolea in Calabria, la Tonda Iblea in Sicilia, l'oliva di Gaeta nel Lazio. Insomma, abbiamo un patrimonio incredibile di olive, dobbiamo solo imparare a sceglierle correttamente e goderci anche la loro qualità.
0: Ecco, lei ha detto una parola fondamentale, scegliere le olive, come osservarle, che cosa guardare, soprattutto quando le vediamo, soprattutto negli aperitivi, no? Vediamo quelle olive che sono tutte quante luccicanti, perfettamente di colore scuro oppure verdi, quel verde accecante e perfette. Insomma, qualche dubbio dobbiamo averlo, no? Perché insomma la natura non è che produce tutto così.
2: Esatto, noi dobbiamo cercare di provare a capire la natura dell'oliva stessa. Cioè noi, l'oliva raccolta dall'albero, il frutto è un frutto duro, amaro. Se è raccolto precocemente è verde, tendenzialmente poi con la maturazione diventa cangiante, quindi violaceo, scuro. Però dobbiamo fare molta attenzione perché l'oliva è molto amara, non si riesce a mangiare tal quale come una ciliegia dall'albero. La dobbiamo deamarizzare. Qui c'è una grande differenza tra una deamarizzazione al naturale, quindi con l'acqua e il sale, oppure una deamarizzazione chimica. Spesso la deamarizzazione chimica poi determina anche una colorazione successiva, che è quella che le diceva, ovviamente anomala, non naturale, che è questo colore molto fosforescente o un nero pece.
0: Come conservarle? Qual è il metodo migliore di conservazione? Devono stare in frigo oppure è preferibile un altro luogo?
2: Allora, normalmente le olive noi le acquistiamo con una loro acqua di governo, una sorta di salamoia blanda che consente alle olive di essere conservate anche per lungo tempo. Certamente appena apriamo la confezione ci conviene a quel punto conservarlo in frigorifero.
0: Domande da casa, Maris.
1: E si sono già sbizzarriti, Giuseppe, da casa i nostri telespettatori. C'è Fulvia, la prima che ci ha scritto, che dice, ecco, vabbè, la prima domanda è se ci sono differenze nutrizionali tra olive bianche e nere, però ecco, questa non è la sede, però ci fa anche un'altra domanda e dice, perché è difficile la conservazione, visto che l'acqua di conservazione forma delle muffe in superficie? Possiamo dare dei suggerimenti?
2: Allora, le olive verdi, rispondo anche alla prima domanda, Maris, se è d'accordo. Le olive verdi, quelle raccolte precocemente, deamarizzate al naturale, certamente hanno un contenuto antiossidante polifenolico importante, un po'

0: come l'olio che è leggermente amaro e piccante, che è assolutamente di qualità ed è utile. Quindi tendenzialmente se un'oliva è amara è sicuramente più ricca di antiossidanti e fa bene alla salute. Rispetto invece alla conservazione, l'altra domanda,
1: sì,
0: no? Dobbiamo fare attenzione, le muffe in superficie normalmente sono naturali, non sono quasi mai nocive, ma certamente se sono eccessive potrebbero diciamo, creare delle anomalie. Quindi tendenzialmente io consumerei velocemente le olive, evitando diciamo un'eccessiva conservazione.
2: Direttore, c'è sempre il solito dilemma quando andiamo ad acquistare le olive: quelle sfuse o quelle confezionate? C'è una differenza? E qual è e soprattutto come dobbiamo orientarci?
0: Allora, la differenza ovviamente, come spesso succede per i cibi confezionati, allora tendenzialmente il cibo confezionato ha un'etichetta, una scadenza ed è anche più comodo. Quelle sfuse hanno altri vantaggi perché ne possiamo prendere un quantitativo diverso. Nel secondo caso, quelle sfuse dobbiamo fare attenzione ovviamente dove le acquistiamo, che ci siano, che vengano rispettate le norme igienico-sanitarie. Però ecco, entrambe sono assolutamente valide, l'importante è che ovviamente siano di qualità.
2: L'etichetta, perché noi poi parleremo dell'olio, l'olio ha un'etichetta estremamente preziosa, fondamentale, dove c'è un po' tutto. Invece sulle olive c'è un problema, l'etichetta ha un valore è importante oppure ci sono delle carenze da questo punto di vista?
0: Purtroppo l'etichetta delle olive da tavola è ancora carente, non c'è l'obbligo dell'origine se non per le DOP, che sono solo 4 in Italia. Quindi il consiglio che noi diamo è quello sì di leggere comunque l'etichetta, se è specificata la varietà, la cultivar è sicuramente bene, e meglio ancora se è specificato il metodo di lavorazione. Quindi quelle al naturale normalmente sono più preziose perché sono più ricche di antiossidanti.
2: Allora, il direttore ha detto sono tantissime le varietà. Direttore, quante sono le varietà?
0: Più di 500.
2: Più di 500. Allora, andiamo a scoprire, ci colleghiamo, ci trasferiamo in una splendida zona, diciamo, tra la Campania e il Lazio. Stiamo parlando della ciociaria, siamo in particolare, anzi, siamo in realtà più verso il territorio romano, Monteforzio Catone, quindi più che la ciociaria, però siamo con Silvia Filonardi, produttrice Donne Col Diretti, una produttrice di olio, di olive, per capire innanzitutto che voi che producete? Quali sono le olive di questa porzione di territorio, espressione di questo territorio?
3: Salve, salve, buongiorno, buongiorno a tutti. La nostra azienda coltiva degli olivi, delle cultivar Leccino, Moraiolo, Frantoio, che vedete alle mie spalle, Rosciola ed infine Litrana, che ha una duplice attitudine, come diceva il dottor Di Noia, può essere utilizzata sia per la produzione di olio extravergine di oliva, ma anche come oliva da tavola.
2: Come è andata quest'anno la produzione e soprattutto le chiedo, insomma, i prezzi sono abbastanza stabili rispetto agli scorsi anni o ci sono dei problemi, delle difficoltà?
3: Quest'anno purtroppo per l'olivicoltura laziale, ma anche per la nostra azienda, è stata un'annata difficile, con un calo produttivo del 40% rispetto all'annata precedente. E è stata un'annata intensa e complessa a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, quali la siccità e il caldo intenso e prolungato, quindi un conseguente stress idrico delle piante, una pressione dei parassiti, quale la mosca dell'olivo, che comunque ha contribuito a una riduzione della produzione, però a fronte comunque di una qualità estremamente buona e di un leggero aumento dei prezzi percepito dal consumatore finale.
2: Le chiedo, e poi lo faremo anche col nostro ospite studio, lei ci ha declinato una serie di tipologie, di varietà di olive che voi avete, Litrana ad esempio, come vanno abbinate? Perché anche l'abbinamento diventa fondamentale, è un po' come il vino, bisogna scegliere il piatto, ma anche l'oliva al suo piatto. Litrana e il Leccino, se non sbaglio, voi producete, come vanno abbinate? Dove vanno immerse?
3: Allora, Litrana noi seguiamo un metodo rigorosamente tradizionale e naturale. Vengono deamarizzate per 6 giorni solamente con dell'acqua e poi vengono messe in salamoia per circa 6 mesi. Hanno una forma sferoidale, si riconoscono e soprattutto si riconoscono all'assaggio perché la polpa si toglie facilmente dal nocciolo.
2: Allora, noi la ringraziamo, tra poco in un'altra location ci ricollegheremo nuovamente con lei perché voi producete anche olio e allora vogliamo dare spazio oltre all'olive anche all'olio, partendo dal direttore Di Noia, perché insomma il prezzo nell'olio è fondamentale. Quando vediamo, purtroppo lo vediamo spesso in giro, dei prezzi molto bassi dell'olio extravergine d'oliva, bisogna diffidare. Qual è il prezzo medio? giusto per un olio di qualità che aiuta non solo la nostra alimentazione,

0: l'alimentazione, ma anche alla salute?
1: Beh, in questo periodo, tra l'altro, stiamo vedendo numerose offerte sotto costo, e questo ci fa arrabbiare molto, perché per noi non può esistere un olio extravergine d'oliva di qualità sotto i 10 euro, soprattutto se è italiano e se vogliamo arrivare al consumatore dando un prodotto di qualità. Dobbiamo fare molta attenzione quando vediamo questi oli, diciamo, a questi prezzi molto bassi, perché sicuramente sono oli di importazione e spesso e volentieri sono oli di bassa qualità, cioè sono oli che non hanno quelle caratteristiche nutrizionali importantissime invece per la nostra salute. L'affare nell'olio è quello di trovare l'olio giusto per il nostro piatto, ma che faccia bene alla salute, e quello lo fanno solo gli oli ricchi di antiossidanti, polifenoli, che sono quelli di qualità.
0: Devono essere amari e piccanti. L'olio amaro e piccante è fondamentale, non bisogna invece l'olio, quello in sapore, è, diciamo, non ha senso. Maris.
2: Allora, condivisioni. Maria ci scrive, dice, da Bernalda, quindi siamo in provincia di Matera, dice: io faccio le olive nere e salate, quando sono al punto giusto le metto nei vasetti e le sterilizzo circa un'ora, quindi vuol sapere se intanto questa pratica va bene. Ma ancora Anna invece ci chiede se le olive bio, quelle insomma che troviamo al supermercato con la dicitura bio, sono da preferire.
1: Allora, rispondo prima alla signora con le olive nere della Maria. Basilicata, loro sono molto famosi tra l'altro per una varietà che si chiama la Maiatica di Ferrandina, assolutamente sì, la procedura di deamarizzare attraverso il sale e il forno in generale è un'ottima procedura, ci regala olive di assoluta qualità, quindi va benissimo quella
2: Brava
1: procedura.
2: Maria.
1: Nel caso invece
2: delle olive bio,
1: la certificazione biologica riguarda tutti i prodotti alimentari, una certificazione aggiuntiva volontaria che normalmente evidenzia l'utilizzo inferiore di prodotti antiparassitari, ma questo vale per l'olio biologico, per le mele biologiche, quindi non necessariamente sono di qualità superiore, ma certamente sono più rispettose dell'ambiente e delle procedure.
0: Ci dia un suggerimento, un piatto di pasta, che cosa dobbiamo abbinare come olive e quindi anche come olio, perché più o meno si sovrappone il tutto. Qual è l'oliva da abbinare in modo migliore, la tipologia?
1: Beh, dipende ovviamente dal condimento della pasta, dalla persistenza gustativa, ma certamente l'oliva Leccino, che ha citato la produttrice prima, può essere un'ottima oliva che viene utilizzata serenamente, ricca di polifenoli, spesso denocciolata, quindi il Leccino va benissimo sulla pasta e su mille altre preparazioni.
0: E sulla carne, ad esempio?
1: Sulla carne va benissimo l'oliva di Gaeta, magari la cangiante cosiddetta, cioè quella che
0: litrana,
1: è un po' più scura, sì, litrana, mentre litrana bianca io la utilizzerei più per gli aperitivi.
0: Maris.
2: Allora ci chiedono, o meglio ce lo chiede Elisabetta da Forno, dice: ecco, quali sono le differenze tra olive con nocciole e quelle denocciolate, se ce ne sono?
1: No, non c'è una differenza, è la stessa oliva che normalmente viene denocciolata. Certamente le olive col nocciolo, quando le mangiamo, se, come diceva la produttrice prima, si stacca il nocciolo facilmente mentre le abbiamo in bocca, è un ottimo segnale di qualità. Se invece la dobbiamo un po' dobbiamo faticare per staccarla in bocca, no? La dobbiamo un po' spolpare, vuol dire che l'oliva è stata raccolta troppo precocemente e il nocciolo ancora non si era formato correttamente e non è un indice di qualità. La denocciolatura ovviamente è un processo industriale, generalmente meccanico, che non inficia la qualità, però normalmente le olive di qualità difficilmente vengono denocciolate, spesso sono con tutto il nocciolo perché è più facile produrle.
0: Direttore, lei è anche il responsabile di questa scuola che è unica, diciamo, nel suo genere. A Roma c'è una scuola, si chiama Levo School, che è dedicata proprio a tutti, a creare dei professionisti nel mondo dell'olio, della ristorazione, ma non solo, anche a chi è appassionato, chi vuole fare due giorni, insomma, sentire l'olio di qualità. Perché c'è un bicchierino, c'è lì un bicchierino scuro, e che utilizzate? Vogliamo spiegare questa scuola che cosa vuole? Che cosa vuole portare l'eccellenza italiana un po' dappertutto, insomma,
1: sì,
0: preparare tutti, anche i consumatori?
1: Levo School è una fondazione che nasce per dare la possibilità a tutti di rivolgersi a se stessi e imparare a riconoscere un olio di qualità. Noi formiamo sia professionisti, assaggiatori iscritti all'elenco nazionale, ma anche consumatori che vogliono semplicemente imparare a riconoscere l'olio per scegliere con consapevolezza e portarsi a casa un olio salutare che fa bene ai nostri figli.
0: Perché si prende in questo bicchierino scuro? Ricordiamo che anche la bottiglia di olio deve essere scura.
1: Sì.
0: Ahimè, se la troviamo trasparente è pericoloso.
1: La bottiglia scura preserva l'olio da uno dei nemici, che è la luce, che si aggiunge all'ossigeno e al calore, che sono altri due nemici micidiali per l'olio. Quindi quando compriamo un olio dobbiamo assolutamente proteggerlo dalla luce, dall'ossigeno e dal calore. Nel caso

0: invece del bicchiere, gli assaggiatori professionisti a livello mondiale, tra l'altro è stato un italiano a scoprire, a mettere a punto il cosiddetto panel test, che è questo sistema che determina la qualità dell'olio attraverso l'analisi organolettica, che si chiama Mario Solinas, ha definito più di 40 anni fa questo bicchiere blu per non essere condizionati dal colore dell'olio. Cioè, un olio buono noi non lo dobbiamo scegliere con gli occhi, perché non è detto che un olio verde sia migliore, ma solo con l'olfatto e col gusto. All'esame olfattivo deve profumare di erba tagliata, di pomodoro, di carciofo, di vegetalità. All'esame gustativo, come abbiamo detto, deve essere un po' amaro e piccante. Ecco, sono tutte cose che noi spieghiamo a scuola. Chi vorrà potrà seguire i nostri corsi sia da assaggiatori professionisti, ma semplici corsi di avvicinamento.
1: Domande da casa e poi ci ricolleghiamo nuovamente con questo pezzo di territorio del Lazio.
2: Giuseppe, prima delle domande fammi aggiungere una parentesi. Abbiamo parlato dell'Evo School, ecco, con l'aiuto della regia magari facciamo vedere il sito per chi vuole avere magari maggiori informazioni. Basta andare su www.evoschool.it e trovare tutte le informazioni di cui necessita. Ma le domande, torniamo ai nostri telespettatori, non sono poche, domande anche molto pratiche. Ad esempio Francesca ci scrive da Massa Carrara e ci chiede, ecco, ma è buona cosa mangiare le olive come antipasto e se sì si possono abbinare ad esempio agli insaccati e ai formaggi come ad esempio di solito sui taglieri ci propongono?
0: Assolutamente sì, le olive sono uno snack preziosissimo, anzi dovremmo imparare a propinarle ai bambini, perché i bambini sono pronti a mangiare le olive, soprattutto se sono leggermente amare, per quello che vi dicevo. Devono ricordarci l'oliva di partenza, devono essere un po' dure, croccanti e un po' amare. Insegniamo ai nostri figli che l'amaro è un aspetto fondamentale, perché è ricco di antiossidanti, certamente lo possiamo abbinare a tanti altri cibi, quindi assolutamente sì.
2: Bene.
1: Ci colleghiamo nuovamente con Monteporzio Catone, con la produttrice Donne Col Diretti, produttrice di olio di olive, Silvia Filonardi, che eccola qui, la vediamo con una serie di prodotti in questa immenso, bellissima immagine di verde che c'è alle sue spalle. Le chiedo, anche come produttori state diversificando il più possibile, voi producete olive, anche olio e so biologico, quindi con un'attenzione particolare, se ce lo spiega, e anche dei prodotti legati proprio all'olio e alle olive.
3: Esattamente, noi la nostra azienda ha comunque affonda le sue radici nei miei antenati con il lavoro di mio padre, quindi la passione per l'agricoltura e soprattutto per l'attenzione alla qualità del prodotto ci hanno spinto a proseguire l'attività di famiglia. Negli anni abbiamo capito che bisognava diversificare, quindi dalla produzione dell'olio siamo passati alla produzione delle olive da tavola fino a tutti i suoi sottoprodotti, quali le creme di oliva che vedete qui, e poi abbiamo proseguito 2 anni fa con il vigneto e quindi con la produzione del vino.
1: Le chiedo, lei è una giovanissima imprenditrice che va avanti perché ci vuole grande passione, ricordiamo, grande determinazione, non è facile andare avanti con le difficoltà che ci sono oggi. Qual è il problema maggiore, l'ostacolo maggiore che lei trova da imprenditrice nel settore dell'agricoltura?
3: Beh, direi come in tutte le realtà imprenditoriali agricole il percorso non è stato semplice e le difficoltà sono state innumerevoli da affrontare. Sicuramente gli ostacoli burocratici sono il primo ostacolo da affrontare, seguito comunque da un mercato sempre più competitivo e soggetto a forte oscillazione sia nei prezzi che nella produzione. Per noi donne fare impresa è ancora più difficile poiché dobbiamo gestire il lavoro in un ambiente tradizionalmente maschile e quindi dobbiamo avere la necessità di affermarci con più determinazione. Queste però per noi donne non sono delle sfide, non sono diciamo degli ostacoli, ma sono delle sfide e delle opportunità, ovvero quelle di creare un'azienda, innovare l'azienda e creare un'azienda che sia legata ai valori della sostenibilità e della salute e della valorizzazione del territorio.
1: Grazie davvero, in bocca al lupo, la salutiamo in questo
3: sembra
1: una cartolina, quella che stiamo vedendo, i colori meravigliosi di questa mattinata, davvero grazie. Silvia Filonardi, produttrice Donne Col Diretti da Monteporzio Catone, questo splendido fazzoletto di terra della regione Lazio. Maris.
2: Abbiamo parlato di olio, Susanna vuol sapere, ecco, per la prima volta ho acquistato in un frantoio l'olio, che di solito insomma lo acquistavo al supermercato, però mi appare un po' appare velato, ecco, non trasparente, di un colore brillante come quello magari che invece acquistava al supermercato, vuol sapere, si deve preoccupare, forse non era di buona qualità, ecco, una volta acquistato magari dal colore che cosa riconoscere se è un buon olio?
0: Allora, dal colore non si può riconoscere assolutamente nulla, certamente se l'olio è di qualità appena franto tendenzialmente, soprattutto se le olive sono verdi, ha un colore più intenso sul verde, e quando magari matura un po' questo verde si spegne. Però, come ho detto prima, purtroppo il verde può essere anche indotto artificialmente successivamente, quindi non può essere questo il parametro. Certamente un olio filtrato è meglio di un olio non filtrato se deve durare per molto tempo. Mi spiego meglio, un olio appena comprato al frantoio, anche se non è filtrato, lo consumiamo subito, va benissimo. Se invece quell'olio lo dobbiamo consumare dopo diversi mesi, io consiglio di acquistare sempre dal frantoio, ma un olio filtrato.
1: Direttore, quando vediamo scritto sulla bottiglia freddo, che cosa vuol dire sostanzialmente? È un elemento aggiuntivo di qualità o no?
0: Io non ci farei grande affidamento, nel senso che è un'indicazione facoltativa aggiuntiva, però preferirei che i consumatori si concentrassero su altri elementi, tipo l'origine, quindi ricerchiamo non il nome della marca ma il 100% italiano, quindi andiamo a cercare dove è scritta l'origine delle olive, meglio ancora se dopo IGP e addirittura se c'è l'annata di produzione ancora meglio, perché ci fa capire diciamo anche la durata di quell'olio. L'olio migliore è sempre quello della campagna in corso, nel caso degli oli italiani è sempre obbligatoria quando è un'unica campagna, quindi ricerchiamo quei produttori che la indicano diciamo in etichetta e che puntano sul 100% italiano.
1: Abbiamo detto bottiglie scure come conservazione, dove il luogo e soprattutto le oliere. Se vediamo un'oliera al ristorante bisogna dire gentilmente portatela nuovamente in cucina, perché è anche illegale.
0: Assolutamente illegale. Noi di Unaprol e di Coldiretti ci siamo battuti perché è una battaglia culturale di posizionamento di questo straordinario prodotto. Non possiamo pensare che ancora in Italia ci siano ristoratori che propinano un'oliera di un olio sicuramente di scarsa qualità, perché si è degradato, per quello che abbiamo detto, a causa dell'ossigeno. Quindi dobbiamo invece pretendere al tavolo una bella bottiglia etichettata, confezionata con il tappo antirabbocco che ci rappresenta un territorio e, perché no, la qualità che ci meritiamo.
1: Maris.
2: Telespettatori, infatti, Marco da Pestum in particolare ci scrive: ecco, ma è vero che spesso ci vendono olive turche o greche come olive italiane? Ecco, abbiamo parlato prima dell'importanza delle etichette, che cosa possiamo dire per rassicurare?
0: Non è che dobbiamo fare solo attenzione quando acquistiamo. Il momento migliore per essere protetti è scegliere con consapevolezza, sia leggendo le etichette ma anche imparando a riconoscere la qualità. Ecco perché abbiamo fatto la scuola, cioè diventiamo autonomi nel giudizio, non dobbiamo affidarci a qualcun altro che ci deve consigliare l'olio migliore. Dobbiamo essere noi capaci di scegliere, come abbiamo fatto per mille altri prodotti, dal vino alle farine, con consapevolezza. L'extravergine possiamo purtroppo consumare oli di bassa qualità se siamo superficiali oppure ci fidiamo troppo di qualcun altro.
1: Maris.
2: Roberto fa una domanda interessante: vuol sapere qual è il contenitore più adatto per l'olio, perché c'è chi l'acquista in lattina, c'è chi l'acquista in vetro, ecco, ma al di là di come lo acquistiamo, dopo dove lo dovremmo travasare? Se ad esempio lo andiamo a acquistare al frantoio in lattina, forse è più adatto un vetro, dove conservarlo anche?
0: Allora Maris, l'utilizzo migliore è sempre la bottiglia scura confezionata direttamente dal produttore, un po' come facciamo con il vino non lo maltrattiamo, non lo degradiamo con eccessivi travasi, quindi la soluzione migliore è una bella bottiglia, che tra l'altro è anche bella a vedersi quando la portiamo a tavola, facciamo un figurone. Quando soprattutto regaliamo l'olio, quando andiamo a cena, dobbiamo regalarla con una bella bottiglia che qualifica il produttore e la produzione. La lattina non è uno strumento di conservazione, è uno strumento di trasporto, la dobbiamo tendenzialmente travasare, certamente in bottiglie scure, ma ancora meglio se la compriamo già confezionata.
1: Gli ha fatto il confronto con l'olio, il sogno un po' di tutti chi opera in questo settore è quello di avere, quando andiamo al ristorante, la carta degli oli, cioè possiamo scegliere e abbinare il tutto, ma è già un passo avanti è stato fatto da questo punto di vista?
0: Sì, molti ristoratori, anche i pizzaioli, ci regalano oli diversi con pizze diverse e piatti diversi. La carta degli oli ce le hanno già molte, ma dobbiamo ancora fare molta strada. Già un entrée, diciamo, in cui il ristoratore ci presenta un olio, una ciotolina di monovarietale con un buon pane, può essere un primo passo. L'importante è che ce lo spieghi, ci dica da dove viene.
1: Grazie sempre a Nicola Di Noia per questi consigli preziosi, preziosissimi per tutti quanti noi consumatori. Direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio olive della Coldiretti. Grazie a tutti, serena giornata come sempre.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, la Signora Raffaella, per grazia ricevuta. Cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono «Pace a voi». Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato

0: del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
1: Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci lasciare
3: tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende a Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo a nostri debitori, e non abbandonarci
4: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata

0: e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, o Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, o Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, o Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e all'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla
2: tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che quell'11 febbraio 1858 si è apparsa qui a Bernadette. Umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a saper scavare dentro noi stessi e fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù e convertici alla buona novella per essere apostoli della nuova evangelizzazione. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera e bentrovati, buona settimana, nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di teatro, di musica, di spettacolo a servizio dell'evangelizzazione. Dopo la sigla.

0: Quando il teatro, in modo più ampio, lo spettacolo riescono ad aprire nuove vie per l'evangelizzazione, un alleato nella pastorale. Abbiamo diversi esempi da raccontarvi questa sera con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Diamo il benvenuto a Don Gennaro Boiaro. Ben trovato, Don Gennaro.
1: Buonasera.
0: Responsabile del servizio diocesano teatro e spettacolo dell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia. È già una notizia sapere che una diocesi abbia un servizio diocesano tutto dedicato allo spettacolo. Ci racconti come nasce questa idea?
1: Sì, allora questa idea è radicata in un lavoro di tanti anni che piano piano si è consolidato e è arrivato alla situazione attuale. In realtà io ho sempre lavorato un pochettino così, con dei gruppi allargati che rappresentavano un pochettino tutti i confini della diocesi e che raccoglievano un po' tutte le età all'interno, sebbene lo zoccolo duro della, diciamo, della compagnia è sempre giovane, certo. Diciamo così. E fino al punto in cui l'esperienza è stata così prolifica e così convincente che alla fine si è deciso di poterlo istituzionalizzare.
0: Ci fermiamo qui in questa prima parte del racconto, tanto per capire dove andiamo a parare. Apriamo il collegamento con Milano, dove c'è Don Daniel Balditarra. Ben trovato, Don Daniel.

0: Buonasera,
1: Eccoci qua,
0: Enrico.
1: assistente pastorale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, chiaramente di Milano, e responsabile della compagnia di teatro vocazionale che si chiama Ai Due Chiostri. Chiedo anche a te, Don Daniel, come nasce questa esperienza?
0: Guarda, devo dirti che io sono stato educato dai gesuiti, e i gesuiti insegnavano questo metodo ai giovani. E come educazione, e quando sono arrivato all'università ho trovato in una residenza del Collegio Agostiniano, che è un collegio storico, un gruppo di giovani che erano molto interessati con la cultura. In quel momento c'era un forte movimento goliardico nel Collegio Agostiniano, e allora io per contrastarlo ho proposto di fare il teatro. Di fare il teatro era una comunità tutta maschile e l'opera che avevamo scelto era Eliot, Assassinio nella cattedrale, e è stato un successo perché l'abbiamo rappresentato nel mese di giugno, mi ricordo, abbiamo lavorato tutto l'anno con il gruppo, e questo successo si diffonde in tutta la comunità universitaria, prima tra i collegi, tra le residenze, e poi tra il resto degli studenti che frequentavano l'Ateneo di Milano. Si chiama I Due Chiostri perché sapete che la nostra università funziona non solo lì, però cominciò a funzionare in un convento del secolo XII, e nel 400 è stato poi rinnovato e trasformato da un grande architetto milanese, Bramante, e allora in questo contesto è nato il teatro perché da questi chiostri siamo arrivati al palcoscenico. Più o meno questa è la storia.
1: E queste sono anche le immagini dell'Università Cattolica che ci riportano adesso, tornando verso sud nell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia, per capire questa iniziativa, una compagnia teatrale, un'orchestra, tanti giovani e non solo i giovani. Il nostro titolo dice Alleati, Chiesa, Teatro e Musica per la sfida dell'evangelizzazione. È un'evangelizzazione diretta oppure prima si passa magari come dire, dal piacere di avere a che fare con la materia musica, con la materia spettacolo?
2: Sicuramente il passaggio è quello attraverso una grande passione e il piacere che l'arte porta in sé, ma è anche diretto tutto questo. Cioè, l'arte mostra il volto più bello di Dio, quello più genuino, e di riflesso mostra alla persona ciò che di bello lui ha del volto di Dio e lo fa mettere in gioco, svelando alla persona chi è realmente.
1: Chi
2: E
1: sono i
2: quindi.
1: giovani che contattate, che le persone che ruotano intorno a questo progetto diocesano? Tra l'altro, sono delle immagini di una vostra produzione di
2: Una bozza.
1: qualche tempo fa, di cui avevamo parlato proprio qui in cammino,
2: Sì.
1: come anche frutto del cammino sinodale, no?
2: Sì. Questo è Rent Reloaded, che è un altro testo che abbiamo portato avanti. I testi in genere li produco io, cioè sono rielaborati da testi precedenti o, come nel caso dei Miserabili, un testo preesistente in inglese ma rielaborato completamente in italiano secondo i temi per esplicitare meglio le tematiche che ci stanno a cuore. E quindi
1: Testi
2: quelle
1: storici
2: parti.
1: che diventano poi un percorso pastorale, di fatto.
2: Sì, a tutti gli effetti, non c'è da dire molto sui Miserabili, perché I Miserabili è un tesoro di provocazioni in questo senso. Vittor Hugo fa un capolavoro di bellezza, delineando personaggi, cammini e possibilità di conversione, e soprattutto svelando una cosa importantissima, cioè al di là delle difficoltà, delle miserie che tutti quanti sperimentiamo, poi noi siamo protagonisti del nostro futuro, cioè scegliamo come e che forma dare al nostro futuro.
1: Bellissima
2: E la
1: questa cosa.
2: provocazione più bella è proprio questa, che è un po' il tema di questo spettacolo che ci sta tanto a cuore, e in particolare poterlo dire ai giovani.
1: Don Daniel, giovani che frequentano l'università, anche se cattolica, non è detto che siano giovani magari praticanti, no? Arrivano magari da diversi contesti culturali. La scusa, diciamo così, aggregativa della dinamica teatrale. Aiuta a aprirsi con gli altri, magari può avere anche un padre spirituale che puoi essere tu.
0: E aiuta moltissimo, non tutti sono credenti, e a volte arrivano persone anche di altre religioni, Per esempio, gli studenti che provengono dalla Cina se dichiarano apertamente atei. Il teatro, come ogni forma di arte, porta alla spiritualità. Io sempre dico che, per esempio, nel teatro, una cosa che nessuno parla, il teatro ha la vita e la morte, perché quando un ragazzo si relaziona con un personaggio e indossa la maschera di un personaggio, il personaggio torna alla vita. C'era un scrittore spagnolo che si chiamava Miguel de Unamuno che diceva che il personaggio di ficzione è tan reale come il personaggio reale, ossia quando un ragazzo, un attore indossa la maschera di Hamleto, Hamleto torna alla vita. Quando finisce lo spettacolo e la lascia nel palcoscenico, Hamleto torna alla morte, vuol dire torna a non esistere. Esiste ogni volta che il personaggio lo rappresenta. E quando finisce un spettacolo, un attore sente tristezza perché ha lasciato qualcosa che ha rappresentato, che ha indossato, e ha questa sensazione di tristezza, come c'è questa gioia quando il palcoscenico si apre e il personaggio dialoga con il pubblico. La vita e la morte, il teatro è una relazione con il personaggio, con i sentimenti più profondi, con i ragazzi stessi e con loro stessi nel profondo, nella loro interiorità.
1: Il teatro, Don Gennaro, per aiutare i ragazzi a crescere, a scoprire i propri limiti, andare oltre i propri limiti, andare a relazionarsi anche con le altre generazioni, uscire da un isolamento che magari non è solo personale, un isolamento culturale.
2: Sì, è anche una sfida contro se stessi, perché attualmente si ha sempre paura di fallire in una società che dice che bisogna essere sempre vincenti. Il teatro in questo diventa una scuola di vita, una possibilità di capire che ci si può mettere in gioco con grande serenità e farlo tranquillamente, e li spinge anche a essere metodici, cioè a creare una metodicità nella preparazione, nella costruzione di se stessi, li spinge a avere un ordine, avere un obiettivo, e questo serve tantissimo alla costruzione della persona. Infatti io sono convinto che l'esperienza che fanno non servirà per il teatro poi alla fine, ma è un'esperienza di vita che aiuta a costruire le persone per se stesse. Di fatto tanti di quelli che in questo momento collaborano, che hanno collaborato, sono dei pilastri. Io sono fortunatissimo perché ho degli ottimi collaboratori storici che nel tempo hanno costruito piano piano la compagnia del segno, ma anche persone che sono cresciute all'interno della compagnia, che adesso sempre di più mettono a disposizione i loro doni e sono diventati dei professionisti incredibili, belle persone. Soprattutto.
1: E poi la comunità che ne risente positivamente, al di là della parrocchia, è proprio un territorio che respira in maniera diversa.
2: Certo. No? E soprattutto è una grande provocazione nel riuscire a capire che noi dobbiamo sempre di più aprire gli orizzonti per una pastorale di evangelizzazione che diventa sempre più colorata, con sempre più possibilità, senza essere stretta per forza nei confini di quello a cui siamo abituati tradizionalmente. Okay.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo, vi portiamo dentro la sala prove, a Sorrento.
2: Bellissimo.
1: Perché insomma è in produzione il nuovo spettacolo, I Miserabili, quindi vedremo anche le relazioni che si sono create all'interno della compagnia dopo la pubblicità.

0: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
1: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
2: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
3: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
4: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
5: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
6: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Domani in seconda serata.
7: Van tirati,
8: no, ma tira giù le mani.
9: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
10: Dai ragazzi, forza!
11: Quello lì è nato per creare problemi.
12: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
13: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
14: Sarei felice di darti una mano.
13: Qui,
15: come dici tu, bisogna ricostruire.
16: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
17: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
18: Bentornati, oggi stiamo parlando di teatro e spettacolo al servizio dell'evangelizzazione, stiamo raccontando l'esperienza dell'arcidiocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, anche quella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ma vi portiamo subito, come promesso, Don Gennaro Boiano, nella sala prove che settimanalmente occupate per preparare in questo periodo un nuovo spettacolo che è quello dei Miserabili. Entriamo dentro in punta di piedi, ascoltiamo, vediamo e poi lo commentiamo insieme.
19: Faccio parte di questo gruppo da più di 30 anni. Nel gruppo ci sono rimasto per tanti anni. Chiaramente in 30 anni c'è stato qualche momento in cui per varie vicissitudini della vita mi sono allontanato, almeno nella pratica, ma sono sempre rimasto vicino al gruppo. Nel gruppo ho conosciuto mia moglie e oggi condivido con lei e anche con le mie figlie questo progetto.
20: Quando mia figlia mi ha detto che entrava in questa compagnia, mi fa: mamma, entro in una compagnia bellissima dove facciamo degli spettacoli, ma c'è anche un cammino spirituale, posso andare? E io le ho detto: ma sai dove vai? Vedere in lei. L'entusiasmo che avevo avuto io ha riacceso in me la voglia di partecipare, e poi forse era anche il momento della mia vita di ridonare qualcosa.
21: Nella compagnia sono entrato 12 anni fa, alla tenera età di 10 anni, sempre riguardante Miserabili. Ciò che si è lasciato si è trovato, esattamente lo stesso contesto di anni fa. Non so se sia proprio l'opera che ti lega a questo, se sia il nostro modo di portare, di costruire l'opera, però è totalmente una seconda famiglia.
22: L'aria che si respira in orchestra adesso è un bellissimo mix di tensione, di motivazione, di voglia che arrivi il momento di salire sul palco, di preoccupazione per le difficoltà tecniche, quindi è molto bello, di contatto anche con la compagnia, stanno nascendo delle amicizie anche tra i musicisti ovviamente e il resto del gruppo.
23: Trovarmi in un gruppo con diverse persone di diverse età mi aiuta a crescere, perché mi confronto con persone che hanno diversi punti di vista dai miei, e poi il bello è che lavoriamo tutti quanti per un fine comune, ovvero quello di creare qualcosa di bello.
19: Questa attività fa bene ai partecipanti.
21: Da quando ho smesso di fare teatro, la mia vicinanza alla fede si era molto distaccata. Da quando invece ho ripreso, ho sentito veramente, non il bisogno, perché non è stato un bisogno, è stato naturale. Come magari quando non vedi un vecchio amico da tanti anni, lo rincontri e continui a starci assieme come se anni non sono passati.
20: Forse la nostra società è anche un po' la società delle immagini, quindi star lì a dire quanto è bello stare insieme e come si può imparare a stare bene insieme, raccontarlo a parole è difficile. Quando ti vedono tutti insieme sul palco, tante età, tanti volti, tante situazioni, e dagli occhi capisci che cosa c'è, forse è più immediato.
23: Si possono scoprire tante cose solamente rimanendo lì a guardare ed ascoltare, basta che sia del cuore, il gioco è fatto.
18: Don Gennaro, che effetto fa ascoltare magari le voci dei ragazzi con una locandina alle tue spalle che ci racconta che tra poco andate in scena?
24: Fa un effetto, riscalda il cuore, come diceva Serena qualche secondo fa. riscalda il cuore e ci ricorda una cosa importantissima. Abbiamo tanta passione da vendere. In un momento in cui sembra che tutto vada male, c'è da dire una parola di tanta bellezza che noi abbiamo a disposizione. E io ci tengo che questa cosa venga trasmessa. Questo è lo scopo per cui funziona la compagnia Il Segno, che è proprio quello di lasciare un segno bello.
18: Ti vedo commosso?
24: Sì, sono commosso perché ci tengo tanto e perché poi quello che ci porta avanti veramente è una grande passione. Una passione per qualcosa in più e soprattutto per la consapevolezza dei doni che Dio ci dà e della grande possibilità che ci dà di poter testimoniare e di cose da poter fare e da portare avanti.
18: Capisco perfettamente. Don Daniel, c'è un momento, un ricordo, un aneddoto di durante questa attività teatrale che, diciamo così, ti ha confermato nella tua vocazione? Un incontro, che magari una parola che è arrivata da una persona che non ti aspettavi?
0: Beh, l'ultimo...

0: Spettacolo che abbiamo fatto qui in Cattolica è stata la biografia di Papa Francesco. Io la volevo rappresentare, io sono di origine argentino e quindi volevo rappresentare la biografia di Papa Francesco con i ragazzi. E nel frattempo Papa Francesco muore e quando noi abbiamo iniziato a rappresentarla, a provarla, a scriverla, perché l'abbiamo adattata per i ragazzi. Era vivo, poi muore e questo diventa ancora un elemento più forte per voler farla. L'Ateneo ci appoggia e noi lo facciamo in pieno giugno nell'aula magna dell'università usando poca scenografia, ma soprattutto delle luci. E io ho vissuto una situazione simile a quella che ha vissuto adesso Gennaro, perché mi sono emozionato da tantissimo di vedere questi giovani come capivano il cuore di Papa Francesco, che era un uomo buono, un uomo che era esplosivo, che aveva un carattere molto sottile, molto sensibile, capace di arrabbiarsi, capace di reazionare con sensibilità e con affetto. E loro erano raggiunti il cuore di questo grande
1: Bellissimo,
0: Papa che abbiamo avuto e che non tutti avevano capito così profondamente come lo hanno capito i giovani. Lui parlava con i gesti più che con le parole e questo lo abbiamo rappresentato con parole della Laudato Si', quando Padre Arruppe, che era il superiore dei gesuiti, le aveva insegnato che cosa era la bomba di Hiroshima e che lui racconta nel libro della sua biografia questa esperienza. Erano esperienze legate al dolore, alla morte, alla povertà, alla miseria, un po' come i personaggi dei Miserabili che ha rappresentato o che rappresenterà Gennaro. Quindi io credo che un elemento molto importante per il teatro è la sensibilità e il sentimento. Una persona che non ha sentimenti non può essere attore, deve cogliere tutto, deve cogliere la gioia e la tristezza, deve cogliere l'amore e l'odio, l'invidia e la generosità, e allora sì, la persona entra dentro del personaggio e
1: Bellissimo.
0: questo necessariamente ti porta prima o poi a quello che resta, che è Dio.
1: Il teatro, Don Gennaro, il musical, l'attività che state facendo poi crea relazioni, crea anche percorsi vocazionali al sacerdozio e anche alla vita, insomma, alla famiglia. C'è
2: Sì.
1: gente che si è conosciuta lì e poi, insomma, e ci sono i figli magari adesso, no?
2: Esattamente. C'è stato tanto bene in questi anni di storia, tantissimo. Sono nate tante famiglie sante, sono nate vocazioni, sacerdotali e non. Abbiamo anche una figlia, tra virgolette, in clausura, che è una bellissima persona. Mi sento grato al Signore per tutto questo. E soprattutto credo che tutto questo aiuti sempre di più a mostrare alle persone veramente il volto bello di Dio.
1: È bella questa cosa anche della vocazione. Tra l'altro, ti ha accompagnato un sacerdote che non voleva venire qui a raccontare, però sa che è nata lì anche la vocazione, si è confermata una vocazione anche grazie a questa esperienza di gruppo, no?
2: Sì, anche tramite questo cammino qui, anche tramite questa cosa. Non voglio dire questo perché ovviamente i cammini vocazionali noi possiamo contribuire con le testimonianze e con la passione, ma soprattutto sono la chiamata di Dio e la risposta generosa personale di qualcuno che decide di giocarsi la vita per qualcosa
1: Bellissimo.
2: di più.
1: Bellissimo. Don Daniel, nuovi progetti? Abbiamo ancora un minuto per raccontarci che cosa magari porterete in scena in quest'anno accademico.
0: E sto lavorando già con un gruppo di ragazzi, 20 ragazzi, che stiamo preparando un nuovo progetto e le riunioni inizieranno adesso alla fine di ottobre. Il gruppo si è conformato, ci sono diverse matricole, ci sono studenti anche di altre nazionalità e credo che il progetto ancora, l'opera non l'abbiamo scelta definitivamente perché vogliamo conoscere il gruppo, conoscere i loro sentimenti e come si pongono davanti al palcoscenico, come
1: Bellissimo.
0: sono capaci di costruire qualcosa insieme e poi scegliamo, entro Natale, scegliamo l'opera da
1: Bello,
0: rappresentare.
1: teneteci
0: Io ho diversi
1: informati,
0: progetti,
1: eh.
0: c'è un'opera rappresentata. un tale Giuda, si chiama quest'opera, rappresentata una sola volta qui in Italia da Enrico Maria Salerno.

0: mi piacerebbe fare una esperienza con quest'opera, però ancora stiamo valutando.
1: Ma lo deciderete in stile sinodale, come insomma, abbiamo raccontato tante volte qui. Grazie a Don Daniel Balditar, assistente pastorale Università Cattolica del Sacro Cuore, responsabile della compagnia di teatro vocazionale Due Chiostri. Grazie a Don Gennaro Boiano, 14, 15 e 16 novembre
2: al Teatro delle Rose a Piano di Sorrento. Invitiamo tutti quelli che sono curiosi di venire a condividere con noi questa esperienza.
1: Perché abbiamo confermato anche questa sera attraverso questa trasmissione, come diceva Proietti, che in teatro tutto è finto ma niente è falso. E questo è vero. Noi ci ritroviamo domani sera con un'altra puntata in cammino. A presto.

È scattata l'ora solare, buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati. Oggi sapete quando uno dice puntatona, piena così, puntatona perché lui c'è ed è un ragazzo, ora scopriremo anche di quante primavere, continua a essere il grande, grandissimo artista di sempre, l'uomo che ha girato il mondo, si è esibito sui maggiori palcoscenici del mondo e continua a prendere un mare di applausi. Stiamo parlando di Monsieur Jack Lacayenne, proprio lui, eccolo qua. Buongiorno. No, stia comodo e seduto, maestro. Accanto a lui un grandissimo amico, attore, regista, che ha il grande merito di aver deciso di raccontare tanta arte in un libro. Jack Lacayenne, le mirabolanti performance dell'uomo di gomma. Michele Celeste, ben arrivato. Poi abbiamo pensato, per presentare quei due geniacci che stanno sul palco, che sono due geniacci, sono persone che fanno un uso del violino e della musica che è veramente strepitoso, guardatevi questo Jack Lacayenne bambino, è identico, ha la stessa faccia, uguale, no, sta già lì che dice, eccolo qua, con un violino in mano, il piccolo Alberto Longoni, per arrivare ad Angelo Di Guardo e Antonio Macri, che sono i violinisti in jeans. Prego, signori.

0: nessuno. Signori violinisti in jeans, viola, violino, stiamo parlando di due artisti eccezionali, eccezionali, che come vedete fanno uso di questi strumenti nel modo migliore. Obladi oblada, e non solo, l'internazionalità e il saper fare uso del violino in quella maniera e il saper fare uso della propria arte d'artista nella maniera di Jack LaCaillène. Questo Alberto Longoni, che sì, diventa Jack LaCaillène, come? Sto nome, da dove
1: come
0: viene?
1: Alberto da Giussano, perché lì erano tutti Alberto, Alberto, Alberto.
0: Alberto, Alberto, Alberto, Alberto, Alberto, Alberto. Ma Jack LaCaillène come nasce come nome?
1: Giocando quando andavo alla Santa Tecla, che c'era... Era un posto dove facevano il Dixieland.
0: Sì.
1: E allora io sono arrivato lì perché non sapevo niente, io non ero che ballavo, facevo. Sono arrivato e da solo, guarda che... Ma ha detto, guarda che ti salti fuori. Da dove che salti fuori? Da dove salti fuori? Ma no, allora... Come ti chiami? Alberto, Alberto Longoni. Dici no, Alberto no. Allora hanno cominciato. Uno dire Jack, l'altro poi è uscito Jack LaCaillène. Ho detto sì, lascia quello lì. E mi sono fatto chiamare sempre Jack LaCaillène. È rimasto
0: quello. Gli dobbiamo tanto noi a questi signori, perché dobbiamo tanto, perché è un nome perfetto, Jack LaCaillène. E qui la domanda la devo fare. Quanti anni ha Jack LaCaillène?
1: E sono il 37.
2: 89.
0: 89. L'uomo di gomma, l'uomo di gomma e non solo. Noi abbiamo imparato a conoscerlo, per esempio, vi ricordate No Stop? Vi ricordate quei programmi dove quest'uomo arrivava e faceva cose straordinarie, metteva un'intera tazzina da caffè in bocca? E Michele non ha perso l'occasione per dare il titolo a questa bellissima doppia biografia, posso definirla così?
3: Sì, sì, sì.
0: Questo è un grande lavoro degno di te, Michele, come amico e come attento uomo di spettacolo, perché lui ha veramente un'arte che dura da tanto tempo.
2: Ma guarda, noi per più di 10 anni siamo stati in giro, diciamo, per l'Italia a portare i nostri spettacoli, e quella per me è stata veramente un'occasione ghiotta, perché facevamo numeri diversi chiaramente sul palcoscenico, però quando si esibiva Jack io stavo sempre dietro le quinte per carpire i suoi segreti,
0: momento,
2: non
0: certo,
2: tanto per quanto riguarda il ballo, per quello che lui faceva, perché è quello, è Jack LaCaillène, ma capire i meccanismi dello spettacolo, i meccanismi dell'attenzione, perché lui usava le scarpe bianche, perché diceva sempre, per illuminare un percorso, perché il bianco ti fa vedere il movimento del piede, quindi il pubblico presta attenzione a quello che fai, alla scelta dei colori nel costume.
0: Certo.
2: Ecco, io ho approfittato di questa occasione per carpire i suoi piccoli segreti.
0: Sì. Le edizioni sono Boré, gli editori vanno sempre citati, scusatemi, sì, se non l'ho fatto. È tutta una vita di segreti di grande arte la,
2: sì,
0: sua.
2: Sì, sì, sì. Che io ho avuto modo, tra l'altro, sempre di approfondire e quindi prendere nota durante i nostri lunghi viaggi, perché prendevamo a noleggio con la compagnia un minivan.
0: Un pulmino.
2: Diciamo. Ecco, viaggiavamo e lui stava sempre accanto a me, perché io mi ponevo anche alla guida. Per parlare, tenermi sveglio, perché lui chiaramente da giramondo sapeva anche i rischi della strada,
0: certo,
2: dopo
0: certo,
2: lo spettacolo, e trascorrevamo delle notti intere viaggiando a chiacchierare. Lui mi raccontava queste storie che io...
0: Ma Michele Celeste è uno attento, uno dice ho passato una notte a chiacchierare, che bello, no, lui registrava,
2: sì.
0: Noi ci fermiamo soltanto un attimo, ma io lo faccio sta cosa, io mi alzo, chiedo a Monsieur LaCaillène di alzarsi con me, ma solo un attimo, 1, 2, 3, ecco, poi mi metto qua,
1: sì.
0: Come la devo lanciare la pubblicità, come ci muoviamo, come possiamo muoverci?
1: Sì.
0: Proviamo. Signori,
2: anche
0: mi sta capitando, Jack LaCaillène.
2: La pantera rosa.
0: Pubblicità, dico bene?
1: Pubblicità.
0: A tra poco.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
2: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
1: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
2: Potrebbero andare meglio.
1: Colpito anche tu dalla recessione?
3: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
1: A volte fa bene parlare con un estraneo.
3: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
0: Foster, un regalo inaspettato. Domani in prima serata.
4: Erika Lidl, il corredore olimpico. Che ci fai in Cina?
5: Io insegno.
0: Basato su una storia vera.
6: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
7: Siamo in guerra.
6: Non abbiamo medicine.
8: Lascia che la sfidi. Se vinco, lei permetterà che ci portino il necessario.
9: Non puoi vincere la gara.
8: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
0: Sulle ali delle aquile. Venerdì in prima serata.

0: Cree, i violinisti in jeans, con la loro storia internazionale di successi, li racconteremo tra poco, maestri indiscussi del pentagramma e dell'uso del violino e della viola, perché vi racconteremo anche questo. Jack LaCaillène, signori, applauso, grazie. Jack LaCaillène, proprio lui, con Michele Celeste, che ha scritto sull'amico di una vita intera questi due libri meravigliosi, Pausa Caffè e La mirabolante performance dell'uomo di gomma. Allora, lo chiamano Jack LaCaillène, si accorgono che sia perfettamente snodato, ma io voglio riportarlo ad una sera. È il 1957, c'è il primo festival del rock and roll e danze jazz organizzato al Palazzo del Ghiaccio di Milano.
1: Sì.
0: E tu avevi in cartellone un doppio nome, Jack LaCaillène e...
1: Il Torquato e il Molleggiato.
0: Il Molleggiato.
1: Sì, beh, però gli organizzatori... No, lui deve... No, lui si deve chiamare... Lui si deve... Vabbè.
0: Chiamatemi come volete. Tu eri già arrivato però a tanta importanza, a tanto festival, perché
1: sì.
0: dove hai imparato l'arte sì. di essere un artista?
1: No, sono così, a parte padre...
0: Il tuo papà era una persona...
1: Però io queste cose le ho imparate vedendo niente, perché non c'erano i film e tutte queste
0: esatto.
1: cose. Però c'era l'oratorio, ecco lì dove c'era l'oratorio, perché l'oratorio... E chiamavano quello, venivano lì a fare le prove perché gli dilettanti devono fare uno spettacolo. Allora io ho imparato un po' da questi dilettanti. Io suonavo il violino, ho suonato il violino fino a 9 anni. Fino sì. a 9 anni. Però babbo, mi piace, cosa vuoi fare? Volevo fare il teatro, le cose.
0: Tu ti sentivi portato per il teatro?
1: Sì.
0: Questo è il tuo
2: papà.
0: Questo
2: no,
0: è tuo
2: papà. Sì, sì,
0: eccolo
2: sì,
0: qua, persona bravissima. Stupenda.
2: Pensa che suo papà, durante la guerra, lavorava in Germania, ha saputo, parlando appunto anche il
0: parlava
2: tedesco, che dovevano
0: lingue.
2: Bombardare quella città, ed è scappato e a piedi dalla Germania è giunto a Giussano, dove poi si ammalò gravemente appunto per
1: la malaria.
2: E quindi...
0: Che vite. E quindi però... Però immaginate questo bambino che cresce in un clima dove l'arte c'era. E dice bene Jack, perché io continuo a chiamarti
1: no,
0: ovviamente, così ti chiami. Non c'erano, non potevi andare a cercare sul telefonino
1: non c'era
0: uno
1: niente.
0: Spettacolo. Quindi il tuo era talento puro.
1: Solo quelli che vedevo, che c'erano dei personaggi che dovevano montare uno spettacolino per i bambini, tutti così. Allora io... Ho visto certe cose, allora andavo lì, prendevo un pezzo di legno, lo tagliavo. Io ho fatto la scenografia, poi c'era uno che suonava il sassofono, però solo con un naso storto così. E quando passavo lui sempre suonava, non me lo ricordo. Quindi lui, la mia forza è stata di capire.
0: Guardate proprio se faccia storta cosa faceva quest'uomo e cosa fa. Di intuire, di capire, di rubare, nella sezione migliore del termine.
2: Lo chiamavano faccia di gomma.
0: Faccia
2: o
0: di gomma.
2: L'uomo di gomma.
0: Arriveremo anche alla tazzina da caffè, però sì. ci arriviamo tra un attimo. Sì. Attenzione, signori, fino agli anni 50 entra nella sua vita Vanna Revelli, campionessa italiana di rock and roll.
1: Sì.
0: Conosciuta con nome d'arte di Gelsomina, scusate l'omaggio ovviamente alla strada.
1: Sì.
0: Voi siete stati una coppia meravigliosa.
1: Perché girando il mondo si chiamava un nome italiano così, ma non era carino. Allora gli ho detto chiamati questo nome.
0: Gelsomina.
1: E difatti noi Jack LaCaillène e Gelsomina,
0: sono arrivati al Ed Sullivan Show questi due signori e sono stati capaci di girare il mondo e di raccogliere applausi da tutto il mondo in una maniera strepitosa. A proposito di Molleggiato, tu e Adriano Celentano, una lunga, bellissima amicizia.
1: Sì.
0: Perché lui è diventato il Molleggiato, ma tu sei rimasto Jack LaCaillène.
1: Sì, certo. Sì, ma io sono e qui quando gli stavo dicendo quando dovevamo fare 24.000 pace,
3: sì,
1: noi siamo messi sotto l'albergo, così ho detto: guarda Adriana, fai così, fai colà, stai così, no, non fatti vedere.
3: Beh, il tuo yuppidu
1: l'ha imparata da me quando ha fatto questo pezzo qui,
3: sì,
1: era roba mia che l'abbiamo fatta lì alla, alla...
3: Avete avuto una vita,
1: sì,
3: guardatelo che bella questa fotografia, proprio dove vedi...
1: No, questo è yuppidu.
3: Questo è yuppidu,
2: sì,
3: ma me la ricordo,
1: no,
3: bene.
1: Dico, non c'entra,
3: non c'entra 24.000 baci, sì, scusi maestro, lei è molto preciso, lo so.
1: Questa... Infatti lui io ho inventato tutto, ma insomma è una cosa lunga, e lui veniva lì, mi faceva fai così, poi io facevo tutte altre cose perché...
2: Questa foto per me è una foto molto emblematica,
3: sì,
2: perché comunque fa vedere chiaramente la forte osmosi che c'era tra i due artisti. In questo caso la Cayenne stava creando il suo numero, il cameo spettacolare,
3: certo,
2: in Yuppidu, e Celentano nello stesso tempo, guardate i passi, sta seguendo, fa le prove della macchina da presa, perché in Yuppidu Celentano stava dietro la macchina da presa da buon orologiaio. Quindi,
3: da buon orologiaio,
2: l'orologiaio.
3: Che bella questa cosa che
2: perché
3: dici.
2: Era un orologiaio da
3: assolutamente
2: ragazzo.
3: Io ho una cosa da chiedere, poiché nulla in questo studio appare a caso, c'è una bombetta, anzi uno strano cappello sul tavolo, a cosa serve?
2: Allora,
3: so, io...
2: questa è una delle cose un po' che mi ha regalato durante la sua carriera, con questi insegnamenti, diciamo, indiretti, Jack LaCaglione. Jack LaCaglione fa largo uso nei suoi spettacoli di piccole cose che chiama gli accessori,
3: sì,
2: quindi l'ombrellino e se il clown, non occorrono le scarpe, il bastone o un altro, cambiare il capello diventi Charles Chaplin. Ecco,
3: tazzina da caffè,
2: alla tazzina da caffè arriveremo
3: sudare,
2: dopo. Eccoli qui gli accessori,
3: caffè.
2: Gli accessori,
3: eccoli
2: di
3: qua.
2: Jack. E allora durante i nostri spettacoli io inventai, anche copiai da lui un po', rubacchiai questa cosa degli accessori, per cui ecco qui abbiamo un cappello che,
3: sì,
2: basta metterlo in,
3: sì,
2: testa, ecco qui immediatamente, sì, e fa delle cose strane, basta un piccolo accessorio. Perché se non fate l'applauso qua facciamo però guarda e poi facevamo anche questo per chiudere con Jack, eccolo qua. Ancora.
3: Ma che belli che siete! Allora, perfetto.
1: Mi vuoi un bene, guarda.
3: E perché secondo te le persone ti vogliono
1: perché
3: bene?
1: Perché lui, non so, gli è partito da dove?
3: Gli è partito il bene, e questo è sicuro. Però tu sei uno che si fa voler bene, Jack.
1: Come?
3: Sei uno che si fa voler bene?
1: Ah, sì.
3: Ah, sì.
1: Ho amato tutti. Anche
2: Jack non è una persona avara, per
3: no,
2: questo tutti lo vogliamo bene.
3: Dunque, si esibivano nei teatri milanesi Aldo Fabrizi, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Totò, Macario, e c'era questo ragazzino che faceva la clac. E anche lì, facendo la clac,
1: al lirico.
3: Però guardavi e imparavi.
1: Sì.
3: Guardavi.
1: Ora guardavo, ma poi non guardavo per prima, che era meglio, quelli cinema e varietà,
3: sì,
1: non così importanti,
3: sì,
1: quelli,
3: sì,
1: erano importanti. Però io guardavo tutto, quando poi finiva tutto, c'era la passerella.
3: Sì.
1: Allora io andavo là, stavo lì. All'uscita del cinema, io ero lì, oh, ma come si muove, ma che bravo, oh Walter Chiari, oh guarda che... Cioè io vedevo, sentivo tutti questi qua, capito?
3: Però sai, Jack...
1: Però è successo, che io, fuori da guardare, ci sono venuti dei milanesi di Giussano a vedere anche loro dietro, dove escono...
3: Gli artisti,
1: dietro.
3: Sì.
1: Uè, c'è Alberto, perché io mi chiamavo, non Gialla Cagliari. Uè, Alberto, siete fechi? Siete bene che io qua? Dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem Cioè, allora loro mi hanno strascinato, che io 12 anni, 12, 11, 12 anni, mi hanno portato con loro in certi locali dove ballavano. Allora ho cominciato anch'io a vedere come ballano, come non ballano, e lì c'è una storia.
3: Però in tutto questa, che è una lezione importantissima per tutti noi, in tutti i lavori che possiamo fare, no? Guardare e imparare, rubare con gli occhi, poi però salta fuori il talento puro,
1: eh sì.
3: E il tuo è talento puro, Jack.
1: Certo.
3: Perché il tuo è talento, saper usare così il corpo, la faccia, è talento. Sta tazzina da caffè, come ti è venuta in
1: no,
3: mente?
1: No, questa è di Walter Chiari.
3: È di Walter Chiari? Vero?
1: Quando ero in Spagna, a Madrid,
3: sì.
1: Alla fine dello spettacolo c'era Walter Chiari, c'erano 5-6, di quei nomi che hai detto prima,
3: sì.
1: Erano quasi tutti quelli che erano lì in sala. Allora, Gialla Cayenne che mi chiamava, dice: cosa fai adesso? Dai, vieni con noi, vieni a mangiare. Sono andato a mangiare con loro.
3: Sì.
1: Che poi mi hanno fatto fare anche un pezzo nel film. Come
2: gli Zitelloni.
3: Sì,
2: gli
3: Zitelloni.
1: Gli Zitelloni, sì. Che poi sono stata tagliata perché io ballavo bene, il rock and roll avevo fatto un successo.
2: Però
1: invece,
2: c'è.
1: Il come si chiamava? Che comandava tutto.
2: Il regista.
1: No, cioè niente, l'hanno tagliata perché non volevano il rock and roll, che era una cosa che
3: rock and roll era una cosa troppo moderna.
2: C'era la censura.
3: Certo.
2: C'era la censura.
1: E allora, quindi... però stando lui a Walter Chiari, le barzellette, le cose, sai, tu a un certo punto lui Walter Chiari taglia così, poi io dicevo anche delle parole strane, così. Allora io cosa ho fatto per mettermi in forte con lui? Ho preso una bistecca, l'ho tagliato un pezzettino. Poi ho preso un pezzettino per far vedere che era di classe, no? Allora, Walter Chiari, per far vedere a me che facevo più bene, così,
3: sì.
1: Prende la tazzina del caffè e così la fa.

0: mette in bocca. E da lì l'ho presa.
1: Da lì l'ha presa, signori, l'uomo che ha conosciuto Mick Jagger, Jimi Hendrix, i Beatles, ha conosciuto il mondo, ha soprattutto conosciuto le corsie degli ospedali, ospedali infantili, ospedale Bambin Gesù, dovunque ci fosse bisogno di portare il tuo, la tua arte per far sorridere e ridere i bambini.
0: Sì,
1: questa, Michele, è una
0: anche
1: parte
0: a Milano,
1: il
0: coso dei tumori, tutto, fatto tutto questo, però sul palco. Non che andavo a dargli la trombetta, a fare pipipi, come ti chiami? No, no.
1: Il spettacolo.
0: Spettacolo, bello.
1: Spettacolo.
0: Allora. Poi il capo, per finire, mi portavano sopra. Ecco, guarda questa qui. Ah, che bella, che bella. Ciao. Non ho potuto scendere perché... Mi facevano vedere tutti quelli che non potevano scegliere.
2: Poi ha anche continuato nelle scuole, la moglie Franca è una maestra, quindi certo, lui andava nelle scuole. Io conservo delle lettere bellissime, delle impressioni di questi ragazzini, oggi uomini, sull'uomo snodato, l'uomo senza ossa lo chiamavano.
1: L'uomo senza ossa,
2: per
1: così era
2: che
1: meglio noto.
2: È un'altra cosa molto bella, e lui si dedica anche a fare dei vasi artistici.
1: Come
2: molto
1: no, li
2: belli.
1: Vediamo, abbiamo le fotografie.
2: Ha preparato durante gli anni dei vasi non rifiniti, che poi faceva, quindi non completi,
1: che faceva
2: fare ai bambini.
1: Questa è l'arte di Jack LaCayenne oggi, che semplicemente ricalca ed è naturale figlia dell'arte che lui ha portato avanti nel modo migliore. Io ringrazio Michele Celeste, fondatore e direttore artistico del teatro De Sé La Condotta, ed è un'ottima condotta. Ringrazio Jack LaCayenne, vi invito a leggere questi due libri che sono la giusta misura di un artista così grande.
2: Che hanno, da quei volumi, oggi abbiamo creato assieme un cine racconto dove io da attore interpreto Jack LaCayenne che racconta la sua carriera con tutte le immagini inedite, interviste, e quindi una cosa, abbiamo,
1: signori,
2: fatto veramente
1: cosa,
2: un bel
1: cosa
2: lavoro.
1: Cosa volete che vi dica di più? Sapete che cosa facciamo ora? Intanto mandiamo un bacio a Jack, ma grande così.
0: Grazie.
1: Ma grande così, ringraziandolo infinitamente per essere stato con noi. Poi anche lui camminava in modo unico al mondo, Michael Jackson. E allora per Jack LaCayenne, per Michele Celeste, i violinisti in jeans suonano Michael Jackson. Andiamo. Grazie, Jack.

0: di guardia Antonio Macri, venite.
1: Grazie.
0: Che
1: grazie.
0: Siete bravi, che non si dice in italiano ma rende tanto grazie, l'idea. Grazie. Bravi e signori, prego Andrea, grazie. Sedetevi. Allora. Sono eccezionali e hanno studiato al conservatorio. Allora, attenzione, non voglio sbagliare. Angelo a Catania e Antonio a Palermo. Dico bene?
2: Al contrario.
0: Ecco.

Non ci sono problemi. Comunque, sia, è così. Catania, Palermo, è sempre colpa mia. Perdonatemi. Sente un applauso di ristoro. Di subito, solo per evitare di sembrare. Allora, il concetto è questo. Voi sapete fare uso di questo strumento che è una voce.

0: fare qualcosa di diverso. Pensavamo a qualcosa che potesse sdoganare questi strumenti ad arco, perché intesi e conosciuti come.
1: Sdoganare, questo è molto
0: Sì,
1: interessante.
0: sdoganare, perché non
1: Cioè,
0: so,
1: rispetto
0: c'era la
1: alla
0: voglia di fare qualcosa che andasse oltre la musica classica.
1: Sì.
0: Quindi, per caso, con la voglia, con la ricerca di iniziative, di idee particolari, è nata questo connubio, è nato questo modo di fare musica, sommando il classico con il pop, con il rock, con il moderno, con i ritmi leggeri, con la batteria,
1: Che non è, guardate, poi
0: Sì.
1: posso un'altra cosa. Siete proprio belli, cioè è una cosa, è
0: Grazie.
1: così
0: Eravamo più giovani.
1: particolare. Questo, ma che quando eravate giovani? È così speciale questo modo che voi avete. E la vostra idea, possiamo far vedere subito questi specialissimi fuochi d'artificio? Guardate, guardate con noi, così capiamo immediatamente meglio. Guardate queste immagini. Ale. Sfuggirà al nostro pubblico che tocchino con l'archetto le corde di violino e viola e i fuochi d'artificio vadano a suon di musica.
2: Sì,
1: Dove eravate qui?
2: infatti qua siamo
0: qui
2: nella
0: siamo a
2: piazza
0: Malta.
2: di
0: Qui siamo a Malta,
1: Malta.
0: siamo a Malta in una serata
2: E
0: splendida.
2: diciamo, abbiamo cercato sempre qualcosa di particolare, perché non coniugare il suono delicato del violino con i fuochi d'artificio, i due opposti,
0: Anche
2: perché
0: questo.
2: in fondo Angelo ha accennato, noi stavamo dritti dietro all'Egio col papillon e
1: Certo.
2: facevamo questo genere di nascosto perché i nostri maestri se no ci buttavano fuori dal conservatorio. Anche questo.
1: Quindi era carboneria praticamente, no?
2: Sì,
1: Carboneria
0: per
1: musicale.
0: alcuni
2: Qualcosa
0: anni ci
2: di
0: hanno
2: proibito.
0: criticato,
2: Sì.
0: poi
2: Poi.
0: nel corso degli anni sono diventati i nostri fan
1: Certo.
0: sfegatati,
1: Perché avete detto bene, avete sdoganato.
2: Sì, è perché proprio veramente ci siamo anche beccati qualche critica inizialmente, però siamo riusciti a proporre il violino nella televisione, nei talk show,
1: Certo.
2: perché era questo il nostro
1: Nei
2: intento,
1: più grandi
2: farlo.
1: appuntamenti sportivi, voi siete
2: Sì,
1: ragazzi, voi
2: sì.
1: siete un vanto per l'Italia ovunque nel mondo.
0: Ti
2: Grazie.
0: ringraziamo
1: E in Italia stessa.
2: È stato quello di portare molti giovani allo studio del violino. Questo qua era l'obiettivo forse principale e forse ci siamo riusciti.
1: No, ci siete riusciti sicuramente. Teatro di Catania, andiamo ancora con altre immagini, poi vi racconto la storia di un matrimonio molto particolare, ma quella è un'altra versione. Andiamo, guardate con noi.

0: canto che cos'è? Quella è Sant'Agata, la riconosco.
1: Sì, questa è una sinfonia che abbiamo dedicato a Sant'Agata e l'abbiamo scritta per 120 elementi, ci siamo espressi al massimo e tutto prende spunto da una poesia scritta da un nostro amico Giovanni Castorina che aveva dedicato con amore alla Santa. Questa cosa mi ha ispirato inizialmente a me, poi ho coinvolto anche Angelo. E il risultato è stato emozionante.
0: Siete pericolosi, voi avete un'idea, la realizzate e il mondo cambia. Allora suonano per amicizia, per dolcezza, perché sono persone generose, ad un matrimonio un po' di anni fa. E a questo matrimonio c'era una bimba di 2 anni, così mi è stato riferito.
2: Sì, sì, ho raccontato.
0: Un matrimonio di vostri amici, chiaramente, sì. Quindi sono amici e quindi ti portano con loro gli strumenti. Che succede un tot di anni dopo?
2: Praticamente ci chiamò la mamma di questa bimba che poi sposammo a distanza di 20 anni, no?
0: Sì.
2: E raccontandomi questa storia che ci commosse tantissimo, perché ci disse, ci chiese di suonare un matrimonio. Io pensai, non so, ti risposi, no, lo sto scherzando,
0: certo.
2: Assolutamente. Invece no, mi raccontò personalmente questa storia della bimba che all'epoca aveva 2 anni e disse in maniera bambinesca all'epoca, disse mamma io il giorno che mi sposo voglio questi
0: due qua. Musicisti.
2: Nell'arco di 20 anni questa ragazza non ci aveva più visto, non ci aveva più notato né in televisione, che noi suoniamo spesso in un'emittente siciliana, e niente, quindi non ci aveva più visto. E se un giorno chiese alla mamma di poter conoscere quei due che 20 anni prima avevano suonato al matrimonio dei genitori.
0: Questa cosa ci sconvolge. Il risultato è questa fotografia, signori. Allora, perché dico questo? Perché

0: se si entra nel cuore di un bambino come due soggetti quasi fatati, due persone che sanno fare cose che altri non sanno fare, lì si rimane. C'è una persona che voglio ricordare che ha avuto a che fare tanto con i violinisti in jeans, Franco Di Mare. Franco era un loro appassionatissimo tifoso, vostro appassionatissimo tifoso, e voi avete fatto tanta televisione, avete...
1: Sì, ci invitò più di una volta, poi anche al Teatro Antico di Taormina abbiamo fatto uno spettacolo insieme, ma era un'emozione parlare con lui, sapere quello che aveva fatto quando adottò la bambina, ci dedicò anche il libro... Veramente una persona che mi emozionava solo
2: a vedere. Spontanea.
0: Vedete,
2: bella,
0: vedete
2: profonda,
0: come le persone...
2: Senza nessun tipo di...
0: Franco era questo. Sì. Franco voleva bene perché sì. E riconosceva gli artisti veri. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo. Restate con noi. Ascolterete Pantarei tra poco. E questa è musica dei violinisti in jeans. Proprio da non perdere. L'ora solare a tra un attimo. A tra un attimo mi è uscita così.

0: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
1: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
2: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
3: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
4: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
5: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
6: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Domani in seconda serata.
7: Van tirati,
8: no, ma tira giù le mani.
9: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
10: Dai ragazzi, forza!
11: Quello lì è nato per creare problemi.
12: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
13: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
14: Sarei felice di darti una mano.
13: Qui,
15: come dici tu, bisogna ricostruire.
16: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
17: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, questa sera in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Santarei, Angelo Di Guardo, Antonio Macrini, Violinisti in Jeans. Questa è la vostra,
1: sì, il nostro brano.
0: Vostra creazione e vostra musica.
1: E ci siamo riferiti a Eraclito, Pantarei, tutto scorre, scorrono gli anni. Abbiamo iniziato 30 anni fa e sono passati, speriamo di continuare
2: a scorrere.
1: Lui
2: è molto modesto, il compositore dei due è lui, quindi assolutamente è un pezzo scritto da lui e io sono onorato di suonare con lui.
0: Noi siamo onorati che voi abbiate accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi.
0: Tutto scorre anche la voce che legge un libro e che aiuta un bambino.

0: No? Magari è un bambino prematuro? Ma aiuta anche la mamma e il papà. Tutto questo diventa progetto, tutto questo diventa, ve le presento, meravigliose, formidabili e pericolose anche loro insieme. Allora, il progetto si chiama Lepre, la lepre, no? Leggimi presto, leggimi con. La neuropsichiatra infantile Laura Iuvone, buongiorno dottoressa. L'ha inventato lei questo progetto? Ed Emanuela Cava, che è la mamma, splendida mamma di Beatrice, nata bimba, nata prematura, che ci racconterà il beneficio di questa idea. Lei lavora con la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Roma e ha capito, dottoressa, con un intuito speciale, che quella lettura potesse essere terapia. Come?
1: Dunque, siamo partiti con questo progetto circa 10 anni fa e con l'idea di offrire ai bambini che seguiamo qualcosa che notoriamente fa bene al bambino, fa bene ai genitori. Sì. I bambini che seguiamo noi però sono bambini particolari e quindi vivono, crescono in condizioni in cui la preoccupazione dei genitori si concentra molto sulle loro condizioni sanitarie, certo, sui bisogni di salute, sull'interazione con i servizi, a volte difficilissima. E quindi spesso sono deprivati di questa esperienza perché i genitori non hanno tempo, perché a volte i genitori pensano che con un bambino difficile non sia possibile, perché i bambini a volte sono disattenti, si muovono molto, sembra che non ci ascoltino.
0: Allora, voglio specificare che questo progetto è frutto di una... di un tandem, di un lungo tandem, provate a immaginare. Allora c'è la Fondazione Don Carlo Gnocchi, le biblioteche di Roma, ASL, ospedale Fate Bene Fratelli, Isola Tiberina, Carta Straccia, è un'associazione che si occupa di leggere a bambini che ancora non siano arrivati a scuola, l'accoglienza Onlus e Casa Betania, quindi il tandem, immaginatelo, molto lungo. Che cosa succede quando a bimbi prematuri e a bambini che hanno bisogno di una cura particolare, una voce adulta, che è quella dei genitori, legge un libro? Già a noi piaceva l'idea di sentirci leggere le fiabe, no? Ecco, guardate questa scena. Questa è una culletta che contiene un futuro piccolo grande uomo che diventerà grande uomo, e c'è una lettura che viene fatta. Arriva?
1: Certo che arriva. Immaginatevi la situazione di questo piccolino che è nato a 25 settimane, di questa mamma che ha subito un'interruzione improvvisa della sua gravidanza e non era pronta. Immaginatevi la preoccupazione dei genitori che sono inerti davanti a un'incubatrice e che si sentono di non poter fare nulla per, certo, il loro bambino, perché il loro bambino viene alimentato, respira artificialmente. Hanno paura di toccarlo, hanno paura di fare qualunque cosa. La voce arriva. La letteratura ci dimostra delle cose meravigliose su questo. Ci dimostra che quando una mamma legge a un bambino, anche nei primissimi giorni di vita e anche in gravidanza, nel cervello del bambino si accendono milioni di luci, e che questo non succede quando una voce robotica, una voce artificiale legge la stessa storia.
0: Grazie di averlo detto, dottoressa, glielo dico con questo entusiasmo del grazie che si lancia in avanti. Emanuela è la mamma di Beatrice. Beatrice è nata prematura, aveva quante settimane?
2: 26.
0: Quanto pesava Beatrice?
2: È scarso un chilo.
0: Scarso un chilo, e lei, da brava mamma, ha tenacemente, molto tenacemente, aiutato Beatrice anche attraverso questo progetto.
2: Sì.
0: Con quali risultati?
2: È stata un'esperienza meravigliosa dall'inizio, perché frequentavamo il Don Gnocchi, dove Beatrice, appunto appena dimessa dalla terapia intensiva, effettuava terapie riabilitative, e poi ad un certo punto è partito questo progetto lettura, ci è arrivato questo invito, e una volta al mese noi andavamo lì. È stata un'esperienza prima di tutto inclusiva, perché ha riguardato tutta la nostra famiglia. Noi andavamo in una palestra, ci sedevamo su di un tappetone e cingevamo i nostri bambini, diciamo, sul petto, e in maniera inaspettata li vedevamo stare lì, diciamo, fermi ad ascoltare la voce del lettore, che sfogliava queste immagini bellissime con questa voce praticamente. Io avevo, diciamo, Beatrice, diciamo, le mani sul petto di Beatrice, mi emoziono molto ancora ora a parlarne. Certo. Il papà aveva, diciamo, la sorellina Federica, e entrambi sentivamo il respiro cambiare proprio del bambino. Era come se lui proprio finisse in un'altra dimensione. E in particolare Beatrice era una bambina che aveva e ha tuttora tutta una serie di stereotipie, e tra queste c'era lo sfogliare e toccare il libro. Quindi per noi genitori era inimmaginabile ipotizzare di poter vedere Beatrice ascoltare questa voce, diciamo, registrata, senza pretendere di toccare quel libro. Invece lei praticamente di sabato in sabato, il progetto prevedeva un sabato al mese di questo, diciamo, di questa bellissima esperienza, cioè il benessere aumentava, perché sempre più Beatrice rimaneva lì, eccoli, ad ascoltare, diciamo, il lettore, e i tempi attentivi di Beatrice sono aumentati nel tempo, fino, diciamo, a raggiungere dei risultati, diciamo, insperati, perché poi spesso i bambini prematuri...
0: Che bella mamma che è lei! Che bella mamma! Bella, bella, sa? Perché ci sta caricando tutti con questa, no, con questo raggiungere risultati insperati. E sì. Vogliamo farvi conoscere il lettore professionista Pino Grossi, perché anche a lui, alla sua voce... E non è solo la voce, eccezionale, sì, che si deve tutto questo. Poi riprendiamo da questa mamma altrettanto eccezionale, arriviamo subito, guardate.
3: Ma io stavo pensavo a mani e piedi e braccia e gambe. Pensavo che se il braccio fosse in gamba e se la gamba fosse in braccio, camminerei a testa in giù e piedi in su, coi piedi nudi, senza più scarpe né calze. Stavo pensando. Ecco, queste sono solo alcune parole di un libro che si chiama Stavo pensando, un albo illustrato che spesso leggo negli incontri al Dognocchi per il progetto Lepre. Che cos'è per me il progetto Lepre? Beh, sicuramente è la possibilità di continuare a cibarmi dello stupore che io vedo negli occhi dei bambini quando scoprono immagini nuove, quando mettono nel cuore parole nuove, nel cuore, non solo nelle orecchie. Ecco, per me questa è una possibilità di vivere dei momenti particolari con loro, momenti intimi, leggeri, profondi, con loro e con i loro genitori. Un caro saluto a Paola Saluzzi e a tutto il pubblico dell'Ora Solare.
0: Io le faccio tanto di cappello, Pino Grossi, tanto di cappello e tante volte. Grazie, arrivo subito, dottoressa Iovone. Emanuela, la mamma di Beatrice e di Federica, non dimentichiamo. Giusto. Federica, in questo momento sono davanti alla televisione. Giusto. Non vorremmo mai dimenticarne una. Lei li legge i libri a questo punto alle sue bimbe?
2: Io ho continuato, diciamo, proprio perché mi sentivo forte di questa esperienza, quindi sapevo che, brava, era possibile riuscire a leggere un libro anche a Beatrice, che insomma pretendeva di averlo tra le mani, a Federica che aveva solo 2 anni, e nel tempo questa abitudine l'abbiamo conservata. Loro, diciamo, fino a un annetto fa, ogni sera prima di addormentarsi io dovevo leggerle un libro ad entrambe. Ora sono grandi, 8 anni, 10 anni, sono grandi.
0: Certo. C'è un'età.
2: E quindi loro hanno la loro lucina sul comodino e hanno conservato questo amore per la lettura, che credo che sia dovuto a questa esposizione precoce che hanno avuto.
0: Io non ne
2: dubito.
0: Perché
2: Federica legge un capitolo del suo libro, Beatrice a suo modo legge, diciamo, sfoglia il suo libro.
0: E comunque concentra l'attenzione, sì, su qualcosa che, sì, fino a qualche tempo prima, andiamo un pochino indietro, era soltanto un oggetto, sì, da toccare. Dottoressa Iovone, lei ha combinato un magnifico, meraviglioso guaio rivoluzionario, nel senso, per guaio intendo dire, ha preso quello che era la lettura, mi leggi una favola, e l'ha fatto diventare terapia.
1: Certo, certo.
0: È stata proprio brava.
1: Sì, grazie. Io penso che dobbiamo ragionare sui bambini che abbiamo di fronte, sulle loro risorse, no? Siamo, sì, in una situazione in cui i bambini che hanno difficoltà dello sviluppo sono tanti, e il neurosviluppo è una combinazione, se vogliamo anche meravigliosa, tra la biologia e l'ambiente. Abbiamo di fronte bambini che non sempre possiamo guarire, abbiamo però la possibilità di arricchire le risorse che l'ambiente
0: possiamo
1: può offrire.
0: Possiamo migliorare la loro vita.
1: Al loro
0: però.
1: Sviluppo per migliorare la loro vita.
0: E migliorare anche quella dei genitori.
1: Certo, e migliorare la vita dei genitori. Vi racconto solo brevemente alcuni dei dati che abbiamo raccolto con questo progetto, partendo dal confronto tra bambini che partivano nella stessa condizione, mm-hmm. e abbiamo dimostrato che i bambini che facevano questa esperienza regolarmente hanno avuto una traiettoria di sviluppo del linguaggio migliore, non solo, ma che i loro genitori hanno trovato che la lettura poteva essere uno splendido mediatore dell'esperienza condivisa col bambino, e quindi la lettura diventava il modo in cui si favoriva per esempio il rilassamento del bambino la sera.
0: Certo.
1: I nostri bambini spesso hanno difficoltà dell'addormentamento importanti, oppure lo strumento con cui si trovava un momento per rilassarsi in una giornata fatta di cose complicate.
0: E che ne abbiamo volontà, ma la dottoressa Laura Iuvone ha capito di più: non è soltanto la lettura di un libro, diventa a tutti gli effetti una medicina. A lei è Emanuela Cava, con l'obbligo di portare baci tanti a Federica e a Beatrice. Noi dedichiamo, con i Violinisti in Jeans, bandiera d'Italia nel mondo, e sono due artisti di eccezionale valore, questa canzone, questa musica, dedicata a questi genitori, a questa dottoressa e a tutti questi bambini.
1: Grazie. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
3: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
2: Buongiorno. E dimmi, come vanno gli affari?
3: Potrebbero andare meglio.
2: Colpito anche tu dalla recessione?
4: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
2: A volte fa bene parlare con un estraneo.
4: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
5: Foster, un regalo inaspettato. Domani in prima serata.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, Levissima.
11: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti. E dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo, Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo, Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto, si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo. E venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora non hanno solo la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo. E la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane

del peccato, più giovane della razza da cui è uscita, Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia, è la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre
0: del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per
0: Vergine Potente,
1: prega per
0: Vergine Clemente,
1: prega per
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: noi. Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del Rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Famiglia,
1: prega
0: Regina
1: noi.
0: Della Pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci,
0: oh
1: Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità, o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ore 7 e prendete il mercoledì 17 giugno. Un buongiorno a voi che ci seguite da casa e vi sintonizzate su Il Buon Martino. Buongiorno al nostro pubblico in studio. Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno.
2: E buongiorno a Don Massimo Tellan.
4: Buongiorno Giacomo, buongiorno grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
2: Che quest'oggi ci accompagnerà, ci leggerà il Vangelo fra pochissimo e con te Don Max avremo anche l'occasione di fare un ricordo del Cardinal Ruini. Avete letto probabilmente la notizia della sua morte, avvenuta a 95 anni e tu hai qualcosa da dire anche personalmente. Lo faremo fra poco insieme, sarà un modo per ricordarlo. Prima però cominciamo col Vangelo del giorno, prego.
5: Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già

0: ha ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
1: Grazie, Don Massimo. Prego, accomodati. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo, siamo al 6° capitolo, versetti dall'1 al 6 e dal 16 al 18. Iniziamo allora subito con la prima frase. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro.
0: Partiamo giorni stiamo facendo la lezione continua di questo grande discorso della montagna di Matteo, ma tutti voi anche avrete, così ad ascoltare questa pagina del Vangelo, ricordato che c'è un momento ben preciso quando noi lo leggiamo, e c'è il mercoledì delle ceneri. Questa pagina del Vangelo ci inaugura sempre il cammino quaresimale, ma qui nella lezione continua ho voluto sottolineare questo aspetto perché Gesù pone l'accento tra l'apparire e l'essere, no? Tra quello che uno sembra davanti agli altri, o vuol sembrare davanti agli altri, e quello che uno è nella sostanza, potremmo dire a chi apparteniamo veramente. Questo è quello che Gesù ci sottolinea con questa pagina del Vangelo. Essere attenti a non fare le cose semplicemente perché gli altri si possano compiacere, e noi possiamo compiacerci di quello che gli altri pensano, dicono di noi. Certo, questa pagina del Vangelo, in un tempo come il nostro, dove siamo tutti molto social e viviamo di like, è un monito da parte di Gesù a ricordarci che quello che noi siamo non è legato a quello che sembra o quello che noi vogliamo sembrare davanti agli altri, ma quello che nella radice profonda noi siamo davanti a Dio. E queste tre, che poi sono le tre pratiche appunto del cammino quaresimale, ma le tre pratiche della vita cristiana che Gesù ci dà, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, in realtà ci sottolineano tre dimensioni della nostra realtà di cristiani, di discepoli di Gesù. Cioè la dimensione del nostro amore. In fondo, nell'elemosina noi testimoniamo che vogliamo e apparteniamo a Dio che è amore, facendoci carico anche dei fratelli che sono nell'indigenza, condividendo quello che abbiamo. Nella seconda parte, la preghiera, sottolineiamo la nostra radicale appartenenza a Dio, la nostra relazione d'amore con Lui. E quando tu ami una persona, entri in dialogo con quella persona. La preghiera è il nostro parlare con Dio e soprattutto anche ascoltare quello che Dio vuole dire alla nostra vita. E la dimensione del digiuno, in fondo, è anche la dimensione della nostra appartenenza all'amore anche per noi stessi, dove il digiuno non è soltanto rinunciare a qualcosa di noi per donarlo agli altri, ma anche la capacità di sapere radicare la nostra vita nell'essenziale piuttosto che cercare il superfluo. Essere capaci di, come dire, di snellire, di potare quello che non è necessario, e quindi anche in questo manifestare il nostro amore a Dio amando anche noi stessi. Quindi in queste tre coordinate che Gesù ci dà in questa pagina del Vangelo, in realtà si riassume le tre coordinate nelle quali noi manifestiamo la nostra appartenenza a Dio che è amore, volendo amare Lui, amando gli altri e amando anche noi stessi.
2: Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Come dobbiamo leggere questa frase?
0: Allora,

0: ci sono due aspetti, no? Il primo è quello del vedere. Dio ci vede. Allora, quando tu sai che una persona ti vede e la persona che ti vede è la persona a cui tu vuoi bene, la persona che ami e la persona che ti vede è la persona che ti ama, tu cerchi anche nei confronti di quella persona di vivere una dimensione che gli è gradita. Chi di noi risulta gradevole essere sgraditi a chi amiamo o a chi ci ama? A nessuno, no? Anzi, nei confronti della persona che amiamo, vogliamo essere graditi. E quindi questo ricordarci sempre che Dio ci vede, Dio ci guarda. Forse qualche volta, se ce lo ricordassimo durante la giornata, alcune cose che ci capita di fare, che proprio sono sgradevoli a Dio e anche a noi stessi, in realtà non le faremmo. E poi c'è la seconda dimensione, che è quella del ti ricompenserà. Ecco, io penso che la nostra vita è certo che si snoda nel presente, ma il cristiano ha sempre davanti a sé anche l'orizzonte ultimo, che è quello della comunione beatifica, no? Quello della vita eterna che comunque ci aspetta. E quindi anche saper fare delle scelte, saper discernere nella nostra vita quello che resta per sempre. E quello che resta per sempre è sempre quello che è il gusto dell'amore. Perché come diceva Giovanni XXIII, siamo usciti, San Giovanni XXIII, siamo usciti dall'amore di Dio e all'amore di Dio torniamo. E in questo tempo che ci è data l'opportunità di crescere proprio nell'amore.
1: Grazie Don Massimo, grazie per aver iniziato con noi anche questa giornata con il Vangelo del giorno. Lo abbiamo detto in apertura, è ritornato alla casa del padre il cardinale Ruini, tu lo hai conosciuto e volevamo con te ricordarlo.
0: Sì, beh, sono tanti ricordi perché io ormai sono prete da tanto tempo, insomma, sono 33 anni, questo è il mio 34esimo anno che sto vivendo. Quindi è lui che mi ha ordinato diacono a ottobre del 1992. È lui che mi ha dato la prima parrocchia in cui ho fatto il viceparroco.
1: Questa è una foto che
0: È
1: ci hai
0: una foto proprio di
1: portato.
0: una visita pastorale che lui fece alla mia parrocchia quando ero viceparroco. Si vede che sono proprio praticamente giovanissimo a San Giovanni della Croce. Questa invece è appunto l'ordinazione diaconale a San Giovanni Laterano. Poi noi eravamo i preti della fine del sinodo e quindi quell'anno, a differenza dei miei compagni ordinati prima, che venivano anche ordinati sacerdoti dal cardinal vicario, quell'anno noi fummo ordinati per la prima volta da San Giovanni Paolo II. E quindi poi lui mi diede appunto non solo la parrocchia da viceparroco, ma anche la prima esperienza che ho fatto da parroco a Sant'Enrico. Però c'è una cosa che con voi volevo condividere pensando a lui che è tornato alla casa del padre, a parte i tanti ricordi che chiaramente no, fino al 2008 è stato con noi a Roma, quindi era il punto di riferimento, che tante volte non potevi anche non essere d'accordo con lui, però era un uomo che aveva una linea chiara e quando lo incontravi una cosa che manifestava sempre era la grande attenzione. Lui prendeva sempre appunti, no? Qualsiasi cosa, perché quello che era un incontro nel quale lui voleva ascoltare veramente. Però c'è una cosa che mi piace ricordare con tutti voi di lui, appunto in questa circostanza del suo ritorno alla casa del padre. Nel tempo della pandemia lui fece un'intervista televisiva e, sollecitato dall'intervistatrice, parlava di tutta la situazione. E lui disse questa cosa. E dice: certo, noi cristiani dobbiamo avere cura della vita perché è dono di Dio. E noi lo vediamo, è arrivato anche a 95 anni, veramente, insomma, uno che ha anche amato, no? L'attenzione alla vita. Però dice: noi non dobbiamo avere paura della morte perché noi crediamo nella vita eterna. Ecco, credo che questo, in fondo, ricordandolo, è anche per noi una coordinata per vivere. Noi viviamo amando la vita perché Dio è Dio creatore, amante della vita. Però poi ci apprestiamo alla morte sapendo che la morte non è l'ultima parola, perché noi crediamo nella vita eterna.
2: Don Massimo, noi ti ringraziamo
1: Grazie.
2: per questo ricordo del cardinal Ruini che hai fatto. Ti ringraziamo di aver cominciato con noi quest'oggi. Ti
0: Grazie a
2: ringraziamo
0: voi.
2: anche per tutto quest'anno passato insieme, augurandoti una buona estate.
0: Grazie
1: Per il
0: anche a voi.
1: sostegno che ci hai sempre mostrato.
0: A voi,
1: Grazie,
0: grazie,
1: grazie Don
0: ciao.
1: Massimo.
2: Grazie, quanto c'hai in tasca? C'è qualche spicciolo?
1: Forse sì, potrei arrivare a 5 euro.
2: 5 euro?
1: Sì.
2: Perfetto, basta, andiamo, andiamo.
1: Buongiorno, come mai 5 euro?
2: Ce lo spiegano loro.
1: Perché guardate qui, piatti gustosi con soli 5 euro. E allora buongiorno Michele, buongiorno Lorenzo, benvenuti.
3: Grazie mille.
1: Ora ci spiegherete tutto.
3: Certo.
1: Però vogliamo subito dare le nostre coordinate. Oggi cosa realizziamo?
3: Allora, realizzeremo una pasta semplicissima, appunto estratta dal nostro libro, che è pasta, peperoni, robiola e speck.
1: E ci bastano 5 euro. Allora, a casa, prendete carta e penna, perché dovete sapere, questo è un momento che solo Giacomo può, può fare. Quindi Giacomo,
2: ho studiato per quello nella vita,
1: esatto,
2: per dare gli ingredienti, e ve li do anche quest'oggi. 200 grammi di rigatoni, un peperone rosso, 80 grammi di robiola fresca, speck Alto Adige quanto basta, sale e pepe nero quanto basta. Semplice, semplice. E se io do gli ingredienti, grazie allo scontrino.
1: Ecco qua, lo scontrino. Confermo, leggo tutto? Allora, leggiamo tutto. Rigatoni 49 centesimi, la robiola 1,29 euro, i peperoni 1,06 euro. Aiutami, questo cos'è?
3: Lo speck
1: 2,09 euro. Sì. E arriviamo
2: 02, sacchettino.
1: Il sacchetto, la mussa, bravissimo, 4,96. Giacomo, grazie.
2: Perfetto, perfetto.
4: Quindi preciso,
3: ce l'abbiamo fatta.
2: Promossi.
4: Test superato.
1: Che fatica. Ragazzi, iniziamo subito.
3: Allora, lascio intanto lo speck a Michele.
4: Allora, sì.
3: Parte fondamentale dello speck,
4: parte
3: che faremo vedere adesso.
4: È un po' delicata, deve essere speck freddo di frigo. Padella fredda, senza fuoco acceso. Senza olio, senza nulla, e si fa rosolare.
3: Esatto, l'importante è partire da padella fredda in modo tale che rilasci tutti i grassi e diventi bello croccante.
2: Questo è un trucco?
3: È un trucco.
4: Allora, andremo a fare due fettine di speck.
3: Piccolo trucchetto, si può usare anche per la carbonara, per la gricia, per dare più croccantezza alla parte proteica. Mentre col peperone andremo a rimuovere il picciolo in questo modo. Poi andiamo a scavare per rimuovere la parte interna. Io solitamente scuoto un po' per rimuovere eventuali semi. E poi andremo a tagliare in quattro.
1: Il vostro libro dimostra, e le ricette che sono contenute nel libro, che si può mangiare bene spendendo poco.
3: Esatto.
1: Questa è la vostra filosofia, il vostro obiettivo.
4: E sui social noi facciamo... E tutto questo è nato in realtà un anno fa sui social con il format piatti gustosi con soli 5 euro. E in pratica abbiamo fatto 20-25 episodi sui social. Poi abbiamo detto, perché non portiamo tutto sul libro? E quindi.
1: Tra l'altro, ragazzi, seguitissimi sui social.
4: Sì.
1: Seguiamo, anche noi vi seguiamo.
4: Grazie mille.
3: Che bello, guarda.
2: Infatti, qua abbiamo la vostra pagina. Voi cercateli, perché oggi vi proponiamo una ricetta tratta dal libro. Poi vi faremo anche capire come dal libro è possibile andare direttamente alla ricetta, perché è un libro furbo, perché ci sono dei QR code, ma questo è anche il profilo in cui condividete le ricette. Allora, l'acqua è messa a bollire, i peperoni tagliati e lo speck sta andando.
4: Andiamo
2: in pubblicità, fra poco ritorniamo e continuiamo a viaggiare in cucina e non solo in cucina. Pubblicità.

0: Eric Liddell, il corridore olimpico. Che ci fai in Cina?
1: Io insegno.
2: Basato su una storia vera.
1: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
3: Siamo in guerra.
0: Non abbiamo medicine.
1: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
4: Non puoi vincere la gara.
1: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
2: Sulle ali delle aquile, venerdì in prima serata.
5: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
10: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
9: Prenota su biorepair.it.
11: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
13: Un talento molto lento, voltati.
12: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
14: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
15: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
19: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: di Buon Mattino, Michele Bicocchi e Lorenzo Baroncelli ci stanno preparando, ci stanno deliziando e intrigando le papille gustative e olfattive. Perché? Perché ci stanno realizzando un piatto entro i 5 euro. Questa è la loro missione con questo libro, Piatti Gustosi con soli 5 euro, che ci stanno proponendo quest'oggi. Allora, questa è una pasta con robiola, speck e peperoni. A che punto siamo?
1: Allora, siamo pronti con lo speck, bello rosolato. Lo andremo a far asciugare su della carta assorbente o su un piattino. E poi andremo a mettere nella stessa padella, senza aggiungere olio e niente, i peperoni.
2: Esatto.
1: La parte, perché avremo già il grasso dello speck.
2: Esatto.
1: Quindi qui sono letteralmente 3-4 ingredienti.
3: Facciamo cuocere i peperoni.
1: Facciamo cuocere i peperoni.
3: E a questo punto, ragazzi, io vedo che l'acqua è pronta. Possiamo
1: l'acqua
3: buttare
1: è pronta,
3: la pasta.
1: Possiamo buttare la pasta.
2: Direi
1: sì.
2: Sì.
3: E allora, buttiamo la pasta.
2: Ok.
3: Vi lasciamo il tempo di cottura e ritorniamo.
0: A tra poco, ragazzi.
2: A tra poco.
1: Grazie, a tra poco.
0: Noi con Grazia ci mettiamo in viaggio, ma non lo facciamo solo da una parte all'altra dello studio, ma ci proiettiamo anche alle vacanze, ai viaggi e ai pellegrinaggi. Lo facciamo con Don Gianfranco Corbino, che torna a trovarci. Buongiorno. Opera Romana Pellegrinaggi. Perché? Perché l'estate è un tempo buono per ritemprare, per rilassare il fisico, ma anche per ritemprare lo spirito.
4: Vero. È un modo molto bello. Normalmente quando uno pensa all'estate pensa alle vacanze, però è bello anche poter fare le vacanze e non trascurando lo spirito. Quindi è bellissimo poterlo fare. E quindi io ormai lo faccio da tanti anni, per cui per me il mio primo pellegrinaggio, viaggio, l'ho fatto che avevo 10 anni.
0: A 10 anni? Giovanissimo.
4: E i miei genitori mi mandarono con il pellegrinaggio che organizzavano i frati francescani nella parrocchia

0: Tarcisio a Roma, sono i frati francescani, mi mandarono da solo con loro, con il gruppo, e lo ricordo ancora perché il pellegrinaggio era Lourdes in Pullman, Lourdes Barcellona, e quindi lo ricordo proprio nella mente, è stato molto bello, da lì ho continuato poi la mia anche passione per i pellegrinaggi e per i viaggi, no? Con i sacerdoti, ma anche soprattutto con i gruppi, proprio perché non bisogna mai trascurare l'uno e l'altro. È bello la vacanza senza trascurare, visto che il mondo è un dono di Dio, è importante ed è bello ricordarlo.
1: Don Gianfranco, e quest'anno hai già deciso dove trascorrerai le vacanze? Ci sono dei progetti che hai? Dove andrai?
0: Ormai con l'età, con un sacerdote andiamo in montagna, c'è un istituto in Valpusteria, da quelle parti lì, facciamo un po' di montagna, e poi con l'Opera Romana guiderò un gruppo in Islanda. E anche lì, naturalmente, l'Opera Romana spesso organizza, non soltanto noi conosciamo l'Opera Romana perché organizza i pellegrinaggi, no? Però fa anche dei viaggi, ma questo un po' nello spirito anche di un parroco in una parrocchia, no? Perché nella parrocchia capita sempre che il parroco organizzi non solo i viaggi, ma i pellegrinaggi, ma anche dei viaggi in cui ci sono anche delle mete non strettamente religiose. Però l'Islanda è molto bella perché ha sia l'uno che l'altro. Beh, paesaggisticamente certo, è molto bella, ma lì c'è una grande storia religiosa, perché lì il cristianesimo è arrivato intorno al XI secolo, grosso modo. E quindi è bello poter sperimentare come poi dopo pian piano il cristianesimo è cresciuto e adesso ci sono anche dei luoghi che richiamano il cristianesimo ancora oggi. Quindi è bello unire l'uno e l'altro.
2: E poi uno può fare anche delle scoperte inaspettate, non avremmo pensato che l'Islanda potesse essere anche un itinerario dello spirito. Noi oggi vogliamo proporne anche alcuni a chi ci sta seguendo da casa. La prima finestra che vogliamo aprire è con Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, paese natale di Giovanni Paolo I, e siamo collegati con Claudia Tancona, a cui diamo il buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Grazie per essere collegata con noi.
3: Buongiorno a voi.
2: Del Museo Albino Luciani, ed è proprio un luogo tra l'altro molto bello, perché siamo a portata di mano, siamo nelle montagne del Bellunese, da quelle parti, e lì è possibile approfondire un pezzetto di storia che non è solo storia dello spirito, ma anche storia che riguarda tutti quanti, la nostra storia con Albino Luciani.
4: Certamente, siamo nelle Dolomiti Bellunesi, quindi nel cuore proprio della montagna veneta, e mi trovo qui adesso a Carfondi, Canale d'Agordo, una frazioncina proprio del capoluogo che ha dato i natali al beato Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Ecco, un invito veramente a scoprire la sua semplicità, la sua bontà e la semplicità dei valori di montagna che si possono veramente toccare con mano visitando i siti del nostro ecomuseo, tra i quali abbiamo proprio il Museo Albino Luciani, che quest'anno compie il 10° anniversario dell'inaugurazione, in quanto è stato aperto il 26 agosto 2016 e inaugurato dal Cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e dal Cardinale Beniamino Stella, che è anche postulatore della causa di canonizzazione di Luciani e benefattore della Casa Natale.
1: Claudia, tu di cosa ti occupi nello specifico?
4: Mi occupo proprio dell'accoglienza dei pellegrini, quindi delle informazioni turistiche, ma proprio delle visite guidate anche ai luoghi di Luciani. Proprio abbiamo un diretto contatto con i numerosi visitatori che sono ancora legati alla sua figura, nonostante la brevità del suo pontificato, il cui valore però è, definiamo sempre, inversamente proporzionale alla sua durata.
2: Tra l'altro è un modo per avvicinarsi non solo a quella parte della sua vita che riguarda il pontificato, ma anche veramente alle sue radici, alle sue origini, la casa dove lui stava con la stufa che riscaldava, e quindi a tutto quel corredo di ricordi che molte persone probabilmente possono ancora avere. Perché bisognerebbe venire lì, Claudia?
4: Perché ci permette visitare Canale d'Agordo e la Valle del Bioisz, ci permette di capire perché è nata questa personalità così importante ma anche così semplice. Luciani era un uomo di straordinaria cultura, nonostante la sua semplicità, la sua umiltà. Quindi visitare questi luoghi ci permette veramente di capire perché è nata una personalità come quella di Papa Luciani. È un luogo ricco

0: di storia, ricco di cultura, che ha dato i Natali anche a tantissime altre personalità in ambito culturale, letterario, in ambito religioso. Abbiamo, oltre a Luciani, altri due padri conciliari che hanno partecipato al Concilio Vaticano II. Abbiamo a Canale d'Agordo anche la prima latteria cooperativa d'Italia, fondata da Don Antonio della Lucia, quindi veramente personaggi che hanno fatto la storia non solo del territorio, perché Don Antonio della Lucia era anche era nel Ministero dell'Agricoltura, quindi veramente personaggi di spicco per un paesino di appena 1.000 abitanti. Ci fa
1: Claudia.
0: capire che era veramente.
1: Claudia, ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi questa mattina.
0: Grazie a voi.
1: Grazie e buona giornata. Nel corso della mattinata, in questo spazio, proveremo a darvi degli spunti, delle idee, come dicevamo con Don Gianfranco, dove si può trovare riposo nel corpo e nello spirito. Pensando all'Italia, Don Gianfranco, mi vengono in mente i numerosi cammini. Ne stanno nascendo anche di nuovi. Anche questa può essere un'idea per trascorrere le vacanze, per un momento di riposo.
2: Sicuramente il cammino è un modo molto bello per poter esprimere la spiritualità e nello stesso tempo anche il bisogno di allargare gli orizzonti interiori, no? E in Italia, come tu, ce ne sono tanti di cammini. Alcuni sono nuovi, alcuni inventati. Sono in Puglia, in Sicilia. I cammini più famosi in Italia sono il Cammino di San Francesco, che qualcuno fa anche, perché noi lo facciamo andando ad Assisi, però si fa anche la Via Francigena, viene a Roma. Tra le
1: Certo.
2: altre cose, io sono parroco della Nostra Signora di Guadalupe, è sulla via Francigena, per cui spesso capita che dei pellegrini che vengono a Roma passano di lì e chiedono a noi il timbro. Per cui in Italia, naturalmente, ci sono tanti cammini ed è bello poterlo fare. Io spesso lo faccio nei progetti giovanili nelle parrocchie dove sono stato, c'è un anno particolare che è dedicato ai cammini. Quindi il campo estivo è un cammino, che può essere il Cammino di Santiago, anche a Roma è la via Francigena. Quindi sono tanti, anche nel nord Italia ce ne sono tanti, no? E quindi è bello perché il cammino ti permette di meditare mentre tu cammini, ma anche il senso profondo del camminare. Noi spesso ci dimentichiamo che la nostra vita è un cammino, con momenti di acciacchi, momenti belli, anche per il gusto stesso di camminare. Io, insomma, amavo andare in bicicletta, facevo spesso anche pellegrinaggi in bicicletta. Adesso un po' di meno per problemi alla schiena, e quando mi chiedevano: ma perché devi andare in bicicletta da un posto all'altro quando puoi andarci per il gusto di andare in bicicletta? Solo per il gusto di andare in bicicletta, di stare lì, perché quando stai lì stai solo, mediti, guardi e lo spirito viaggia esattamente come viaggi tu.
3: E un altro itinerario che possiamo proporvi questa mattina, dedicato a chi magari transita, può transitare per il centro Italia e fare una deviazione e andare a Colle Valenza. E a questo proposito ci colleghiamo con Luca Antonietti, a cui diamo il buongiorno, ben trovato. Ciao Luca.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Giacomo, buongiorno Grazia.
3: Coordinatore
4: Grazie per
3: nazionale
4: l'invito.
3: dei Laici dell'Amore Misericordioso. E parlando di Colle Valenza, c'è anche un appuntamento che riguarda 4 giorni di esercizi spirituali che sono aperti a tutti dal 9 al 12 luglio, giusto?
4: Esatto, parliamo di Colle Valenza perché un po' anche riunisce l'Italia rispetto ai discorsi che facevamo, nel senso che è molto comoda, essendo il cuore dell'Italia. Colle Valenza è una frazione di Todi, è molto facile da raggiungere e come Laici Amore Misericordioso abbiamo pensato di proporre un'esperienza importante nell'anno giubilare francescano, perché volevamo unire l'esperienza, poi il percorso di Francesco, che 8 secoli prima era in Umbria anche lui, con quello di Madre Speranza, della fondatrice delle Congregazioni dei Figli delle Ancelle dell'Amore Misericordioso, beatificata da Papa Francesco nel 2014. E volevamo proporre un percorso diverso, diciamo un po' nella linea di quello che in studio si era un po' circolava in questi minuti, cioè offrire un'esperienza di benessere profondo che sia molto, molto, molto concreta e comunque non restituibile rispetto a una vacanza convenzionale. quindi fare un'esperienza diversa, e Collevalenza è il posto giusto per fare questo, perché Collevalenza

0: è il primo santuario del mondo dedicato all'amore misericordioso. E Madre Speranza ci ha lasciato questa certezza che è disarmante, cioè che Dio non tiene conto delle nostre cadute, ma le dimentica e ci riabbraccia. Vedete qui il crocifisso con le braccia aperte che ci attende, e quindi è un'esperienza quella che offriamo a luglio dal 9 al 12 a Collevalenza, molto intensa, che serve anche un po' per rallentare, perché anche la produttività, la vita di tutti i giorni ci richiede dei ritmi anche molto sostenuti, e invece abbiamo voluto proporre un cammino che è aperto a tutti, perché come dicevi non occorre appartenere a nessuna associazione, a nessuna comunità, è un'esperienza dedicata a chi avverte il bisogno di rallentare e di ricollocare la propria vita interiore al centro.
1: Luca, grazie, ti ringraziamo. Ricordiamo anche che proprio quest'anno l'Associazione Laici dell'Amore Misericordioso compie un anniversario importante, 30 anni.
0: Esatto, grazie. Sono 30 anni di attività e anche di fatto di promozione e di vicinanza per questo cammino, di questo filone spirituale che è unico, che è quello dell'amore misericordioso. E quindi vi aspettiamo a Collevalenza a luglio. E eccoci.
2: Grazie Luca, allora grazie. Buona estate a te, buon ritiro a te. E anche a Don Gianfranco che è stato qui con noi. Insomma, le vacanze possono essere tali, ma bisogna sempre pensare un pizzico anche allo spirito.
3: Io suggerisco anche che quando uno va da solo in vacanza, capiterà anche che nella vacanza ci sia la domenica, no? Ricordarsi anche che è giorno del Signore, quindi è un modo anche, Signore, grazie perché noi siamo riusciti a fare un po' di vacanza, che non è molto spesso oggi, purtroppo diventa anche un lusso.
1: È vero, non è scontato. Grazie Don Gianfranco, grazie per essere stato con noi.
2: Buona estate, buona Islanda.
1: Grazie. Dobbiamo andare a controllare la pasta, altrimenti si scuoce.
4: Abbiamo scolato la pasta.
1: Ritorniamo in cucina, ritorniamo da Lorenzo e Michele.
4: Eccoci qua.
1: Pasta scolata.
4: Allora, pasta scolata, la lasciamo lì.
1: Perfetto.
4: E adesso andiamo a frullare i peperoni.
5: Adesso facciamo la nostra cremina di peperone.
4: Goccino d'acqua di cottura, filo d'olio.
1: Allora, ricordiamo che voi questa mattina ci state realizzando una ricetta gustosissima con soli 5
4: sì,
1: euro.
4: Con meno di 5 euro.
1: Con meno di 5 euro, è vero, lo scontrino è qui, 4,96 euro questa mattina.
5: L'abbiamo azzeccato.
1: Sì.
5: Allora, andiamo a versare il cilantro in padella.
1: Tra l'altro una ricetta gustosa ma molto semplice. Anche equilibrata un po' nelle calorie, sì. Si può mangiare senza sensi di troppi sensi di colpa, giusto?
5: Troppi sensi di colpa, esatto. C'è comunque la parte proteica, la parte vegetale, quindi direi una ricetta molto equilibrata. Noi ora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cotto i peperoni, abbiamo versato un filo d'olio di qualità, adesso andiamo.
4: Qui ci sono due opzioni, Lore, di sulla robiola ci sono
5: due
4: scelte.
5: Opzioni, o si frulla direttamente con la robiola oppure mantechiamo dopo, vai.
4: Decidiamola
5: così.
2: Così, all'impronta.
5: Andiamo a frullare il peperone e realizzare la nostra crema.
4: Sì, forse ci vuole un po' di acqua di cottura. Un po' di acqua della pasta.
1: Ed è pronto, veloce.
5: A posto. Io direi, bene, ci siamo. Appoggiamo qui. Adesso andiamo a trasferire la nostra crema nella stessa padella. Quindi anche qui un concetto importante è si può fare tutto nella stessa padella.
4: Sporcare il meno possibile.
2: Sporcare il meno possibile.
4: Perché andare l'acqua comunque...
2: Anche questo che è anche una delle cose principali. Altro che...
5: L'acqua è un bene vitale, quindi non bisogna sottovalutarlo.
4: Allora, qui adesso Lore puoi fare già una cosa, puoi tagliare lo speck, perché ci siamo quasi in realtà.
5: Let's go.
4: Allora, accendiamo questo.
2: Tutto questo voi potreste anche farlo a casa, voi siete chef a domicilio, giusto?
5: Esatto, noi siamo chef privati, abbiamo lavorato diversi anni nel settore, quindi ci siamo messi in proprio e abbiamo deciso di andare a cucinare nella casa di tutti, perché è un'esperienza, penso, meravigliosa il poter regalare un ristorante a casa di chiunque, quindi... È veramente bello.
4: E lì ci occupiamo di tutto noi, dalla spesa alla preparazione, al servizio al tavolo e alla pulizia completa della cucina.
1: Non dobbiamo pensare a nulla, se li chiamiamo. Giacomo, ma sai io cosa ho scoperto?
2: Che cosa?
1: Che Lorenzo arriva, coltiva la sua passione per la cucina, ma pensa che è partito dall'astrofisica.
2: L'astrofisica?
5: Vero. Ma ho fatto un percorso molto strano, dall'astrofisica al personal trainer alla cucina. Aspetta, al capire.

0: che la cucina era il mio amore.
1: Beh, c'è qualcosa di scientifico anche nella cucina, in effetti, quindi...
0: Molta chimica, molta fisica, quindi è il mio ambiente, mi ritrovo comunque affine. Devo dire, è un bellissimo rapporto con la cucina.
1: E il vostro sodalizio come nasce?
2: Il nostro sodalizio nasce in realtà da questo, che lui studiava
0: con suo fratello,
2: astrofisica. Io l'ho conosciuto alla festa di laurea del mio fratello.
0: Esatto.
2: E quindi
0: ci siamo ritrovati. Abbiamo
2: io lavoravo già in cucina, lui ancora no, e poi da lì è nata.
3: E ora tuo fratello gli assaggia i piatti che cucinate, però.
2: Sì, sempre. In un video è apparso anche, in un solo video.
3: E allora lo salutiamo.
2: Che vive fuori dall'Italia.
0: Pietro.
3: Ciao Pietro.
0: Ciao Pietro. Io direi ci siamo.
2: Ci siamo, sì. Facevo sciogliere un po' la rubiola. Ma ci siamo.
0: Perfetto. Allora io intanto mi preparo per
2: il piatto, sì, ci siamo.
3: Ecco qua.
0: Eccoci qua.
3: Noi facciamo pulizia, vi aiutiamo oggi. Perfetto. Questo si può togliere.
1: Io intanto volevo anche ricordare che questo è il vostro libro Piatti gustosi con soli 5 euro. Le ricette, prima l'abbiamo accennato, ma adesso ve lo facciamo proprio vedere, sono corredate molte di esse di un QR code. Inquadrandolo col vostro smartphone o col vostro tablet, andrete subito alla videoricetta, che è una cosa molto utile perché visivamente potrete subito dare un'occhiata a come si compone la ricetta. E questo è un altro bel trucchetto della cucina.
3: Siamo pronti per impiattare?
0: Siamo prontissimi.
3: Devo dire che ha davvero un bell'aspetto. Sono le 8:11, ma Giacomo io l'assaggerò.
0: Allora,
2: un po' di speck,
0: una dose direi generosa, come diciamo sempre.
2: Dose generosa, qui ci si mangia anche in quattro persone, con questa ricetta.
0: Direi va benissimo. Adesso andiamo a concludere il piatto.
3: Allora ragazzi, abbiamo 15 secondi.
0: Eccoci qua. E il piatto in realtà direi che è concluso.
3: Eccolo qua, il piatto ragazzi è pronto. Grazie Lorenzo, grazie Michele.
2: Grazie a voi.
3: Ricette gustose, piatti gustosi con soli 5 euro.
2: Grazie
3: e a
2: voi.
3: Questo punto mi servono due minuti di pubblicità, Giacomo.
1: Certo.
3: Ritorniamo subito però, tra pochissimo.
1: Si sono concessi, grazie.
3: Una forchetta.
2: Eccole.

0: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
1: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
2: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
3: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
4: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
5: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
6: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Domani in seconda serata.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
10: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
12: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
11: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
12: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
11: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua. Star Comodi.

0: Grazie, grazie.
1: È sempre bello avervi qui. E lo vedete dai nostri sorrisi.
0: Sì.
1: Colonnello, ma cosa combinerà il tempo questa settimana? Iniziamo subito.
0: Vi siete abituati al caldo? Ancora
2: sì.
0: No? Beh, un pochettino sì.
2: Un po' sì, un po' sì.
0: Fa caldo, Anto, fa caldo.
2: Anto, fa caldo.
0: Fa caldo, quindi ci dobbiamo abituare al caldo. Cioè, noi abbiamo a che fare con un tempo che segue la legge della persistenza. È un po' come nella vita delle persone. La meteorologia è come la vita delle persone. Se iniziate bene, continua bene. Se iniziate così e così, pregate Dio che vi vada meglio. Comunque, così è la meteorologia. Se inizia a far caldo, anche tutto il resto dell'estate dovrebbe essere abbastanza calda.
1: Okay.
0: Noi siamo praticamente sul clima del Nord Africa. Noi abbiamo temperature a Roma e a Milano che sono più o meno sull'ordine di grandezza di quelle di Algeri, Tunisi. Insomma, siamo là oramai. Il nostro è un clima che d'estate assomiglia sempre più a quello del Nord Africa. Quindi abituiamoci a queste temperature, cosa che poi vedremo da qui a qualche giorno, 36-37 gradi. E siamo soltanto quasi a metà di giugno. Quindi è presto. L'estate inizia tra una settimana, però le temperature sono di un'estate quando l'estate fa caldo.
2: E quando d'estate fa caldo, Laura si va al mare, come cantava qualcuno.
3: È proprio eccola una motivazione qua. Di andare in vacanza perché fa caldo, ma non solo perché fa caldo, per cambiare il ritmo di vita. È importante questo, perché noi abbiamo bisogno di un po' di calma, tranquillità, e le vacanze ci preconizzano, ci danno la possibilità di fare questo. Diciamo che sì, ci fa piacere, però qualche volta c'è un impedimento, nel senso che non sempre le vacanze vanno come noi vorremmo, perché noi abbiamo in mente la vacanza perfetta, ma la vacanza perfetta non esiste.
2: Ai, ai,
3: e allora rischiamo che su questa vacanza su cui abbiamo investito molto emotivamente, ci aspettiamo tante cose, ci possa deludere. Allora, ci sono aspetti positivi delle vacanze e aspetti negativi, proprio questo, che noi vorremmo che fosse tutto perfetto, ma non è così, e dobbiamo abituarci a questa modularità un pochettino diversa da quella che ci aspettiamo. Però questo vuol dire che siamo umani, nel senso che certe cose succedono agli umani, e quindi non sempre ci possiamo contare su una vacanza da raccontare, perché noi tutti vogliamo avere una vacanza, perché poi quando torniamo te lo dico sull'autobus i fanti i pannelli, dove sei andata? Poi magari la gente si è barricata, no? Non si è fatta vedere e non è andata al mare, però tutti quanti pensano che chissà che vacanze esotiche ha fatto quello che non si è visto per 20 giorni di seguito, barricato a casa
2: con le tapparelle abbassate.
0: Per noi l'estate, soprattutto al mare, non tradisce. Il mare d'estate non vede pioggia. Praticamente tutto il Tirreno, tutto il mare intorno alle isole, tutto l'Adriatico centro-meridionale non vede pioggia, quasi un clima arido durante l'estate, da giugno fino a tutto settembre piove, ma piove veramente poco rispetto a quello che potrebbe piovere sulle zone alpine, dove non piove neanche tanto, escluso le montagne del nord-est. Quindi la nostra è un'estate che non tradisce, soprattutto al mare.
1: Io al mare, colonnello, sono sicura che andrò qualche volta, ma non potrò non pensare ai nostri esperimenti.
0: Ah,
1: quindi
0: certo.
1: Vogliamo andare
0: subito.

0: di San Lorenzo di Nepezzano, vicino a Teramo, dove siamo stati l'altro giorno. Abbiamo fatto un sacco di esperienze, abbiamo pensato a voi.
1: Fatemi
0: salutare pure Don Carlo, che è uno dei nostri, che vi vede sempre. Allora, prendiamo dell'acqua, questo lo fai tu. Allora, riempi questo bicchiere.
1: Sì.
0: Attenzione.
1: Allora, prendo questo. Non vorrei far danni proprio... Ecco qua.
0: Questo, fallo pieno. È un modo per non far uscire l'acqua.
1: Quando... Pieno fino all'orlo?
0: Pieno fino all'orlo.
1: Così?
0: Così. Metti questa cartolina sopra, la sai, no? Tieni la cartolina, gira, gira.
1: Vado?
0: Aspetta, no, è così, gira.
1: Giro?
0: Sì, gira.
1: Lascio?
0: Tieni il bicchiere, tieni il bicchiere, tieni, lascia la cartolina. No,
2: ci abbiamo.
0: Ti sei bagnata?
2: Io ti vedo. Sì, ma non fa niente, intanto è solo mercoledì e sarà lunghissimo. Prova
0: no. La prova,
2: è la
0: prova.
2: Questa è la legge della fisica.
0: Sai Newton quante mele in testa ha dovuto ricevere prima che montasse la legge di gravità?
2: Allora,
0: lo faccio io, va?
1: Sì.
0: La cartolina. Tengo il bicchiere, oddio, e non esce.
2: Io vorrei sapere perché.
0: Lo vuoi rifare?
2: Sei tutti noi.
0: Allora.
2: Vorrei capire il perché. Riscatto, il riscatto, eccolo, vai.
3: Olè!
0: Allora, invece, forza. Guarda, adesso, ma non è soltanto questo il modo per farlo. Adesso leviamo quest'acqua da qua. Guarda, per esempio, se io metto una pallina a mo' di tappo, esce. Se invece adesso ci metto l'acqua dentro questo coso qua.
1: Vado?
0: Vai. Fallo così pieno. Basta, troppo. Ci metto questo qui a mo' di tappo. Secondo voi esce? No. E perché? Perché c'è la legge di Pascal che dice che la pressione agisce in tutte le direzioni. Agisce dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto e di lato. E quindi la pressione che si esercita dal basso verso l'alto è superiore alla pressione che esercita l'acqua all'interno della bottiglietta. E non esce. È difficile pure toglierlo, eh?
2: Togliamo. Se vuole, colonnello, ci penso io. A me si
0: dopo,
2: può
0: dopo.
2: Allora, colonnello, ritorniamo.
0: Legge di Pascal.
1: Legge di Pascal.
0: E noi abbiamo il modo per non far uscire l'acqua.
3: Brava,
0: noi facciamo,
3: grazie.
0: Sempre con,
2: brava,
0: i bambini.
2: Brava.
0: Posso fare una domanda a loro? Secondo voi chi vince, l'aria o l'acqua? L'aria o l'acqua? Avete visto? Chi vince?
2: L'aria o l'acqua?
0: L'aria.
2: Bravi, complimenti.
3: E chi vince tra l'aria e l'acqua sono sempre i santi, Laura.
2: E vince pure l'aria.
3: Allora, sventoliamoci davanti al calendario. Oggi, 17 giugno,
2: San Ranieri. È importante perché lui praticamente è il patrono dei viaggiatori. Ma perché il patrono dei viaggiatori? Perché lui faceva le crociate. Un tempo
0: stava sempre a viaggiare.
2: La gente faceva le crociate e quindi viaggiava. Questo era un modo normale di viaggiare. E quindi è il patrono dei viaggiatori. Il 19 invece è Santa Giuliana Falconieri, che sarebbe molto attuale perché in realtà viene pregata dalle vittime di violenza e adesso ce ne sono, insomma, tante.
3: Purtroppo tante.
2: Poi il 21 è San Luigi Gonzaga. San Luigi Gonzaga è importante perché lui praticamente è patrono dei giovani, ma prima ancora di essere padrono dei giovani lui ha aiutato tanti giovani a vivere meglio e tra cui ha sottratto alle malattie tanta gente che aveva la peste, però se l'è presa lui ed è morto presto a 23 anni. Quindi
0: morto
2: mi associo ai saluti ai ragazzini dell'oratorio di Nepezzano, perché è giovani e protegge, certo, anche loro, quindi è importante. E poi San Giovanni Battista, a Giovanni, San Giovanni è importantissimo,
1: è vero.
2: A Roma è proprio è da Dio, insomma, è patrono degli albergatori, perché dice che lui era albergatore. Si vede di sì.
0: No, era il padrone dove hanno fatto per esempio l'ultima cena, era della sorella, insomma lui affittava
2: senso,
0: questi locali per fare le feste.
2: Era padrono degli albergatori.
0: Sì.
2: E poi c'è il proverbio, che io non ci ho capito un granché. Però lo dico sulla fiducia, se lavori quando è festa, poco dura o nulla resta. Okay. Ho cercato delucidazione del colonnello, ma spiega.

0: Che se tu sei in vacanza, quando è festa, ma che sei in vacanza a fa?
1: Non devi lavorare.
2: Certo.
0: E quindi è un po' difficile per il mio capoccione.
1: No, anche perché noi abbiamo un figlio che lavora 7 giorni su 7, lui è a metà del suo ufficio che sta nei paesi arabi dove loro fanno festa il venerdì, noi qui venerdì lavoriamo, loro lavorano la domenica, quindi 7 giorni su 7 lavora sempre.
2: E lo
3: E salutiamo anche lui, colonnello. Sì, alziamo gli occhi al cielo, le previsioni.
1: previsioni, eccole qua. Ai ai ai, c'è qualche temporale in montagna, però insomma sono fenomeni che chissà in montagna se li aspetta. Tra l'altro, quello che volevo dire, noi abbiamo un tempo praticamente quasi da Nord Africa su gran parte delle coste, però sul Nord-Est invece l'estate è piovosa, perché quasi tutti i pomeriggi sulle montagne del Nord-Est avvengono queste piogge temporali. Però non vi mettete paura, questi sono temporali che avvengono nel tardo pomeriggio, quindi tutta la mattina e fino al primo pomeriggio il tempo è buono. Andate in montagna, state all'aria fresca, anche se c'è qualche temporale, quello è il momento in
0: Fa
1: cui
0: parte del
1: fa
0: contratto.
1: parte del contratto. Poi guardate che cosa succede nel fine settimana. Fino a mercoledì, giovedì, temperatura in salita. Questi numeri indicano nord, centro e sud le temperature massime previste, 36-37 gradi, con punte di 31, 32, anche 33 gradi sulle regioni meridionali. Tempo buono, sereno, poco nuvoloso al mare. Le previsioni dell'estate sono queste, su tutte le regioni sereno o poco
0: Ci vuole
1: nuvoloso,
0: il ventaglio.
1: tranne qualche addensamento.
2: Ventaglio, crema solare.
1: Godetevi questo sabato e domenica, non lavorate, o almeno lavorate poco, il minimo. Perché poi tra l'altro c'è da tener conto, noi qui siamo in un posto dove la gente fa, non dico serve per far divertire gli altri, però per godere del tempo libero ci vogliono delle persone che lavorino per te. Quindi, se tu vuoi andare, che ne so, in viaggio, c'è qualcuno che deve guidare il treno, qualcuno che sta nelle stazioni. Voi per far divertire la
0: E noi
1: gente
0: vogliamo bene
1: lavorate.
0: pure a loro.
1: Quindi anche chi
2: Grazie.
1: lavora la domenica merita un applauso.
2: Grazie Colonnello, grazie Laura
0: Grazie.
2: e grazie per questo mercoledì. Ci salutiamo, ci troviamo dopo TG2000 Flash e Santa Messa e dopo chi viene a trovarci?
3: Ritornerà, verrà nel nostro studio con l'AIRC Rita Forti. Allora, mi raccomando, ci vediamo tra poco.
4: No, ma tira giù le mani.
5: È arrivata questa suora invadente, inopportuna.
6: Dai ragazzi, forza!
7: Quello lì è nato per creare problemi.
5: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
7: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
8: Sarei felice di darti una mano.
5: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
5: Buon lavoro!
9: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
10: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
11: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.

Mercoledì. Al nord pulsazione dell'anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo sereno o a tratti parzialmente nuvoloso ovunque. Temperature massime fino a 34-35 gradi. Al centro, ecco l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo più nuvoloso sui rilievi e il caldo in aumento fino a 34-35 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi in Campania. Venti deboli da nord e caldo estivo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash. La Chiesa piange il cardinale Camillo Ruini, vicario di Roma dal 1991 al 2008, creato cardinale il 28 giugno del 1991 da Papa Giovanni Paolo II e presidente per 16 anni della Conferenza Episcopale Italiana. Ruini si è spento ieri in tarda serata a Roma. Per decenni è stato una figura centrale e influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese. Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, aveva 95 anni compiuti il 19 febbraio. Dallo scorso maggio era in condizioni critiche. Ed è unanime il cordoglio del mondo ecclesiale, sociale e politico italiano. Il cardinale Ruini ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia, scrive il cardinale Zuppi, presidente della CEI. Ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare, camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro, con la Chiesa universale. Il suo motto episcopale, Veritas Liberabit Nos, resta una consegna per tutti: cercare la verità che è Cristo, perché solo essa rende liberi e capaci di amare. Ultima giornata del G7 oggi a Deviane, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, ha detto il presidente americano, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, annunciando la possibilità di sanzioni al petrolio russo. Il documento dei leader del G7 uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina: aumenteremo la fornitura di capacità di difesa aerea, di sistemi e di intercettori ulteriori, nonché di capacità a lungo raggio, pronti a concedere all'Ucraina licenze per aumentare la sua produzione militare. E venerdì la firma vicino a Lucerna dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Alla Casa Bianca l'accordo è equo e funzionerà, ma è mistero sui termini della pace non inclusi nel testo. Subito dopo partiranno nuovi colloqui. Intanto, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere di Teheran hanno oltrepassato stanotte la zona del blocco americano sui porti. Le notizie sulla riapertura dello stretto di Hormuz fanno crollare il prezzo del petrolio e festeggiano le borse tutte in positivo. E il fronte del Libano è incluso nell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump avvisa Netanyahu, deve essere più responsabile, non si può tirare giù un intero palazzo per trovare una persona. Il premier israeliano critico, non siamo vincolati. E dopo il braccio di ferro con il presidente americano, le forze israeliane hanno effettuato un raid aereo nel sud del Libano, lo scrive Al Jazeera. A sua volta Hezbollah ha lanciato almeno 10 razzi contro le forze israeliane. Teheran avverte Israele, fermi l'aggressione o reagiremo. E a Eviana anche il disgelo tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno sapere fonti diplomatiche. Siparietto tra i due leader: mi hai abbandonato, ha detto Trump, non è vero, siamo sempre stati amici, la replica della premier. La cronaca con l'ATM che ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione dipendenti della chat ticinese Staff, in cui c'erano immagini di donne con frasi sessiste, lo rende noto l'azienda Trasporti Milanesi. Intanto c'è un primo indagato, si tratta del dipendente fotografato nei giorni scorsi da una passeggera mentre guardava la chat. Sara Ceccantini, 37 anni di Arezzo, morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio annubilato. Madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Lo stabilimento Prada di Torre Nuova Bracciolini, dove lavorava da anni, ha scelto di chiudere in segno di lutto. Vaticano, giorno di udienza generale in piazza San Pietro. Ieri sera a Castel Gandolfo, parlando con i giornalisti, Papa Leone ha rivolto un nuovo appello per la pace in Medio Oriente: si privilegi il dialogo alle armi, ha detto, e sulla remigrazione ha ribadito, non è una risposta cristiana. La povertà in Italia assume sempre più i tratti di una condizione strutturale di lungo periodo, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità sempre più complesse, quanto emerge dalla prefazione al report statistico di Caritas Italiana, che invita a leggere i dati come uno strumento per comprendere le fragilità del paese. E infine il calcio con i mondiali. La notte dei bomber, Argentina-Algeria finisce 3-0 con tripletta di Messi, che eguaglia il record di reti di Klose, del primo a giocare 6 coppe del mondo. La Francia batte 3-1 il Senegal con Mbappé sugli scudi, con una doppietta che lo rende il miglior marcatore transalpino. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati Cappuccini e i suoi figli vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera per mezzo della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati, ai carcerati e a tutti i poveri del mondo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo tutti i nostri peccati, sia verso Dio e anche verso il nostro prossimo. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni,
0: per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata Sempre Vergine Maria,
1: gli angeli, i santi,
0: e a voi, fratelli e sorelle,
1: di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorgici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nell'intenzione e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire in un turbine Elia, questi partì da Galgata con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò», e procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percorse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debbo fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile, sia per te così. Se vedrai quanto sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare, conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e suoi destrieri!» E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e li lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando egli ebbe percorso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie

0: Saldo il cuore del giusto che spera nel Signore.
1: Saldo il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Saldo il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
1: Saldo il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Amate il Signore, voi tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.
1: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore.
1: Gloria.

dopo aver proclamato la parola di Dio, ecco oggi il Vangelo di Matteo, il capitolo sesto che abbiamo letto durante il periodo della Quaresima, che è una preparazione, che noi sappiamo, alla Pasqua, e ci dice che il Signore oggi di stare attenti, di praticare la vostra giustizia per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Quindi noi dobbiamo fare tutte le cose per il Signore, anche se siamo persone umane. Quante, a chi non è capitato di farsi vedere dagli altri? Ecco, io faccio questo, io vado in chiesa, faccio tante cose, nessuno mi dice niente, nessuno mi ricompensa, non mi dicono neanche grazie, Padre. Ma tu vuoi la ricompensa di chi? Di Dio. E allora ringrazia che non ti dicono grazie di quello che fai, no? Noi vogliamo che gli altri ci dicano che siamo bravi, ma noi tutte le cose che noi facciamo dobbiamo farli per il Signore. Questa è una cosa, dite, una cosa ovvia, una cosa normale, che dobbiamo fare tutto per il Signore. Non dobbiamo avere le maschere, cioè ipocrite significa avere una maschera. Una persona ipocrita, ecco, fa le cose esteriormente, si presenta bene, no? Perché noi guardiamo l'apparenza. Il Signore guarda il nostro cuore. Quante volte diciamo nella preghiera, no? Nella preghiera diciamo come prega bene. Tante volte quella persona si presenta bene pregando, però il suo cuore è lontano da Dio. Noi guardiamo solo l'apparenza, ma il Signore, ecco, guarda il nostro cuore. Quindi qualunque cosa che noi facciamo, sia l'elemosina, la preghiera, il digiuno, l'elemosina. L'elemosina non è tanto avere di una persona che si dispiace, no? Quello, gli faccio l'elemosina, mi dispiace della... L'elemosina vuol dire avere carità, avere amore verso il prossimo. Ieri si parlava del prossimo, qualcuno ha detto è molto difficile il Vangelo. Non è tanto. Noi dobbiamo, l'elemosina è una, diciamo, un gesto di amore. La carità vuol dire amore, è un gesto d'amore verso gli altri. Io, per amore di Dio, perché, ecco, questo vuol dire che noi siamo pieni di Dio, per amore di Dio, perché il Signore mi ha dato tanto, mi ha dato, perché io devo partecipare col prossimo di tutto quello che mi ha dato Dio, anche materialmente. Il Signore mi ha dato tanto, ma io devo partecipare al mio prossimo che non ha nulla. Per questo noi facciamo, non perché abbiamo dispiacere di quella persona, ma io, siccome il Signore mi ha dato tanto, sia spiritualmente che materialmente, voglio partecipare con il mio prossimo di quello che il Signore mi ha dato. E poi, ecco, noi, e finisco, la prima lettura vediamo che noi moriamo come viviamo la nostra vita. Ecco il libro della prima lettura, dice voi, diciamo, andiamo in cielo perché noi abbiamo fatto tante cose in questa terra per il Signore. Come noi viviamo, andiamo in paradiso. Tutte le cose che noi facciamo, il Signore ci manda in cielo, come il profeta Elia, come San Francesco, come tutti i santi che hanno amato il Signore in questa vita e godranno
nell'altra vita.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio che nel pane e nel vino dona all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci

0: venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi il Salvatore e il Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore,
0: proclamiamo la tua risurrezione
1: e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente,

0: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro,
2: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
2: ai nostri debitori,
0: e non abbandonarci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu hai il regno, la tua potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace, pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sono.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Cristo, Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso della divinità, di chi cerca facili guadagni, ferito dell'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa terra. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Solo nel 2025 sono stati 362.000 i nuovi casi di cancro in Italia. La buona notizia è che metà di essi è destinata a guarire grazie alla ricerca. Allora noi oggi vogliamo portarvi all'interno della ricerca di AIRC e vogliamo subito darvi delle coordinate, perché per un futuro libero dal cancro è possibile sostenere la ricerca anche con un lascito testamentario. 800 11 22 44, questo è il numero verde che è possibile chiamare, oppure visitare il sito lasciti.airc.it.
1: Giacomo, vogliamo dare subito il buongiorno a una cara amica di TV 2000, ambasciatrice AIRC, che è Rita Forte. Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Benvenuta!
3: Buongiorno.
1: Benvenuta!
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Prego. A tutti voi!
1: Grazie. Buongiorno. Per essere qui con noi oggi.
2: Grazie, è un onore e un piacere per me.
1: Tu sei qui oggi come ambasciatrice AIRC, sì, perché tu hai affrontato questa malattia. Ci puoi raccontare un po' com'è andata la
2: tua
1: storia?
2: Intanto io voglio dire che sono stata veramente fortunata. Il primo tumore al seno l'ho scoperto più di 25 anni fa. E venne operata dal professor Veronesi, mi ricordo. Ero disperata. Sandra Mondaini, che voglio ricordare con grande piacere.
0: Ci uniamo al ricordo.
2: Sì. Lei veniva spesso sul tappeto volante di Luciano Rispoli a Telemonte Carlo, e veniva con le sue arance, con la zalea, e parlava sempre, era una testimonial dell'AIRC per eccellenza. E non pensavo mai che questa cosa potesse accadere a me. Lei veniva perché era stata colpita per ben due volte, sempre con il sorriso, io ce l'ho fatta, eccetera. Quando venni colpita, era proprio quel periodo lì, la chiamai disperata e lei mi aiutò per prendere, non sapevo proprio come fare, perché per farmi visitare al professor Veronesi, e lei fu di una gentilezza unica, indimenticabile. Quindi il primo tumore fui operata a Milano e Veronesi mi disse: sei stata brava, perché hai fatto, facevo sempre prevenzione, ma pur essendo molto giovane facevo mammografia ed ecografia, non so perché, ma mi sentivo di farla. Iniziai molto presto, il mio ginecologo mi disse che avevo un seno particolare fibrocistico, che quindi andava controllato già dall'età di 30 anni. E sentirmi dire dal professor Veronesi: ti ha salvato la prevenzione che tu hai fatto regolarmente, perché era molto piccolo. E quindi fortunata, certo, perché non ho fatto né chemio né radio. Era veramente piccolo. E lì ho capito tante cose. Lui mi disse: continua a fare mammo ed ecografia una volta all'anno, e l'ecografia una volta ogni sei mesi. L'ecografia non sono raggi, la mammografia, certo, si può fare una volta all'anno, ogni sei mesi. Devi controllarlo sempre. Io non ho mai smesso, e a distanza di 21 anni, sei anni fa circa, in una seduta stavo facendo l'ecografia, piccolo, piccolo, piccolo, l'abbiamo rivisto, è ritornato, ma non era una recidiva, perché erano trascorsi tanti, probabilmente sarebbe venuto comunque. Professor Veronesi non c'era più, ero disperata. E io ho trovato un grande professore qui a Roma, che è al Policlinico Gemelli, è il professor Masetti. Sono andata da lui e mi ha detto: sei stata fortunata e brava. Perché? Quello che mi aveva detto Veronesi. Perché hai continuato, certo, regolarmente la tua prevenzione, e grazie a questo il tumore è molto piccolo. Mi ha operata. Non ho fortunata, perché anche in questo caso non ho fatto la chemio, però lui mi ha dato delle pasticche, non ho fatto neanche la radio perché era molto piccolo, delle pasticche ormonali che si prendono, perché nel mio caso era di origine estrogenica, quindi pur essendo avanti con l'età, ero in menopausa, però sai, gli estrogeni, care ragazze, che mi pare che avete bene o male a me stessa età, vi vedo, gli estrogeni sempre un po' ce ne stanno in giro, e quindi queste pasticche ti tolgono tutto, certo. Magari non fanno bene alle ossa e tante altre cose, però per 5 anni Sono stata 15 giorni fa dal professor Masetti e continuo ad andare da lui una volta l'anno, prima una volta ogni 3 mesi, poi una volta ogni 6 mesi, sono trascorsi 6 anni, ho finito il mio ciclo già dall'anno scorso di queste pillole e il professore mi ha detto proprio 15 giorni fa: Rita, stai serena perché sei guarita, ma continua a fare sempre i controlli. Perché quello che io dico sempre in qualità di testimone dell'arte, lo dico anche alle mie amiche, tante donne, tante le mie amiche, lo so, non, ma a me non mi va, io ho paura a fare la prevenzione. Eh no, perché per il questo lo dico io, ma lo dice l'AIR, che lo dicono i professori, lo dicono tutti gli scienziati, la prevenzione nel caso del tumore al seno, ma anche nel caso di altri tumori, ti salva al 50%. Poi c'è la ricerca, che è la cosa fondamentale, è l'AIR, che dobbiamo, perché dobbiamo donare? Perché grazie alle donazioni che noi facciamo all'AIR, che con i ricercatori ci sono delle tecniche e delle cure sempre più mirate. 40 anni, 50 anni fa, tumore al seno, tumore al colon, era quella la chemioterapia e la facevi per quelle. Adesso è specifica per il seno, è specifica per l'origine.
0: Ora tutto questo è cambiato grazie alla ricerca e grazie al contributo di tante persone.
2: Certo,
0: allora noi
2: bravissimo.
0: Vogliamo sentire proprio la voce di AIRC attraverso Chiara Culti, che è collegata con noi, a cui diamo il buongiorno, responsabile marketing e raccolta fondi. Buongiorno Chiara.
3: Buongiorno.
0: A questo punto il discorso di Rita lo facciamo continuare a te. Perché è così importante essere al fianco della ricerca e prestare il proprio aiuto?
3: Beh, perché appunto, come diceva Rita, grazie alla ricerca noi oggi abbiamo dei dati molto rincuoranti. Noi sappiamo che il 50% delle persone che ricevono una diagnosi di tumore oggi guarisce, come dicevi anche tu prima. E questo vuol dire che recupera la stessa aspettativa di vita di chi non si è mai curato, di chi non si è mai ammalato. Quindi per noi è un dato estremamente rassicurante. Unito anche al fatto che negli ultimi 10 anni le morti per malattia oncologica si sono ridotte del 9%. Tutti numeri estremamente positivi, a cui va aggiunto il fatto che la sopravvivenza in Italia è più alta della media della sopravvivenza in Europa, e questo su tutti i tumori principali. Tutto questo di cui abbiamo parlato è possibile grazie allo sforzo della ricerca e quindi anche a realtà come noi di Fondazione AIRC, che da 61 anni sosteniamo e supportiamo la migliore ricerca oncologica sul nostro territorio. E chiaramente per farlo abbiamo bisogno di risorse e quindi abbiamo bisogno delle donazioni e della generosità degli italiani.
1: Chiara, la generosità passa anche attraverso il lascito testamentario, che è uno dei modi per sostenere l'AIRC. Ci puoi spiegare meglio come funziona?
3: Allora, noi abbiamo in fondazione proprio un team che si occupa di lasciti, perché noi sappiamo che comunque magari ci sono delle persone che ci stanno pensando, ma che non sanno che sia possibile, non sanno come farlo, e quindi noi abbiamo predisposto una guida ai lasciti testamentari che consente, proprio con delle informazioni tecnico-giuridiche veicolate però con un linguaggio il più possibile facile e anche con delle informazioni proprio per la redazione del testamento che sono di facile interpretazione, una persona può procedere proprio a effettuare un lascito al nostro supporto. Come vedete nella sovraimpressione ci sono 2 modi per ricevere la guida al testamento di Fondazione AIRC: si può telefonare al numero verde 811 22 44 oppure si può andare sul sito lasciti.airc.it e richiedere appunto di ricevere a casa comodamente la guida ai lasciti.
0: Guardiamo insieme allora queste immagini, il vostro spot, e continuiamo a parlarne.
4: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
0: La famiglia AIRC incontra la famiglia TV 2000. Diamo il buongiorno a Yvonne Pagliari, testimone della ricerca AIRC.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Yvonne, tu sei qui e pronta per raccontarci la tua storia. Come comincia la tua storia?
5: La mia storia è una storia comune. Io, come Rita, ero una ragazza molto giovane. Da 30 anni, dai miei primi 30 anni, ho cominciato a fare prevenzione, perché in famiglia c'erano stati dei casi. E nel 2010

0: pensione 4 mesi prima, non ho dato peso. Non ho dato peso fino a un certo punto, perché se non segui i segnali del tuo corpo e fai prevenzione, non segui una linea coerente. Ho chiamato subito il mio medico, che mi ha invitata a fare una visita, dicendomi poi dopo la visita che sicuramente era una cisti benigna e che era molle, circoscritta e anche molto piccola. Mi invita a fare una biopsia. E io non ho paura, nel senso mi sento tranquilla, perché ho sempre fatto
1: Certo.
0: prevenzione. Ecco, voglio essere sintetica. Dopo 3 settimane mi chiamano per darmi i risultati e io ingenuamente pensavo di andare a ritirare degli esami del sangue perché la mia vita era tutta proiettata su altre cose. Io avevo 45 anni, ero nel pieno della mia carriera, una vita perfetta, cioè non c'erano problemi di nessun tipo gravi. E quando mi hanno chiesto di sedermi davanti allo specialista, alle parole possiamo parlare liberamente, io mi sono girata alle mie spalle perché certo che potete parlare liberamente, nel senso che io non mi aspettavo una diagnosi. Ecco, la diagnosi era terribile, nel senso che era un carcinoma duttale infiltrante G3 con un indice di proliferazione del 74%. Questo significava che se io avessi aspettato altre 3 settimane, il mio tumore avrebbe fatto un'evoluzione, sarebbe diventato un tumore metastatico. Ecco, quando mi parlano di fortuna, e io essendo una scrittrice alle parole do un peso, io capovolgo questo termine in benedizione, nel senso che io mi sono accorta di questa pallina, ma potevo anche non darle peso. Il tempo che è trascorso tra la mia telefonata e la diagnosi ha fatto la differenza. Io ho dovuto fare tutto. Una quadrantectomia, chemioterapia, radioterapia, per 5 anni ormone terapia. Ho chiesto un condono al mio oncologo che voleva continuare per altri 2 anni perché il mio tumore ha un'altissima recidiva. Però ogni 6 mesi io sono al controllo. Tutto questo lo racconto con serenità perché io ad oggi sono stata dichiarata guarita e lo sono. Però, come diceva il professor Veronesi, si può togliere il tumore dal corpo di una donna o da un corpo, un qualsiasi corpo, ma non si può togliere la paura che questo
1: Certo.
0: tumore torni alla donna. Ecco, cosa faccio? Io dico che la paura è la malattia dei sassi, cioè la paura ti pietrifica e non ti permette di avere quel coraggio di affrontare almeno la prevenzione che ci salva la vita. Ci salva la vita insieme alla ricerca, perché insieme vanno di pari passo.
1: Assolutamente. Yvonne, grazie. Voglio ritornare subito da Chiara, Chiara che è in collegamento con noi, Chiara Occulti, perché vorrei ripartire dai dati che abbiamo dato all'inizio. Abbiamo detto che sono 362.000 i casi nuovi di cancro in Italia nel 2025, però abbiamo dato anche la buona notizia che grazie alla ricerca la metà è destinata a guarire, Chiara.
2: Sì, assolutamente, ce lo dicevamo prima, e questo è un dato davvero incoraggiante, però allo stesso tempo parliamo sempre del 50% che ha un percorso diverso ed è il motivo per cui non possiamo fermarci, ma dobbiamo continuare a sostenere la ricerca e possiamo farlo proprio grazie alla generosità di tutti. E come ci siamo detti, ci sono tantissimi modi di donare ad AIRC e quello su cui oggi ci stiamo soffermando è proprio il mondo dei lasciti, che per noi è da sempre una parte importante della raccolta fondi. Basti pensare che nel 1998 abbiamo istituito il nostro istituto di oncologia molecolare, IFOM, qui a Milano, grazie proprio alle donazioni da lasciti testamentari. Quindi è per noi davvero uno strumento potentissimo per continuare a sostenere il lavoro di ricercatori e ricercatrici sulle principali istituzioni italiane che fanno ricerca oncologica e con progettualità che, come diceva prima Rita, sono volte ad una diagnosi sempre più precoce, a delle terapie sempre più efficaci e personalizzate e anche una qualità

0: della vita sempre migliore, che è un altro elemento importante da non dimenticare mai.
1: È possibile avere informazioni e una vera e propria guida all'ascito testamentario contattando l'800 11 22 44 o andando sul sito lasciti.aerc.it. Rita e Yvonne, voi siete due esempi anche di come raccontare la propria storia sia utile per se stessi, immagino, e anche per le persone.
2: Io sì, indubbiamente sono d'accordo con Yvonne, vero Yvonne? La paura ti pietrifica. Io sono stata sempre, è inutile un enigma, sono chissà chi, alla diagnosi, guarda, ricordo tutto quanto perfettamente, sia con il professor Veronese che con il professor Masetti, rimango pietrificata, io non sento più il sangue, quindi mi si gelano le estremità, eccetera, però devo reagire, se non lo faccio io, chi lo fa? Immediatamente ho fatto tutto quello che dovevo fare. Non bisogna aver paura di fare la prevenzione. Molte persone dicono, ma io l'ho fatta 6 mesi fa e non c'era, Yvonne, 4 mesi fa e non c'era, com'è possibile? Vedi? Non ci credo. Non è vero, può accadere, non c'era a me non c'era 6 mesi prima, però poi l'ho trovato piccolissimo, perché gli devi dare anche il tempo di crescere. Se io avessi saltato quella mammografia del 6° mese e fossi arrivata al 6° mese successivo, quindi un anno, probabilmente non avevo più 5 mm per 4, avrei avuto 1 cm rotti. Quindi questo non significa nulla, tutto può succedere, quindi stare attenti ai segnali del nostro corpo. È stata brava Yvonne che ha sentito questo nodulino e non ha pensato, fammi fare un'ulteriore ricerca, anche se l'ho fatta 4 mesi fa. Purtroppo è così, molti dicono è una rottura di scatole, è vero, ma ne fa parte, è la nostra vita, ci dobbiamo... È la nostra vita.
3: Rita, l'hai detto all'inizio, quando ne parlavi con Sandra Mondaini, detto non pensavi mai potesse capitare anche a te. Mai. E penso che a volte facciamo questo errore, pensiamo sempre che possa accadere agli altri. Sì. E invece è qualcosa che può toccare tutti noi. E allora grazie per la vostra testimonianza.
2: Grazie a voi.
3: Abbiamo capito quanto è importante fare i controlli con regolarità, quanto è importante sostenere la ricerca.
2: È fondamentale.
3: Anche attraverso l'ascito testamentario. E allora vogliamo ricordarlo ancora una volta, perché questo numero è molto importante, è l'800 11 22 44 oppure lasciti.aic.it. Ecco, vedete tutto in sovraimpressione. Grazie davvero, perché sono sicura che questo momento è stato importante e ha raggiunto molte persone che ci stanno seguendo. Grazie Rita Forte, grazie Yvonne Pagliari, grazie Chiara Occulti che è in collegamento con noi, grazie all'AIRC. Noi ci fermiamo qualche istante e ritorniamo con voi. Pubblicità.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà, con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Ehi Felix, è arrivato Robby!
4: Ho portato la cena!
3: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort.

0: Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
2: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
1: Prenota su biorepair.it.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Continua la nostra mattinata insieme. Oggi mercoledì siamo in attesa dell'udienza di Papa Leone e lo abbiamo ricordato questa mattina. È ritornato alla casa del padre il Cardinal Ruini e noi vogliamo ricordarlo, vogliamo farlo attraverso un'intervista, un estratto di un'intervista che è stata raccolta da Gennaro Ferrara qui a TV 2000 proprio in occasione dei suoi 90 anni. Guardiamo.
1: Ma lei l'immaginava quando è entrato in seminario che avrebbe fatto una vita così come quella che ha fatto?
2: Non me lo immaginavo assolutamente. Io pensavo che dopo aver sia insegnato, sia cercato di fare della pastorale per tanti anni a Reggio Emilia, sarei andato in pensione e avrei magari scritto, messo per iscritto il frutto dei miei studi, ma non pensavo ad altro, ecco. E la nomina a vescovo mi ha abbastanza sorpreso. È stata forse l'unica volta in cui davvero ho avuto paura perché mi sono sentito profondamente inadeguato.
1: Lei ha conosciuto tante persone. C'è qualcuno in particolare che oggi non c'è più e che le manca?
2: Cominciamo dai miei genitori, da mia madre, mio padre, certamente. Mi manca moltissimo Giovanni Paolo II. Ho avuto la grazia di lavorare al suo servizio per 20 anni. È una grazia unica, con un santo così grande. Da lui ho imparato tanto, ma mi manca fino a un certo punto. Certo, mi manca la sua presenza fisica, ma lo prego molto e mi sento in qualche modo sempre unito a lui.
3: Queste le parole e i ricordi del Cardinal Ruini nell'intervista raccolta da Gennaro Ferrara per i 90 anni del Cardinale. Di Buon Mattino continua in questo mercoledì. Accogliamo nel nostro studio Don Valerio Bortolotti, cappellano di San Camillo. Buongiorno Don Valerio. Buongiorno.

0: oggi qui per raccontare la tua storia, che è anche la storia di come a volte le scelte che facciamo nella vita siano strettamente connesse a ciò che ci capita e non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle sorprese, siano esse belle o brutte, che la vita ci pone davanti. La tua storia comincia quando sei nato, ma noi la vogliamo cominciare un po' dopo. Comincia in occasione del Covid, nel periodo in cui il mondo era in ginocchio, titubante, insomma tutti quanti vivevano una situazione difficile, e te eri uno di questi.
1: Sì, diciamo, non so se si può dire, ma lo dico. Il Covid può essere una grazia, e per me lo è stato in modo molto esplicito, nel senso che io ho preso il Covid, non so come, ero parroco all'Immacolata Grotta Rossa sulla Flaminia, e a un certo punto insomma ho cominciato ad avere sintomi, abbastanza, la febbre, insomma, i vari sintomi, e mandavo delle, come dire, avvertivo i miei parrocchiani, il mio bollettino medico lo davo su Facebook. A un certo punto una dottoressa, che era un infettivologo del Policlinico Umberto I, mi chiama al telefono e mi dice: ti devi ricoverare. E io pensai: ma come devo ricoverare? Sì, perché aveva visto che mi stavano, diciamo, era salita la febbre, una tosse insistente. Questa era esperta, quindi mi ha detto: ti devi ricoverare. Mi sono ricoverato al Policlinico Umberto I, e lì ho continuato a dare, diciamo, le mie informazioni sulla mia salute, postando su Facebook, e fondamentalmente lì è stata un'esperienza molto, molto buffa. Cioè, era un reparto a bassa intensità, cioè quelli che o avevano, ancora erano positivi ma erano passati da un Covid piuttosto forte, oppure avevano i primi sintomi, ancora non erano da ricoverare nelle parti più gravi. E in questo reparto gli infermieri entravano soltanto quando dovevano fare qualcosa, perché dovevano vestirsi, dovevano igienizzarsi, era una cosa molto lunga, per cui era praticamente un reparto in autogestione. E io stavo male, ma insomma potevo anche alzarmi, e mi ero portato tutto quello che serviva per fare prete, cioè per dire la messa e per confessare, cioè per confessare no, per dare l'unzione, cioè tutto quello che poteva servire per fare il prete. E quindi stavo lì nel mio letto, però poi man mano ho avuto, diciamo, un Covid abbastanza lieve, per fortuna l'hanno preso in tempo, e quindi che facevo? Giravo per i letti, e andavo così parlando, conoscendo le persone, e poi celebravo la messa.
2: Possiamo dire che da paziente ti sei trasformato un po' in cappellano del reparto?
1: Sì, ero un ibrido, cioè, ero tutto e due, perché molto semplicemente andavo là a visitarli, cioè a visitarli, a parlarci, e lì man mano che incontravo queste persone, e diciamo mantenendo un certo anonimato, ovviamente mettevo su Facebook, diciamo, delle specie di cronache, diciamo, dei miei incontri, e lì poi si è creato un clima particolare, tra l'altro anche drammatico da una parte ma anche molto bello dall'altra. Mi ricordo che io avevo, diciamo, portato tutto quello che serviva per dire la messa, e la dicevo la sera, perché lì non c'erano movimenti, cose. Quindi celebravo la messa in una piccola stanzetta, un disimpegno, davanti alla stanza di una signora poverina, non mi ricordo manco come si chiamasse, che stava lì col Covid ed era proprio sola al mondo, abbandonata, senza coscienza. E ricordo c'era, ecco sì, questa la signora, se vedete la foto, la signora era quella nella stanza lì sulla
2: destra. Si intravede, sì.
1: Si intravede quella signora. Allora io dicevo la messa lì. Poi questa signora era, insomma, abbastanza grave. A un certo punto le detti l'unzione. Ricordo anche c'era una dottoressa, veramente una santa dottoressa, che la trattava proprio come se fosse una figlia. Nel Covid si sono create, no, questa è un'altra cosa, questa foto è un matrimonio celebrato a San Camillo. E dunque no, quindi questa dottoressa, mi ricordo, la trattava come una figlia. Fatto sta che un giorno mi ricordo che questa signora si aggravò, io le detti l'unzione perché si stava aggravando, la portarono al piano di sotto e morì il giorno dopo. E questo fu appunto un caso felice, cioè lì non potevano starci i cappellani. Tra l'altro i poveri cappellani dell'Umberto I c'erano tipo due o tre col Covid, e gli altri non potevano neanche girare, quindi lì se non c'ero io non ci sarebbe stato nessuno. Poi anche morì improvvisamente un altro signore, e non fece in tempo dargli unzione, ma fece una specie di messa funebre, diciamo, per questo signore. Pregai proprio lì in occasione di questa morte, insomma. E poi c'era tutta, diciamo, una specie di, si era creato un clima particolare di, appunto, di come si crea in tutti i reparti, di relazioni profonde e belle con queste persone.
0: Quanto è durato tutto questo, Don Valerio?
1: Meno di una decina di giorni. Adesso non mi ricordo, mi pare dal 14 novembre tipo al 21, feci il mio compleanno lì.
0: Anche se non è stato un periodo tanto, esatto, lungo, è stato molto, molto intenso,
1: sì,
0: per la tua vita.
1: Molto normale, cioè, nel senso, io avevo la messa e giravo parlando con la gente, quindi non è che ho fatto chissà cosa, cioè facevo...
0: Eppure non è passato inosservato, perché poi, di lì, una volta che poi ti rimetti, esci, eccetera, quel periodo è rimasto nella mente non solo di chi ti ha conosciuto come cappellano sul posto, diciamo, non nominato, sì, ma sul posto, ma ti viene poi effettivamente posta una domanda.
1: Sì, dunque, cosa successe? Che io nella mia parrocchia Santa Maria Immacolata Grottarossa ho fatto varie volte quelle catechesi che ha, diciamo, inventato Don Fabio Rosini sui 10 comandamenti, sui 7 segni, che sono veramente un dono di Dio. E tra questi che avevano partecipato a queste catechesi c'era non solo la dottoressa che mi chiamò dicendo ricoverati, quindi il Signore mi ha ricompensato, ma anche una giornalista dell'Osservatore Romano. E questa si lesse tutte quante le mie, come dire, miei post su Facebook, un po', che erano tra il demenziale, perché questo è il mio stile fondamentale, e il serio. E quindi fondamentalmente lesse questa cosa, a un certo punto mi chiamò e mi disse: senti, io vorrei fare un articolo sull'Osservatore Romano. E quindi uscì questo articolo sull'Osservatore Romano in cui io raccontavo un po' queste cose. Quindi anche per questo motivo poi a un certo punto io, insomma, a settembre a un certo punto mi chiamò l'allora responsabile della pastorale sanitaria, il vescovo Monsignor Paolo Ricciardi, santo prete, e lui mi chiamò e mi disse: senti, vieni, andai a parlare. E mi disse: ma tu come lo vedi il Sant'Andrea? La mia parrocchia aveva come territorio, nel suo territorio c'era anche l'ospedale Sant'Andrea, e lì c'è un problema perché non essendoci l'alloggio per i cappellani, in quell'ospedale i cappellani che abitavano spesso lontano chiamavano me per andare a dare l'unzione in casi, diciamo, di emergenza. Quindi gli dissi: beh, lì è un problema perché non essendoci l'alloggio, io come altri parroci della zona veniamo spesso chiamati, soprattutto io, per andare a dare l'unzione, è insomma un po' un problema. Mi disse: ah, sai perché lì adesso non c'è più il cappellano? Beh, mi dispiace. Perché non lo fai tu? E io mi disse: ma veramente sarei il parroco? Dice: vabbè, fai pure il cappellano. Beh, veramente già faccio un po' maluccio il parroco, pure il cappellano. Ci pensai e poi a un certo punto dissi: vabbè, mi sono lanciato in questa cosa. E lui evidentemente me lo disse poi esplicitamente, lui in questo mio racconto di come stavo vissuto questa malattia ha visto in me, diciamo, un potenziale cappellano. E quindi per 2 anni ho fatto, diciamo, il giorno il parroco e la sera il cappellano a Sant'Andrea, piuttosto male perché poi lì insomma c'era bisogno di una presenza maggiore sia in parrocchia che a Sant'Andrea, però quello insomma potevo fare e l'ho fatto zoppicando.
2: Don Valerio, noi ti abbiamo presentato come cappellano del San Camillo. Oggi nel portare avanti questa missione, quanto porti con te l'esperienza che ci hai raccontato, quanto come quello che ha notato anche Giacomo, tu hai raccontato quei 12 giorni davvero con grande intensità, sono un periodo relativamente breve che però tu hai vissuto in maniera molto intensa e molto profonda, cosa ti lasciano?
1: Diciamo, in realtà a un certo punto mi si è posto un problema. Io sono diventato cappellano a San Camillo nel settembre 2024, sono quasi 2 anni, e a un certo punto ero in parrocchia da 14 anni ed ero stato anche cappellano gli ultimi 2 anni, quindi si poneva il problema di dire: tu mo che vuoi fare da grande? E io dissi: boh. La risposta era: io ho fatto promessa di obbedienza al vescovo, e quindi il vescovo, che in quel caso era Monsignor Ricciardi, dimmi che cosa vuoi che io faccia, io lo faccio. E disse: ma tu cosa pensi? E ho passato un certo periodo, forse un'estate, a pensare al mio passato. Come si fa a capire che devi fare nella vita? Ma diciamo, nella mia esperienza, sia quando sono diventato sacerdote che adesso nella mia scelta, diciamo, discernimento per diventare cappellano, come ti parla Dio? Ti parla nei fatti. Allora, i fatti della mia vita quali erano? Cioè, se tu chiedi a una coppia: ma voi siete chiamati a sposarvi da Dio? Quelli dovrebbero risponderti con dei fatti della loro storia che dicono: sì, ci sono dei dati oggettivi. Ma io stavo lì a pensare: ma mo, il Signore mi vuole fare, cioè vuole che io in questa fase della mia vita faccia il cappellano o faccia il parroco? E allora ho ripescato nella mia vita, soprattutto di sacerdote, tutti i contatti che ho avuto con malati. Mi sono reso conto che c'erano tanti e non erano una nota, cioè era una nota costante e rilevante della mia vita. E c'era anche questa cosa del Covid che era un po' più eclatante, però c'erano stati tanti episodi, tante persone che avevo accompagnato e con un'esperienza molto importante. Cioè, io dico sempre, tuttora lo penso e lo vivo, che accompagnare alla morte una persona è l'esperienza umana più alta che si possa fare. E questo è oggettivamente così. Cioè, mi è capitato, insomma, ho avuto questo dono anche come sacerdote, quando ero prima viceparroco, poi parroco, poi cappellano. Quindi c'era questa linea e io ho messo insieme alcuni fatti. Un altro fatto è questo. Allora, che successe lì al Sant'Andrea? A un certo punto ci fu un fatto, insomma, banale. E mi chiamò una signora dicendo: guarda, c'è una mia parente ricoverata. È una signora molto anziana, ha una malattia grave, e mi disse pure: guarda, questa è proprio lontana, lontana, lontana. Quindi io andai là, provai a parlare con questa signora, questa stava nel pronto soccorso, era molto affollata. Andai a parlare con questa: buongiorno, sono Don Valerio, mi ha mandato la sua, insomma, parente, cosa le è successo, come sta? E questa qui cominciò, diciamo, un prete, a sparare a zero sulla chiesa, dicendo tutte le cose più... cioè, tirò fuori tutte le...
0: Non dice che l'hai convinta.
1: Come, scusa?
0: Non dirci che sei riuscita a convincere.
1: Assolutamente no, non l'ho convinta, però prima, in genere questo succede spesso con i pazienti più lontani o arrabbiati, magari per motivi validi. Comunque questa qui tirò fuori tutto quanto il veleno che aveva sulla chiesa e lo sputò. E questo è un passo avanti, perché dopo che l'ha sputato è finito. Cioè, nel senso che poi, le volte dopo, io ci sono tornato e andavo lì e dicevo: buongiorno, come va oggi? Questa, siamo diventati, pian piano siamo entrati in relazione, in confidenza, siamo diventati, insomma, non dico amici, ma insomma piacevolmente, diciamo, cioè, colloquiavamo piacevolmente. E poi mi raccontò tutta una vita scombinatissima, ha avuto non so quanti matrimoni, quanti figli di qua e di là, cioè proprio dai 20 ai 90 e passa anni, era proprio lontanissima, ma lontana, lontana.
2: Don Valerio, noi ti chiediamo in 30 secondi, perché stiamo vedendo Papa Leone che già sta facendo i suoi saluti in Piazza San Pietro.
1: Insomma, ora è la favola. Questa qua, che è successo? Questa signora, io sono andato tutti i giorni. A un certo punto, questa che fece, la ricoverarono. Poi cominciò a dirgli: ma lei non so, una preghiera. Cominciò un pochino a pregare. Poi un giorno disse: ma senti, ma forse sarebbe il caso che lei si avvicinasse ai sacramenti. No, no, no. A un certo punto la ricoverano al Covid, era ancora periodo del Covid, la ricoverano piano del Covid, arrivo là la sera, perché io arrivavo la sera fondamentalmente al San Camillo, ero tipo 10:30, c'erano i suoi parenti chiamati perché stava morendo, e andai là, quelli se ne andarono ringraziando il Signore, e gli disse: senta, ma non è che si vuole confessare? Si confessò, gli detti la comunione, 3 ore dopo è morta. 70 anni di vita lontano dalla Chiesa, quello è stato il momento in cui c'ero io, che ero un merito cretino, però c'ero, e questo fatto mi fece capire che lo valeva la pena.
0: Don Valerio, noi ti ringraziamo per aver dipanato un po' la storia di quei 12 giorni che sono valsi più che 12 giorni, perché ci sembra di capire che sono valsi un'intera vita. Grazie a te per essere venuta a raccontarcele, grazie per quello che fai in corsia.
1: Grazie a voi.
0: Pubblicità e poi torniamo in attesa dell'udienza.

0: vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
1: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
0: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
1: Potrebbero andare meglio.
0: Colpito anche tu dalla recessione?
2: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
0: A volte fa bene parlare con un estraneo.
2: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
3: Foster, un regalo inaspettato. Domani in prima serata.
4: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il

0: Salvadanaio si fa piccino.
1: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Vedi anche tu.
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
6: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
11: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.

0: In attesa dell'udienza di Papa Leone, queste sono le immagini che ci arrivano in diretta. Accogliamo nel nostro studio Salvatore Cernuzio. Ciao Salvatore, bentornato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Reduce tra l'altro da il viaggio in Spagna, il viaggio apostolico che abbiamo seguito. Che cosa ci racconti?
2: Vedendo queste immagini dalla piazza mi viene in mente tutte le piazze che il Papa ha vissuto tra Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. In particolare la risposta di Madrid, quindi il primo impatto dopo tutto un mese in cui appunto c'erano queste narrative, no? Su una Spagna secolarizzata, un po' distante, le nuove generazioni lontane anche dalla stessa figura del Papa, poi varie polemiche, no? La questione degli abusi, sembrava che insomma arrivassimo in un clima freddo. La Spagna è stata esplosiva come accoglienza, il Papa stesso ieri pomeriggio, no? A Castel Gandolfo, incontrandoci, ha detto: sono estremamente contento della risposta che c'è stata, dell'organizzazione, anche quello ha fatto tanto, devo dire, penso alla veglia con i giovani, alla messa in Plaza de Cibeles, sono stati davvero dei momenti, cioè delle piccole storie a sé, dove grandi eventi appunto che rendevano evidente che questo paese attendeva il Papa, con le sue tradizioni, con i suoi limiti, con la sua secolarizzazione, ma c'era davvero un desiderio forte dal 2011, che era appunto questa GMG di Benedetto. E il Papa ha avuto tutti gli onori, si può dire che è stato un successo, diciamo, da tutti i punti di vista, anche a livello politico, ricordiamo quegli 8 minuti di ovazione nelle Cortes, e poi tutto il resto, Barcellona, quello spettacolo di luci e colori alla Sagrada Famiglia, e Gran Canaria e Tenerife, quello è quello che mi porto a casa.
1: Cioè esatto, proprio questo volevo chiederti, tu cosa porterai a casa? Qual è il momento, ripensando a questo viaggio, che custodirei per sempre?
2: Io credo che il Papa ha alzato proprio davvero il livello, l'asticella, insomma, di quello che è un po' la posizione di un pontefice sulla questione migranti. Francesco ha fatto della questione migratoria uno dei cavalli di battaglia del suo pontificato, proprio

0: uno dei capisaldi. Leone non solo ha raccolto questa eredità, ma l'ha rilanciata e, ripeto, ha alzato tantissimo il livello. Cioè, quelle parole, ma in particolare penso alla messa a Tenerife, cioè quel dito puntato contro i mafiosi, i trafficanti di armi, convertitevi, smettetela, sembrava Giovanni Paolo II nella valle dei
1: Dei
0: tempi,
1: tempi.
0: insomma è stato davvero un momento forte. E anche poi proprio questo contesto, cioè di una terra ferita da questo problema, che però alla tragedia, ai drammi che insomma hanno vissuto in quei porti, in quelle spiagge, ha fatto da contrappeso anche un po' questa generosità, questa solidarietà, con tanti problemi, perché poi parlando con la gente, nessun posto è il paradiso, insomma anche lì ti dicono episodi di criminalità, cioè posizioni politiche, no? Proprio sui migranti, ma prevale questo senso di accoglienza. E quindi vedere il Papa là, che intanto dice grazie, anche questo mi ha colpito molto, il Papa in tutte le occasioni, anche nella messa, ha detto grazie per quello che fate, per questo bene quotidiano. E quindi, appunto, la sua presenza stessa è stata di incoraggiamento, allo stesso tempo di denuncia. Questo Leone non è un papa che denuncia, propone, e questo credo che lo rende e veramente fa sì che le sue parole vengano accolte in tutti gli ambienti possibili, come appunto citavamo prima il Congresso dei Deputati. In quel momento però veramente è stata una denuncia forte la sua, perché cioè, era un basta per queste persone. Si parla tanto di remigrazione, pure ieri a Castel Gandolfo ha detto no, non si può dare questa non è una risposta cristiana, lavarsi le mani di quelle che sono vite umane con le loro tragedie, con tutto un vissuto che neanche sappiamo qual è, perché noi pensiamo scappano dalla guerra, scappano dalle crisi climatiche, però non sappiamo cosa c'è dietro ogni
1: Certo.
0: storia, dietro quei volti che erano nei porti a salutare il Papa.
1: Hai parlato di questo filo rosso che lega i due pontefici, l'attuale e il precedente. Allora, a questo proposito, vogliamo parlare di Padre, un ritratto inedito di Papa Francesco, edito da PM e che porta la tua firma. È un libro che contiene tanti ricordi.
0: Sì, tanti tanti. Ricordi, aneddoti, storie e soprattutto questa ondata di affetto che ho ricevuto da parte di Papa Francesco. Mi sentivo davvero un figlio per lui, mi sentivo lui stesso, no? Scherzava, il nipote, il fratello, il figlio, e così mi ha fatto sentire. Ancora oggi non so perché. Perché ho avuto questa che definisco una grazia, un dono, e tanti doni li ricevi e non sai neanche il motivo. In questi ultimi 5 anni, prima della sua morte, è stato un rapporto che è andato crescendo davvero di vicinanza, di confidenza, anche di accompagnamento spirituale. Io avevo anche il privilegio di confessarmi da Papa Francesco e ho potuto seguirlo professionalmente, umanamente, fino veramente a 3 giorni prima della morte, insomma.
2: Salvatore, tutto, diciamo, l'inizio è legato a una lettera. Ce
0: Una lettera, sì. E
2: lo
0: non...
2: racconti?
0: Sì, perché lui ha sempre detto: a me piace fare il prete, io sono anzitutto un prete. Allora era il viaggio in Iraq, quel famoso viaggio che non si sapeva, no? Era il periodo del Covid, i problemi di sicurezza. Io ho avuto la fortuna di essere su quell'aereo a vivere quel momento storico e la sera prima ho detto: ma sai che c'è? Gli mando una lettera al Papa per presentarmi, no? Ho detto magari un caso umano, come scherzo, no? Con tanti figli, insomma, in quel momento era anche un periodo molto duro a livello personale. Quindi ho scritto questa lettera per presentarmi, così per raccontargli la mia storia. Non pensavo che quello avrebbe provocato quello che lui chiamava questi movimenti interiori, perché mi diceva sempre, lui leggeva intanto tutto, non so quando, non so come, qualsiasi biglietto, lettera, email, la leggeva tutta e rispondeva. E mi diceva che quando sentiva questo movimento interiore telefonava. E allora a me un mese dopo mi ha telefonato. E da lì è nato questo primo incontro con la mia famiglia per presentargli i bambini. E poi una telefonata, gli auguri, vieni qua, ci incontriamo. E questo rapporto, ripeto, in modo naturale, separando sempre poi quello che è stato un po' l'ambito professionale, è andato crescendo e stringendosi sempre di più. Allora ho pensato che avendo ricevuto questo dono, che è davvero enorme, era giusto forse un po' condividerlo, anche per confermare, perché non dico nulla di nuovo, ma solo confermare la grandezza, spirituale e umana di questo Papa. al quale siamo tanto legati ancora tutti.
1: Padre, un ritratto inedito di Papa Francesco è il tuo grazie che rivolgi a lui.
0: Sì.
1: Ci avviamo verso l'inizio dell'udienza, ma abbiamo il tempo, Salvatore, di nominare, a proposito di Papa Leone, dell'attuale pontefice, un terzo documentario in, sì. in

0: realizzazione in uscita, insomma, che affronta Papa Leone, ad opera tua, che affronta Papa Leone per quanto riguarda Roma.
1: E diciamo che è una trilogia che ormai abbiamo, come Dicastero per la comunicazione, abbiamo avviato dal giugno dell'anno scorso, cioè un mese dopo l'elezione del Papa, eravamo già pronti a pubblicare León de Perú, che è stato questo primo documentario che raccontava gli anni della missione. Mancava il prequel, che è un po' è stato poi l'Io from Chicago, siamo andati negli Stati Uniti, abbiamo conosciuto fratelli, confratelli, amici, colleghi, compagni di giochi, qualsiasi persona. E ovviamente nel momento in cui appunto hai delineato questo quadro, mancava il tassello finale, appunto gli anni di Roma. Anni che tra l'altro abbiamo scoperto essere molto più intensi di quello che uno pensava, no? Perché ricordavamo questo Papa Superiore Generale che andava un po' in giro per il mondo, ma c'è anche tutto il vissuto prima, c'è cioè il suo arrivo da diacono nell'81, studente al Collegio Santa Monica. Da lì tutto un grande percorso fino ai 2 anni come capo di Castero. E quindi questi anni, tra appunto i vari andate e ritorno tra Stati Uniti e Perù, abbiamo cercato di dargli un filo conduttore unico, cioè un'unica narrazione, per raccontare come anche il Papa abbia abbracciato anche quella che è un po' la nostra cultura italiana. Ci sono, non voglio fare spoiler, però ci sono delle chicche interessanti anche a livello culinario di
2: e sono certa che avremo modo di parlarne in maniera approfondita. Intanto vediamo, l'udienza sta per iniziare. Grazie Salvatore Cerruzzo. Lasciamo immediatamente la linea all'udienza di Papa Leone. A dopo.
3: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi.
3: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi non dite forse, ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Parola di Dio.
6: Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples: «Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis: levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Parole du Seigneur. »

0: A reading from the Gospel of John. Jesus said to his disciples, "Do you not say 4 months more, then comes the harvest? But I tell you, look around you, and see how the fields are ripe for harvesting. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." The Gospel of the Lord.
1: Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: Levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Palabra del Señor.
3: 恭读圣若望福音。耶稣向他的门徒们说：“你们不是说还有4个月才到收获期吗？看，我给你们说，举起你们的眼，细看田地，庄稼已经发白，可以收割了。我派遣你们在你们没有劳过力的地方去收割，别人劳了力，而你们去收获他们劳苦的成果。”
4: 以上是基督的福音。Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos: Não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa, porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar, e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Palavra da salvação.
5: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: أما تقولون أنتم هي 4 أشهر ويأتي وقت الحصاد؟ وإني أقول لكم: ارفعوا عيونكم وانظروا إلى الحقول فقد ابيضت للحصاد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا وأنتم دخلتم ما تعبوا فيه. كلام الرب.
6: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al Re e alle autorità civili, ai Vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come Vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era «Alzat la mirada», «Alzate lo sguardo». Sono parole di Gesù, rivolte ai Suoi primi discepoli, per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole, e con la Sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria, i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America. Che sarà firmato nella giornata di venerdì, quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che, in mezzo alla violenza, continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di Volterra con il vescovo Monsignor Roberto Campiotti. Cari fratelli e sorelle, possa la sosta presso le tombe degli Apostoli rafforzarvi nella fede e spingervi a proseguire con rinnovato entusiasmo nel cammino della santità, fedeli al Vangelo e all'insegnamento della Chiesa. Accolgo con affetto i sacerdoti novelli di Brescia e di Cremona, i chierici regolari teatini e i cappellani delle carceri italiane. A ciascuno auguro di essere operai laboriosi nella vigna del Signore. Saluto altresì i fedeli di Borgo Velino, San Bartolomeo in Galdo e Santa Barbara in Salento, come pure l'associazione sportiva Vis Velletri, la squadra di basket Jungle T Palestrina e l'associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi. Su tutti invoco la grazia del Signore e l'assistenza materna della Beata Vergine Maria. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi, di ferie e di riposo. Cari giovani, mentre penso ai vostri coetanei che stanno ancora affrontando gli esami, auguro a voi già in vacanza di approfittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose. Esorto voi, cari malati, a trovare conforto e sollievo nella vicinanza dei vostri familiari. E a voi, cari sposi novelli, rivolgo l'invito ad utilizzare questo periodo estivo per approfondire sempre più il valore della missione nella Chiesa e nella società. A tutti la mia benedizione.

0: Riprendiamo la linea dall'udienza del mercoledì e continuano i viaggi di Buon Mattino con l'8x1000. Oggi vi portiamo a Genova a conoscere Fondazione Auxilium, che è stata fondata nel 1931 da Don Giuseppe Siri ed è stata fondata per dare risposta alle esigenze delle persone più fragili del territorio genovese.
1: Sì, Giacomo, sulla scia di questa esperienza nel 2025, come segno permanente del Giubileo della Speranza, è stata inaugurata la Casa della Pace Don Piero Tubino, che vogliamo conoscere attraverso questo servizio. Guardiamo.
2: Mi chiamo Maurizio, sono di La Spezia e diciamo che per problemi di salute abbastanza gravi, per il cuore, una malattia rarissima, mi sono dovuto trasferire a Genova, o meglio, sono dovuto rimanere a Genova abbandonando il lavoro, abbandonando tutto quello che c'avevo alla Spezia. Non avevo nessuno, è stata la Fondazione Auxilium che mi ha aiutato, mi hanno subito accolto e poi con me era una cosa impegnativa perché tante altre strutture, anche sanitarie, non mi prendevano per il rischio di morte improvvisa che sarebbe dovuta a questa malattia nel sonno. Invece loro si sono presi la responsabilità di tenermi qua.
3: Fondazione Auxilium è questa fondazione che nasce a Genova nel 1931 per volontà del, allora era sacerdote Siri, che poi è diventato arcivescovo di Genova, e nasce per rispondere a quello che erano un po' le esigenze della cittadinanza genovese, della società genovese, dopo la crisi del 29 e anche nell'immediato primo dopoguerra. Questo è uno spazio di accoglienza, appunto, sia per persone più fragili, quindi persone senza dimora nello specifico, ma poi per tutti.
4: Queste persone molto spesso sono ai margini della società e hanno bisogno di relazioni positive, hanno bisogno di accoglienza, hanno bisogno di trovare non tanto e non soltanto una risposta a dei bisogni, ma persone che vogliano stare con loro e fare un pezzetto di strada insieme.
3: A novembre è stata inaugurata qui la Casa della Pace Don Piero Tubino. La Casa della Pace è quel luogo dove vogliamo aiutare la comunità, aprirci alla comunità per ricordare quanto sia importante costruire una pace che parte dalle nostre relazioni e dal nostro stare insieme, stare in comunione.
4: È molto bello allacciare relazioni con queste persone che hanno bisogno di conservare la capacità relazionale per non diventare quelle persone sedute all'angolo di una via circondate dai loro fagotti che si rapportano male col resto del mondo perché sono stati rifiutati e quindi cercano di rifiutare loro stessi il mondo che non li ha accolti.
2: Una pace interiore e anche una rinascita, perché poi diciamo che ero alla fine, io mi sentivo alla fine, nel 2017 mi davano per morto da lì a poco. Diciamo che qui, nonostante che mi ero buttato giù, che non vedessi più la fine, qua è stata la rinascita anche.
0: Terminano i viaggi dell'8x1000, finisce per oggi anche di Buon Mattino, ma quando torniamo?
1: Ma torniamo domani. Giacomo, allora piccola anticipazione, domani devozione a Maria che scioglie i nodi con collegamenti dalla chiesa Maria in Coronatella nella Pietà dei Turchini, quindi mi raccomando, non potete mancare questo e tanto altro.
0: A domani.
1: A domani. Ciao, ciao.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Come sempre su TV 2000 a quest'ora si cucina. Ho allacciato il mio grembiule e do il buongiorno al mio chef Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
1: Ciao Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e anche alle nostre amiche a casa.
0: Allora, voi a casa siete curiosi di sapere qual è la ricetta con cui iniziamo questa puntata? Lo chiedo subito al nostro chef. Fabio, cosa stai facendo?
1: Oggi prepariamo una tasca di vitello ripiena.
0: Ma davvero, la tasca di vitello? È la prima volta che fai la tasca di vitello?
1: Sì, insomma.
0: Vado a leggere allora la lista degli ingredienti per capire come è fatta questa tasca di vitello ripiena del nostro chef Fabio Cinelli. Occorrono 1,2 kg di sottofesa di vitello, una carota, una costa di sedano, una cipolla, 100 g di vino bianco, 30 g di olio, rosmarino, 150 g di acqua calda, sale e pepe. Per il ripieno, 300 g di spinaci, 50 g di mollica di pane, 150 g di prosciutto cotto, un uovo, 50 g di parmigiano, sale e pepe, olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio. E per il contorno, 1 kg di patate, olio extravergine d'oliva, aglio, rosmarino e sale. Beh, chef, devo dire la verità, mi ricorda molto la tasca napoletana che faceva la mia mamma.
1: Sì, diciamo che l'unica variazione che io vado ad apporre è l'utilizzo dell'uovo non sodo ma crudo.
0: E infatti, e spiegami un po', intanto iniziamo allora con il taglio della carne.
1: Sì.
0: Qua sarebbe contenta mia suocera perché è la sottofesa di vitello.
1: Sottofesa di vitello. Siamo
0: e cosa
1: il
0: si
1: petto.
0: Fa?
1: L'abbiamo, è un bel pezzo che abbiamo inciso all'interno aprendolo e quindi...
0: Ecco, questa operazione si può chiedere di farla al nostro macellaio di fiducia,
1: se non siamo sicuri, se non abbiamo i coltelli adatti, perché altrimenti rischiamo di rendere l'operazione particolarmente complicata.
0: Tu l'hai fatto da solo. Se non sai fare quello, chef.
1: Sono avventurato, sì. Sono avventurato.
0: È stato anche preciso, devo dire. E poi sei passato subito al ripieno.
1: Sì, abbiamo messo in padella gli spinaci con uno spicchio d'aglio, un pochino d'olio, senza aggiunta di acqua, coperti.
0: Quindi non lessi, ma
1: non lessi, stufati.
0: Da crudi, stufati,
1: esatto,
0: con aglio
1: e appena, appena, perché poi mi piacciono che rimangano un pochino al dente perché gli ingredienti piace sentirli.
0: Sì, è vero.
1: Altrimenti avremo soltanto un insieme di sapori diversi, non facilmente distinguibili. Mi piace l'idea che possano rimanere,
0: che ogni ingrediente, esatto, mantenga le sue caratteristiche.
1: Abbiamo poi messo del pane, io non lo bagno.
0: Ah.
1: Io non lo bagno perché lo utilizzo affinché prima assorba eventuali umidità in eccesso nel nostro impasto e poi eventualmente aggiungo un goccino d'acqua.
0: Questo è un altro dei piccoli segreti che sono veramente preziosissimi, perché a volte ci si ritrova
1: e per
0: fine una banalità,
1: esatto.
0: Invece così ovviamo a tutto. Assaggiatori, che mi dite di questa tasca? La sapete fare, la sapevate fare, la fate? Luigi, Sonia?
3: Allora, la tasca io la cucino sia bollita che al forno, soprattutto per Pasqua mi piace fare.

0: tasca.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma come stai messo con le tasche tu?
0: Allora, di solito sono vuote, cerco di riempirle, ecco, di cose infatti, buone.
1: È ben augurale.
0: Cerco di riempirle di cose buone. No, non posso non ricordare la cima alla Genovese, che secondo me è quella più famosa e veramente la più buona, che ha tutta una serie di accorgimenti particolari in modo che non si rompa durante la cottura e di cui Fabrizio De André ha dedicato una famosa canzone.
1: Infatti è famosissima la canzone di De André dedicata proprio a questo piatto particolare, esatto, genovese. E Sonia, invece in Sicilia si usa fare questo piatto?
2: Allora, io ho il ricordo di mia madre che faceva i classici broccioloni, che in realtà sono tipo dei maxi involtini, e usava più o meno lo stesso ripieno che sta usando lo chef. L'unica cosa che ha visto, lui l'uovo lo mette nell'impasto, da voi a Napoli si mette l'uovo sotto.
1: A Salerno, scusa, però sì, certo, la tasca comunque napoletana, però la mia mamma di Salerno, non so.
2: Invece mia madre metteva la frittata, cioè faceva uno strato di frittata, per cui deduco che la presenza dell'uovo, comunque accompagnata dagli spinaci, certo, e dalla mollica condita, è, certo, comunque importante.
1: Anche i rollè si fanno con la frittata, ma è sempre lo stesso taglio di carne che invece di usare come tasca si usa come...
3: Si può fare tranquillamente, sempre dal nostro macellaio, ce la faremo aprire, immediatamente lui la stenderà. Ed è perfetta.
1: E va battuta o no?
3: No.
1: Questo è un altro segreto.
3: No, non va battuta la carne per il fare i nostri rollè, ok, ma deve essere soltanto tagliata nello giusto spessore, per cui nella fase iniziale almeno facciamocela preparare.
1: Cosa stai facendo adesso con quel burro, chef? Perché il burro non l'ho dato negli ingredienti.
3: No, uno di quei piccoli segreti che... Le nostre amiche attente avranno colto.
1: Io, infatti, guarda come sono attenta.
3: Esatto, perché dà una morbidezza diversa, lo nappa, lo avvolge, lo coccola, e a me questa idea piace tantissimo.
1: Bene, allora, burro e olio.
3: Sì, stiamo andando. Abbiamo riempito la nostra tasca.
1: Ecco, infatti, la devi sigillare.
3: Non riempitela completamente, lasciate un minimo di margine. Perché? Perché poi lei tenderà a contrarsi in cottura e poi rischiamo che, non dico che esploda, ma che perdiamo quello che è la farcitura.
1: Ecco, ma questo fatto di esplodere in cottura, che è una cosa tipica dei calamari. No, no, esplodono i calamari in cottura, se non fai il taglietto
3: una parte
1: e non
3: finale,
1: fai uscire l'aria, ti ritrovi con un bel forno da pulire, ve lo assicuro. Infatti li ho fatti una volta e mai più a casa mia. Luigi, si fanno proprio delle particolari operazioni, delle preghiere particolari quando, cioè, si fanno le tasche.
0: È vero, è vero. Però se sbagli una volta, poi impari e li puoi rifare un'altra volta.
1: Ti è mai capitato che ti esplodesse una tasca?
0: Mi è capitato.
1: Sbagliando si impara. Bene, quindi l'importante è non riempirla in eccesso,
3: esatto,
1: chiuderla bene con gli stuzzicadenti.
3: Potremmo anche legarla,
1: esatto,
3: metterci la rete, gli elastici, legarla con lo spago da cucina. Lo stuzzicadente è rapido.
1: È più facile, anche perché pure lì sul legare gli arrosti c'è tutta una scuola di pensiero, c'è tutta una manualità da acquisire. Io anche quello lo faccio fare dal mio macellaio.
3: Adesso si sta superando con gli elastici da cottura.
1: Esatto, ora ci sono gli elastici. Ma a me succede questo, che faccio fare questa operazione al mio macellaio, poi torno a casa e mia suocera la rifà da capo perché non le va bene nemmeno come lo fa il macellaio. Ha proprio il suo modo particolare di farlo. Allora, abbiamo messo la tasca con olio e burro, hai sigillato, l'hai girata un po' per
3: abbiamo
1: sigillare?
3: Abbiamo girata e abbiamo posto all'interno anche il nostro trito.
1: Ecco, il trito non si fa...
3: carota.
1: Ecco, non si fa soffriggere prima e poi si mette la tasca, ma metti la tasca e poi metti il trito?
3: Sì, sai perché? Perché siccome è una lunga cottura, il fatto di fare il soffritto non è un grosso vantaggio, perché poi nell'acqua di cottura che le verdure andranno a disperdersi e quindi il soffritto diventa quasi superfluo.
1: Quasi superfluo. E come contorno tu hai scelto di metterci delle patate?
3: Delle patate al forno con la buccia. Io amo fare le patate al forno con la buccia.
1: Scusa chef, devi aggiungere anche dell'acqua alla cottura?
3: Sì.
1: No, lo voglio sapere perché...
3: Rametto di rosmarino.
1: Per dare ancora più sapore.
3: Goccettino.
1: Vino bianco.
3: Di vino bianco, poca roba perché...

0: ci pare proprio che ci deve essere un retrogusto,
1: un profumo di vino.
0: Un profumo di vino.
1: Acqua per cuocere bene, quando il vino è sfumato.
0: Esatto, aggiungiamo un pochino d'acqua, coperchio. Dopo 40 minuti cominciamo a controllare come? Punzecchiandola.
1: Punzecchiando.
0: Se la sentiamo morbida, ok, siamo prossimi.
1: E allora, siamo prossimi invece a far entrare il nostro ospite di oggi, un giovanissimo attore, un collega in erba, un nome altisonante, si fa accompagnare dal suo anziano padre, collega anche lui. Sto parlando di Adriano Giannini e suo padre Fabrizio. Benvenuto Adriano, prego, accomodati, anziano padre.
2: Grazie.
1: Allora, grazie. Adriano Giannini, quest'attore, il nostro chef Fabio Cinelli ti saluta.
0: Ciao, benvenuti.
1: Sta facendo una tasca ripiena. Buona. E ci sono i nostri assaggiatori anche, Sonia.
3: Ciao Adriano, benvenuto.
1: Io ti metto subito al lavoro, scusatemi, prendo gli asparagi che mi avete chiesto di preparare. Adesso Adriano, tu li pulirai, ti metto un piatto per metterci, eccomi qua, per metterci dentro le teste, insomma, la parte, tu sai benissimo come fare, comincia pure. Nel frattempo io voglio raccontare ai nostri amici a casa come ho conosciuto tuo padre.
2: Al Fabrizio. Centro anziani, stavo giocando a bocce e mia...
1: Allora, io e Fabrizio ho delle immagini di repertorio. Una clip di prove che noi abbiamo fatto insieme nel 2014.
2: Addirittura?
4: Guarda. Se tra noi due c'è qualcuno che ha lasciato quella sedia, eh?
5: Io e quando?
4: Ah, vuoi sapere il momento preciso, specifico? Guarda che basta che me lo dici, io lo dico subito, qui ci ho segnato tutto. Allora, 19 maggio, io ti scrivo, che fai? Tu mi rispondi, niente, voglio dire, già questo mi pare palese, no?
5: Che faccio, ti vengo a prendere?
4: E tu invece mi rispondi, non so se ce la faccio, sono troppo stanca, 19 maggio ore 17.34, oh, scrippeta restant...
5: Manent!
4: Restant manent, ma restant comunque, te?
1: Eri veramente coatto, come si dice a Roma. Un personaggio tutto da ridere, una commedia di Antonio Antonelli, Vattene amore, che abbiamo portato in scena insieme. E
2: ma poi... hai visto che ero magro?
1: Ecco, era magro, era magro, ma dai, ma sei uguale. Io riconoscibile con frangettone e occhiali. Però ecco, hai ereditato da te questo ragazzo, questa passione per il teatro. Sì. Gli fai anche da maestro. Abbiamo una foto bellissima che vi ritrae insieme. Qui dov'è? È un set?
2: Qui è sul set del Principe di Roma, dove gli ho fatto anche da acting coach.
1: Davvero?
2: Assolutamente sì.
1: È bravo papà come insegnante di recitazione?
6: Molto.
1: Molto bravo. E come papà, com'è? Permissivo?
2: Come dire?
1: Dove siete? Ah, con chi sono? Marco Giallini?
2: Marco Giallini, l'attrice, mo non mi ricordo il nome, che interpretava Beatrice Cenci.
1: Ah, che bel nome, Beatrice, vero?
2: Beatrice è uno.
1: Ma che carino che sei. Quanti anni avevi qua, Adriano?
6: Tra gli 8 e 9 anni.
1: Ma il primo film che hai registrato, quanti anni avevi? In cui hai recitato? A quanti anni?
6: 9 anni.
1: A 9 anni, proprio questo era. Mamma mia. E teatro lo hai fatto?
6: Sì, ho sperimentato in quest'ultimo anno con papà nella setta dei Romani Estinti.
1: La setta dei Romani Estinti, hai capito. Poi ci parlerete di questo bel progetto dove ci sono tutti attori romani, portate proprio la tradizione romanesca, ma ce lo racconterete dopo e ci direte anche che cosa faremo con questi asparagi tra qualche minuto dopo la pubblicità, sempre qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: Erika Lidl, il corridore olimpico. Che ci fai in Cina?
1: Io insegno.
2: Basato su una storia vera.
1: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
3: Siamo in guerra.
0: Non abbiamo medicine.
1: Lascia che la sfidi. Se vinco, lei permetterà che ci portino il necessario.
4: Non puoi vincere la gara.
1: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
2: Sulle ali delle aquile. Venerdì in prima serata.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
9: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
8: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
9: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
8: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
10: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
11: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
12: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
13: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
14: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
15: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
2: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Domani in seconda serata.
16: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, oggi puntata speciale. Abbiamo due attori d'eccezione, romani, padre e figlio, c'è Fabrizio Giannini.
17: Buongiorno.
16: Che è già ai fornelli.
17: Posso cominciare?
16: Puoi già cominciare. Beh. E poi sveliamo che cosa stai facendo, mentre Adriano, suo figlio, è qui tra me e il nostro chef Fabio Cinelli perché ci darà una mano. I nostri assaggiatori sono curiosissimi di sapere che cosa Fabrizio farà per noi adesso. Di pure, Fabrizio, i nostri amici a casa, gli assaggiatori.
17: Allora farò delle fettuccine, asparagi, guanciale e pecorino. Però ho bisogno che qualcuno,
16: certo,
17: mi accenda questo. Questa.
16: Così? Hai capito come si fa? No. Questa qui devi andare.
17: Vedi?
16: Devi selezionare.
17: Grazie, cara.
16: Prego,
17: bene,
16: caro. Allora io vado a leggere subito la lista degli ingredienti per fare queste fettuccine particolari che ci offri oggi. Per fare le fettuccine asparagi, guanciale e pecorino occorrono per le fettuccine 1 chilo di farina, 10 uova intere, un pizzico di sale. Per il condimento 700 g di asparagi, 200 g di guanciale, 200 g di pecorino, aglio, vino bianco, olio extravergine d'oliva e sale. Fettuccine fatte in casa, pasta all'uovo, sì. Ma perché hai scelto questa ricetta che
17: allora,
16: è romana?
17: È una variazione della gricia, per me tutto parte dalla gricia.
16: Ah sì?
17: La carbonara è una gricia che non ce l'ha fatta, secondo me. Ok? Cioè uno gli era venuta male, ci ha messo due uova, è nata la carbonara, perché io amo la gricia. E allora, siccome poi mi piace andare in giro con Adriano a cercare anche le piante selvatiche, abbiamo l'orto, con gli asparagi che spesso troviamo, è una modifica che è fantastica, capito?
16: Infatti, quindi voi avete un orto e che cosa coltivi nel tuo orto?
17: A me piace coltivare gli odori, perché una cosa che mi fa impazzire è che quando cucino, mi serve, maestro, un prezzemolo, vado fuori e me lo prendo, una salvia, ma ci starebbe bene un po' d'erba, de mentuccia, vado fuori e mi piace.
16: E già c'hai tutto a disposizione, ma anche il peperoncino coltivi?
17: Ai peperoncini c'ho proprio una passione.
16: Sì?
17: Cioè mi piace piantarne tanti. E di tanti tipi, perché i peperoncini ce ne sono mille tipi, da piccante, piccantissimo, quelli solo che danno il profumo e li devi conoscere, certe volte delle labbra così mi vengono, però...
16: Senti Adriano, ma tu aiuti papà nell'orto?
3: Beh,
16: no.
17: È un bambino molto sincero, vedi?
16: Non fai niente, proprio niente, niente.
17: No, lui gioca a pallone e io lo sgrido perché a volte cerca di rompermi le piante. Però...
16: Ah, è un esperto di orto anche il nostro Luigi e la nostra Sonia, sai, hanno un orto a casa loro che ha un'estensione, penso, di ettari per tutto quello che coltivano. Che cosa?
4: No, poche cose per ogni pezzettino di terreno, non abbiamo ettari. Noi abbiamo i gatti che invece vanno ogni tanto a rovistare in mezzo alle piante.
16: Hai capito, vedo che Adriano è molto interessato a quello che sta facendo il nostro chef. C'era una questione prima che disputavi con il nostro chef.
17: Lo chef che, insomma, prima abbiamo parlato e ci conosciamo, perché lui è dell'underground romano, dei cuochi, conosce la mia famiglia, conosce la vicina.
16: Sì, perché la tua famiglia ha un'antica tradizione di cuochi, sono i ristoratori del ristorante La Cascina.
17: Ristorante La Cascina, del Canestro, chef. E le cuoche della Cascina, che erano le mie zie, sono le mie zie, insomma, sono due cuoche storiche.
18: Sì,
17: il nostro chef Fabio le conosce.
18: Sì.
17: Ma c'è stata una diatriba però prima tra me e lui.
16: Cioè?
17: Perché lui diceva delle teste di asparagi, di farle saltare con un po' di burro o dello strutto. Però io sono contrario, abbiamo dell'olio straordinario e preferisco saltarle con un pochino di olio. Capito?
16: Soltanto con l'olio?
17: Sì, sì, soltanto.
4: Sei quasi un salutista.
16: Un salutista della cucina.
17: Ma no, non un salutista, mi piacciono i sapori semplici. Cioè l'asparago ha già un sapore meraviglioso, l'olio, come dire, gli dà un tocco d'eleganza, più di quello.
16: Senti,
17: secondo me.
16: Fabrizio, tu hai iniziato la tua carriera come animatore, ma hai fatto poi tantissime altre cose con me in scena nel 2014, ma hai addirittura calcato le scene del Sistina.
17: Mannaggia, ho fatto pure il Sistina, tra le tante
16: abbiamo
17: cose.
16: Abbiamo una foto bellissima,
17: sì,
16: qui dietro di te stai con la Autieri.
17: Serena Autieri e Paolo Conticini, il mio socio Paolo Conticini. Per Vacanze Romane.
16: Vacanze Romane.
17: L'ultimo spettacolo della tradizione del
16: Bellissimo.
17: Teatro Sistina, no? La tradizione è quella di aggiungi un posto a tavola, di rugantino, accendiamo la lampada. E ho avuto questa fortuna di interpretare questo ruolo, un ruolo meraviglioso.
16: Hai lavorato anche con Gigi Proietti tu?
17: Io ci ho lavorato, anche lì vedi la vita, a volte ti regala delle emozioni incredibili. Per me Gigi Proietti era Iron Man. È il mio supereroe.
16: Eccolo lì, siete voi due insieme.
17: Eh sì, eh sì.
16: Bella questa foto.
17: Allora, questo è... Io l'avevo conosciuto, ovviamente, cioè, ho passato anche delle scene grazie al mio amico Marco Simeoli, ma non ci avevo mai lavorato. Poi Edoardo Falcone scrive Io sono Babbo Natale.
16: Sì, e il film.
17: Il film, e chiama Gigi Proietti di interpretare questo Babbo Natale vecchio che cede il passo e mi chiama per fare il ruolo di un cattivo che ruberà anche i soldi a Babbo Natale, e lì per la prima volta ho avuto la fortuna di dividere la scena con il maestro e avevo pure paura, io ho fatto poche foto con gli altri colleghi perché mi intimidisco e non ci riuscivo, e allora il regista, che è un nostro caro amico, che è Edoardo Falcone, mi ha preso, via, qua andiamo, te la faccio io, e quindi io non gliel'ho chiesto, senti Gigi, potresti fare una foto con Fabrizio, che si vergogna, e mi ha fatto questa foto, e fortuna che me l'ha fatta lui, perché è un cimelio a cui tengo veramente.
16: Meraviglioso, e poi tante altre esperienze, hai fatto una carriera veramente luminosa, in questa foto che appare adesso alle tue spalle, con Lino.
17: Qui c'è un pezzo di cuore vero importante, perché... Noi tutti e due abbiamo fatto medico in famiglia, tu sei stata una colonna, ma non ci siamo incontrati. Questo è il cast di Medico in Famiglia 10, dove c'è Lino, ci sono tanti attori, c'è Rosanna, c'è Monica, c'è Cristiana Vaccaro, ma al centro, fammelo ricordare, lì c'è quello che per
16: Carlo
17: me
16: Principini.
17: È stato un fratello maggiore di vita, sì. Un uomo a cui devo tantissimo.
16: Anch'io.
17: Purtroppo è mancato da poco e mi manca tantissimo. Anche gli voglio un bene incredibile, che è Carlo Principini, sì. Che è l'uomo che si è inventato Medico in Famiglia.
16: Sì, e poi tu sei subentrato con Cristiana alla coppia di Melina e Dante, certo. E voi eravate Augusto e Maddalena.
17: Assolutamente.
16: Devi sfumare con il vino, te lo ricordo. Beh,
17: hai ragione, però tu mi fai parlare di cose e io poi mi dimentico, capito?
16: Quindi il guanciale lo sfumi con il vino.
17: Poco poco, sì.
16: E ma quindi questa diatriba con il nostro chef mi sembrava un po' come sentire echeggiare qualche verso di una poesia di Trilussa prima, mentre discutevate.
17: Ah, beh, certo,
16: è vero?
17: Certo, perché prima, mentre ci appiccicavamo un pochettino, io mi sono ricordato proprio il maestro Trilussa. E dicevo, un vecchio cervo un giorno sfasciò con due cornate le staccionate che ci aveva intorno. Giacché me metti la rivoluzione, gli disse l'uomo, appena se ne accorse, te taglierò le corna e allora forse.

0: Caliamo le fettuccine, guarda, caliamo le fettuccine e poi andiamo. Quanto ci mettiamo con le fettuccine? Ci si mette poco.
1: Vai, mettile dentro perché belle fresche, belle dei fresche nidi, siamo stati attenti a non farle appiccicare, attaccare, e poi dobbiamo andare a frullare i nostri gambi di asparago. Io ti ho preparato qua il frullatore a immersione.
0: Io amo molto usare le mani, ecco perché delle volte mi brucio.
1: Scusa, ma le fettuccine ne hai calate poche?
0: De più?
1: Certo, scusa, qua gli assaggiatori, guarda come stanno fremendo. Sono attentissimi perché non si aspettavano di avere anche questo bellissimo spettacolo teatrale alla fine. Perché...
0: Attenzione, ti rendi conto? Adesso andiamo, scusami Beatrice.
1: Sì? Mettiti a farlo qua, guarda.
0: Hai ragione, dove lo facciamo? Di qua?
1: Lì.
0: Vedi, grazie. Questo... C'è bisogno di una donna in questa cucina, grazie Beatrice.
1: Questa è pronta?
0: Io alla fine, vedi...
1: Lo spegniamo?
0: Sì, do una spezzatina ancora, poi ci metto sempre un goccettino di olio che fa sempre bene.
1: Benissimo.
0: Ci sta sempre bene. Un pizzichino di sale, perché sennò mio figlio mi dice che cucino sciapo.
1: Bene, il nostro chef è pronto a prendere un bel piatto per le fettuccine, per favore.
0: No, prima va fatta un'altra cosa, guarda.
1: Sì.
0: Io le metterei qua, però qua dentro è piccola stavolta. Allora...
1: Volevi farle insaporire prima nel guanciale?
0: Sì.
1: E occorrerà che tu faccia diversamente.
0: Ti faccio diversamente?
1: Metti il guanciale lì
0: e allora guarda, facciamo così. Le mettiamo qua dentro, a questo punto. Le mettiamo qua dentro, grazie, lasciale al centro. Saltiamo le fettuccine, dobbiamo prenderle. Ci manca un attrezzo.
1: Eccolo.
0: Oh, vedi.
1: Non manca niente nella mia cucina, collega.
0: Mi scusi. Allora, andiamo a mettere... le fettuccine.
1: Se vuoi aiutarti anche con questo.
0: La ringrazio, lei è molto gentile.
1: Attento tu. Ecco qua. Si sente un profumino tra la tasca del nostro chef. Ti do un mestolo.
0: Vai, metti un goccino d'acqua.
1: Va bene così?
0: Vai, va bene.
1: Un altro po'?
0: Vai.
1: Mi allontano, ma sei pericoloso in cucina.
0: Ho capito che devo
1: Scusa, Adriano, ma chi pulisce dopo che papà ha cucinato? Tu?
0: No. Sembra vero da come lo dice.
1: Vero, invece no. Secondo me, come tutti gli uomini
0: quando
1: molto creativi...
0: Al compleanno di Adriano, lo scorso anno, lui ha invitato 60 persone.
1: Tu?
0: E ho fatto 60 carbonare espresse e facevo questo che sto facendo qui da te adesso, con due mani così. Sembravo il supereroe della carbonara, sembravo.
1: Ma è vero che facevi anche il pollo da asporto?
0: Sì, il pollo da passeggio.
1: Da passeggio?
0: Da passeggio. Cioè la coscetta di pollo cotta con delle salviettine fatte apposta che uno se la prende, se la porta in giro, se la mangia, ciao caro, mentre mangia. Cioè, la troviamo molto piacevole.
1: Sei veramente incredibile, quasi come il nostro chef che ora ci farà vedere come impiatta.
2: Tanto impiattiamo, sì.
1: Adriano, stai attento che devi imparare anche tu.
2: Ma non...
1: Hai tolto gli stuzzicadenti, chef, vero, come prima cosa?
2: No. Per tenerla no, li ho lasciati, tanto sono verso la fine dove noi non avremo il ripieno, che quindi dal punto di vista della bellezza è un po' limitata, poi... A casa, con calma, voi potrete toglierli, fare...
1: Ma guarda che carina la sezione della fetta.
2: Beh,
1: con il ripieno.
2: Ci prendiamo la parte un po' più carina, impiattiamo, così facciamo vedere quello che potremmo riuscire ad ottenere. La cottura mi sembra ottima perché abbiamo mantenuto un minimo di carne rosata, è un vitello, per cui è una cottura molto delicata.
1: Veramente delicata, aspetto di vederla impiattata con quelle belle patate che hai scelto di lasciare con la buccia.
2: Con la buccia.
1: E cos'è quello che hai in questo mestolo, chef? In questo...
2: Il liquido che era rimasto, abbiamo tolto la carne, l'abbiamo fatto andare ancora un pochino, abbiamo aggiunto pochissimo amido di mais, ancora un po' sul fuoco, e lui si è tirato una frullatina leggera, perché ci piace che si vedono ancora i pezzettini di carote, di sedano, quel poco, anche perché sono morbidissime.
1: Morbidissimi, infatti, e diventerà il giusto condimento che aspetterà come su un letto questa bella tasca. Anche Fabrizio, nel frattempo, mentre spadella, è attento. Il nostro piatto per le fettuccine le possiamo anche mettere nel piatto, se vuoi.
0: Faccio il...
1: Ecco qui.
0: Mettiamo, ce ne abbiamo ancora, sì.
1: Vai.
0: Abbiamo la crema degli asparagi che abbiamo fatta prima. Poi mi posso fare una cosa alla cannavacciolo, per favore?
1: Sì.
0: Mi piace, ho sempre desiderato fare questo.

0: gesto. Adesso cosa ti avrei occorre? Bisogno di un forchettone, ce l'abbiamo?
1: Eccolo.
2: Sì.
0: Ah, grazie.
1: E ti serve anche il mestolo per girare dentro?
0: Sì, cara.
1: Ecco qui, prego.
0: Allora. Mette voi là.
1: E voilà. E in contemporanea aspetta. Due impiattamenti d'eccezione. Abbiamo da una parte la tasca di vitello del nostro chef e dall'altra le fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino. Sì. Ma non finisce qui, cari amici e cari amiche, perché ora Fabrizio ci preparerà un altro piatto. Diciamo subito che cosa fai?
0: Le polpette al sugo, ragazzi. Oh.
1: Le polpette al sugo, evviva la tradizione romana. Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono per preparare queste polpette al sugo. Per le polpette 200 g di macinato di pollo, 200 g di macinato di manzo, 50 g di prosciutto cotto, 50 g di mortadella, pan grattato, un uovo, parmigiano reggiano e per il sugo un litro di passata di pomodoro, un bicchiere di vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, basilico. E allora, mentre prepariamo i nostri ingredienti, c'è una sorpresa, guarda chi ti pensa da casa.
0: Oh, Fabrizio.
3: Fabri, eccoci qua. Allora, siamo qui in cucina, come ai tempi della pandemia, ti ricordi che ci si chiamava? Allora, spaghetto velocissimo, aglio olio, eccolo qua. Qua abbiamo un fusillo, non mi sottovalutare il fusillo. Abbiamo dei pomodori misti col basilico.
4: Ma che meraviglia, ma che meraviglia!
3: Il pomodorino appena cotto, ma appena per un accenno, un profumo d'estate, ecco qua, è fatto. Che dire, due secondi, un piatto di pasta, altro che panini, che ce fai? Ecco qua. Ci siamo, eh? Io metto sul piatto, meraviglioso. Vado con l'assaggio? Vado con l'assaggio, io vado, eh? Eccolo qua. Fantastico, meraviglioso. Ciao Fabrizio a tutti.
1: Ma bravissimo, ma chi è?
0: Fabrizio Gaetani, un grande comico.
1: Ma infatti era capace anche di riprendersi con il cellulare.
0: Lui lo diceva durante la pandemia sempre, ma lo facciamo tutte le sere, quando sono le 8:30, là che stai a cucinare, mandami una foto, che stai a fare? E là ci mettiamo lì, ci guardiamo quello che stiamo
1: e vi scambiate
0: facendo.
1: Le ricette?
0: Beh sì.
1: Bene, allora tra qualche minuto cominceremo a preparare queste polpette al sugo, ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola fra poco.

0: Van tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
5: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
9: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
11: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
15: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con Adriano e Fabrizio Giannini. Adriano, che mangia! Ti piacciono le fettuccine che ha fatto papà?
1: Sì.
0: Buone?
2: Mamma mia, buonissime.
0: Buonissime. Noi cominciamo subito a fare le polpette al sugo, Fabrizio.
3: Sì, io le farei però una cosa prima. Mi fai assaggiare un pezzetto della tasca?
0: Anche i nostri assaggiatori stanno assaggiando. Che dite di questa tasca che ha fatto il nostro chef?
3: Buonissimo.
4: Molto, molto, molto buono. Però oggi l'assaggio migliore sono state le performance del nostro ospite.
0: Del nostro ospite, sì, è vero, che adesso ci stupirà anche come cuoco, perché fa queste polpette al sugo. Chef, tu le fai in tutti i modi le polpette, sì, però già ti stai un po' organizzando per il riciclo,
4: sì,
0: mi sa, stai cercando.
4: Già stiamo.
0: Vediamo se avanza qualcosa. Allora, polpette al sugo, cominciamo a mescolare, poi Adriano, tu finisci di mangiare, aiuta pure papà a fare le polpette.
3: Certo.
0: Cominciamo con l'impasto, stiamo mettendo un po' tutte le cose. Ma dimmi un po', mentre tu cominci a fare, ti voglio leggere una frase, Fabrizio.
3: Vai.
0: Che ho preparato per te, l'ho appuntata sul mio quaderno delle ricette, sul quale appunterò anche le ricette che ci hai portato tu.
3: Okay.
0: Allora, la frase di Madre Teresa di Calcutta e dice: l'amore comincia a casa, prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città. E ti rappresenta molto, perché tu hai un amore per tuo figlio che è proprio al primo posto in tutte le cose che fai, che
3: assolutamente
0: pensi.
3: Assolutamente.
0: Vero?
3: Lui è la mia vita. È come dire, le opere d'arte nel mondo sono l'unico segno che l'uomo è passato su questa terra. E lui è la mia opera d'arte.
0: Più bella, più preziosa.
3: Sì.
0: E poi viene anche la tua città, Roma, un amore incredibile per Roma.
3: Io sono a casa se c'è Adriano e se sto a Roma.
0: Infatti.
3: È la mia casa. Roma è la mia vita, è tutto. Roma è... sa coccolarmi, sa consolarmi, sa ispirarmi.
0: E quanta ispirazione ti danno anche i poeti romani? Hai una frase invece che ti rappresenti, che è un po'...
3: Una frase? Guarda, abbiamo parlato tanto di Trilussa, però non possiamo omettere l'altro poeta, il Dante dei Romani, che è Giuseppe Gioacchino Belli.
0: Come no.
3: E se c'è un passaggio di un suo sonetto che mi rappresenta, è il sonetto La Golaccia, e dice: la morte sta nascosta in l'orologi, nessuno potrà di... io domani sentirò ancora batter mezzogiorno d'oggi.
0: Vero. Quindi hic et nunc, facciamo ste polpette qui e ora, non perdiamo tempo. E certo che quest'anima di Roma, ecco, anima di Roma, mi viene in mente una cosa, c'è una locandina che abbiamo,
3: sì,
0: che è proprio così, l'anima di Roma.
3: Sì.
0: Fabrizio Giannini, con
3: questa...
0: Marco Rò.
3: Sì, ho fatto con Marco, ho scritto questa canzone, l'anima di Roma, che un po' mi rappresenta, che rappresenta tutti i miei racconti su Roma e tutto anche quello che faccio in teatro quando lo racconto, perché sono partito da un senso. Allora, in tutte le città del mondo il tempo è orizzontale,
0: uh-huh,
3: cioè tu Parigi, Londra, Madrid, per fare 300 metri impieghi 20 minuti, mezz'ora. Ecco, a Roma per fare lo stesso tragitto ci impiegherai 2777 anni, perché su quello stesso sasso c'è passata la storia.
0: È vero, mamma mia, una bella riflessione questa. Canti, reciti, cinema, teatro,
3: sì,
0: televisione, ma qual è la cosa che ti piace fare di più?
3: Cucinare
0: oltre alle polpette, cucinare per tuo figlio.
3: Cucinare per mio figlio.
0: Ma queste polpette, chi te le ha insegnate?
3: Beh, questa, i piatti di tradizione, sempre nonna Adriana.
0: Ti posso aiutare?
3: Prego.
0: No, perché ti vedo che impasti, ma si possono fare.
3: Ah no, prego.
0: No,
3: mezzo
0: infatti,
3: per uno.
0: Allora,
3: dividiamo.
0: Mezzo per uno. Adriano, aiuta papà. Quanto te le faccio grandi?
3: Beh, no, così. Le polpette, secondo me, sempre piccole vanno. Più piccole le fai e meglio è.
0: Bene.
3: Perché te ne mangi di più, capito? C'è più... La polpetta va fatta piccola.
0: Va bene, quindi ti piace cucinare.
3: Tantissimo.
0: Però ti piace fare più teatro, cinema o televisione?
3: No, non esiste una differenza. Mi piace fare cose belle. Tu lo sai meglio di me, sei una grande attrice. Esistono cose belle e cose brutte. Ci sono dei bellissimi film che uno vuole fare e ci sono dei film bruttissimi che uno non avrebbe mai voluto fare.
0: Uh-huh.
3: Ci sono spettacoli bellissimi che ami fare, spettacoli che devi fare perché è il nostro lavoro.
0: E infatti, però, diciamo che tu te la cavi sempre bene e anche come insegnante sei bravissimo. Hai ideato un tuo metodo particolare.
3: Sì. Che è il metodo Giannini.
0: Sì, poi ci spiegherai com'è questo metodo, che parte un po' dalle emozioni fisiche. Sì. Però una cosa ti volevo chiedere, hai mai interpretato un cuoco nella tua carriera?
3: Sì, ho fatto anche per una nota marca, sono stato il loro testimonial ed ero un cuoco che mettevo insieme tutti i loro ingredienti, che erano gli ingredienti di questa casa di promozione turistica, diciamo così.
0: Fantastico. E hai mai lavorato insieme a tuo figlio? Ora fate le polpette insieme, ma avete recitato insieme?
3: Allora, guarda, noi abbiamo fatto un film che si intitola Dietro la porta, dove ci siamo entrambi, Adriano. Lui fa mio figlio in quella storia e io interpreto il cattivo in quella storia.
0: Non aspetta, adesso prego. Sono cattiva io, prendo le polpette che abbiamo fatto,
3: che
0: queste le unisco e andiamo subito ai fornelli perché dobbiamo metterle in padella.
3: Vieni
0: Adriano, mettila qua.
3: Vai.
0: E continua a raccontare un po'.
3: Abbiamo interpretato questo film di Walter Croce e parla della storia, insomma, di questa ragazza che ha dei problemi in famiglia, diciamo così, per non entrare nei dettagli, e lì abbiamo recitato insieme, ma anche nel prossimo film di Walter Croce, che uscirà credo proprio in questi giorni, che si intitola Doppio Set, anche in quello io faccio un cattivo, un direttore della fotografia cattivissimo, e Adriano invece fa, come dire, un amico del protagonista, e anche in quello abbiamo recitato insieme. Oltre, in tutti i video che facciamo, ne facciamo tantissimi.
0: E adesso ti faccio vedere un altro video invece. Prego. Andiamo a vedere dov'è Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di qualche ricetta particolare da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Dietro di te, guarda un po'.
1: Buongiorno, buongiorno amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo al ristorante a casa di Nino. E con me c'è lo chef Nino Palmieri.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno
5: a voi, buongiorno a tutti.
1: Ti ho visto già mangiare in pasta,
5: Sì, sto già preparando questo piatto semplicissimo, ma davvero molto molto gustoso. È un'ombrina con

0: Aratea magari è più,
1: conosciuta,
0: sicuramente
1: forse più
0: più,
1: commerciale, sarà?
0: sicuramente, e tutti i prodotti nostri della Basilicata li usiamo qui.
1: Già si sente un profumo, eh?
0: Mi
1: Vedo il datterino che sa di datterino, che
0: sai
1: non
0: il
1: è cosa
0: datterino? È vero,
1: comune.
0: mi aiuti tu con la pasta?
1: Pronci? Andiamo a scolare la pasta, i nostri strascinati. Eccoli qui. Vado, chef.
0: Certo.
1: Voilà.
0: A posto. Giusto una
1: Senti, chef, mentre tu dai una, insomma, ripassatina in padella, mi ha colpito una cosa di questo ristorante. Ho visto che in ogni sala c'è un monitor che inquadra la cucina. Quindi noi siamo ripresi qui in cucina e tutti possono vedere quello che succede
0: Sì, ci
1: all'interno.
0: tengo tantissimo tutti i miei clienti possano vedere quello che facciamo durante il servizio.
1: Non succede spesso, è una cosa molto
0: Lo
1: bella.
0: so,
1: Complimenti.
0: grazie. È
1: Pronti?
0: pronto?

0: Se vuoi, manca un tocco finale.
1: Tocco finale è il mio, chef.
0: Certo, per forza. Grazie. Un po' di pepe nero
1: e. Grazie. Ecco qui. Dimmi quando va bene, chef.
0: Perfetto. Posso?
1: Perfetto, ci siamo. Pronti ad assaggiare i nostri strascinati con ombrino e datterino?
0: Serviti
1: rigorosamente nella
0: padella. Eccomi. Assolutamente.
1: Siamo pronti allora?
0: Siamo prontissimi.
1: Io assaggio. Grazie, chef.
0: Grazie a te.
1: Che meraviglia.
2: Mamma mia, che meraviglia, ma che meraviglia, le polpette al sugo, abbiamo sfumato con il vino bianco.
3: Assolutamente.
2: E dobbiamo aggiungere il pomodoro.
3: Semplicemente un po' di sale, me lo può passare.
2: Il sale ce l'abbiamo grosso e fino, ce l'abbiamo, eccolo qua, sale. Ah, ce l'avevi lì, guarda, sale fino.
3: Manvedio.
2: Senti, Adriano, papà ha detto che avete lavorato insieme, sì. Ma com'è papà come attore sul set?
4: Lui è una persona, cioè, è veramente... C'è una persona che si sa comportare comunque sul set, si adatta a ogni tipo di regista, di scena che deve fare, di personaggio.
2: Sia comico che drammatico. Ed è più bravo come attore quando interpreta o quando ti insegna, quando ti aiuta a recitare?
4: Beh, quando mi insegna mette le sue doti d'attore e me le insegna a me.
2: Ah,
4: quindi
2: fantastico.
4: È...
2: Ma scusa un attimo. No, infatti mi stavano facendo notare anche che sei stato bravissimo, hai messo tutto a posto. Hai sparecchiato tu, ma allora ti aiuta veramente questo bambino.
3: La verità, cioè...
2: Questo ragazzo. Allora hai lasciato però le fettuccine di papà, non ti sono piaciute?
0: Erano tante.
2: Ha preferito la tasca, diciamo. Devi tornare qui perché sei veramente bravo. Come assaggiatore ufficiale lo teniamo al bancone, vabbè, sempre come aiutante
0: sta.
2: Anche. Bravissimo Adriano.
0: Bravo.
2: Allora, a che punto siamo, amico?
3: Stanno cuocendo. Ora, come tutti i nostri piatti, il maestro ci insegna, queste polpette sarebbero molto più buone domani.
2: Ma noi non ti preoccupare, diamo il tempo di cuocere perché adesso lasciamo i nostri amici e le nostre amiche a casa con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare la tasca di vitello ripiena abbiamo prima di tutto praticato un'incisione nella sottofesa di vitello per creare una tasca. Poi abbiamo lavato gli spinaci e li abbiamo cotti brevemente in un tegame con olio e uno spicchio d'aglio. Dopo abbiamo mescolato tutti gli ingredienti, unendo anche il formaggio e l'uovo, sale e pepe, per creare la farcia del nostro vitello. Abbiamo riempito la tasca, non troppo, per non farla esplodere in cottura. L'abbiamo chiusa con degli stecchini e l'abbiamo rosolata con olio soltanto. Poi abbiamo aggiunto il trito di sedano, carota e cipolla. Abbiamo fatto rosolare bene e aggiunto acqua per cuocere. Abbiamo tenuto coperto per circa 40 minuti, poi abbiamo fatto asciugare un po' a fiamma vivace, tolto dalla pentola e lasciato freddare. Abbiamo tagliato a fette e servito con semplici patate al forno. Per preparare le fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino, per prima cosa abbiamo pulito gli asparagi, li abbiamo sbollentati tenendo da parte le punte e in un'altra padella abbiamo soffritto il guanciale tagliato a cubetti. Abbiamo cotto a fuoco vivace le punte degli asparagi con un po' di olio. Abbiamo lessato le fettuccine e le abbiamo scolate nella padella del guanciale. Abbiamo mantecato velocemente e nel frattempo abbiamo frullato gli asparagi per ottenere una crema. Abbiamo impiattato le fettuccine su un fondo di crema, finendo il piatto con le punte degli asparagi, i pezzi di guanciale e abbondante pecorino. Per preparare le polpette al sugo abbiamo per prima cosa tritato mortadella e prosciutto cotto. Abbiamo unito alla carne l'uovo, il pan grattato, i salumi, il formaggio, sale e pepe. Abbiamo formato le polpette, le abbiamo messe in pentola, abbiamo sfumato con il vino bianco e poi aggiunto la passata di pomodoro. Abbiamo fatto cuocere per almeno 30 minuti, aggiustando poi di sale e pepe e aggiungendo una foglia di basilico prima di servire. Ed ecco qua i nostri piatti perfettamente realizzati, impiattati davanti a noi. Trionfa questa tasca di vitella ripiena con il contorno di patatine, mamma mia, con la buccia al forno, buonissime. E poi ci sono le fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino che ha fatto il nostro Fabrizio Giannini. E per finire le polpette. patate, le polpette al sugo, le polpette come le faceva la nonna di Fabrizio, vero?
3: Sì.
2: Nonna?
3: Adriana.
2: Adriana, ecco qui, i nostri assaggiatori stanno provando proprio le nostre polpette, vero?
5: Sì.
2: Come sono?
5: Sapore di casa per me, anche, vabbè, nel mio caso zia Teresa, giù a Palermo. Qui a Roma invece zio Totò, fanno un piatto molto simile e buonissimo.
6: Succulente e buonissime.
2: Buonissime.
6: Questa sera farò le polpette.
2: Vero? Anche io farò le polpette, anzi mi porto a casa quelle che sono rimaste. Adriano, ti piacciono le polpette?
4: Tantissimo.
2: Sono più buone quelle di papà o quelle di nonna?
4: Quelle di nonna.
2: Certo. Ma non finisce qui, cari miei, perché adesso il nostro chef ci stupisce con una ricetta del riciclo utilizzando quello che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni. Siete curiosi?
3: Certo.
2: Allora, andiamo a vedere che cosa sta facendo. Dai, avvicinati anche tu, però non oltrepassare, non avvicinarti ai fornelli, eh? Noi stiamo qua, Fabrizio è lì. Allora, chef, che cosa hai fatto?
6: Asparagi.
2: Sì.
6: Del piatto del nostro ospite, del prosciutto cotto che era stato inserito all'interno dell'impasto.
2: Della tasca e anche delle polpette.
6: E anche delle polpette,
2: giusto.
6: Quindi un doppio. E poi siamo andati su un po' un classico, ingredienti che in casa scotta.
2: Hai fatto una crepe?
6: Sì.
2: Quello è l'impasto di una... E come l'hai fatto l'impasto della crepe?
6: Latte, farina, un uovo e una noce di burro.
2: Ecco, la noce di burro, la pietra dello scandalo. E quindi una crepe sulla quale hai adagiato un po' di parmigiano.
6: Un po' di parmigiano.
2: E poi gli asparagi?
6: Sì, noi no, volevo farla bella, ma se è il riciclo e il recupero...
2: È il recupero,
6: non
2: deve
6: si
2: essere...
6: spreca nulla, quindi la lasciamo bella comunque, ma... al naturale.
2: Quindi una tradizionale, neanche tanto, credo.
6: Neanche
2: comunque
6: tanto.
2: Ripiena. Che dite, assaggiatori? Col prosciutto e gli asparagi, buona, gustosa, il parmigiano.
6: Sì.
2: Sonia, Luigi, avete idea? Come la chiamiamo?
5: Rotolino sfizioso.
2: Rotolino sfizioso. Tu, Luigi?
6: Sì, è un involtino succulento.
2: Involtino succulento, primavera all'italiana, ma mi viene in mente questo. Fabrizio?
3: Sembra, non lo so, una crepe...
2: Una crepe, facciamolo dire non ad Adriano. So. Adriano, hai un'idea?
4: Ma dopo tutte queste citazioni ho il nome perfetto.
2: Qual è?
4: Crepe Trilussa.
2: Olè!
6: Oh!
2: Crepe Trilussa, bravo, bravo Adriano, guarda, degno erede, dico tanto attore, benissimo. E allora ringraziamo davvero tanto Adriano soprattutto e Fabrizio Giannini per essere stati con noi, aver cucinato insieme a noi, grazie.
3: Grazie a te, grazie a tutti quanti che ci avete ospitato.
2: Ecco, salutiamo i nostri assaggiatori che stasera mangeranno polpette, il nostro chef Fabio Cinelli, grazie sempre per le tue idee. Il tuo estro, la tua gentilezza e do appuntamento a tutti voi amici e amiche a casa a domani, stessa ora, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
6: Ciao.
2: Grazie, ciao.
4: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Qualche istante noi vi portiamo al mare. Partiremo dalla Versilia, vi racconteremo quanto il mare possa fare bene, vi racconteremo quanto, per quanto difficile sia, il mestiere antico di pescatore porti con sé tante sorprese, tante cose speciali e belle. Al mare, restando comodamente a casa, tra poco, l'ora solare, grazie.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: «La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile». Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito
0: Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora è sempre.
0: Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà
1: celeste.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: La Chiesa in Italia piangono il cardinale Camillo Ruini, spentosi ieri in tarda serata nella sua abitazione a Roma. Domani alle 16 funerali nella Basilica di San Pietro, venerdì l'ultimo saluto a Reggio Emilia. Ultima giornata del G7 oggi a Evian, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump, mentre il documento dei leader del G7 ribadisce l'incrollabile sostegno all'Ucraina e Evian anche il disgelo tra Trump e la Meloni. Basta guerra, Papa Leone all'udienza generale questa mattina esprime soddisfazione per l'accordo sull'Iran e dolore per il protrarsi del conflitto russo-ucraino. Buongiorno dal TG2000 in apertura. Lo avete sentito il ricordo del cardinale Camillo Ruini, vicario di Roma per quasi 20 anni, presidente della CEI per 16. Ruini si è spento ieri in tarda serata a Roma. Aveva 95 anni, ma sentiamo Elena Seno.
1: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini, per il suo servizio alla Chiesa. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinale Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinale Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio e gratitudine per l'impegno di Ruini arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Aperta alle 12 di oggi la Camera Ardente al Pontificio Seminario Romano, il funerale del porporato sarà celebrato nella Basilica di San Pietro domani pomeriggio alle 16, poi nella diocesi natale del Cardinale Ruini a Reggio Emilia, una seconda celebrazione esequiale nella Cattedrale venerdì alle 16. La salma sarà sepolta nella tomba di famiglia al cimitero di Dinazzano.
0: Per decenni il cardinale Ruini è stato una figura centrale nella vita della Chiesa e non solo. Sentiamo Cristiana Caricato e Paolo Fucili.
2: È un dono di Dio essere vissuti così a lungo, un grande dono di Dio. E adesso cerco di essere il più possibile orientato verso di lui che ci attende alla fine della nostra vita terrena.
3: Così l'anziano cardinale raccontava l'ultima stagione della sua esistenza solo pochi anni fa. Luciana Littizzetto, con irriverente familiarità, lo aveva ribattezzato Eminence, regalandogli una ribalta che lo divertiva e allo stesso tempo ne celebrava la centralità nella politica italiana. Il cardinale Camillo Ruini è stato un indiscusso protagonista della vita ecclesiale e non del paese. Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio, nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla, e Roma, presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa, che lo ha portato ad essere uno degli ecclesiastici più autorevoli degli ultimi 50 anni. Nel 1984, l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II. Diventa l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, assorbito, non senza tensioni, dalla Chiesa italiana nel convegno ecclesiale di Loreto dell'85. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 17, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alla legge sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per anni fu a capo dell'intuizione più visionaria della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato che nel 1995, al convegno ecclesiale di Palermo, portò allo sviluppo dei media CEI. Negli ultimi anni rare ma incisive e pungenti sortite con qualche tormento, come la sofferenza per aver negato i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, l'uomo che aveva deciso consapevolmente di togliersi la vita. L'ultimo impegno di Ruini, la preghiera.
2: Cerco di pregare di più, cerco di avere sempre molta fiducia nel Signore e in particolare nella sua misericordia, perché so bene di essere un povero peccatore.
4: Una voce autorevole era quella del cardinale Ruini fino all'ultimo, ascoltata sempre, contestata spesso, che è pur meglio dell'essere irrilevanti, era la sua convinzione profonda, già presidente dei vescovi italiani per ben 16 anni, vicario di Roma fino al 2008, 95 anni compiuti il 19 febbraio scorso, troppi a norma di legge per entrare anche lui in conclave a maggio 2025, non abbastanza però da impedirgli di accompagnare la Chiesa in quei cruciali giorni con passione e intelligenza sincere. Con Francesco aveva ammesso tempo prima di non avere avuto la stessa consonanza spontanea che lo legò a Wojtyła e Ratzinger, ma non gli sono ostile in alcun modo, assicurò anche. Il principale problema del suo pontificato, disse poi a sede vacante iniziata, è la divisione della Chiesa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i credenti. Ma la vera sfida fondamentale di oggi, oltre a ricostruire l'unità della Chiesa, è alimentare la fiamma della fede. Stessa franchezza con cui a conclave finito commentò in un'altra intervista gli esordi di Leone, parlando di clima di gioia e di pace. Ha fatto sentire rassicurato, disse, del Papa Novello incontrato in un'udienza alla CEI, chi ha torto o ha ragione era a disagio con aperture dottrinali, veri o presunte, del predecessore. Confidiamo nella saggezza e carità pastorale di Leone e l'esortazione con cui Ruini ci lascia, perché questo clima metta radici.
0: Ruini aveva compiuto 90 anni nel 2021, in quell'occasione con Gennaro Ferrara aveva ricordato i fatti più importanti della sua vita, i successi e le persone più care. Sentiamo.
5: Penso che nei 16 anni in cui sono stato presidente della CEI e prima per 4 anni e mezzo segretario generale, quindi in oltre 20 anni, un risultato l'ho ottenuto, e cioè quello di far capire che la Chiesa è importante per l'Italia. Potevano essere d'accordo o non d'accordo, ma nessuno poteva dire che la Chiesa era qualcosa di irrilevante, che non contava nulla. E questo penso sia un obiettivo sempre da perseguire.
6: Lei ha conosciuto tante persone, c'è qualcuno in particolare che oggi non c'è più e che le manca?
5: Cominciamo dai miei genitori, da mia madre, mio padre, certamente. Mi manca moltissimo Giovanni Paolo II. Ho avuto la grazia di lavorare al suo servizio per 20 anni. È una grazia unica, con un santo così grande. Da lui ho imparato tanto, ma mi manca fino a un certo punto. Certo, mi manca la sua presenza fisica, ma lo prego molto e mi sento in qualche modo sempre unito a lui.
0: Ora alla pagina degli esteri, venerdì la firma vicino a Lucerna dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. La Casa Bianca, l'accordo è equo e funzionerà. Prime petroliere oltre il blocco di Hormuz, ma in Libano resta la guerra. Massimiliano Cochi.
7: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì nel lussuoso resort di Lucerna in Svizzera è un documento in 14 punti. Ci sono nero su bianco date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che nei 60 giorni successivi alla firma dovrà diventare un accordo di pace definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare, entro 30 giorni dalla firma dell'accordo definitivo, le proprie truppe dall'area. Inoltre istituiranno assieme ai paesi alleati un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. L'Iran potrà infine riprendere da subito a vendere il proprio petrolio all'estero. Da parte sua il regime di Teheran dovrà garantire entro 30 giorni la riapertura dello stretto di Hormuz alle condizioni prebelliche, ovvero senza pedaggi né restrizioni, e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Ieri al G7 di Evian Donald Trump lo ha definito un buon accordo che renderà più semplice la seconda fase del negoziato, ma c'è una variabile che potrebbe far saltare tutto ed è Israele. Netanyahu ha detto chiaramente di non condividere l'accordo, rivendicando il diritto di attaccare il Libano proprio come ha fatto nelle ultime ore con due raid nella zona di Tiro. Immediata la reazione dei Pasdaran: se gli attacchi non cesseranno, la nostra reazione sarà durissima.
0: Ultima giornata del G7 oggi a Evian, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, ha detto il presidente americano, deve fare un accordo e farò tutto ciò che è in mio potere, ancora attacchi. Nella notte, Alessio Orlandi.
8: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, che con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale si avvia alla conclusione nel primo pomeriggio. Al centro del summit, soprattutto le crisi in Medio Oriente e Ucraina, i capi di Stato e di governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina, insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, in particolare sul petrolio e il gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore dalle autorità di Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto sul terreno continuano gli attacchi incrociati. Droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia, colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale. Una persona è morta, altre sette sono rimaste ferite.
0: E l'Ucraina e l'Iran sono stati al centro di un nuovo appello per la pace di Papa Leone oggi in Vaticano durante l'udienza generale. Paolo Fucili.
9: Possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente.
10: Soddisfazione per l'accordo raggiunto fra Iran e Stati Uniti, la esprime Leone, addolorato invece per l'allargarsi della guerra in Ucraina, con tante vittime innocenti e persino chiese devastate dalle fiamme.
9: Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
10: Udienza del mercoledì a San Pietro. Il Papa racconta il recente suo viaggio in Spagna. Non era scontato, dice, trovare l'accoglienza calorosa di moltitudini di persone nell'incontro fra antico e moderno, tradizione cattolica e cultura contemporanea. Ho percepito la ricchezza inestimabile dell'Europa, un patrimonio da custodire con cura.
9: Per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali, la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana.
0: E a Evian anche il disgelo tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio di unità dell'Occidente, fanno sapere fonti diplomatiche. Augusto Cantelmi.
11: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi tornano a parlarsi poco o niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento. I nodi restano le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare. Sui soldi per la difesa Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo di Bruxelles. Intanto le forze politiche sono tutt'altro che unite nel sostenere una missione nello stretto. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, per le opposizioni invece i rischi restano ancora alti. Opposizione nella versione campo largo, che si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti riuniti per stabilire un programma nella foto, manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno.
0: E pochi minuti fa, alle 12, si è aperta la Camera Ardente per rendere omaggio al Cardinale Ruini. Lo vedete nelle immagini, eccole qui in diretta, che provengono dall'esterno del Seminario Romano Minore di Roma, che si trova accanto alle mura vaticane, che ospita anche la Casa Bonus Pastor, dove risiedeva il vicario emerito della Diocesi dell'Urbe. La Camera Ardente è allestita proprio nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Seminario. E adesso parliamo di cinema, perché giovedì arriverà al cinema Toy Story 5, un nuovo capitolo di una delle saghe più famose al mondo, con i protagonisti, i giocattoli. Fabio Falzone.
12: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
13: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Fantasia o tecnologia? 31 anni dal primo Toy Story, il dilemma è questo. La cowgirl Jessie rischia di essere dimenticata perché la sua bambina, timida e con difficoltà nel fare amicizia con le sue coetanee, si affida a un tablet, Lilipad, la voce di Katia Follesa. Insomma, vecchi o nuovi giocattoli? Nella migliore tradizione Disney-Pixar, le diverse generazioni di giocattoli si alleano nell'interesse dei bambini, perché la fantasia, quella vera, deve continuare a poter vincere su tutto. Un tema appassionante per grandi e piccoli, anche per le voci italiane del cartone.
16: Su questo pianeta è fare felice un bambino.
17: Secondo me poi diventa uno spunto interessante sia per i bambini, per poi magari rendersi conto di quello che sta succedendo, ma soprattutto per i genitori. Cioè, credo che faccia capire poi che il ruolo dei genitori diventa ancora più importante, perché la tecnologia non la puoi fermare.
18: Qual è il segreto di questa saga di successo?
19: Ma credo che il segreto sono le storie e soprattutto alla base di tutto questo c'è un sentimento, e quando c'è il sentimento c'è il coinvolgimento, un po' come la bellezza che mette d'accordo tutti.
18: Katia, ci prepariamo per Toy Story 6, no? Oggi hai avuto la benedizione pure.
20: Sì, sì.
18: Sei pronta? Sì.
20: Sono pronta, adesso viviamoci prima il cinema, esatto. Siamo nel presente perché siamo già oltre. Viviamoci il presente.
19: È la tecnologia che fa questo.
20: Lo so, no, dobbiamo stare qua.
0: Ed è tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina, curato da Saverio Simonelli. Grazie per averci seguito, a più tardi.
21: A Pietrasanta, dal 21 luglio al 2 agosto, la 20ª edizione di Pietrasanta in concerto. Concerti, appunto, e masterclass con artisti provenienti da tutto il mondo. Dal 13 al 18 giugno a Jesolo, la terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Arriva in libreria Nelle case degli altri, secondo romanzo di Valeria Usala.
22: Vuole raccontare la storia delle alchimiste dimenticate, la mostra di Anselm Kiefer a Milano fino al 27 settembre. Donne scienziate che il tempo non ci ha consegnato, ma che hanno lasciato traccia in testimonianze e documenti.
23: Alchemist, as much as men.
22: Donne note che con le loro menti hanno inventato medicamenti, cure, trasformavano la materia, esattamente come gli uomini. Anche meglio. Oltre 40 grandi teleri concepiti appositamente per dialogare con la bellezza della Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale.
24: Come sempre, la pittura di Kiefer non è una pittura aneddotica, non è una pittura narrativa, ma procede per simbologie con un ritmo serrato. Le figure delle cariatidi stanno in dialogo stretto con le donne dell'alchimia. Le cariatidi cancellate dalla storia, dal crollo del soffitto nel 43 a causa delle bombe degli alleati, le alchimiste dimenticate dalla storia. Al centro della sala un grande raduno, è un incontro.
22: 38 donne per 38 immagini. Un'opera unica però, profondamente simbolica, che intreccia temi centrali nel lavoro dell'artista: mito, storia, memoria collettiva, identità, distruzione e rigenerazione.
25: Da fotografo di moda e pubblicità patinate ad artista dell'immagine, testimone della sofferenza umana e della voglia di riscatto dopo gli orrori del secondo conflitto mondiale. Costui fu Werner Bischoff, fotoreporter svizzero nato nel 1916 a Zurigo e morto a soli 38 anni in un incidente automobilistico a Truiglio, sulle Ande peruviane. A lui il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano dedica, sino al prossimo 18 ottobre, una pregevole rassegna che propone circa 200 scatti vintage originali.
1: This is Werner Bischoff, my father, and he was for me a Renaissance man.
25: Questo è mio padre, Werner Bischoff, per me un uomo del Rinascimento, voglio dire che egli era un ottimo fotografo, ma anche un grande scrittore e un fine pittore. La sua fotografia fu dominata da queste componenti, guidate dal suo pensiero, come si vede in questa foto. Un testimone del suo tempo, dunque, che nonostante la brevità della propria parabola terrena, ha saputo lasciare un'impronta da grande fotogiornalista.
2: La sua fotografia è una fotografia che ci fa vedere tutto il mondo degli anni 40-50, dall'Europa distrutta dalla guerra fino al lontano Oriente, fino all'America del Nord e all'America del Sud. E Werner Bischoff cerca sempre un lato positivo nella realtà, vede l'uomo che desidera ricostruire dopo la distruzione, vede le piccole storie, vede il mondo dei bambini e tutto ciò che possa aiutare a dare un senso, una speranza per la ripartenza in ogni situazione.

Mercoledì. Al nord pulsazione dell'anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo sereno o a tratti parzialmente nuvoloso ovunque. Temperature massime fino a 34-35 gradi. Al centro, ecco l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo più nuvoloso sui rilievi e il caldo in aumento fino a 34-35 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi in Campania. Venti deboli da nord e caldo estivo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

tutti, buongiorno a tutti, è scattata l'ora solare e quando si dice, dovremmo sentirlo, stessa spiaggia, stesso mare, beh, si dice la nostra puntata di oggi. Noi oggi abbiamo questo filo conduttore, ognuno di noi è per l'appunto quello, stessa spiaggia, che viene subito voglia di fare i castelli di sabbia, di mangiare un gelato. Ognuno di noi ha una spiaggia e un mare del cuore. E i ricordi più belli legati al mare, intanto cominciamo a chiederli a una versiliana

0: bene, quest'estate insieme a me. E allora fermiamo la musica adesso e andiamo con Ilaria Giannini, ben arrivata, grazie, grazie di essere con noi. Ho detto bene Versiliana, doc?
1: Versiliese.
0: Versiliese. Versiliese. Perché la Versiliana è colpa vostra. Avete certo. La Versiliana che è così importante, non è vero, è colpa mia. Versiliese.
1: Sì, sì, la Versiliana è la Pineta, è bellissima, la Pineta. Il parco.
0: Invece Maria Versiliese. Pensa come mi staranno giudicando in questo momento in Versilia. Va bene, scusate, abbiate pazienza, sono forestiera. Mettiamolo in questa maniera. Allora, certo che. Il mare per te, il mare, che cos'è? Tu sei nata al mare.
1: Il mare per me comunque è vitale. Non esiste vita senza il mare. Ho imparato a nuotare da piccolissima, mi ha insegnato mio padre. Non mi ricordo nemmeno di non saperlo fare, quindi proprio... Anche mare. Crescendo poi sono andata in realtà via dalla Versilia, però cerco di tornarci più possibile e comunque mia figlia è nata al mare, ecco. È nata all'ospedale a Lido di Camaiore, quindi a...
0: Come lo dici bene, proprio a un passo dal mare. Avremo esatto. Anche domande da fare, tipo tu sei da mare con lo stabilimento o sei da mare da scoglio? Perché ci so... è nata proprio al mare, si
1: Giulia.
0: Vede. Si vede. Proprio c'è una naturale propensione.
1: Questa è la spiaggia di Viareggio.
0: Ma anche lei non sa cosa voglia dire non nuotare?
1: Stai già imparando, sì sì, mette già la testa sott'acqua, siamo a buon punto.
0: Anni?
1: 4.
0: La testa sott'acqua a 4 anni, benissimo. Io in altri tempi. Allora, sentite, i lidi balneari per noi sono un'abitudine buona, sana, no? Cioè andiamo al mare c'è... lo stabilimento, in particolare ora entreremo nella vita della Versilia, certo che siete stati proprio baciati no? dalla fortuna di un territorio che è di una bellezza rara e unica, ma per avere i primi bagni a mare, i primi lidi, quanto tempo abbiamo dovuto aspettare? Diciamo da quando risalgono i primi che facciamo prima?
1: Beh, i primi lidi proprio come li conosciamo oggi, il stabilimento balneare classico, nasce proprio a Viareggio nel 1827.
0: 1827?
1: Sì.
0: Con le signore con gli abitoni lunghi.
1: E sono appunto i primi bagni dove si fa il bagno direttamente in mare. Erano queste palafitte che entravano di legno, entravano direttamente in acqua, collegate alla spiaggia attraverso dei pontili, e così le signore potevano calarsi in mare lontane da sguardi indiscreti.
0: Quindi, tutte vestite però?
1: Tutte vestite, sì.
0: Ma anche con le scarpe, ho letto.
1: Sì, perché comunque per proteggersi i piedi dalla sabbia e anche per non abbronzarsi, perché all'epoca comunque la pelle chiara era segno di distinzione sociale. Sì. Erano i bagni Nereo per gli uomini e Dori per le donne a Viareggio.
0: Dori per le donne a Viareggio, che giustamente vede... anche diciamo conta anche questo primato. Erano chiaramente luoghi per persone facoltose,
1: sì,
0: neanche
1: certo.
0: A farla apposta, no?
1: Sì, assolutamente, nell'Ottocento ma anche nel Novecento comunque andare al mare era riservato alle classi più abbienti, ai nobili, all'alta borghesia, agli intellettuali, e si andava anche soprattutto per la salute, quindi veniva raccomandata dal medico la talassoterapia per curare i nervi, che insomma ci rientravano un po' tutti i disturbi che uno poteva avere, ecco.
0: Poi soprattutto uno dice vado al mare,
1: cioè, a rilassarsi.
0: Senza stare. E D'Annunzio vi frequenterà a lungo questa zona effettivamente meravigliosa e anche gestita in modo bello e speciale, perché prima erano tutte capanne di pescatori, insomma, comunque lungo il mare non c'era questa meraviglia che mano a mano in Versilia viene fuori.
1: Sì, D'Annunzio tra l'altro frequentava, per tornare sulla Versiliana, frequentava il parco della Versiliana, e la leggenda vuole che la famosa pioggia nel Pineto sia stata proprio scritta lì dopo un temporale estivo.
0: Capisco, e lui stava lì.
1: Lui stava lì, sì, sì.
0: Mica scemo. Allora, come dire, anche se non eri D'Annunzio al mare, ci andavi comunque, e vanno mano a mano consolidandosi anche le mode al mare, no? Cioè si va, c'è la stagione, da quelle palafitte poi si passerà ad una, per quanto sempre debitamente vestiti, donne di qua, uomini di là, però si passerà ad una frequentazione che quando diventa finalmente per tutti?
1: dopo la Seconda Guerra Mondiale, comunque col boom economico.

0: economico negli anni 50 e 60, poi la vacanza al mare diventa democraticamente accessibile per tutti, e quindi anche Viareggio diventa una delle mete più ambite in quegli anni, soprattutto negli anni 60, sono gli anni ruggenti un po' per tutta la Versilia.
1: Perché pensate a Mina, tanto per dirne una, e noi tutto questo vi racconteremo tra poco con la versiliese Ilaria Giannini, l'ho detto per sottolineare il tutto. Grazie Ilaria, eccola qua, meravigliosa, ci vediamo tra un attimo e cantiamo pure, a tra poco.

0: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
1: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
2: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
3: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
4: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
5: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
6: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Domani in seconda serata.
7: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
8: Il gusto unico di Kinder cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
9: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
14: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
15: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
14: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
15: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
16: Avete anche tu.
17: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
18: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
17: Eh sì,
18: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
17: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
18: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
17: Freddo, eh?
18: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
19: Siamo tutti quanti al mare, il viaggio nostro è iniziato e prosegue in Versilia grazie a Ilaria Giannini, che è una splendida versiliese e giornalista e amante di questo luogo. Ecco, la Versilia poi, mano a mano, si va avanti nel tempo, diventa questo, no? Diventa un modo, soprattutto negli anni, credo 60, si cominci da 60, un modo di gestire la vacanza che è molto più del bagno a mare.
20: Certo, diventa divertimento e negli anni 60 diventa anche la capitale anche della musica leggera italiana estiva, sì. Perché tutti i più grandi di quegli anni si esibiscono nei locali della Versilia, specialmente alla Bussola a Marina di Pietrasanta, dove appunto si esibirà, anzi debutterà anche Mina, appena 18enne. E tra l'altro Mina tiene sia il suo primo concerto che poi quello...
19: Che l'ultimo
20: di addio alle scene nel 1978... alla Bussola Domani, che è al Lido di Camaiore, quindi molto legata alla Versilia, ma anche Gino Paoli,
19: guarda,
20: tantissimi.
19: Che meraviglia, eccolo qua, tutte le sere al Ridotto, Fred Bongusto e la sua orchestra di New Legends e poi Mina. Perché questa era l'Italia, non soltanto Mina, Fabrizio De André suonerà.
20: Fabrizio De André,
19: per
20: sì.
19: la prima volta, diciamo, sì, in pubblico, sì. scegliendo quel luogo, insomma. Che cosa aveva e che cosa continua ad avere? Quella lingua di spiaggia, di mare, di terra, di così bello?
20: Tante cose. Penso che la particolarità della Versilia sia il fatto che c'è questa vicinanza tra il mare, le spiagge di sabbia bellissime, grandissime, e poi le Alpi Apuane. Penso che questo sia proprio un unicum.
19: E si va anche d'inverno.
20: D'inverno
19: no?
20: Il mare è bellissimo.
19: È vissuta la zona.
20: Assolutamente,
19: non è
20: molto vissuta, molto abitata, specialmente Viareggio.
19: Eccolo qua Gino Paoli, eccolo qui. E vedi la... sì, ecco, giustamente, grazie, dalla regia ci voleva. Perché se lo pensi, Gli dobbiamo anche questo, gli dobbiamo anche questo. Come dire, rincorriamo un mito quando un luogo diventa mitico, no? E allora le persone che oggi continuano ad andare in vacanza nella tua terra, che cosa cercano? Trovano di sicuro un mare splendido, una grande organizzazione, ma che cosa cercano ancora?
20: Io penso che cerchino un po' l'autenticità, ecco, la Versilia io penso che sia rimasta autentica proprio perché è vissuta, quindi non è un posto solo turistico, è un posto molto amato dai suoi abitanti, molto vissuto, con tante tradizioni ancora vive. Pensiamo per esempio al Carnevale di Viareggio, ecco, un luogo per esempio che è aperto anche in estate e secondo me da visitare è il Museo del Carnevale, la Cittadella del Carnevale, dove si trovano gli hangar, dove i maestri carristi lavorano alle
19: ho
20: loro creazioni.
19: Tutto. Ho fatto tutto e tutto il giro, l'ho fatto tutto.
20: Merita, bellissimo.
19: Merita veramente, perché lì vedi la nascita di un carro del Carnevale. E poi, spiaggia libera o spiaggia servita? Stabilimento ombrellone o bagnante di roccia? Quindi tu che tipo sei?
20: Io, malgrado appunto sia nata in Versilia e abbia frequentato gli stabilimenti balneari tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza, sono più un tipo da spiaggia libera e soprattutto da scoglio, perché comunque
19: scoglio sei,
20: mi piace, ecco Giulia di nuovo.
19: Questa è sempre Giulia, sì. Che dopo essere andata con la testa sott'acqua a 4 anni si mangia la sua brava fetta di pizza.
20: Siamo in Maremma, Marina di Alberese, dove c'è questa spiaggia libera dentro il Parco della Maremma, stupenda, selvaggia. Tu ti devi portare l'ombrellone, i teli per costruire un piccolo rifugio e puoi stare tutto il giorno e mangiare al tramonto davanti al mare così. Quindi...
19: Perché ci piace così tanto? Guarda, non è una domanda campata per aria. Perché abbiamo a un certo punto un disperato bisogno di entrare nel blu? E di quando è blu, ed è blu come il vostro, è questo tipo di mare...
20: Perché no. È libertà, alla fine il mare libertà, è libertà.
19: È libertà, Ilaria Giannini ha scritto molto, e ha scritto molto anche non soltanto di mare, insomma è una giornalista che si è occupata di tante pagine dolenti e dolorose, Viareggio, e sempre con l'attenzione, con la cura e con la fierezza di essere, come dire, di quelle terre. Allora, dalla bellissima Versilia, mi posso spostare all'Isola del Giglio? Intanto grazie di essere stata con noi, Lara, grazie veramente del viaggio e della presenza. Ci trasferiamo all'Isola del Giglio, dove uno va lì e dice: che cosa voglio fare? Voglio fare una pianta all'Isola del Giglio, voglio essere una pianta, dove l'amore e la cucina hanno trovato la perfetta unione. Guardate.
16: Bella. Ci troviamo all'Isola del Giglio e cercheremo questa mattina di prendere qualche pesce che poi Anna cucinerà.
21: La nostra passione per la pesca, diciamo che è nata ancora prima di conoscerci. Io da bimba andavo a pesca con mio fratello e lui con i suoi amici, poi ci siamo incontrati e abbiamo visto che avevamo questa passione in comune.
16: Siamo arrivati all'Isola del Giglio nell'89. Abbiamo fatto 20 anni di campeggio e poi abbiamo deciso di comprarci casa. E adesso da marzo fino a novembre stiamo qui.
21: Questa passione ci lega tanto perché noi stiamo tante ore in barca. Ci dimenticavamo di Amina che dorme nella cuccetta. Lei è la nostra mascotte, esce con noi e lei è la nostra compagnia. Il pesce che abbiamo appena pescato è una tanuta. È un pesce molto buono, lo si può cucinare in diversi

0: modi, mangiare anche crudo, al forno, in tanti modi, però io adesso ho già pensato a come mangiarlo. La mia principale passione è la cucina, tant'è vero che sono diventata cesarina. Il giorno che mi hanno comunicato che sarei diventata cesarina, per me è stata una grande festa. Ma voi lo sapete chi sono le cesarine? Siamo una comunità di persone che aprono le case a molti viaggiatori che provengono da ogni parte del mondo. Noi amiamo condividere le nostre ricette e tramandarle e soprattutto le ricette tipiche locali. Le cesarine sono la più antica e diffusa rete di cuochi e cuoche di casa. In tutta Italia ad oggi siamo oltre 1500. In questo progetto ho coinvolto anche mio marito, perché ci sono anche i cesarini. Il piatto è pronto, una chitarra con pomodori Pachino, filetti di tanuta e anche un po' di fumetto di pesce. Vi
1: Ti
0: aspettiamo
1: aspettiamo
0: all'Isola
1: all'Isola del
0: del
1: Giglio.
0: Giglio.
2: Allora, grazie. Abbiamo parlato di legami forti, ce l'ha raccontato il nostro Matteo Forino, questo legame di amore e cucina, e con l'ospite che vi presento adesso, che ha pensato una cosa di eccezionale bellezza e valore. Dicevamo, il mare appartiene a tutti noi. Quando siamo bambini vediamo improvvisamente apparire il mare dal finestrino del treno, siamo in macchina, il mare, il senso rimane questo, ma il mare cura. Jessica Grelloni è questa splendida psicologa e psicoterapeuta che è attiva nella sua meravigliosa Ancona, che manca a farla apposta, è città di mare, no? Voi dite in Ancona. Andiamo in
3: In
2: Ancona,
3: Ancona,
2: in
3: in
2: Ancona. Sono
3: Anconetano.
2: preparata, sono preparata. Allora, lei è una ragazza, inizia a essere una ragazzina, poi una donna di mare, andando anche in barca. Quando è che ha cominciato ad amare l'andare in barca?
3: Allora, ricordo quando ero appena maggiorenne, 19 anni, avevo mio zio, aveva una piccola barca, lui amava pescare e io spesso lo accompagnavo. E quindi lì ho scoperto una visione nuova del mare, perché da piccola è più il gioco,
2: Certo.
3: il creare, la spensieratezza. Invece lì stavamo le ore in silenzio, ognuno preso dalle sue cose, e io lì ho scoperto che il mare dava un senso di pace, di libertà, ma anche era un luogo per meditare, per stare e mettere in ordine le idee.
2: Per stare in un altro, guardatela qui. Devo dire già l'espressione di una che sia una donna solo al comando, eh? Però di stare bene. Attenzione perché questo bene è molto importante. Addirittura una volta lei è uscita per mare al mattino, da grande, e come si fa quando si vuole far preoccupare i propri genitori?
3: 19-20 anni, quindi grande fino a un
2: L'età
3: certo
2: giusta,
3: punto,
2: certo.
3: e ho preso la barca da sola di mio zio, era una barchetta a motore, ma sono partita alle 7 di mattina perché non c'è nessuno, c'è tutto silenzio, quindi è bellissimo. Sono rimasta fino a dopo il tramonto, erano le 9, quindi gli ormeggiatori hanno chiamato i miei dicendo: guarda, qui non torna. Quindi mia madre mi ha chiamata preoccupata, per fortuna c'erano i cellulari già. E quindi ho detto: adesso torno, ma
2: Ma per
3: stavo
2: lei era
3: tranquilla,
2: normale stare così in
3: perché
2: acqua?
3: perdi la percezione del tempo.
2: Allora, poi che succede? Continua ad andare per mare, va un giorno in barca con degli amici, state facendo il vostro aperitivo, come è bello fare in barca, e lì lei cambia la vita di tante persone.
3: Lì c'è stata una scintilla, mentre parlavamo era la prima volta che conoscevo quelle persone, perché in barca si fanno incontri anche
2: Come no?
3: improvvisi, senza, inaspettati. E c'erano due skipper all'interno della barca. Ascoltando un po' la sensazione che stavo vivendo, quindi quella naturalezza nel parlare, nel conoscerci, ho pensato: ma cavolo, io voglio far sentire tutto questo anche alle persone che vengono da me, che chiedono aiuto, perché secondo me è un valore aggiunto. E a quell'epoca io seguivo, coordinavo un centro per ragazzi con disabilità qui quindi con ragazzi autistici, down, con sindrome rare. E quindi sono tornata nel discorso, perché un attimo mi ero persa, perché nei miei pensieri, e ho proposto loro di accogliere questa idea di poter ospitare persone diversamente abili. Loro mi hanno accolta e lo skipper che avevo conosciuto in quel momento è quello che a tutt'oggi mi sta accompagnando in questo percorso meraviglioso.
2: Allora, quando si dice una vela per tutti, nella testa della nostra dottoressa Jessica Grelloni, una vela per tutti significa un progetto che ha cambiato i numeri e il modo di vivere e di fare e di stare per tanta gente. Guardate qua, perché poi è veramente altro che dire una goccia nel mare. È una goccia d'olio sulla tovaglia di lino, cioè lei si è espansa, proprio ha chiamato persone, ha fatto diventare l'andare per mare una cura e anche un impegno per tanti amici, volontari.
3: Abbiamo iniziato che ero una barca con 4 persone. E poi io ho visto quello che erano i sorrisi, quello che trasmetteva quel momento. E quindi ho detto, faccio un qualcosa di più strutturato, non mi basta un'uscita. E quindi ho pensato ad un percorso vero e proprio, un percorso di psicoterapia unito a un corso teorico e pratico di vela.
2: Allora, chi si imbarca con la dottoressa Jessica Grelloni la pensa così.
1: Amicizie inaspettate e una bellissima atmosfera. Viva una vela per tutti!
4: Mi ha fatto rivivere tutte quelle sensazioni e quelle emozioni che ho vissuto da piccolo, tutto il percorso.
5: Ho fatto tante gite, visitare la Croazia è stata in per sé una cosa molto bella, che come nuova esperienza è stata veramente bella.
6: Vabbè, sicuramente nuove conoscenze, tanto mare, tanto sole, posti bellissimi e un bello spirito di gruppo che si è creato a bordo di questa barca.
7: Le amicizie e tanto sole.
8: Profonde conoscenze, profondo mare e stelle bellissime.
2: Allora, La ragazza che era andata per mare una nuova giornata perdendosi e non avvisando casa, l'ha pensata veramente grande questa idea, questo progetto, perché ovviamente è un progetto molto strutturato, dottoressa, qui passo al dottoressa. Leggendo e studiando stamattina, vedevo i dati dell'azienda sanitaria territoriale, sono impressionanti in positivo, cioè i ragazzi, le persone che fanno questa cura dell'andare per mare, che risultati ottengono?
3: Allora, si è visto che c'è una diminuzione dei ricoveri ospedalieri, una diminuzione dell'ingresso in urgenza, ma anche una maggiore compliance terapeutica e un benessere percepito.
2: Cos'è una compliance terapeutica?
3: La complicità che c'è con il terapeuta, con chi ti deve somministrare dei farmaci, perché molti di loro prendono farmaci, ma anche quella costanza nel prendersi cura di sé, che se non c'è una fiducia nel rapporto si ferma, si blocca.
2: Perché, dottoressa, quando noi diciamo, noi poveri terrestri, che non andiamo per mare, diciamo, è come andare in barca insieme. In barca insieme possono nascere le migliori amicizie e possono nascere anche incomprensioni di notevole entità. Creare un buon equipaggio significa che poi io mi fidi di più del mio medico, significa che ci sono numeri di miglioramenti del 70% di, non le voglio chiamare patologie, ma di casistiche che hanno a che spartire con i sentimenti, con la testa che deve rispondere.
3: Perché quando si è in un ambiente così ristretto bisogna stare, non si può fuggire, non si può andare, e quindi il dolore, le difficoltà si devono affrontare, e quando le affronti in un ambiente che è rassicurante, perché è un gruppo che è formato, perché poi il percorso è un percorso di un anno,
2: perché voi lo scegliete con grande cura, certo,
3: è un percorso di un anno, quindi ci si impara a fidare dell'altro, poi in barca
2: ci si
3: deve fidare per forza,
2: devi farlo.
3: È più semplice affrontare poi il dolore, la sofferenza, e si scopre che anche quel momento si supera, insieme si supera con più

0: facilità, con più coraggio.
1: È curioso perché sei in un posto, voi avete barche meravigliose, ma tutto sommato comunque piccolo rispetto all'immenso che hai intorno. E, l'inclusione, sentirsi inclusi, nonostante, togliete il nonostante, lavorare sull'inclusione significa questo, guardate.
2: Quella è spettacolare, dal senso di libertà.

0: mi calma molto.
1: Realizzato anche nello spirito.
2: Siete proprio grandiosi, perché ci vuole, dottoressa, e lei lo sa, coraggio, tenacia, organizzazione, e avete tutte queste caratteristiche.
3: Tanta passione. Devi credere in quello che fai, ma soprattutto devi credere in loro.
2: Lei ci crede?
3: Sì, tanto.
2: Ne ha tutta la faccia, proprio, tanto. Se lo lasci dire. Ne ha proprio tutta, grazie, tutta l'aria, ci crede. Abbiamo detto, praticamente un anno di lavoro, cioè li preparate, non è domenica andiamo a fare una gita in barca.
3: No.
2: Li preparate,
3: c'è
2: per
3: un
2: bene.
3: Lavoro prima a terra.
2: Certo.
3: E in cui si crea il gruppo, si fanno dei contratti proprio di lavoro, perché non è solo imparare ad andare in barca, che è importante perché poi non sono passeggeri, ma sono equipaggi, quindi devono, certo, imparare a fare le manovre, devono essere padroni di quello che stanno facendo, proprio come nella vita, perché poi il mare è la grande metafora, no? E poi si esce dopo le prime due o tre lavori a terra con il gruppo.
2: Si va.
3: E poi si va, si inizia con uscite di 2 ore, sì, in piccoli gruppi perché le barche sono da 5-6 persone, e poi piano piano, quando si arriva a maggio e giugno, diventano più lunghe perché poi ci si prepara a affrontare un percorso che è ancora più intenso, che è la traversata in Croazia, e quindi lì è ancora più impegnativo.
2: Si va per mare dormendo in mare, dormendo in barca, condividendo, quindi... E la giornata è quella tipica di chi sta per mare, insomma.
3: Assolutamente sì.
2: Si è precisi, si lavora, bisogna seguire, insomma, il capitano. Chi è che fa il capitano? Lo fa lei?
3: In teoria lo skipper.
2: Lo skipper, scusi, vedi,
3: in
2: io
3: teoria.
2: Sono ancora... Ho ancora capitano uncino, vabbè, sono rimasta dietro.
3: Diciamo che siamo una squadra, perché una per squadra. Fare questo serve essere una squadra, non basta essere da soli.
2: No. Prossima partenza?
3: Prossima partenza a giugno, fine giugno, quindi faremo una traversata e faremo 6 giorni in Croazia, e poi ne faremo un'altra a luglio, perché comunque i numeri sono alti
2: Si aggiungono sempre più persone.
3: E si aggiungono sempre più persone. Siamo partiti in 4, siamo arrivati più di 30 persone e le richieste ci sono, perché ahimè...
2: È moltiplicativa.
3: Sì,
2: ha una tendenza a moltiplicare che è molto spiccata.
3: Devo dire che a mio parere sono gli altri che scelgono, no?
2: Scegliere anche
3: noi cerchiamo sempre di...
2: Mi fiderei di lei, creda.
3: Grazie.
2: Ma proprio al primo colpo, al primo sguardo, quindi...
3: Noi cerchiamo di accogliere tutti, poi...
2: Adesso si vede. Prima di salutare il comandante, il capitano, lo skipper, Jessica Grelloni, che invece dice no, sono dottoressa, sono psicoterapeuta, però è difficilissima la domanda che le faccio, è difficile farla anche da parte mia. C'è una storia tra le tantissime che le è rimasta più impressa?
3: Devo dire che ci sono tante storie, perché poi ognuno entra. Sì. E tra queste una ragazza di 19 anni che è arrivata da noi 3 anni fa. E una storia in cui le aveva lasciato gli studi, e una vita difficile alle spalle, una famiglia che faceva difficoltà a gestirla, perché emotivamente era un'esplosione, un vulcano. E una ragazza che per autocurarsi faceva uso di sostanze, si tagliava, come purtroppo tanti giovani d'oggi.
2: Purtroppo.
3: E trovava tutte relazioni che erano altrettanto devastanti, quindi violente o svalutanti. E anche per i servizi, lei stava in una comunità, perché la famiglia non riusciva proprio a contenerla. E quindi è stata un po' l'ultima spiaggia il venire da noi. E hanno detto proviamole tutte.

0: E mi ricordo che lei, il primo contratto che fece con noi è: voglio essere costante, voglio portare a termine questo progetto, perché nella mia vita non ho mai combinato niente. E dopo 4 mesi che veniva con noi, lei era costante, già quello per lei era un grandissimo
1: un grande risultato.
0: E poi c'era la Croazia, e non volevano mandarmela perché è rischioso. 12 ore in mare di traversata, certo, ci sono i rischi. Ma io, non lo so, ho preso il rischio, mi piacciono le sfide, ma soprattutto voglio credere nelle persone. E se non siamo noi primi a credere nei giovani e a dargli fiducia, un po' abbiamo fallito. E quindi l'ho portata con me, e chiaramente con tutta l'equipe al seguito, quindi non ero sola. E lei ha fatto veramente una settimana senza fare niente che potesse mettere a rischio la sua vita e quella degli altri.
1: Da bravo marinaio.
0: Ma anzi, è stata
1: da bravo marinaio.
0: Perfetta. E oggi ancora viene con noi, e ha ripreso gli studi, a poco si diplomerà, in barca ha conosciuto l'amore sempre con un altro ragazzo che ha partecipato, però una storia d'amore, ha conosciuto un amore che è cura, che è rispetto, che è tutt'altro da quello che lei aveva vissuto, storia di un altro ragazzo che chiaramente anche lui è nel cuore.
1: Io creda, non ho sbagliato, lei è un ottimo capitano, ottimo. Spero. Ottimo capitano, Jessica Grelloni, grazie. Un ottimo capitano, si fidi, perché ha scelto lei di portarla con sé e lei ha creato tutto questo. La bambina che stava prima sulla spiaggia stava così sulla barca, il mare. Grazie alla dottoressa Grelloni, e facciamo una cosa, non andiamo per voi al contrario, non andiamo in Croazia, ma da Ancona scendiamo giù, passiamo lo stretto di Messina e andiamo in Sardegna. In Sardegna, dove vive costui che passo a presentarvi tra poco. Guardate. Grazie dottoressa, brava.

Allora, l'abbiamo visto bambino, proprio piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Poi è cresciuto ed è cresciuto benissimo. Elia Broccia. E non solo grande uomo di mare, pescatore, meraviglioso pescatore, ma molto di più. Lui ha insegnato a tutti noi e continua a farlo che cosa voglia dire quell'alzarsi al mattino e andare per mare. Ci fermiamo un attimo? Sì, ci fermiamo un istante. Ci vediamo tra poco, sempre in mare. Sempre.

0: Van tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E arriva questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire...
4: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
8: Quando avevo 8 anni, il mio patrino ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrigno non mi ha toccato più.
9: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Allora, noi stiamo parlando, ci stiamo sentendo il racconto di chi ama il mare e fa del mare la propria vita. Commentavo con il mio ospite che certo che il mare di Sardegna, ma senza voler togliere nulla agli altri, però è proprio un mare dove tu sei lì che dici ma come fa a essere com'è? Lo sanno bene i sardi, che sono un popolo fiero, che sa curare la propria terra e il proprio mare. Direttamente da Bugherru, incastonato nella provincia sarda del Sulcis, è con noi Elia Broccia. C'era anche prima, però volevo rifare la presentazione. Che è un pescatore molto particolare, divulgatore, pescatore divulgatore.
4: Sì.
3: Possiamo dire così?
4: Sì, arrivati a questo punto sì, vedo che il messaggio è arrivato piano piano alla gente e quindi sì, diciamo che sono un piccolo divulgatore.
3: Elia, buon uso dei social, cioè i social che servono a divulgare la, posso dare del tu?
4: Sì,
3: sì,
4: assolutamente
3: la tua
4: sì.
3: Vita.
4: Sì, no? La mia professione anche.
3: Professione?
4: Sì, professione. Ho sempre pensato che fosse un lavoro inarrivabile, tra virgolette, perché la gente si immagina sempre il pescatore come il signore anziano che è lì sul molo e io volevo far vedere che non è solo quello, ci sono anche io.
3: E quanto
4: ci sono anche i giovani.
3: Assolutamente, che... i signori anziani sono stati giovani.
4: Esatto, sono stati
3: loro.
4: Giovani anche loro, quindi...
3: quella enciclopedia umana, quanto ti è stata utile, quanto ti ha aiutato? I vecchi.
4: Tanto.
3: I meravigliosi vecchi.
4: I meravigliosi vecchi, esatto, tanto perché sono una cultura infinita. Di vita, di mare, di qualsiasi cosa, quindi ho iniziato appunto con Pino, questo signore che
3: Eccolo
4: vedete
3: qui.
4: Qua, ci sono stato dietro tantissimo, quasi da farmi odiare, devo dirvi la verità, perché sono stato molto testardo, perché i vecchi vanno saputi prendere, quindi okay. Sono entrato piano piano in casa sua e lui non si è mai accorto che ero dentro e apprendevo i suoi insegnamenti.
3: Beh, si vede che sei bravo. Però,
4: quindi sono stato molto, sì, sono stato molto bravo.
3: Eccolo qua. Sei stato capace
4: sì.
3: di... farti voler bene,
4: sì,
3: sei stato rispettoso.
4: Assolutamente, sì,
3: allora,
4: sì, sì.
3: Costruire le reti, è caduto nella rete, questo fa il pesce o l'aragosta o insomma chi, c'è questo lavoro che l'uomo fa
4: sì.
3: Sul mare, tu per esempio sei uno che sa preparare le proprie
4: sì,
3: reti.
4: Sì, ho imparato a essere autonomo, diciamo, perché comunque a lungo andare mi sono anche reso conto che essere autonomo nel costruire magari un'attrezzatura, più che andare a comprarla da zero, mi portava comunque a avere un
3: certo.
4: buon vantaggio. a livello economico, ovviamente, perché comunque è una piccola attività.
3: A livello economico, assolutamente, perché la tua è una piccola, seppur importantissima attività, ma credo anche da un punto di vista di pensiero. Cioè, sì. Se tu in mare sai fare tutto... Sì.
4: Sei un po' più padrone.
3: Sei un po' più padrone,
4: sì, è vero,
3: no?
4: È vero. Non esageriamo, però col mare, perché bisogna sempre stare...
3: Il vecchio e il mare di
4: esatto,
3: RSM,
4: bisogna
3: sempre essere rispettosi l'uno dell'altro.
4: Assolutamente.
3: I principi da rispettare, lavorare sulla pesca etica, che è molto importante, tanto importante, e noi andiamo a mostrarvela così.
5: Allora... La stagione dell'aragosta sta per giungere al termine e anche quest'anno abbiamo avuto un bel risultato, perché abbiamo preso tante aragostine piccole e significa che stiamo rispettando tutti quanti il nostro mare, quindi è davvero un bellissimo segno. Adesso andiamo a liberarle. Via, uno, due, maschio. Via. Saluta.
3: Gioia. Allora, perché io non posso che essere, che lodarti fino alla fine, ma perché si fa questo? Perché quelli bravi fanno questo?
4: Non so se sono bravo, non mi voglio prendere questo io.
3: Te l'ho detto io, non te lo sei detto
4: allora,
3: da solo.
4: Penso semplicemente di fare la mia parte, perché non mi sono trovato sicuramente in un mare straricco. E quindi significa che magari c'è stata troppa poca cura per le generazioni che sono venute prima di me. Quindi pensi, perché continuare? Cerchiamo magari di vedere se riusciamo.
3: È molto elegante quello che tu stai dicendo, io la dico
4: vediamo
3: in maniera
4: se
3: un
4: riusciamo
3: po' più
4: a
3: forte.
4: Ripartire.
3: Cioè, se tu devasti e porti via molto più di quanto non ti sia consentito, il mare, la natura poi ti risponde per come tu la tratti.
4: Esatto.
3: Tu devasti e quella non risponde più. Non ti fornisce
4: il succo
3: più niente.
4: È quello. Magari io non voglio fare una colpa a nessuno, per carità, però magari tanto tempo fa non c'era l'informazione di adesso, magari non c'era proprio la conoscenza, magari di una specie.
3: Però adesso c'è.
4: Adesso c'è, quindi faccio io il promoter, no?
3: Assolutamente. E tu lo fai molto, sei molto bravo a fare il promoter, perché hai questa, diciamo così, fai appassionare, fai capire, senza dire io so, io sono, tu fai capire. Che cosa sia una vita che facile non è. Cioè, la vita del pescatore non è semplice.
4: Sì, non è proprio una passeggiata. Devo dirti la verità, mi dai tu del tu e ti do anche io del tu.
3: Assolutamente, ci mancherebbe, ti ringrazio.
4: No, sicuramente iniziato pensando che fosse una scelta facile. Questo lo sapevo già. Perché io, diciamo che... è nato tutto per la spontaneità di un ventenne, mi è andata bene da quel punto di vista, no? Uno che magari ancora non riesce a capire bene quali possano essere i rischi, quali possano essere tanti altri fattori che poi magari sono venuti dopo. Però alla fine mi sono trovato a fare mie quelle consapevolezze man mano, no? E quindi crescere giorno dopo giorno e... Un mestiere che prima sembrava un mestiere davvero un po' pauroso è diventato magari il mio migliore amico, no? Capisci?
3: Cosa dicono di te oggi quei vecchi pescatori, e dico vecchi i signori che ci stanno seguendo con tutto il rispetto che questa parola porta con sé, il vecchio. Vecchio è un grande complimento. Cosa dicono oggi di te?
4: Mi vantano tanto, anche se io non mi sento assolutamente arrivato, però da poco, per esempio, un signor anziano mi ha fermato in strada e la figlia fa vedere a lui i miei video e mi guarda in faccia e mi dice: Elia, sei davvero diventato bravo.
3: E là?
4: E lì ti si riempiono gli occhi di gioia e capisci che... Wow, dopo così tanto tempo, un signore che ha passato tutta la vita in mare ti fa un complimento del genere. Guarda, mi vengono gli occhi lucidi anche a me quasi.
3: Sì, anche a noi quasi. Allora, per riprenderci dagli occhi lucidi, però questo è
4: e
3: il senso
4: sono i
3: di questa nostra intervista. Questi sono i risultati. Partiamo dalla Sardegna e ce ne andiamo fino a Brancaleone. Brancaleone. Siamo in provincia di Reggio Calabria, le tartarughe marine Caretta Caretta, che sono tanto belle, poi hanno questo, sono belle, e si chiamano Caretta Caretta. A me piace sempre questo raddoppio del nome, è terribile, però è così, l'ho detta. E andiamo a vedere come si salvano queste tartarughe, perché facciamo di quei danni noi? Tartarughe strozzate nella plastica, tartarughe uccise, tartarughe su, tartarughe giù, tartarughe Caretta Caretta.

0: Preservare l'ecosistema marino significa preservare l'essere umano, tutti gli animali che li abitano, comprese le tartarughe marine, di cui noi ci occupiamo direttamente, sono importantissimi per garantire questo equilibrio nei nostri mari e quindi con un ecosistema di valore molto elevato. Noi come Blue Conservancy ci occupiamo del soccorso, della cura e della riabilitazione di tartarughe che sono vittime delle attività umane, come per esempio la pesca e l'inquinamento. Ci prendiamo cura di questi animali col fine di farle tornare in libertà una volta guarite.
1: Le tartarughe marine sono ad oggi a rischio estinzione e proprio da qui nasce l'esigenza di salvaguardarle anche attraverso il soccorso, la cura e la riabilitazione degli esemplari che ci vengono segnalati feriti. Solitamente avvistare una tartaruga marina galleggiante oppure anche a riva spiaggiata non è un fattore naturale, quindi se lei rimane in mare galleggiante nonostante la nostra presenza vuol dire che c'è qualcosa che non va, sicuramente bisogno di aiuto, quindi la prima cosa da fare è tempestivamente contattare la guardia costiera al 1530, loro sono direttamente collegati al centro di zona per competenza e quindi si mettono in contatto con noi. Una volta che le portiamo qui iniziamo tutte le indagini diagnostiche, le cure veterinarie per stabilire la causa per la quale stanno male e quindi provvedere a curarle. La cosa più importante è poi rimetterle in mare appena saranno guarite. È importantissimo per salvare le tartarughe, oltre che la cura di ogni singolo esemplare, soprattutto la prevenzione dei problemi a cui loro vanno incontro, e questo avviene con la sensibilizzazione. Quindi noi durante l'estate, ma anche a primavera con le scuole, abbiamo progetti di educazione ambientale e sensibilizzazione. Anche adottare a distanza una tartaruga marina è un modo simbolico per sostenere le attività del centro di recupero e contribuire alla guarigione di una delle tartarughe marine ricoverate.
0: Naturalmente non sempre arriviamo in tempo perché le tempistiche del soccorso sono molto importanti per la riuscita della guarigione della tartaruga, e quando arrivano al nostro centro a volte possono stare anche mesi con degenze molto lunghe, però quando poi il nostro team riesce a riabilitare una tartaruga la riportiamo in spiaggia e per noi è il momento più bello del nostro lavoro perché è appunto una grande festa.
2: Bravi, bravi, bravi, bravissimi, anche perché Elia, quei danni li facciamo noi, no? Adesso non apriamo varchi, noi cattivi, però quello che tu fai nel tuo lavoro, nella tua professione, a me è piaciuto moltissimo, professione pescatore, pescatore diventato proprio bravo, come ti ho detto, chi magari un tempo ti ha guardato, questo ha 20 anni che vuole
3: cosa
2: da noi,
3: fare?
2: E invece ci sei riuscito perfettamente. Tu porti spesso con te persone che nulla hanno a che spartire con il mare,
3: sì,
2: ma che vogliono capire che cosa voglia dire la tua vita.
3: Esatto, la vita che faccio quotidianamente in mare. Questo è stato un proseguo, diciamo, di utilizzare i social, perché poi tutto questo crea un po' curiosità, no?
2: Certo.
3: E quindi siamo riusciti a prendere una barca più grande, con tanti sacrifici, che mi potesse permettere, sì, di portare le persone a pescare con me.
2: Come reagiscono le persone che pescano con te?
3: Le persone che pescano con me reagiscono in maniera quasi incredula, perché, ripeto, non è un mestiere che è così tanto alla portata di tutti, quindi è come se li stessi portando davvero in un universo nuovo. E quindi c'è tanta curiosità.
2: Lo è.
3: E lo è, magari sì.
2: Lo è.
3: Io magari lo do per scontato, gli altri no. E il fatto di riuscire ad arrivare alla gente in questo modo per me è una grande nota positiva, perché se riesco ad arrivarci oggi ci posso arrivare anche domani, dopodomani, quindi magari vuoi che la mia missione sia questa.
2: Io okay. Penso che tu
3: magari riuscire.
2: Sì, penso che tu possa solo fare una cosa, cioè ampliare ulteriormente
3: sì.
2: La tua missione, perché
3: a questo
2: io
3: punto
2: non ti vedo dietro una scrivania,
3: no.
2: Non ti vedo a lavorare
3: no.
2: In un posto che non sia il mare, ribadiamo, pesca etica, quella che viene portata avanti da questo capitano, e qui
3: grazie.
2: Torniamo, della sua imbarcazione. Come si chiama la tua barca?
3: Bacco.
2: Bacco.
3: Con la K.
2: Con la K.
3: Sì.
2: Così, una scelta.
3: No, era il nome che utilizzava mio nonno un tempo non c'erano le radio quando si andava a pescare, no? Quindi si usavano i baracchini.
2: Sì.
3: E quando passavano i pescherecci fuori da Bugerro, dal mio paesino, mio nonno teneva compagnia a loro via baracchino, no? Via radio. E il suo nome in codice era Bacco. E
2: hai
3: quindi
2: bene,
3: me lo sono portato dietro e mi ha portato bene. Tanto
2: ti
3: bene.
2: Ha portato sì. Bene. Senti, quanto bene ti vogliono quelli del tuo paese, del tuo luogo?
3: Sono riuscito a farmi volare.
2: Eccola qua, Bacco, guardate.
3: Eccola.
2: Qui.
3: Questa è la seconda barca.
2: È la seconda.
3: La seconda,
2: questa,
3: sì.
2: Quella più grande, quindi.
3: Questa era la media, sono riuscito ad andare passo passo. Non ho mai pensato di fare il passo più lungo della gamba perché ho detto, se salgo al 20° scalino, se cado mi faccio malissimo. Quindi ho detto, facciamo passo passo, partiamo dal primo, poi 1,5, poi 2, poi vediamo. E infatti ho fatto una barchetta da 6 metri che ho preso a Viareggio, una barchetta di 7,5 metri che ho preso in Sardegna e questa è quasi 9 metri. Quindi nel corso di questi 12 anni, 13 anni sono riuscito proprio a fare metro per metro, insomma.
2: Sai Elia, piano piano. In questo studio vale un principio che non arriva perché non entra nei microfoni. Quando io sento dire... bravo alle mie spalle è proprio bravo bravo
3: grazie.
2: Bravo il primo pubblico
3: grazie.
2: Elia Broccia seguitelo
3: grazie.
2: Sui social e se non avete i social guardate i social grazie. Di vostro nipote Elia Broccia grazie. Sardegna pura grazie di grazie. Essere stato con noi buon mare a tutti
3: grazie
2: signori
3: a
2: questo tipo di mare buon mare a tutti bravo
3: grazie.
2: Ma bravo. Avanti, raggi,
4: no, ma tira giù le mani.
5: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
6: Dai ragazzi, forza!
7: Quello lì è nato per creare problemi.
8: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
9: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
10: Sarei felice di darti una mano.
11: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
12: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
13: Buon lavoro!
14: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
15: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
16: Ehi Felix, è arrivato Robby!
17: Ho portato la cena!
16: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
18: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
19: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
20: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
21: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: ballare.
1: Avanti, copri la faccia.
0: Come faccio?
2: Ecco, così.
0: Non voglio.
1: Perfetto.
2: Oh, non so che cosa farei senza di te.
0: Non voglio andare via.
1: Cecilia, potresti essere nelle sue stesse condizioni. Drogata e tutto il resto, ma sta tranquilla. Io ti starò vicino, comunque vadano le cose. Potrai contare sempre su di me, hai capito?

0: Per fortuna te ne sei andata via da questo postaccio. E Miriam è stata appena licenziata. Andiamo. Aiutami.
1: Vieni.
0: Forza.
1: Coraggio, forza. Tiriamoci su. Ecco. Adesso.

0: Cecilia? Cecilia?
1: Sì, mamma. Sono arrivata, Dorian.
2: Che la Vergine ti benedica.
1: Grazie.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, stesso periodo che lo ha visto vicario della diocesi di Roma a fianco di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale, profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia, al messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. La camera ardente del cardinale Ruini è allestita a Roma presso il Pontificio Seminario Minore Romano. Papa Leone presiederà i funerali domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. In un telegramma al pontefice definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Venerdì una cerimonia funebre anche nella sua Reggio Emilia, presieduta dal vescovo di Reggio Emilia Guastaglia, Monsignor Giacomo Morandi. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, cresce l'attesa per venerdì quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano dei porti. Sul tavolo del G7 di Evian anche la guerra in Ucraina. Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più aiuti militari a Kiev, rafforzamento delle sanzioni per Mosca, avvertono i sette in una dichiarazione nella quale si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Intanto non si fermano i combattimenti, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia, almeno un morto. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità, un incontro che indica una strada da seguire per l'intero continente europeo. Per il pontefice l'accoglienza festosa che ho ricevuto è segno di un bisogno di unità non ideologica. Alla soddisfazione per l'accordo tra Stati Uniti ed Iran si è unita la preoccupazione per il protrarsi della guerra in Ucraina. Arrestato dalla Digos di Verona con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un 16enne residente in provincia di Bologna. Le indagini sono partite nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di orientamento suprematista. Le perquisizioni nella casa del ragazzo hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico e saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, figlio dell'intellettuale Leone e della scrittrice Natalia. Si è spento a Bologna, gli studi all'Università di Pisa e alla Normale, poi a Warburg Institute di Londra, esponente della cosiddetta microstoria, corrente storiografica nata in Italia negli anni 70, che ricostruisce la storia attraverso vicende di persone comuni. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, finisce 3-0 Argentina e Algeria con una tripletta di Messi che eguaglia così il record di reti di Klose del primo a giocare 6 coppe del mondo, un record che sarà raggiunto anche da Cristiano Ronaldo che stasera scenderà in campo con il suo Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Mercoledì. Al nord pulsazione dell'anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo sereno o a tratti parzialmente nuvoloso ovunque. Temperature massime fino a 34-35 gradi. Giovedì. Pressione in ulteriore aumento. Giornata stabile su gran parte dei settori, con caldo in aumento. Rovesci pomeridiani sull'arco alpino. Venti settentrionali. Al centro, ecco l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo più nuvoloso sui rilievi e il caldo in aumento fino a 34-35 gradi su Toscana e Lazio. Giovedì, pressione in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento, fino a 36 gradi a Firenze e Roma.

Al sud, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi in campagna. Venti deboli da nord e caldo estivo non eccessivo. Giovedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutti i settori peninsulari e isole maggiori. Venti settentrionali, mari poco mossi.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
5: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
6: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
5: Prenota su biorepair.it.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.

0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e per quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Vogliamo aprire oggi la nostra puntata di Siamo Noi ricordando la figura e il ruolo del cardinale Camillo Ruini, che ieri si è spento a Roma all'età di 95 anni. E negli anni della sua presidenza, la guida della Conferenza Episcopale Italiana ha ideato

0: promosso il progetto culturale della CEI, istituito la Fondazione Comunicazione e Cultura proprio per rendere possibile il costante confronto tra la fede cristiana e la società, il mondo contemporaneo, ponendo al centro, al cuore dell'evangelizzazione, proprio la cultura. E nell'ambito di questo progetto culturale, nel febbraio del 1998, è nata SAT 2000, che è oggi la nostra TV 2000. I funerali del cardinale Camillo Ruini saranno celebrati domani da Papa Leone XIV alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. La nostra emittente TV 2000 trasmetterà la messa in diretta e noi vogliamo ricordare il cardinale Ruini con profonda gratitudine e ci uniamo in preghiera alla Chiesa italiana. E adesso veniamo alla puntata di oggi, che vogliamo dedicare a un tema che, come sapete, ci sta profondamente a cuore, che amiamo attraversare e navigare da molteplici angolature. Sto parlando della salute, della sanità. Parto da un dato che si pone con forza alla nostra attenzione: 5.700 medici di famiglia mancano già all'appello, cioè sono in meno rispetto alle esigenze di cura, e questo mentre la riforma promossa dal cardinale, dal ministro della salute Orazio Schillaci, entra nella sua battuta apparentemente definitiva di arresto. È una riforma di cui abbiamo più volte parlato, che mira proprio a cambiare profondamente l'assistenza sanitaria territoriale. Allora, il ministro ha espresso il suo disappunto, ha espresso amarezza anche per quella che ha definito un'occasione mancata, e tuttavia ha rassicurato che entro il 30 giugno le case di comunità, che sono perno di questa riforma rese possibile dal PNRR, saranno comunque operative. Allora, noi vogliamo capire qualcosa di più, lo facciamo grazie ai nostri ospiti, rappresentanti della categoria dei medici, direttamente e indirettamente coinvolti. E quindi li presento, li ringrazio per la loro presenza. Sono collegati entrambi, come vedete, con noi: la dottoressa Noemi Lopez, vice segretaria nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Dottoressa Lopez, grazie della sua presenza.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Grazie. Il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, l'associazione che riunisce i medici ospedalieri. Allora, benvenuto, bentornato, siamo noi. Dottoressa Lopez, le chiedo brevemente di farci comprendere, concentriamo l'attenzione su alcuni elementi della riforma che si è incagliata in mezzo a mille difficoltà, che prevedeva l'impiego dei medici di famiglia anche all'interno delle case di comunità. Anzi, se non sbaglio, era prevista anche per una piccola percentuale un cambiamento del contratto e una trasformazione indipendenti del servizio sanitario. Allora, poiché le vostre associazioni di categoria, quasi tutti i sindacati, sono stati strenui oppositori di questa riforma, ci fa capire che cosa non vi convince, non vi ha convinto? Vi siete sentiti poco coinvolti nel progetto di partenza?
1: Sì, sicuramente questa riforma nasce in maniera errata sia nel merito che nel metodo. Nel metodo perché noi abbiamo uno strumento, saluto anche il dottore Di Silverio, che appunto da sindacalista capisce bene quale gravità ci sia stata nell'imporre dall'alto di fatto un decreto senza consultare precedentemente la categoria. Una categoria che è da sempre, diciamo, il primo pilastro del Servizio Sanitario Nazionale, vicino ai cittadini, e che voleva e vuole tuttora continuare a stare vicino ai cittadini.
0: Quindi, elemento questo critico che ha destato le vostre maggiori perplessità, qual è?
1: Sì. Allora, sicuramente è l'imposizione, appunto, come dicevo, di un decreto che ha scavalcato il nostro contratto nazionale, che è frutto della, appunto, trattativa sindacale, quindi è un diritto, sì, di ogni lavoratore. Sì. E il nostro contratto già di fatto prevedeva la nostra presenza dentro le case di comunità, quindi non c'è stata nessuna opposizione, come non c'è tuttora, anzi da parte nostra c'è la massima disponibilità per andare a riempire queste strutture. La

0: turisti, ma godiamo di una cosa che è l'autonoma organizzazione. Questo ci consente di gestire non solo il nostro ambulatorio nella maniera più ottimale, anche per la gestione della salute dei nostri pazienti, ma soprattutto ci consente di avere una capillarità e una prossimità sul territorio che quindi consente anche di essere più vicini ai nostri cittadini. Il trasformarci indipendenti, obbligandoci ad andare a lavorare in delle case di comunità dove in realtà, diciamo, veniva anche privilegiato un canale A di professionisti al suo interno rispetto a noi, perché era previsto che ci andassero a lavorare anche degli specialisti non medici di famiglia
1: Ecco, abbiamo compreso alcune delle vostre ragioni, diciamo, dell'opposizione. Naturalmente richiedo un approfondimento specifico
0: Esatto. È molto complessa la riforma, però
1: e anche
0: sicuramente verrà
1: diciamo,
0: imposta.
1: una varietà, diciamo, di opinioni anche al riguardo. Io, dottor Di Silverio, vengo da lei perché questa riforma, almeno così come noi l'abbiamo approcciata, ne abbiamo parlato anche qui in studio, aveva come scopo quello di creare un sistema di assistenza sanitaria tale da potersi fare carico delle fragilità, delle cronicità e anche soprattutto su di voi un grosso effetto perché avrebbe dovuto sollevare un po' la pressione in particolar modo dai pronto soccorso. Ora vedremo che cosa accade, vedremo che cosa ci sarà in queste case di comunità se davvero saranno operative al 30 giugno, però io le chiedo, voi pure siete in una condizione di cronica insufficienza in quanto a numero di medici ospedalieri, se non sbaglio. Non la sento di Silverio, purtroppo non la sento. Aggiustiamo il
2: La
1: collegamento.
2: nostra
1: Eccola.
2: carenza, dicevo, è diventata quasi una normalità che non fa più notizia, come se ce la facessimo a lavorare anche in queste condizioni. Non è
1: Sì.
2: così, tant'è che pensi, 10 medici al giorno decidono di andare via dagli ospedali in un'età compresa tra 45 e 55 anni. Rispetto al progetto Case di Comunità, noi riteniamo che non si debba perdere di vista il concetto di Casa di Comunità.
1: Ecco.
2: Ci si è concentrati sul rapporto di dipendenza sì, rapporto di dipendenza no.
1: Sì.
2: Secondo noi invece il progetto Casa di Comunità, che dovrebbe servire, ricordiamo, per dare più potere decisionale e strumentale, nonché diagnostico-terapeutico, alla medicina del territorio, deve essere potenziata in quella tipologia di azione. Perché nella Casa di Comunità, da legge, non ci saranno soltanto i medici in medicina generale, ma ci dovrebbero essere anche gli
1: Infermieri,
2: specialisti di
1: specialisti,
2: supporto, dovrebbero
1: certo.
2: esserci gli infermieri. Allora,
1: Operatori
2: io ritengo
1: sociosanitari.
2: che sia giunto il momento, e forse siamo anche in ritardo, di analizzare il problema in tutte le sue sfaccettature, sederci velocemente attorno a un tavolo e andare a valutare attorno a questo tavolo qual è l'organizzazione migliore per offrire cura ai pazienti.
1: Certo. È stato molto chiaro come al solito, dottor Di Silverio. Cioè, ecco, dottoressa Lopez, per non perdere di vista il contenuto, la ragione, l'essenza di quel progetto che sintetizzava il dottor Di Silverio, certo sarebbe auspicabile che continuasse un'interlocuzione tra voi e il governo e che tutto il lavoro non andasse perduto. Lo avete previsto?
0: Noi da sempre lo abbiamo previsto e auspichiamo che questo possa essere, anzi, ancor più presente nelle prossime discussioni col Ministero, perché noi da subito siamo stati disponibilissimi come dicevo prima, a dare la nostra presenza all'interno di queste co case di comunità, che come diceva anche prima il dottore Silverio, è chiaro che devono essere non una duplicazione di strutture esistenti, devono essere delle reali strutture che possano alleggerire l'ospedale. Quindi andare a coinvolgere pienamente il medico di famiglia senza andarci a concentrare su quella che deve essere lo stato attuale, diciamo, garantiamo la presenza sul territorio e siamo molto vicini ai nostri assistiti. Quindi, anziché andare a discutere proprio dalla nostra posizione dal punto di vista giuridico, sarebbe bene andare a discutere con noi i compiti
1: Ecco.
0: e diciamo, la presenza che deve andare a essere integrata dentro le case di comunità in un
1: Benissimo.
0: dialogo anche con gli altri
1: Ecco,
0: specialisti della salute in maniera tale.
1: speriamo che tutto questo accada, insomma, a beneficio del nostro preziosissimo Servizio
0: Assolutamente sì.
1: Sanitario Nazionale che non vive, diciamo, un momento di ottima salute, purtroppo. In conclusione, dottor Di Silverio, tra l'altro, anche voi chiedete che si metta mano ad una riforma che guardi, diciamo, alla professione del medico ospedaliero, ed è una riforma dettata dalle esigenze di questa, delle trasformazioni di questo mestiere, ma anche dai bisogni dei pazienti.

0: Assolutamente sì. Guardi, noi dobbiamo avere ben chiaro qual è l'obiettivo. L'obiettivo è poter assicurare le cure migliori, nei tempi migliori, ai pazienti. Luogo giusto, cura giusta, al momento giusto. Per far ciò bisogna prendere il sistema, metterlo insieme, raccattarne i pezzi, costruire insieme un puzzle che porti alla presa in carico del paziente, dal proprio domicilio fino all'ospedale. L'ospedale, ricordiamo, è il luogo di cura, ma il luogo di presa in carico è il territorio. Potenziamo quindi gli ospedali, diamo ruolo
1: Allora,
0: ai medici
1: abbiamo.
0: ospedalieri, quel lavoro. Soprattutto facciamo in modo che la medicina del territorio possa dare la prima risposta.
1: Grazie, mi piace, insomma, quante volte lei ha utilizzato la parola insieme. Grazie ad entrambi per averci accompagnato in questa riflessione, che ovviamente proseguiremo, che approfondiremo, vedremo che cosa accade, di questa riforma e soprattutto vedremo quali case di comunità vedranno la luce, quanto e come saranno operative. Stiamo per andare in pubblicità, poi torniamo per affrontare un tema legato sempre alla sanità, alla salute, perché a quel che sembra, nel nostro paese oltre 1 milione di persone anziane assume ogni giorno più di 10 medicine. Si chiama politerapia, è un approccio terapeutico che non è immune da rischi perché non sempre e non tutte le interazioni tra farmaci sono approfonditamente note e studiate. Ne parleremo tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Ben rientrati in studio, siamo noi. Dicevamo poco prima della pubblicità che in Italia oltre 1 milione di persone anziane assume più di 10 farmaci al giorno. Si chiama politerapia ed è un approccio terapeutico molto diffuso, ma che non è immune da rischi proprio perché ci sono anche delle interazioni tra diversi farmaci che non sono sempre approfonditamente studiate. E poi c'è un carico oggettivo sulla qualità della vita della persona, quasi sempre appunto in età avanzata, che deve ricordare di assumerle, deve fare in modo corretto e deve avere anche un'aderenza a quella terapia, quindi non un giorno sì, un giorno no. Alla luce di tutto questo vogliamo aprire una riflessione. La facciamo grazie ai nostri ospiti che sono in studio e sono felice di ritrovare il dottor Graziano Onder, geriatra in servizio al Policlinico Gemelli di Roma. Benvenuto.
5: Buonasera.
4: E collegata con noi Miriam Severini, responsabile della rete sociale di Fondazione Longevitas. Benvenuta.

0: Buongiorno.
1: Allora, io però prima di iniziarlo questo vostro confronto vorrei farvi conoscere una persona, il signor Carlo, che ha 82 anni e che di medicine, di farmaci al giorno ne assume più o meno una decina. La nostra Luciana Celeste lo ha conosciuto, lo ha incontrato nello studio di una dottoressa di famiglia che spesso è anche nostra ospite, che è la dottoressa Onotri.
2: Vediamo se ci ho aggiornato bene il suo diario diciamo, delle medicine da prendere. Si è fatto un diario di come prenderle queste medicine.
3: Sì.
2: Farmaco per lo stomaco 20 minuti prima di colazione. L'antinfiammatorio a stomaco pieno, quello per il
3: Esatto.
2: colesterolo lo prende la sera, come pure quello per la prostata. Poi non dimentichi il farmaco e gli spruzzetti, insomma, per la
3: Respirazione.
2: respirazione.
3: Io ho 82 anni, come purtroppo la nostra età, noi anziani siamo soggetti a prendere tanti medicinali, forse anche troppi, e non tutti fanno bene perché mischiati insieme possono creare dei problemi contrari a quanto alla cura. Io ho diviso sopra i pensi della cucina i farmaci della mattina per colazione. Poi ne ho nel cassetto degli altri per il pranzo e poi ne ho nell'altro cassetto quelli per la cena. Il posto dei piatti non l'ho preso metà scaffali delle medicine.
2: Nel mio studio la maggior parte dei pazienti che vedo sono sicuramente over 75, che rappresentano il 30% della platea di assistiti che si rivolge a questo studio medico. Una buona fetta tra il 40 e il 50 sono ultra 65 anni. Chiaramente più avanti si va, più aumentano le patologie, più si tende ad assumere farmaci, però bisogna trovare anche un equilibrio su questo tipo di, diciamo, di atteggiamento, perché troppi poi alla fine possono annullare gli effetti l'uno con l'altro, o il sovraccarico, o la mancata assunzione o l'assunzione errata può essere più, come dire, nociva che non benefica.
3: E ha avuto un periodo di un qualcosa che disturbava e nessun medico riusciva a trovare che cosa era. Ognuno dava una patologia, ognuno dava un farmaco e purtroppo hanno creato tanti un cocktail di farmaci che hanno portato un risveglio di una malattia che si può dire era scomparsa. Per fatalità è stata trovata e risultata poi curata.
2: Il ruolo del medico di medicina generale è fondamentale perché ogni specialista guarda la sua parte e guarda il suo dato, no? Poi viene da noi ed è compito nostro che in base alla conoscenza del paziente, in base alla sua storia pure diciamo di salute, siamo lì a dover fare il bilancio, questo sì, questo no, questo sostituisce quest'altro piuttosto che questo, per cercare di trovare un equilibrio e un reset.
3: Avere un medico che ti segue è un'ancora. È come, diciamo, come da bambino rivolgersi a una mamma che mi dà un consiglio.
1: Allora, dottor Onder, qui abbiamo insomma, il signor Carlo che mi sembra che si è ben organizzato perché ha suddiviso i farmaci in base ai pasti, colazione, pranzo, cena, anche se insomma, dobbiamo ricordare che insomma, le medicine non sono cibo, non so neppure se lui rappresenti la regola o l'eccezione, però di fatto ci sono persone che assumono non 10, circa 10 medicine al giorno, ma addirittura, come suggerisce l'articolo della stampa che stiamo mostrando sullo schermo, c'è cioè chi arriva a 27 farmaci al giorno. Allora, io intanto vorrei che lei ci desse conferma, comunque ci fornisse un dato aggiornato riferito appunto alla diffusione della politerapia, quanti ne fanno uso nel nostro paese tra i pazienti anziani e poi quali sono i farmaci che sono più prescritti, che fanno parte di questa multiprescrizione.
4: Guardi, la politerapia purtroppo, per fortuna, è molto comune nel nostro paese, soprattutto negli anziani. È chiaro che come invecchiamo sviluppiamo tante malattie croniche, quelle famose malattie che si possono curare ma che non guariscono, la pressione alta, l'osteoporosi, il diabete. E questo fa sì che dobbiamo prescrivere tante medicine per curare queste malattie. Oggi la stima dell'AIFA è che il 30% degli anziani, abbiamo 14 milioni di anziani in Italia, il 30% di questi in un anno solare prende 10 o più farmaci, quindi veramente un carico farmacologico notevole.
1: Ecco, e io qui le vorrei chiedere quali sono i maggiori rischi connessi a queste interazioni, alla quantità, anche alla possibilità che si possa far confusione in questo momento.
4: Esattamente. Allora, le interazioni cosa sono? Quando l'effetto di un farmaco è potenziato o ridotto dall'assunzione contemporanea di un altro farmaco. Un esempio, sappiamo tutti che se prendiamo gli antinfiammatori e la cardiaspirina abbiamo un rischio elevato di gastrite, d'accordo? E che il nostro stomaco ne risenta. Ecco, sono queste le interazioni per cui gli effetti dei farmaci vengono, un farmaco viene potenziata o ridotta dall'assunzione contemporanea di un altro farmaco. Ce ne sono tantissime di queste interazioni che possono esporre ai rischi più svariati. È chiaro che nel momento in cui un medico prescrive un farmaco lo fa perché ritiene che quel farmaco possa essere di beneficio.
1: Certo.
4: Però, diceva bene la collega, è sempre importante avere una visione d'insieme di tutto.
1: Qualcuno deve tirare le fila.
4: Esattamente, in modo da avere una visione d'insieme e capire quali sono le possibili interazioni, qual è veramente la priorità per quel
1: paziente.
4: Cosa
1: si può eliminare magari in una stagione o in un periodo preciso della vita del paziente con analisi nuove. E, dottoressa Severini, so che è vostra premura adoperarvi per promuovere un sano invecchiamento. Che significa? Torniamo sempre a quello slogan molto diffuso ma anche molto efficace, aggiungere non anni alla vita ma vita agli anni. Che impressioni vi fa, che riflessioni vi suscita l'approccio, che è anche un fenomeno diffusissimo, della politerapia?
0: Ma la politerapia, diciamo che il male dei nostri anziani, prima di essere pericolosa, perché se è vero che è necessaria la cura, l'eccesso di cura può diventare addirittura dannosa. Volevo aggiungere qualche dato che mi sono anche appuntata. Allora, noi abbiamo i nostri anziani che prendono mediamente tra 5 e 10 medicinali diversi, e si può arrivare normalmente a 12-15 farmaci al giorno, e nelle terapie più complesse arriviamo a 8-15 compresse al giorno e 20-30 unità giornaliere, perché non è sufficiente dire che si prende un farmaco, ma spesso il farmaco viene preso 2-3 volte al giorno. Quindi cosa capita? È come un'orchestra che ha bisogno di un direttore d'orchestra.
1: Sì, è quello che ci stava suggerendo anche il dottor Onder. Qualcuno deve controllare,
0: esatto,
1: e tirare le file.
0: Qualcuno deve controllare, ma chi? In linea teorica dovrebbe ovviamente, ma è la palissiano, essere il medico di famiglia.
1: Sì.
0: Ma tutto questo contrasta con
1: quegli affanni che abbiamo descritto, diciamo, all'inizio della trasmissione.
0: Esatto, esatto, esatto. Esisteva una speranza da questo punto di vista, che erano le case di comunità, perché all'interno delle case di comunità potrebbe essere prevedibile un ruolo, una funzione, che è quello di coordinamento, cioè un riferimento, una sorta di ambulatorio, di vigilanza.
1: Ecco, qui ci ha fatto ben comprendere, noi speriamo che le case di comunità non siano un progetto accantonato, di fatto poi sono state costruite, realizzate, quindi speriamo che insomma dentro ci sia qualcosa che le faccia funzionare, vedremo come. Le chiedo una cosa perché devo andare in pubblicità, che è collegata, un modo per intervenire, in qualche modo scongiurare i rischi dell'eccesso di medicalizzazione con i farmaci e lavorare tanto sulla prevenzione. Abbiamo anche, diciamo,
0: che è quello che noi facciamo, perché ovviamente il consigliare stili di vita idonei significa non ammalarci, ma la vera medicina è questa: arrivare a non essere malati.
1: Ecco.
0: Questo come percorso di
1: prevenzione. Questo è il concetto fondamentale, grazie. Grazie. Io vado in pubblicità, poi ritorno da voi perché voglio sentire insomma anche il dottor Onder a riguardo, che insomma ci ha ricordato però che ci sono dei farmaci essenziali e a volte anche quel numero, ahimè, lo è. E però insomma l'eccesso di medicalizzazione qualche perplessità ce la suscita. A tra pochissimo.
5: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
6: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
7: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
8: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
9: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
10: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
11: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Domani in seconda serata.
12: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
14: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
15: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
14: Eh sì,
15: ma questa è speciale.
14: È la granita siciliana senso freddo.
15: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
14: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
15: Freddo, eh?
14: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
16: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
17: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
18: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
19: Ce l'ho sulla punta della lingua.
20: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA. Prodotto in Italia.
21: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Ben rientrati in studio, siamo noi, stiamo affrontando il tema attualissimo della politerapia, cioè il fatto che ci sono persone, soprattutto in età avanzata, che assumono dai 10, a volte anche di più, farmaci al giorno, e questo pone delle difficoltà, dei potenziali rischi di interazione. Bisogna organizzare bene, bisogna non dimenticare di assumere i farmaci e soprattutto assumerli correttamente. A questo riguardo io approfitto della presenza del dottor Onder per provare ad essere proprio di servizio. Dottor Onder, diamo qualche consiglio per chi per più patologie deve assumere appunto tanti farmaci per poterne gestire l'assunzione, anche per quanto riguarda eventuali interazioni con quello che mangiamo, quell'indicazione a digiuno, a stomaco pieno, insomma.
4: Eh sì, questo è un problema che spesso è sottovalutato, perché i farmaci e quello che mangiamo entrano strettamente in relazione. Sappiamo che alcuni farmaci vanno presi a stomaco vuoto, per esempio i farmaci per la tiroide, quelli per proteggere lo stomaco. Altri vanno presi a stomaco pieno, per esempio la cardiaspirina, la vitamina D. Quindi c'è una stretta interazione. E poi i farmaci possono influenzare anche l'alimentazione. Un esempio, alcuni psicofarmaci possono aumentare, possono farci ingrassare, possono favorire l'alimentazione.
1: La ritenzione idrica.
4: Esattamente, il cortisone, pensiamo, un altro farmaco che aumenta l'appetito, aumenta la ritenzione idrica. Altri possono causare dei malassorbimenti, per esempio i famosi gastroprotettori annullano l'acidità dello stomaco, e quella ci serve per digerire. Se noi l'annulliamo, probabilmente la digestione e anche l'assorbimento di alcuni nutrienti è ridotto. E quindi bisogna gestire tutto con attenzione, e soprattutto bisogna gestire insieme al medico curante. Bisogna avere una lista aggiornata dei farmaci che si prendono, bisogna discuterli periodicamente col medico, bisogna sapere ogni farmaco perché lo prendiamo e come va preso. Certo, in alcune situazioni mi rendo conto che prendere 10 o più farmaci seguendo tutte le regole può rendere la vita di una persona invivibile, esattamente. Però anche lì discutere col medico sulla possibilità di semplificare, ecco, di semplificare senza toglierci autonomamente i farmaci, ma discutendolo col medico di base o col geriatra o con chi frequentiamo sulla possibilità di snellire la terapia farmacologica.
1: Laddove è possibile.
4: O di sostituire il farmaco con un'abitudine positiva. Abbiamo la pressione alta? Cerchiamo di fare un po' più di attività fisica e di mangiare.

0: di mangiare meno sale. Abbiamo il diabete, sì. Anche lì siamo un pochino più attenti a quello che mangiamo, sì. E siamo un po' più attivi fisicamente. Quindi è possibile sostituire i farmaci, certo, con degli stili di vita
1: è
0: salutari.
1: Stato molto chiaro. Dottoressa Severini, diciamo, incide sulla qualità della vita della persona e può essere disorientante. Occorre ricordare, avere appunto l'aderenza terapeutica, quindi utilizzare bene quei farmaci, però poi c'è una questione immensa che ci riguarda tutti come società, perché noi siamo appunto un paese che sta invecchiando rapidamente e ci sono persone che magari hanno difficoltà cognitive, che vivono da sole, che sono in età avanzatissima, quindi chi è che può aiutarli quotidianamente? Spesso il carico è tutto sulla famiglia, magari famiglia che non può assumerlo quel carico quotidianamente, insomma è un problema rilevante.
2: È un problema rilevante e nei casi migliori, cioè nelle situazioni nelle quali la risposta del paziente è ancora positiva, si possono immaginare anche piccoli supporti esterni che possono essere di natura telematica, ad esempio, non so, un WhatsApp inviato negli orari precisi, sì, in cui il paziente deve prendere il farmaco. Io la chiamo la tecnologia gentile che può essere usata nei confronti di chi è in grado di comprendere. Naturalmente siamo noi a doverci adattare alla personalità e alle esigenze dei pazienti e non viceversa, perché spesso sta capitando che si chiede a chi non è in grado di farlo di diventare succube della tecnologia e questo peggiora la situazione. Potrei dire che la Fondazione Longevitas si potrebbe candidare ad essere formatore e di supporto a quella che è la formazione tanto nei confronti dei pazienti che nei confronti dei caregiver. Poi ci sono le situazioni.
1: È una proposta interessante.
2: Prego?
1: No, dicevo una proposta molto interessante.
2: Io credo che ci sia anche la necessità di una formazione digitale elementare,
1: sì,
2: perché non dobbiamo immaginare che tutti diventiamo ingegneri informatici. Ci sono piccole, basta una figurina e un collegamento con le farmacie,
1: sì,
2: ad esempio, o con i medici di base, per far sì che tutti i pazienti che, ad esempio, usano farmaci da prendere ad orario,
1: sì, sì.
2: o comunque farmaci, vengano contattati
1: Quindi c'è
2: direttamente.
1: bisogno di quella rete di cui noi parliamo sempre qua intorno.
2: Sempre, sempre, sempre.
1: Dottor
2: La
1: Onder,
2: rete.
1: sì, la rete, scusi, stava dicendo.
2: No, voglio dire, la rete è
1: Sì,
2: fondamentale, ma
1: ecco.
2: perché la rete è un modo di sostenere tanto la prevenzione che la cura. Senza rete non abbiamo
1: E
2: speranza.
1: questo implica anche uno scatto della società, una vera e propria rivoluzione culturale, perché insomma, se non accompagniamo le fragilità in qualche modo non abbiamo scampo. Dottor Onder, prima lei diceva questo approccio, magari la persona che ha la pressione alta per ridurre un farmaco, guardiamo a una minore assunzione di sale. Sospetto che questo un po' sia il cosiddetto de-prescribing, cioè ci porta a prescrivere meno farmaci. Però c'è un altro concetto che io ho annunciato all'inizio della trasmissione, ci vorrei concludere come una domanda aperta, se è davvero una prospettiva per il futuro, se siamo sulla giusta strada o al momento è una chimera per lo stato del nostro servizio sanitario. La medicina su misura, intanto cos'è? È una possibilità? Ci risolverebbe il problema?
0: La medicina su misura è la medicina personalizzata, così come si definisce, è una medicina che considera l'individuo nelle sue caratteristiche, nelle sue peculiarità. Ognuno di noi è diverso. La medicina che io somministro al paziente la do perché penso che nella media dei pazienti con la medicina faccia bene. Però sempre più noi dobbiamo pensare a personalizzare i trattamenti. Come lo facciamo? L'intelligenza artificiale ci deve venire incontro in questo. L'intelligenza artificiale, analizzando grandi quantità di dati, ci può dire che cosa è meglio per Graziano Onder che ha quelle caratteristiche e quelle malattie. Qual è la medicina e il trattamento più adeguato a lui? Questa è la medicina del futuro, però attraverso, ripeto, strumenti di intelligenza artificiale e l'analisi di dati, penso che ci potremmo arrivare nei prossimi
1: E
0: decenni,
1: questo poi
0: sempre più.
1: incrocia un po' il tema della medicina di genere, perché quello che viene, cioè il farmaco adatto per curare una paziente donna, non necessariamente lo stesso. C'è una questione che ho lasciato proprio in ultimo, perché ha a che fare anche con la responsabilità individuale. A volte siamo noi pazienti a chiedere con insistenza che ci vengano prescritti dei farmaci. Abbiamo così l'impressione di essere maggiormente accuditi in qualche modo.
0: Guardi, questo è vero, perché per esperienza le dico che un paziente non esce contento dall'ambulatorio se non gli abbiamo prescritto una medicina. Però credo che sia responsabilità di noi medici perdere tempo col paziente, spiegarglielo e spiegargli che tante
1: Non è in
0: volte,
1: più.
0: esatto, meno è meglio, cioè questo motto americano less is more, che tante volte meno vuol dire meglio per la salute del paziente e della persona.
1: C'è Silvio Garattini, il farmacologo, che quindi di farmaci se ne intende, che ha sempre detto, guardando la sua vita, la scarsa assunzione, troppi farmaci, poca salute. Quindi, insomma, saggezza, prudenza e soprattutto affidiamoci a chi può tirare davvero le somme. Io vi ringrazio per averci accompagnato, averci aiutato a introdurre una riflessione che necessita anche qui di ulteriore approfondimento. Grazie davvero. Grazie a
0: Grazie a
1: tutti
0: voi.
1: voi che ci seguite ogni giorno. Siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
6: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa, o il benvenuto ai nuovi vicini, o anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Il benvenuto a Don Melchor Sanchez de Toca, relatore del Dicastero per le cause dei Santi. È un bentornato perché abbiamo seguito insieme con te alcuni giorni della visita di Papa Leone in Spagna che si è conclusa la scorsa settimana e oggi il Papa in udienza generale ha raccontato a tutti qual è stata l'esperienza di questa sua visita pastorale. Sentiamo il racconto.
1: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze, la ricerca della verità e la sete di giustizia.
0: E proprio all'inizio il Papa ha sottolineato un dato non scontato che aveva sorpreso anche noi, questa straordinaria accoglienza per numeri e calore che ha ricevuto la Papa Leone. Che ha ricevuto la Papa Leone dalla Spagna. Peraltro c'erano anche spagnoli presenti in piazza. Sì. Abbiamo sentito insomma un po' di festa anche lì quando ha nominato la sua visita pastorale in Spagna. E a distanza ormai dai qualche giorno dalla fine, che cosa, come raccogliere i frutti, che considerazioni ulteriori dopo lo stupore che abbiamo tutti provato?
2: L'impressione che adesso tutti stiano un po' svegliandosi da questa esperienza incredibile e tirando un po' le somme. Che cosa lascia il Papa dopo la visita in Spagna? Il Papa ha sottolineato un fattore che non è puramente numerico, statistico, sono le moltitudini venute ad accoglierlo al di là di ogni previsione. Ma si interroga sul perché di questa risposta. Dice, da una parte, certo, sono i cattolici, insomma, te pare che non vengano a salutare il Papa, no? Ma c'è qualcosa in più. E lui ha detto qualcosa che è già un programma per la Chiesa, per i cattolici. In una società fortissimamente polarizzata, come sono le nostre, in particolare quella spagnola, c'è un desiderio di unità. E dice, solo Cristo può offrire questo fondamento perché risponde a un'esigenza di verità e alla sete di giustizia. E qui lascia due ambiti d'azione alla Chiesa da non separare: la ricerca e la proposta della verità, che è stata sempre bandiera nostra, ma anche la sete, la preoccupazione per la giustizia sociale, che si declina da una parte nell'ambito culturale, dell'educazione, dell'università, e nell'altro dell'accoglienza agli immigrati, la preoccupazione per gli ultimi, eccetera.
0: E questo è stato, come dire, una delle immagini anche più plastiche di questa richiesta di unità. Per quanto paradossale, è stato, come dire, l'applauso bipartisan di tutto il Parlamento spagnolo. 7 minuti, tutti in piedi, destra, sinistra, centro.
2: A memoria d'uomo in questi 50 anni di regime democratico, non credo che ci sia stato un discorso così lungamente applaudito nelle Camere. E dirò di più, non solo è stato un applauso bipartisan, a parte qua

0: qualche rarissima eccezione, ma anche la stessa stampa, persino la stampa più ostile alla Chiesa Cattolica come istituzione, si è ritrovata veramente unita attorno alla figura del Papa. E qui c'è un'indicazione, no? C'è un desiderio di unità, mi sembra.
1: C'è anche un desiderio di senso, di spiritualità, che è venuto fuori e che era già, c'erano diversi segnali in Spagna di questo.
0: È stato ripetuto più volte questo giro verso il giro cattolico, che colpisce soprattutto i giovani. Hanno colpito diversi momenti di preghiera, la preghiera silenziosa, la veglia di preghiera, un milione di, forse un po' meno, in silenzio, e momenti di raccoglimento e di festa. Sì, c'è indubbiamente una sette di esperienze spirituali profonde che poi si declinano diversamente, che c'è chi va a cercare risposta in tradizioni orientali o in altre tradizioni religiose, ma molti ritrovano le proprie radici nelle manifestazioni della religiosità popolare, ma anche in forme di spiritualità più profonda, come per esempio l'adorazione eucaristica, la vita monastica, esperienze di ritiro nei monasteri, eccetera.
1: Torniamo al racconto di Papa Leone.
2: A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune persone che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie.
1: Ma intanto, come dire, ci sono due piste di lavoro, no? Da un lato, che sono poi anche espressione dei luoghi visitati dal Papa. L'Abbazia di Montserrat, per esempio, ci ricorda una storia, una tradizione di pellegrinaggi, di devozione, che ha radici antichissime. La Sagrada Famiglia, per certi versi, anche se lì la prima pietra è stata posta 140 anni fa, ma l'ultima torre è stata inaugurata proprio con la visita di Papa Leone, ci porta più verso le sfide del futuro. Quindi, al tempo stesso, la Chiesa spagnola è chiamata da un lato a custodire una tradizione, ma dall'altro anche a vivere espressioni nuove, forme nuove di essere Chiesa, di vivere la fede in un contesto profondamente mutato.
0: E, non so, il Papa ha detto che questa è la caratteristica tipica dell'Europa, ciò che l'Europa può offrire al mondo. E, la sintesi tra la tradizione

0: il proprio patrimonio e l'apertura alla novità e come atteggiamento mentale. Ora, quali sono oggi le grandi sfide? Le ha elencate: la preoccupazione per il medio ambiente, per la salute del pianeta, l'accoglienza degli immigrati, che è un fenomeno mondiale, non solo europeo, e la ricerca di maggiore giustizia sociale, la sostenibilità nell'economia, eccetera. Una serie di sfide aperte da affrontare con lo stesso spirito con cui si costruivano le cattedrali un tempo, con cui Gaudì ha affrontato la sua Sagrada Famiglia. E in questo dice che, mi sembra forse la parte più interessante, dobbiamo essere in grado di offrire ragioni e motivi di speranza. E lui ha elencato una serie di situazioni che ha vissuto e che l'hanno toccato molto. Essere in grado di offrire motivi e ragioni per continuare a sperare.
1: Tra gli incontri che lo hanno toccato c'è stato anche un incontro privato. Purtroppo l'audio era difettoso, proprio quel passaggio non l'abbiamo sentito bene, ma ha fatto riferimento a un incontro privato che ha avuto, per ovvi motivi privato, con le vittime di abusi avvenute ad opera di alcuni esponenti della Chiesa spagnola. Quanto pesa questa ferita sulla Chiesa spagnola e che cosa sta facendo oggi perché ciò non accada mai più e perché venga fatta giustizia?
0: Pesa, è una ferita aperta. Finché non sarà fatta chiarezza, trasparenza piena e verrà data soddisfazione alle vittime, il riconoscimento che meritano, quello continuerà a sanguinare. Non è esclusiva della Chiesa, è di tutta la società. In questo i vescovi spagnoli hanno avviato un programma che è stato anche concordato con il governo di risarcimento alle vittime. Sta funzionando già e funziona bene. E poi ci sono tutti i programmi di prevenzione e di tutela per evitare, nella misura del possibile, che si ripetano. E in questo Papa Leone segue le orme di Papa Francesco e ha deciso di incontrare le vittime di abusi.
1: Senti, ci sono stati anche tanti incontri, questi, come dire, trasmessi dalle telecamere con piccole, grandi realtà di carità o comunque luoghi di emarginazione. Mi riferisco dal carcere in periferia di Barcellona a Brianzuno o anche al centro di carità a Madrid, Sedia 24 Horas, che sono stati al tempo stesso una attenzione e un messaggio di Papa Leone, ma sono anche uno dei volti più belli e diffusi della Chiesa spagnola.
0: Sì, e se io mi ricordo del viaggio di Giovanni Paolo II in Spagna, quando avevo io 16 anni, ero volontario nell'accoglienza, dell'anno 1982, tutti gli incontri avevano luogo in grandi centri, grandi istituzioni e grandi sedi. Qui si vede anche il cambiamento di approccio. Papa Leone ha voluto sì tenere grandi incontri con le moltitudini e anche visite mirate a questi centri. Non è solo un'operazione di marketing, è toccare con mano la realtà. E il primo è stato a Madrid, il giorno del suo arrivo, sabato, poi il carcere di Brians, qualsiasi carcere, è un concentrato di storie di sofferenza, di dolore, ma anche di speranza e di superamento. L'incontro nella parrocchia di Raval, che è un quartiere popolare, disagiato di Barcellona, e soprattutto l'incontro con i centri di accoglienza di...
1: E quelli adesso sentiamo il racconto dell'ultima tappa, quella alle Isole Canarie. Ascoltiamo Papa Leone.
2: Proprio là, alle Isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era «Alzat la mirada», «Alzate lo sguardo». Sono parole di Gesù, rivolte ai Suoi primi discepoli, per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione.
1: Ma intanto è bello che Papa Leone non abbia raccontato la visita alle Canarie soltanto, anzi, come lì ho parlato del problema dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti, ma abbia assunto quell'esperienza come una chiave di lettura di tutto e per promuovere prima di tutto una cultura dell'incontro nella quale siamo immersi, anche se certe volte preferiamo, come diceva Papa Francesco, l'inciviltà dello scontro.
0: E in effetti colpisce che il termine usato, una chiave di lettura, lì ho trovato una chiave di lettura, una chiave di lettura non per risolvere il problema circoscritto dell'emigrazione.
1: Che è un problema enorme, però.
0: Sì, no. E qual è la chiave di lettura per costruire una proposta di futuro, che è quella del dialogo e dell'apertura. E l'esperienza, la storia insegnano che le culture sono come esseri viventi, nascono, crescono, si incrociano, si riproducono. E un fossile è molto bello, ma non è un essere vivente, è un resto di una cultura che ormai non esiste più, le piramidi d'Egitto, sono fossili di una cultura. No, una cultura deve aprirsi sempre all'altro. E l'esperienza d'Europa, che ha avuto questi incontri, certo, forse il modo in cui è avvenuto era un po' brutale, ma da qui è venuta una nuova sintesi.
1: Poi mi ha colpito anche, come a proposito di chiave di lettura, come ha spiegato il motto, cioè alzare lo sguardo. Uno pensa, intanto, proprio al verbo, diciamo, a guardare in cielo. Invece il Papa ha tradotto alzare lo sguardo come guardare negli occhi il prossimo, l'altro, con lo sguardo di Dio, ma guardare l'altro. Non si può amare Dio che non si vede se non ami il fratello che vedi, no?
0: E non solo, c'è un'espressione molto bella nella scrittura all'inizio di tutto, nella Genesi, che è quando Dio dice a Adam gli farò un aiuto simile a lui. Questo in ebraico si dice che negdò, come lui, che è un essere al quale possa guardare negli occhi gli animali ai quali Adamo dà il nome, non rispondono a questo bisogno, solo quando si trova davanti Eva e uno come lei che può guardare negli occhi. Questo è il paradigma permanente. Mi sembra, alzare lo sguardo da terra e guardare negli occhi l'altro.
1: E questo, come dire, è anche un impegno e forse il messaggio finale di questa visita in Spagna.
0: Beh, Io credo che sia, ha parlato di unità, di speranza, di alzare lo sguardo dalle piccole beghe quotidiane, dalle piccole lotte interessate verso grandi orizzonti, grandi ideali. Io credo che sia questo alla fine il messaggio che lascia. Non è alzate lo sguardo e pregate perché qua non c'è niente da fare, siete spacciati se non pregate. No, la speranza, il messaggio di speranza, di molto positivo, a me è piaciuto molto.
1: Grazie davvero Don Melchiorre, è arrivato il momento di salutarci. Allora, come vi dicevo in apertura, domani appuntamento speciale, ci vedremo alle 16. Ricorderemo il cardinale Camillo Ruini che ieri sera è scomparso e soprattutto seguiremo dalle 16.30 in poi i suoi funerali che saranno presieduti da Papa Leone. Ci vediamo domani alle 4 del pomeriggio. Buona serata.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
4: Ce l'ho sulla punta della lingua.
5: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
6: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
7: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
6: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
7: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
6: Star Comodi, il benessere.

0: essere italiano a casa tua.
1: Eric Liddell, il corredore olimpico. Che ci fai in Cina?
2: Io insegno.
3: Basato su una storia vera.
4: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
5: Siamo in guerra.
1: Non abbiamo medicine.
4: Lascia che la sfidi. Se vinco, lei permetterà che ci portino il necessario.
6: Non puoi vincere la gara.
4: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
3: Sulle ali delle aquile. Venerdì in prima serata.
7: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
8: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
7: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
8: Potrebbero andare meglio.
7: Colpito anche tu dalla recessione?
9: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
7: A volte fa bene parlare con un estraneo.
9: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
3: Foster, un regalo inaspettato. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri beni, come anche noi rimettiamo i nostri beni, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che abbiamo i nostri debitori, ma non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, Maria assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimenticamo i nostri debitori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
4: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
4: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura

0: parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Sempre.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina.

O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che in quell'11 febbraio 1858 si è apparsa qui a Bernadette. Umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a saper scavare dentro noi stessi e fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù e convertici alla buona novella per essere apostoli della nuova evangelizzazione. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

La Chiesa e l'Italia piangono il cardinale Camillo Ruini, spentosi ieri nella sua abitazione a Roma a 95 anni. Domani alle 16:30 i funerali nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone, che in un telegramma ne parla come esperto e saggio fratello dalla fede profonda e sguardo lungimirante. Guerra Iran-USA, Trump, Hormuz riaperto, se l'Iran si comporta male tornano le bombe. Il presidente americano riprende a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum di intesa fra Washington e Teheran, il nodo dello stretto di Hormuz. Il G7 ritrova l'unità sull'Ucraina, nuovi aiuti a Kiev e più sanzioni contro Mosca. La dichiarazione congiunta segna un riallineamento tra Washington e gli alleati europei dopo mesi di tensioni sulla questione. I leader salutano

0: Le perquisizioni nella casa del ragazzo hanno portato al ritrovamento di materiale suprematista e jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Notte prima degli esami, domani il via alla maturità 2026 con la prova di italiano. Oltre 527.000 i candidati quest'anno. Nel nostro TG le speranze e i timori di chi si prepara a vivere una vigilia spesso insonne. 18:27 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Buonasera. Dunque, in apertura, il ricordo del cardinale Camillo Ruini, vicario di Roma per quasi 20 anni, presidente della CEI per 16, che si è spento ieri in tarda serata a Roma. Aveva 95 anni. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Questo è il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. La Camera Ardente è allestita a Roma presso il Pontificio Seminario Minore Romano. Ci colleghiamo in diretta allora con Nicola Ferrante.
1: Sì, buonasera, proprio dal Pontificio Seminario Romano Minore. Lo vedete alle mie spalle, l'ingresso, passata quella porta, una rampa di scale, si sale al primo piano. È lì che si trova la camera ardente del cardinale Camillo Ruini, che si è spento appunto nella tarda serata di ieri a 95 anni. Le ultime ore della sua vita vissute in questo edificio in territorio vaticano, alle pendici del Gianicolo, dove il cardinale si era ritirato dopo che per 16 anni è stato sia presidente della CEI sia vicario del Papa. Dal 91 al 2008, tenendo così il doppio incarico, un luogo che fu proprio lui, come tanti altri, a rilanciare durante il giubileo del 2000, in quella stagione di grande fermento da cui per sua intuizione fu lanciato il progetto culturale di cui anche TV2000 è figlia. La morte ieri sera, lo dicevamo, accudito, ricordo doveroso dall'anziana, premurosa e fedele perpetua che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, come si vede sul suo volto, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera ardente aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma, che ha dato la notizia della scomparsa. Poi di nuovo aperta domani, ma soltanto in mattinata, dalle 9 fino a mezzogiorno, nella cappellina della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà poi, lo anticipavi, il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16:30 sarà Papa Leone a presiedere appunto i funerali, secondo quanto ha riferito l'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Vaticano. Anche a questo è un segno da cogliere, è molto importante perché è da leggere: per consuetudine i papi non celebrano le celebrazioni esequiali, non le presiedono, ma arrivano soltanto alla benedizione, al cosiddetto rito della valedizio. In questo caso invece sarà appunto Papa Prevost a presiedere il rito. In un telegramma, lo dicevi, ha scritto esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda. Stamattina la visita della presidenza della CEI, il cardinale Matteo Zuppi e il segretario generale Monsignor Giuseppe Baturi hanno reso omaggio con una preghiera commossa. In corso in questi minuti la Santa Messa prima della chiusura della Camera Ardente e pochi istanti fa, mentre stavamo per andare in onda, la visita anche del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Allora adesso ripercorriamo tutto quello che è accaduto nelle ultime ore e quello che accadrà nelle prossime ore con i funerali che saranno, lo ricordo, lo anticipo, trasmessi in diretta da TV2000 domani alle 16:30. Il servizio a firma di Cristiana Caricato, poi le voci raccolte di chi è venuto qui in visita e definitivamente la linea allo studio. Ma vediamo.
2: La camera ardente, a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Se c'è un simbolo che sintetizza Camillo Ruini, sacerdote e cardinale, è proprio il crocifisso al collo, non un segno di potere che tutti gli riconoscono aver esercitato, ma l'essenza di un'appartenenza sempre rivendicata come esaustiva. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte del porporato a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. La frase più citata, quel meglio contestati che irrilevanti, che fece del presidente della CEI e vicario della diocesi di Roma sotto due pontefici, pontefici, il referente indiscusso di un cristianesimo di riscossa, accusato di posizioni intransigenti sul piano morale e di ingerenze in campo politico. In realtà, di fronte al suo corpo senza vita, la domanda più giusta è cosa intendesse per il

0: Rilevanza. Un mondo e una civiltà in cui Cristo non aveva più diritto di accompagnare l'umano. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale, la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte apprezzandone la generosità del ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa.
1: Direi una persona di fede semplice e profonda, nello stesso tempo una persona di pensiero ma anche di governo. Ecco, la caratteristica del Cardinal Ruini alla guida della Chiesa italiana e non solo è stata quella di coniugare queste due dimensioni, cosa assolutamente non facile, che ne fa un grande protagonista della storia italiana tra i due e non solo tra i due secoli, e ne fa anche un esempio oggi che dobbiamo riconnetterci con queste grandi sfide.
2: Lui era un uomo del Signore, di Cristo e della Chiesa. Ecco, è vero che aveva una grande attenzione alla società, anche alla politica, eccetera, ma sempre a partire dal suo centro. E il centro è Gesù Cristo, centro è il Vangelo, centro è la Chiesa.
3: È stato un privilegio poterlo conoscere, frequentare, e per me è stato e rimarrà un punto di riferimento. Anche nelle fatiche della quotidianità, anche nella necessità di difendere valori importanti della vita, della famiglia.
4: Ruini è stata una personalità importante. Non è vero che il suo impegno è stato solo quello di presidente, e non è vero che il suo impegno è stato solo quello, diciamo, politico italiano, ma ha avuto un grande impegno di carattere pastorale, molto importante. Ha costruito 57 nuove chiese e ha realizzato, diciamo, una Roma diocesana molto viva, e gli anni di Ruini hanno marcato Roma.
5: E per decenni il cardinale Ruini è stato una figura centrale nella vita della Chiesa e non solo. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Una voce comunque appassionata, intelligente, abituata a non tirarsi indietro nel dar giudizi sull'attualità non solo ecclesiale, mettendo in conto anche critiche, perché è meglio così essere criticati, diceva spesso, che essere irrilevanti. Questo e molto altro era Camillo Ruini, emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato, perché nonostante i genitori non volessero, a 23 anni era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Poco prima che si tenga, Ruini, vicepresidente del comitato preparatorio, riceve un invito per cena dal Papa.
7: La persona che mi accompagnava a quel pranzo e che era esperto del rapporto col Papa cercava di tacitarmi un po', di rendere più prudente nel linguaggio, e il Papa lo ha interrotto bruscamente dicendo: lo lasci parlare.
6: Da lì a poco Karol Wojtyła si convince che è Ruini l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. È la fine di un'epoca, ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. E qui, e per molti altri versi, la consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso, che già però non aveva più alcun incarico. Non per questo però i suoi frequenti interventi anche sulla stampa hanno smesso di far notizia, compreso uno prima del conclave che elesse Papa Leone un anno fa. Alimentar la fiamma della fede e la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, riponeva nel successore di Pietro.
5: Ruini aveva compiuto 90 anni nel 2021. In quell'occasione, con Gennaro Ferrara, aveva ricordato un suo successo e le persone più care. Sentiamo.
8: Penso che nei 16 anni in cui sono stato presidente della CEI e prima per 4 anni e mezzo segretario generale, quindi in oltre vent'anni, un risultato l'ho ottenuto, e cioè quello di far capire che la Chiesa è importante per l'Italia. Potevano essere d'accordo o non d'accordo, ma nessuno poteva dire che la Chiesa era qualcosa di irrilevante, che non contava nulla. E questo penso sia un obiettivo sempre da perseguire.
9: Lei ha conosciuto tante persone. C'è qualcuno in particolare che oggi non c'è più e che le manca?
8: Cominciamo dai miei genitori, da mia madre, mio padre, certamente. Mi manca moltissimo Giovanni Paolo II. Ho avuto la grazia di lavorare al suo servizio per 20 anni. È una grazia unica, con un santo così grande. Da lui ho imparato tanto, ma mi manca fino a un certo punto. Certo, mi manca la sua presenza fisica, ma lo prego molto e mi sento in qualche modo sempre unito a lui.
5: Ed ora con Paolo Fucili la testimonianza del Vescovo Monsignor Giulio Dori, che fu a lungo collaboratore del Cardinale come capo dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI quando Ruini era presidente dei Vescovi Italiani. Vediamo.
10: Io credo che il Cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati. Aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC.
11: Meglio contestati che irrilevanti, è un principio ancora valido per la Chiesa?
10: Beh, assolutamente sì, sintetizza benissimo quello che era il suo modo di agire. Io ricordo quando ci fu l'eccidio di Nassiriya. In conferenza stampa molti gli dissero: ma lei perché è andato a celebrare le esequie, si espone in un fronte di guerra? E Ruini difese la vicinanza della Chiesa a tutti gli operatori di pace, che erano comunque missioni di pace, voleva dare un segnale molto preciso e diede questa risposta: beh, anche se mi attaccano non è che questo mi crei grandi problemi, le pallottole che vengono dalla carta stampata sono pallottole di carta. Quindi aveva anche questa ironia che gli permetteva sempre di affrontare le cose con relativa leggerezza, ma sempre con grande profondità.
5: Cambiamo argomento. USA Iran, venerdì la firma vicino a Lucerna dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Il servizio di Antonio Soviero.
12: L'accordo con l'Iran non è definitivo, è un memorandum d'intesa, e se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump, a margine del G7 di Evian, torna a minacciare l'Iran a 2 giorni dalla firma dell'intesa provvisoria nel resort lussuoso di Lucerna in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Gli fa eco la Casa Bianca, che bolla come inesatte le bozze di accordo diffuse dai media, tra cui le TV statunitensi Bloomberg e CNN e quella saudita Al-Arabiya. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. E allora usiamo il condizionale: i nodi da sciogliere restano gli stessi di sempre. Al primo punto, secondo i media, vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz. Washington e Teheran si impegnerebbero entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente, senza alcun tipo di pedaggio o restrizione. E l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio da subito. Il destino dell'uranio arricchito dovrebbe essere deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per arrivare all'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo ha fatto anche oggi. I Pasdaran minacciano una durissima risposta.
5: Oggi finalmente il cardinale Pizzaballa ha potuto celebrare la messa crismale dei sacerdoti del Patriarcato Latino

0: impedita per il conflitto Israele-Iran. L'ha incontrato per noi la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Sembra che sia l'inizio di qualcosa di nuovo, anche se appare molto fragile. Ci auguriamo che con il tempo si rafforzi, anche se sappiamo molto bene che qui in Medio Oriente basta poco per accendere di nuovo fuoco. La mia preoccupazione è che si resti in questa sorta di limbo, in questa situazione di sospensione, di non pace, di non guerra, che porterà a un ulteriore logoramento di tutta la popolazione, soprattutto quella palestinese, penso a Gaza ma anche alla Cisgiordania.
2: È una preoccupazione condivisa quella del cardinale Pizzaballa due giorni dalla firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Un memorandum che non piace agli israeliani e che indebolisce il primo ministro Netanyahu a pochi mesi dalle elezioni.
1: La strada che gli israeliani possono percorrere la dovranno decidere loro con le prossime elezioni. Mi auguro che portino qualcosa di nuovo, perché abbiamo bisogno di voltare pagina e guardare avanti, tenendo presente anche i fallimenti di questi tre anni.
2: Un fallimento di un conflitto di cui non si vede la fine, che ha pesanti conseguenze anche sui cristiani di Terra Santa. Solo oggi il cardinale Pizzaballa ha potuto celebrare la messa crismale con i sacerdoti del Patriarcato Latino, perché lo stato d'emergenza dovuto alla guerra con l'Iran non l'aveva permesso nello scorso Giovedì Santo.
1: Un messaggio di consolazione, perché con la benedizione degli oli e con le promesse sacerdotali anche il momento in cui noi riceviamo la consolazione, e poi anche il bisogno di diventare noi consolazione per il nostro popolo che sta vivendo un momento così difficile.
0: Dal G7 sostegno deciso a Kiev, intanto ancora attacchi nella notte. Sentiamo Marco Burini.
3: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Tutti i paesi del G7 aumenteranno il contributo militare e finanziario, conferma il cancelliere tedesco Merz. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Domani a Bruxelles il leader ucraino parteciperà al Consiglio europeo, il cui presidente Costa nelle ultime settimane ha avviato contatti con Mosca per convincere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero, mentre nella capitale ucraina hanno iniziato a riparare i danni alla cattedrale della Dormizione.
0: Al termine del G7 di Evian, Giorgia Meloni non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra, anche con il riavvicinamento a Trump dopo il gelo degli ultimi tempi. Sull'Ucraina poi la Premier conferma la necessità di un negoziatore unico. Il servizio di Augusto Cantelmi.
4: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali, fermo restando chiaramente le necessarie autorizzazioni che sono dovute e richieste in questi casi.
5: La Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Evian non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
4: Che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente.
5: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio. Difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Dalle opposizioni critiche invece sull'intera politica estera del governo manifestata da Meloni nel G7 dall'Ucraina.

0: all'Iran e soprattutto a Gaza.
1: Il Parlamento dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nell'Unione. Il regolamento è passato con 418 sì, 218 no e 30 astensioni, coi voti del PPE assieme alle forze di destra. Tra le norme, rimpatrio immediato o entro una data fissata, trattenimento possibile fino a 24 mesi. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Ritrovato materiale che inneggia al jihad e manuali per fabbricare armi. Beatrice Bossi.
2: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che, dall'autunno del 2025, monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza.
1: Con la cronaca a Binasco, nel Milanese, dove un operaio di 30 anni è morto nella prima mattinata di oggi. L'uomo è rimasto schiacciato da un pilastro. Inutili i soccorsi. Amelia Cartia.
3: Ennesima tragedia sul lavoro. Incidente mortale questa mattina a Binasco, nel Milanese, dove alle 7.30 un trentenne, operaio presso una ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, è rimasto schiacciato da un pilastro mentre eseguiva una manovra. Immediati ma purtroppo inutili i soccorsi del 118. Sul luogo dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale, mentre l'azienda per cui l'uomo lavorava, la Sasom, nell'esprimere cordoglio alla moglie e al figlio del dipendente, assicura massima collaborazione per ricostruire la dinamica. Un evento, quello di oggi, che va a sommarsi ai 278 infortuni mortali sul lavoro denunciati dall'INAIL per i primi 4 mesi del 2026. Un dato che però, avverte l'Osservatorio Nazionale Morti sul Lavoro, rischia di essere particolare, non potendo tenere conto del lavoro sommerso. Contando i lavoratori in nero, infatti, questo numero potrebbe aggirarsi intorno ai 400.
1: Al via la maturità 2026, domattina alle 8.30, oltre mezzo milione di studenti si confronterà con la prima prova. Il tema, Giorgia Bresciani.
4: Ormai il primo scritto, il tema uguale per tutti, alle porte. Per i 500.000 maturandi il conto alla rovescia è iniziato.
5: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
6: Sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi, e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
7: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire, o di non dire abbastanza, o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
5: Per gli iscritti sei più tranquilla?
7: No, per nulla, anzi come tema, per quello di italiano non molto, cioè gli autori di italiano li conosco e riesco a fare collegamenti, ma scienze umane non so cosa aspettarmi, quindi un po' di più.
4: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
6: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
7: Cerco di farmi degli appunti su elementi comuni, però in generale non sto uscendo di casa.
4: E si sogna già il meritato riposo.
6: Finito l'esame orale, la prima cosa che faccio dopo aver festeggiato con uno spumante con i miei amici è andare a casa e dormire. Dormo tutto il pomeriggio.
1: Ha raggiunto le periferie della capitale, ha portato la lirica nelle piazze, nei cortili e nelle strade. Questa sera ultimo appuntamento a Valmoltone con il Barbiere di Siviglia. È Opera Camion, il progetto itinerante del Teatro dell'Opera di Roma, promosso da Roma Capitale, che trasforma un tir in un teatro mobile per donare alla gente del territorio la bellezza dell'arte. Il servizio di Michele Sciancalepore.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
9: Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro a Palmarola. Non la selvaggia isola Pontina, ma il popolare quartiere alla periferia nord-ovest di Roma. E sì, il celebre astuto factotum rossiniano giunge ai margini del raccordo anulare su un imponente autoarticolato, grazie alla lodevole intuizione di un politico con una fede incrollabile nella cultura come veicolo di ricchezza e bellezza che salva la periferia.
10: Proprio in questo luogo, all'epoca abbandonato, oltre 10 anni fa portammo l'opera e attraverso l'opera accendemmo la cosiddetta luce della cultura, che riportò anche la luce vera e propria in questo vialone che fino a quel momento era stato abbandonato.
9: Nulla di originale se pensiamo al Carro di Tespio e ai pageants medievali in cui il teatro andava nelle agorà e nelle comunità. Certo, la tecnologia oggi aiuta. Il rimorchio del camion ha pareti laterali idrauliche che si ribaltano, la sponda inferiore diventa palco, quella superiore tetto e soffitto per le luci, la cabina del tir quinte, le scene come dei libri pop-up per bambini e poi amplificazioni, generatore autonomo, orchestra, cantanti, costumi, illusionisti, clown, per un barbiere di Siviglia, diretto dalla regista Manuelli, riadattato, snellito, spettacolarizzato, con il coinvolgimento dei cori del territorio, in questo caso quello della parrocchia Santa Brigida, e ovviamente dei residenti, a cui non viene chiesto nessun biglietto, ma solo una partecipazione attiva e una sedia da portarsi da casa. E allora, parafrasando Figaro, che bel vivere, che bel piacere sarebbe una periferia di qualità.
8: Di qualità, di qualità.
10: L'impresa culturale produce posti di lavoro, produce ricchezza, ma soprattutto produce benessere collettivo.
1: Noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
11: Il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
12: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Mi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
18: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
19: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
20: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
19: Prenota su biorepair.it.
21: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
22: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
23: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
24: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
25: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
26: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
25: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
0: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa dalle 10.20 di questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che ha provocato diverse cancellazioni di treni e ritardi di ore. A quanto si apprende da Infomobilità di Trenitalia, alcuni treni dell'alta velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e subire cancellazioni. È tutto, ora il meteo per la Santa Messa, il prossimo TG alle 20.45. A più tardi.

Mercoledì. Al nord pulsazione dell'anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo sereno o a tratti parzialmente nuvoloso ovunque. Temperature massime fino a 34-35 gradi. Giovedì. Pressione in ulteriore aumento. Giornata stabile su gran parte dei settori, con caldo in aumento. Rovesci pomeridiani sull'arco alpino. Venti settentrionali. Al centro, ecco l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo più nuvoloso sui rilievi e il caldo in aumento fino a 34-35 gradi su Toscana e Lazio. Giovedì, pressione in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento, fino a 36 gradi a Firenze e Roma. Al sud, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi in Campania. Venti deboli da nord e caldo estivo non eccessivo. Giovedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutti i settori peninsulari e isole maggiori. Venti settentrionali, mari poco mossi.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una

0: guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
2: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché, fedeli ai tuoi comandamenti, possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là.

loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse ad Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile, sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e suoi destrieri!» E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto ad Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto ad Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio.

0: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
0: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
0: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
1: Rendete saldo il vostro cuore,
0: voi tutti che sperate nel Signore. Amate il Signore, voi tutti i Suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.
1: Rendete saldo il vostro

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze

amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In una delle sue ammonizioni, San Francesco d'Assisi così scrive: «Beato il servo che non si ritiene migliore quando viene lodato ed esaltato dagli uomini, poiché quanto l'uomo vale davanti a Dio, tanto vale e non di più». Mi sembra che sia proprio questo il commento migliore al Vangelo che abbiamo appena ascoltato, nel quale Gesù ci rivela la beatitudine raccomandata proprio da San Francesco, che consiste nel ricercare la felicità non nell'apparire buoni agli occhi degli uomini, ma nel riconoscere e compiere umilmente la volontà di Dio, nelle tre relazioni che caratterizzano la nostra vita di credenti: la relazione con Dio, la preghiera, la relazione con gli altri, l'elemosina, e la relazione con le cose, il digiuno. Ma per vivere evangelicamente queste tre relazioni è necessario anzitutto comprendere la giusta relazione con se stessi, lasciandosi guardare nel segreto del cuore da Dio. Gesù dice: il Padre tuo vede nel segreto. Lo sguardo di Dio, che è sempre uno sguardo di Padre, ci raggiunge nel segreto del cuore e nella verità della vita, per poter ravvivare anche in noi uno sguardo, lo sguardo di figli, che sanno di essere amati non per quello che fanno, ma per quello che sono, figli appunto. Cosa vuole dire ancora Gesù? Vuole dirci che dobbiamo vincere in noi la tentazione dell'apparire, del puntare cioè a considerare necessario un altro sguardo, quello del mondo su di noi, come se la nostra stessa esistenza dipendesse dalla visibilità che otteniamo compiendo delle opere, che invece devono dare gloria solo a Dio e non a noi stessi. Chiamiamo infatti vana gloria il compiacimento eccessivo per il bene fatto, che sempre secondo San Francesco è un vero e proprio peccato di appropriazione. Consideriamo nostro il bene che invece è opera di Dio in noi e attraverso di noi per il mondo. E la prova più certa di questo è che se compiamo il bene per piacere agli uomini, quello che facciamo ci sembrerà sempre troppo rispetto magari a quello che non fanno gli altri. Viceversa, se noi compiamo il bene anzitutto per amore di Dio e quindi per amore disinteressato dei fratelli, quello che facciamo ci sembrerà sempre troppo poco. Potevo fare di più. Il bene fatto così è davvero gratuito, perché piace a Dio, perché è simile al suo. Tuttavia c'è una ricompensa a cui possiamo aspirare. Per tre volte nel brano che abbiamo ascoltato Gesù dice: il Padre tuo ti ricompenserà. Nella versione greca: ti restituirà. Allora chiediamoci: qual è la ricompensa?

potenza di Dio, che cosa ci restituisce per il bene che facciamo? Oh, certamente nulla che riguardi i beni di questo mondo, ma soltanto quello che conta di più, intanto qui e poi per l'eternità, e cioè crescere e poi vivere per sempre nella realtà di figli, perché abitati nel cuore da Lui che è Padre, e quindi di fratelli, perché resi capaci di amare come Lui ama. E questo è il valore davanti a Dio indicato da San Francesco, non il merito per il bene fatto, ma l'averlo fatto con cuore di figli e di fratelli, non per essere visti e lodati dagli uomini, ma per avere come grazia unicamente il compiacimento del Padre, cioè il suo amore. Questo ci ottenga l'intercessione della Vergine Maria, che in questo santuario contempliamo ai piedi della croce, nel mirabile incrocio di sguardi tra lei e il Figlio Gesù.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore accetta il nostro sacrificio. Allora il cuore vostro, nel nostro
0: o Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della Passione, stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Yeah.

0: perdoni i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
2: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate l'amore di Dio con la vostra vita. Andate e vivete in pace.
1: Rendiamo grazie.

Buonasera e bentrovati ancora insieme a una nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di una nuova missione, parliamo dei missionari digitali. Dopo la sigla.

0: Chi è un missionario digitale? Cosa distingue la sua missione nel cosiddetto sesto continente? In questo mese missionario, siamo ancora nel mese di ottobre, proviamo a farci queste domande, proviamo a rispondere a questi quesiti, lo facciamo con i nostri ospiti, insieme ai nostri missionari digitali che ci sono venuti a trovare, che ringrazio e saluto, andiamo in ordine. Nicola Camporiondo, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Da Lonigo, provincia di Vicenza, e da Roma, Serena Toti, ben trovata. Collabori anche con la pastorale giovanile di Roma, quindi impegnatissima anche nell'organizzazione del giubileo che stiamo vivendo. Apriamo le finestre sull'Italia, dove sono altri missionari digitali. Lucia Vecchi da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Eccola là.
2: Salve, buonasera.
0: Ciao, sorridente, grande sprint. Michael Mattarucco, ben trovato da Bassano del Grappa,
3: provincia di Vicenza. Ciao a tutti, che bello essere qui.
0: Ecco, allora, vogliamo sapere tutto questa sera, vedremo anche i vostri lavori che girano sui social per capire che cosa fa un missionario digitale. Lo chiedo subito a Nicola, chi è il missionario digitale? Facciamolo capire a tutti, anche alle nonne che ci stanno seguendo adesso.
1: Allora, il missionario digitale può essere chiunque, un laico, un giovane, un sacerdote, un consacrato, una suora, ognuno di noi, che quindi utilizza i mezzi della comunicazione, i mezzi moderni che il mondo moderno ci dà per portare la propria vita e in questo senso anche il messaggio del Vangelo e quindi testimoniare quello che ognuno di noi vive nella propria quotidianità e quindi come anche la fede collabori col nostro vivere quotidiano e questo lo portiamo sui social mostrando soprattutto ai ragazzi che c'è un mondo da scoprire, da cui spesso però sono distanti.
0: Lucia Vecchi, vengo subito da te. Da quanto tempo frequenti i social e quando hai deciso di, diciamo così, convertire quel click?
2: Allora, sui social io sono più o meno da tanti anni, comunque da quando ho il telefono, quindi più o meno dalla terza media.
0: Quindi? Adesso non voglio sapere quanti anni hai, ma quindi?
2: A 6 anni più o meno, 7.
0: Ok, giovanissima, perfetto, vai.
2: e li ho sempre usati in modo, non lo so, la vedo proprio come magari un essersi messi molto in vetrina, possiamo dire, no? E quindi solamente ultimamente ho scoperto un modo un po' diverso di utilizzarli in maniera forse più vera, portando veramente se stessi e la verità di quello che ci sta vivendo. Quindi da poco, possiamo dire, li sto usando in una maniera bella e vera, ecco.
0: Un modo bello e vero che è frutto, Serena, di che cosa? Perché utilizzare, secondo te, i social per raccontare la propria fede? Tu, peraltro, poi lo vedremo anche visivamente, utilizzi i social più da dietro, li chiamano content creator, quelli che costruiscono dei contenuti, non ci metti magari la faccia, non racconti la tua giornata tipo, ma racconti degli eventi, no? Ecclesiali o che hanno a che fare con la fede. Quando hai deciso e perché?
4: Allora, in realtà io mi vivo la realtà dei social da sempre e diciamo a ridosso della GMG del 2023 di Lisbona mi è stato chiesto di fare una testimonianza, una videotestimonianza, mettendoci la faccia oltretutto. E da lì mi sono resa conto che ero effettivamente capace di montare un video, capace di scegliere cosa far apparire in quel video, scegliere il messaggio da far trapelare in quel video. E quindi ho detto, potrebbe essere forse veramente la mia strada. E quindi attraverso chiaramente l'aiuto dell'equipe della pastorale giovanile, il gruppo di ragazzi che fa parte della pastorale giovanile, ho deciso di intraprendere questa strada e quest'anno è stato per esempio molto importante per me e per il mio percorso perché c'è stato il giubileo e quindi abbiamo pianificato tutto un programma di interviste, di programmazioni, di definizioni da dare al giubileo.
0: È un modo anche per stare più vicino ai giovani, anche accompagnarli con questo linguaggio. Magari abbiamo anche delle immagini che ci raccontano del giubileo, anche del vostro lavoro.
4: Assolutamente sì. Io penso che il linguaggio nel tempo si sia evoluto. È un progresso continuo. E chiaramente i social sono uno tra i linguaggi dei giovani e per evitare che i social siano solo mal visti dalla società, perché purtroppo si dice che i giovani dipendono dai social, i giovani vivono sui social. È anche bello sfruttare i social per mandare certi messaggi, per lanciare delle testimonianze, per influenzare, no?
0: Positivamente
4: le anime e i cuori delle persone che insomma sono sui social.
0: Michael Mattarucco, cosa significa per te essere missionario digitale?
3: Allora, per me essere un missionario digitale significa essere un ponte tra la Chiesa e il mondo tramite i social. Il mio desiderio più grande è che le persone possano scoprire l'amore di Gesù in modo concreto, e quindi i social possono iniziare a suscitare un po' di curiosità facendosi delle domande personali su come sta andando la propria vita e soprattutto se si è felice. Poi a partire da quello, allora le persone possono mettersi in discussione, possono mettersi in gioco e comprendere che la Chiesa non è soltanto un luogo dove si cerca di, come posso dire, trasmettere un Dio che giudica, ma in realtà un Dio che desidera soltanto accogliere e amare le persone.
0: Allora, intanto stiamo vedendo la tua pagina Instagram, Michael, e proprio da qui abbiamo isolato, come si dice, un tuo reel, un tuo contenuto, un tuo video, ecco, per farlo capire a tutti, che parla un po' di una tua giornata particolare, e tu ti facevi questa domanda: come posso prepararmi a superare le sfide dello studio? Vediamo che cosa c'entra questo tema col tuo essere missionario digitale. Vediamo.
5: Pio, puoi c'entrare qualcosa con gli esami?
6: Aiuto!
5: Troppa roba da studiare.
6: Devo ancora iniziare.
5: No, non scende dal cielo a sussurrarti le risposte. Però può fare una cosa pazzesca. Darti pace e forza quando l'ansia ti prende. Sai, anche io ci sono passato quando ho vissuto la maturità. E quando mi prendeva l'ansia, mi fermavo un attimo, facevo il segno della croce e dicevo al Signore Gesù: vieni con me, che da solo non ce la faccio. Da lì è cambiato tutto. Dio non ti fa prendere 10 o 30 senza studiare, ma ti dà il coraggio di provarci davvero. Anche se il tuo voto non è quello sperato, il tuo valore non si misura in numeri. Quindi vai, fai del tuo meglio e lascia che Dio ti accompagni in questa sfida.
0: Michael, tanto complimenti, come scegli gli argomenti da far diventare poi questo tipo di contenuti?
3: Allora, io ascolto tantissimo le persone che mi seguono, quindi o faccio delle domande sui social e cerco di comprendere in che situazione stanno vivendo per inserirci un contenuto di fede, quindi far capire come l'esperienza che loro stanno affrontando nella quotidianità, come può essere unita col messaggio del Vangelo e dove l'amore di Dio può operare in quel tipo di circostanza, oppure anche ascoltando le persone che mi scrivono in privato.
0: Quanto ci metti a realizzare un video come questo? Perché anche un impegno, c'è della tecnologia, ci sono delle luci, una telecamera, un montaggio, insomma è tutta una produzione complessa. Chi lavora come noi, insomma, in televisione sa quanto tempo ci vuole per assemblare un servizio, quelli che mandiamo in onda in tutte le nostre puntate. Tu quanto ci metti? Quanto tempo ti prende questa missione?
3: Allora, io il lavoro lo spezzetto perché a lungo andare risulta molto, molto stressante e quindi cerco di, allora più o meno assemblo tutto e possono esserci 4-5 ore per farlo fatto bene e coinvolgente.
0: Insomma, è quindi un tempo importante che conosce bene anche Serena, perché lei è montatrice di contenuti. Quest'anno di lavoro, ci dicevi, ce n'è stato parecchio. Il momento più emozionante di quest'anno, dal tuo punto di vista?
4: Sicuramente proprio la settimana del Giubileo dei
0: Giubileo dei Giovani? A cavallo, insomma, tra luglio e agosto. Che cosa è stato per te quello? Al di là dell'essere missionario digitale, come giovane, com'è stato? Che cosa è stato?
4: Allora, lì ho maturato una sorta di amore per la fatica.
0: Amore per la fatica, me la segno.
4: Cioè, diciamo che è stato molto impegnativo, sia dal punto di vista chiaramente delle proposte social, ma al di là di quello proprio da giovane fedele, da giovane credente che era lì e vedeva la sua città piena di gente che desiderava e ambiva le sue stesse cose. E quindi per me è stata un'emozione grandissima. Ho avuto il privilegio di stare sul sagrato di San Pietro durante la festa degli italiani, di stare sul palco con Papa Leone durante la veglia del Giubileo lì a Tor Vergata. Ed era emozionante vedere tutto quello che avevo intorno, che era proprio perfettamente in sintonia con quello che provavo io in quell'esatto momento.
0: E quelle emozioni, quel racconto, hai provato a metterla anche in questo video emozionale con le parole di Papa Leone ai giovani. Vediamo un po'.

Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.

0: Serena, cresce la fede attraverso questo tipo di lavoro. Come è cresciuta la tua fede attraverso questo tipo di lavoro? Nel senso, l'essere dentro i social con questo tipo di linguaggio diventa anche un percorso vocazionale?
1: Assolutamente. Quello che mi ha cambiata in questa esperienza è sicuramente il fatto di non sentirmi sola. Diciamo che nella società di oggi, il giovane cristiano, per esempio negli ambienti scolastici o proprio nelle fasi delicate dell'adolescenza, non è ben visto. Mi è capitato di essere allontanata, per esempio nei gruppi di amici, di dover discutere, di dover difendere. E solo adesso mi rendo conto che c'è una rete molto più grande, c'è una connessione molto più grande che non mi fa sentire sola. E quindi dai commenti sotto i video, dalle interviste, dalle
0: Certo.
1: testimonianze, proprio mi è capitato di emozionarmi mentre montavo i video, di rendermi conto che siamo molto più simili di quanto si
0: Un
1: pensi.
0: momento come questo emozionale è stato, Nicola, il giubileo degli influencer cattolici, durante il giubileo dei giovani, anche per capire, appunto, come diceva Serena, che non siamo soli, perché poi quando ci si mette anche la faccia, ci si mette un po' anche. Tra virgolette, c'è il rischio di mettersi in vetrina, poi i commenti arrivano di ogni tipo. C'è quel rischio lì, rischio calcolato.
2: C'è il rischio ed è penso il rischio più grande. Il giubileo dei missionari digitali è stata una grandissima opportunità ed è stato bello vedere come la Chiesa abbia finalmente riconosciuto l'importanza della missione digitale. Non si può più pensare di evangelizzare solo dal pulpito della Chiesa, ma il Vangelo deve iniziare ad abitare davvero ogni ambito della nostra quotidianità e quindi anche i social. E i social ovviamente comportano dei rischi. I commenti parlano da soli, sono gratuiti e quindi c'è di tutto, però portare il Vangelo ti porta anche ad avere questa consapevolezza, a sapere che dall'esterno può arrivare di tutto, che il tuo messaggio non sempre può essere accettato da tutti, ma l'importante è trasmetterlo con trasparenza e essendo genuino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi chiaramente torniamo da Lucia, chiaramente torniamo da Michael perché dobbiamo far vedere altre immagini, altri approcci e parlare anche di un'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana Shine to Share che ha l'obiettivo di formare nuovi ambassador, nuovi missionari digitali in giro per le diocesi italiane, dopo la nostra pubblicità.

0: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
2: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
3: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
2: Prenota su biorepair.it.
4: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
5: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
6: È tutto un po' ovattato.
7: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: È un'altra cosa.
8: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
10: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
12: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
13: Bentornati, questa sera In Cammino stiamo conoscendo meglio i missionari digitali, quello che fanno, cosa fanno nella loro vita, perché abitano diciamo così, il mondo online portando l'annuncio del Vangelo. Lo stiamo facendo con Nicola Camporiondo, Serena Toti, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. E vado proprio da Lucia per capire e per sapere, se ce lo vuole raccontare, e quando magari i tuoi amici, compagni di scuola ti hanno visto sui social raccontando di esperienze come esperienze di fede, che cosa ti hanno detto?
14: Allora, erano molto curiosi e mi hanno chiesto appunto, ma cosa hai fatto Luci, dove sei stata, raccontaci. E cioè, per me comunque è stato abbastanza impegnativo per la prima volta magari togliere un po' le barriere che avevo sempre messo e mostrarmi nella mia verità, no? E anche nelle cose che facevo. E avevo un po' paura, possiamo dire sì, del giudizio, però è stato proprio un mettermi in gioco. Ed è stato bellissimo vedere un pochino il feedback, perché ho avuto persone che conoscevo che mi hanno detto, che mi hanno fatto proprio dei commenti bellissimi, e comunque sono cose che ti spronano ad andare avanti, no? E quindi si erano molto contenti, molto curiosi, e ho avuto dei bellissimi riscontri.
13: E allora vediamo anche un tuo lavoro, un tuo contenuto che abbiamo rubato così dalla rete. Qui avevi a che fare con il Giubileo dei Giovani. Vediamo come l'hai raccontato, vediamo.
15: Desideravo stringere nuove amicizie e mettermi in gioco.
16: Ho incontrato tous les jeunes du monde entier.
17: Uscire dalla mia comfort zone.
18: Una luz.
19: I wanna grow closer to God.
20: Vi dico un segreto, a volte basta un sì. È da lì che è iniziato tutto, dal fare un piccolo passo, ma un passo vero, verso la soglia invisibile che separa ciò che eravamo da ciò che saremmo potuti diventare. Un milione di giovani, un milione di desideri, di paure e di speranze. Ma quel sì, noi l'abbiamo detto con fiducia, forse tremando un po', ma insieme. E in quel momento l'abbiamo capito, Attraversare la soglia non è perdere qualcosa, ma trovare qualcuno. Qualcuno che ti cambia, qualcuno che ti rende vivo.
18: Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.
13: Quanto è importante per te condividere quel sì che tu hai detto?
14: Molto, molto. Lo sta diventando sempre di più, possiamo dire. Più che altro penso che quello che mi è stato donato, cioè non posso tenerlo per me. Perché così come è stato donato a me, attraverso altre persone, cioè desidero darlo indietro, no? E quindi quello che posso fare, quello che nelle mie capacità, desidero farlo con gli strumenti che abbiamo. I social sono sicuramente uno strumento molto importante adesso.
13: Certo. Micaela, domanda così forse da 100 milioni di like, se è giusta, ma non la sappiamo. Ma c'è una programmazione dei temi? Perché mi immagino un missionario, quando parte per la sua missione, ha un mandato, ha degli obiettivi, ha degli step, no? Come missionari digitali, almeno tu come missionario digitale, hai una programmazione, non so, a ottobre parlo di questo, a novembre di quest'altro. C'è un coordinamento anche tematico, una strategia, se vogliamo, una santa strategia, mi viene da dire.
21: Allora, il punto è che quello che si trasmette sui social è quello che noi viviamo concretamente a livello di fede nella nostra vita quotidiana. Quindi io, ad esempio, non mi preparo mai i temi di cui parlare, ma per il semplice fatto che sulla base delle esperienze o il mio cammino di vita desidero che quello che racconto sui social vada di pari passo. Quindi non sempre decido di creare un contenuto apposta e quindi mi creo un piano editoriale, ma è tutto basato su ciò che sento l'ispirazione di cui parlare. E sento anche sulla base dell'ascolto che cerco di acquisire dalla realtà, capire cosa può servire al mondo in un certo momento della vita, no? Di che cosa ha bisogno il mondo? Allora, in quel caso, cerco la mia, come la mia esperienza potrebbe parlare, certo, di fede, dell'amore di Gesù, in quel caso.
13: Torniamo a Nicola. Nicola Camporiondo, a metà settembre c'è stato un incontro della presidenza del Comitato del Cammino Sinodale e lì sei diventato un nostro collega, perché insomma hai montato un video che racconta il Cammino Sinodale. Come possiamo raccontare il Cammino Sinodale? Tu ce l'hai raccontato così, vediamo.
22: Con quale immagine descriveresti la Chiesa attuale?
23: Una Chiesa che sta un po' sulla soglia, ecco, un po' timida nell'uscire, ma che ha di fronte uno spazio aperto e che sta respirando questa aria fresca.
24: La barca a vela, perché sospinta dallo spirito e procede in una direzione, ma nello stesso tempo anche la cordata della montagna.
25: Ecco, l'immagine di una barca, la barca che... dove siamo tutti insieme, non solo noi membri della Chiesa, ma tutta l'umanità, insieme convinti di avere un unico destino.
26: E a me piace molto quella della tenda, che ha un perimetro molto mobile, quindi si sposta, si ingrandisce, si rimpiccolisce a seconda delle esigenze del territorio, della realtà che la circonda.
27: Una carovana di fratelli che cammina il più possibile insieme, aspettandosi gli uni gli altri.
28: Una casa con le porte aperte spalancate, assolutamente, ma una casa che allarga continuamente i suoi confini. Una casa, una sorta di casa mobile, se vogliamo, che non sta mai ferma, mai in cammino.
29: È una chiesa viva, una chiesa che non si rassegna, è una chiesa in cammino, è una chiesa aperta, consapevole anche delle difficoltà, delle fatiche, ma anche ha il coraggio di guardare avanti.
13: 30 secondi ancora, Nicola, ma quanto è importante un'alleanza tra quello che fa, diciamo, la Chiesa ufficiale, le diocesi e magari la tua esperienza, quella del missionario digitale?
30: Beh, è fondamentale, in primo per l'accompagnamento, perché reputo fondamentale che la Chiesa come istituzione possa accompagnare soprattutto i giovani che iniziano a raccontarsi e a parlare di fede sui social, e in secondo luogo per collaborare, perché certo, un ragazzo, ma anche un sacerdote comunque che parla di fede e rappresenta questa chiesa, è necessario e fondamentale che con questa chiesa collabori, si stringano la mano e ci si inizi a lavorare insieme.
13: 40 secondi finali con Serena. Tu e Lucia avete partecipato, se non sbaglio, a Shine to Share, un'iniziativa proprio della Conferenza Episcopale Italiana proprio per formare nuovi missionari digitali. Una battuta finale, che esperienza è stata e adesso che cosa accade?
0: È stata sicuramente un'esperienza che ha aiutato alla crescita non solo dal punto di vista tecnico, nella questione di come si crea un video, quali sono le strategie per creare un video, ma proprio dal punto di vista umano, nelle relazioni, perché si sono occupati tanto di creare questa connessione fra di noi, che comunque già c'era perché eravamo tutti accomunati da questo grande desiderio di mandare questi messaggi e queste testimonianze al mondo attraverso i social.
13: E poi una bella notizia che dopo il social c'è l'incontro personale, perché tante amicizie, tanti confronti nascono proprio da questo primo approccio, diciamo così, digitale. Grazie ai nostri missionari digitali che sono stati qui con noi questa sera, Serena Toti, Nicola Camporiondo, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. Buona missione, ci vediamo sui social e magari anche dal vivo per una bevuta insieme. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, un'altra puntata di In Cammino. A presto e buona serata.
1: Ciao.

0: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
2: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
3: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
4: Prenota su biorepair.it.
5: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
6: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Happy ha solo 6 anni. Ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista.
9: Chissà,

Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo.

0: e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme: Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo. E venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una sola paura, la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù,

0: mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua

0: Chiesa. Salve, origine, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima, Madre sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per
0: noi. Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina del Rosario,
1: prega per
0: Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina della pace,
1: prega per
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo, facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore, per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono in noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
4: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.
5: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.

Domani pomeriggio i funerali nella Basilica di San Pietro del Cardinal Camillo Ruini, presidente della CEI per 16 anni e per 20 vicario di Roma. Le esequie saranno celebrate da Papa Leone. Camera ardente riaperta domattina alle 9 al Seminario Romano Minore. Guerra Iran USA, Trump, Hormuz riaperto, se l'Iran si comporta male tornano le bombe. Il presidente americano riprende a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Violate le norme su salute e sicurezza, sequestrate 7 sezioni maschili del carcere di Sollicciano a Firenze, oltre 200 detenuti dovranno essere trasferiti. Carta d'identità cartacea, slitta l'addio, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che i documenti non ancora scaduti resteranno validi fino alla loro naturale scadenza.

0: 20-48 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. Verranno celebrati domani da Papa Leone i funerali del Cardinale Camillo Ruini, vicario di Roma per quasi 20 anni, presidente della CEI per 16, morto ieri sera a Roma a 95 anni. Sentiamo Cristiana Caricato.
1: Si è chiusa alle 19 la Camera Ardente per l'ultimo omaggio al Cardinale Camillo Ruini. Riaprirà domani mattina dalle 9 alle 12 nella Cappella della Perseveranza del Pontificio Seminario Minore. Poi le esequie nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nei suoi primi mesi da pontefice aveva avuto modo di incontrare più volte il Cardinale, tanto da ricordarlo come esperto e saggio fratello dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante. Nel telegramma inviato oggi al vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina. Anche il pontefice ha reso grazie a Dio per la generosità nel ministero, la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito la Chiesa. Un ritratto che restituisce il tratto più vero dell'ex presidente della CEI, figura capace di catalizzare attenzione anche nell'ultima stagione, con le sue analisi lucide e giudizi coerenti con una visione cristiana dell'uomo e dell'agire sociale. La capacità di fotografare problemi e contraddizioni di un mondo che cerca di vivere esiliando Dio. A sfilare davanti al suo feretro oggi amici e collaboratori, ecclesiastici ed estimatori. Forse l'ultimo principe della Chiesa, come è stato definito, per essere stato a lungo referente indiscusso di un cristianesimo di riscossa, interprete di una fede solida e popolare, per nulla remissiva nei confronti della modernità e delle sue declinazioni politiche. In queste ore molti sottolineano la capacità di rivendicare spazi per coniugare il concetto integrale di persona e il primato spirituale con la ragione. La presidenza della CEI, in un comunicato, ne ha ricordato il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione. Un'eredità da non disperdere.
0: E con Nicola Ferrante ripercorriamo il cammino del Cardinal Ruini attraverso le testimonianze di chi ha collaborato con lui e di chi lo ha conosciuto. Vediamo.
2: Ruini è stata una personalità importante, non è vero che il suo impegno è stato solo quello di presidente e non è vero che il suo impegno è stato solo quello, diciamo, politico italiano, ma ha avuto un grande impegno di carattere pastorale, molto importante.
3: Un simbolo della fede cristiana, ma nello stesso tempo di essere anche un esponente ragionevole, capace di osservare la società italiana e trarne sempre motivo per incrementare la convivenza civile e sociale.
4: I 6 anni che sono stato qui alla CEI come segretario generale della CEI, lui presidente, eravamo molto in sintonia. Sul piano personale una grande amicizia, confidenza reciproca, anche viene fuori un'immagine per me che non corrisponde a quella che spesso alcuni hanno. Per me è un uomo molto umano.
5: Abbiamo vissuto momenti indimenticabili con le giornate mondiali della gioventù, anche a livello diocesano, e il Cardinal Ruini, devo dire che ci ha dato la possibilità di lavorare molto bene ed era molto disponibile nel aiutare anche l'ufficio della pastorale giovanile.
6: Sarà ricordato per il suo servizio alla Chiesa, ma anche per le sue idee di libero pensatore per certi aspetti, mai completamente conformista, guidato dalla fede e da un pensiero alto.
0: A capo dell'ufficio comunicazioni sociali della CEI per 6 anni, durante la presidenza Ruini, il vescovo Giulio Dori ricorda al microfono di Paolo Fucili i punti forti dell'attività del porporato emiliano. Sentiamo insieme.
7: Quanto era vero il ritratto del cardinale Ruini sulla stampa?
8: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati. Quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla

0: questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra, credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito, ma per fortuna.
1: USA Iran, venerdì la firma vicino a Lucerna dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Antonio Soviero.
2: È un memorandum d'intesa. Se gli iraniani non rispetteranno l'accordo, riprenderemo a bombardare. Anche nella conferenza di chiusura della G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Ma appena finisce di parlare, il tycoon e le autorità statunitensi diffondono il testo del memorandum con l'Iran. Nei 14 punti, il regime di Teheran ha ottenuto tutto quello che voleva, a cominciare dal cessate il fuoco immediato, anche in Libano. Controllo sullo stretto di Hormuz da definire in colloqui con l'Oman. L'impegno americano ha un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e il rilancio dell'economia iraniana. Teheran inoltre potrà vendere da subito il petrolio all'estero. In cambio si impegna a non avere l'arma atomica, ma ottiene di conservare le scorte di uranio arricchito, il cui destino sarà deciso in colloqui successivi. Nessun riferimento al suo programma missilistico e a Hezbollah. Gli Stati Uniti invece si impegnano a revocare ogni tipo di sanzione sulla base di un calendario concordato nell'ambito dell'accordo definitivo, togliere il blocco navale a Hormuz, sbloccare i fondi congelati dell'Iran a seguito dell'attuazione del memorandum. Dopo la firma di venerdì in Svizzera, le parti hanno 60 giorni per arrivare all'intesa definitiva su tutti i punti e non sarà facile. E sempre che Israele, che ha ricevuto una copia dell'accordo indigesto, non faccia saltare tutto. Le bombe delle IDF sono cadute sul Libano anche oggi.
1: Dal G7 sostegno deciso a Kiev, intanto ancora attacchi nella notte. Ce ne parla Marco Burini.
3: Ho parlato con il presidente Putin e con il presidente Zelensky. Qualcosa succederà. Entrambi stanno perdendo molto. La Russia sta perdendo di più perché è all'offensiva e quando si è all'offensiva in guerra si perde di più. Penso che entrambi vogliono fare qualcosa, solo che non sanno come farlo. Così Trump poco fa nella conferenza stampa di chiusura del G7 di Evian. La guerra in Ucraina ha messo a dura prova il suo ego. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa fosse più facile, ha ammesso. Ma ammesso e non concesso che il conto dei conflitti da lui chiusi sia verosimile, il conflitto scatenato da Putin ha bisogno di altre mediazioni, a partire da quella europea. A Evian Zelensky ha incassato il forte sostegno di Macron, Merz, Starmer, Meloni e domani sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo, il cui presidente, Costa, nelle ultime settimane ha avviato contatti con Mosca per convincere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero, mentre nella capitale ucraina hanno iniziato a riparare i danni alla cattedrale della Dormizione.
1: Al termine del G7 di Evian, Giorgia Meloni non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina poi la Premier conferma la necessità di un negoziatore unico. Sentiamo Augusto Cantelmi.
4: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali, fermo restando chiaramente le necessarie autorizzazioni che sono dovute e richieste in questi casi.
5: La Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Evian non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
4: Che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente.
5: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio. Difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier.
1: La Procura della Repubblica di Firenze ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano a causa delle pessime condizioni igieniche in cui i detenuti

0: detenuti erano costretti a vivere. Antonella Mitola.
1: Il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. I 240 detenuti sono stati trasferiti in altri penitenziari. Il motivo di questa decisione, mai presa prima per un istituto penitenziario, le pessime condizioni igienico-sanitarie delle celle di alcuni spazi comuni. L'inchiesta parte dai reclami dei detenuti che lamentano infiltrazioni di acqua nelle celle, muffa sulle pareti, intonaci scrostati e la presenza di cimici e insetti nelle celle e nei bagni. Al momento non ci sarebbero indagati. Il degrado del carcere di Sollicciano è noto da tempo. Lo scorso gennaio la Corte di Appello di Firenze aveva parlato della necessità di lavori radicali per l'istituto, affermando che i detenuti vivevano in condizioni contrarie al principio di umanità. Il caso di Firenze riaccende i fari sul problema cronico delle carceri italiane, il sovraffollamento. Sono 65.000 le persone recluse per poco più di 46.000 posti disponibili, portando al 140% il tasso di affollamento.
0: Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il servizio di Beatrice Bossi.
2: Durante la perquisizione della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Testi tradotti dal cirillico che contenevano indicazioni sull'utilizzo di sostanze chimiche, oltre a disegni e simboli riconducibili all'ideologia jihadista. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato oggi per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Viveva in un paesino della provincia di Bologna. Adesso è stato portato in una comunità di accoglienza ad Ancona. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 con il monitoraggio di siti web che inneggiavano al suprematismo bianco. Tra le intenzioni degli utenti, anche la fondazione di un'organizzazione clandestina violenta che avrebbe preso di mira magistrati e giornalisti. Tra gli idoli da emulare anche Brenton Harrison Tarrant, il giovane autore dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, durante il quale furono uccise 51 persone.
0: Mattinata da incubo per i viaggiatori dell'alta velocità. Alle 10:20 di oggi la circolazione sulla linea Milano-Bologna è stata completamente sospesa tra Milano-Rogoredo e Piacenza a causa di un incendio divampato nel comune di Livraga. Nel corso della giornata si è appreso che Matteo Salvini, ministro dei trasporti, sarebbe irritato con i vertici di Trenitalia, cui ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto, nonché tempi certi per il ritorno alla normalità. Avvia la maturità 2026, domattina alle 8:30, oltre mezzo milione di studenti si confronterà con la prima prova, il tema delle parole di alcuni studenti, le preoccupazioni e le attese. Giorgia Bresciani.
3: Ancora qualche ora, speriamo di buon sonno, e domani mattina si comincia con il primo scritto, il tema uguale per tutti.
4: Devo dire che l'esame si avvicina e più si avvicina, più sale la tensione perché. Comunque, sono partito che ero abbastanza tranquillo, adesso sento molto la preoccupazione salire, in particolare per l'avversione.
5: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
6: Per gli iscritti sei più tranquilla?
5: No, per nulla, anzi come tema, per quello di italiano non molto, cioè gli autori di italiano li conosco e riesco a fare collegamenti, ma scienze umane non so cosa aspettarmi, quindi un po' di più.
3: Si cerca anche un aiuto per scacciare la paura.
4: Non ho riti scaramantici, non ci ho mai creduto troppo in realtà, però una preghiera al Signore la faccio sempre prima di qualcosa di importante perché almeno mi sostenga durante il tutto.
5: Prima di tutto pregare, poi io ho una sfida che mi metto sempre ogni volta che ho un esame, quando ho avuto l'esame di patente o per entrare all'università o per il C1, ho sempre messo lo stesso outfit, quindi penso che farò così.
3: E si pensa già al dopo esame.
4: La prima cosa che voglio fare dopo l'orale è andare in oratorio per svagarmi, per lasciare andare tutta la parte scolastica e divertirmi un po' con i miei amici e con i ragazzi.
0: Carta d'identità cartacea, slitta l'addio. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che i documenti non ancora scaduti, resteranno validi fino alla loro naturale scadenza. Tutti i particolari da Giuseppe Caporaso.

0: Non bisogna mettere da parte o buttare via la carta d'identità cartacea. La scadenza indicata era fissata per il 3 agosto, ma il governo ha deciso di concedere ancora più tempo ai cittadini che non hanno ancora la carta d'identità elettronica, un modo per venire incontro a chi deve provvedere a questo cambio, evitando di farlo durante il periodo estivo. Restano invece invariate le modalità e i tempi di rinnovo. I vecchi documenti manterranno la propria validità fino alla scadenza naturale, una decisione per evitare ulteriori disagi ai cittadini, ma anche agli uffici anagrafici dei comuni che potrebbero avere difficoltà nel periodo estivo per l'elevato numero di richieste di rilascio della cosiddetta CIE. Un passaggio, peraltro, imposto da Bruxelles. Il documento cartaceo, a differenza di quello elettronico, non possiede una zona di lettura ottica composta da 3 righe che permette di ottenere celermente informazioni sull'identità del proprietario. La carta, in ogni caso, potrà essere rinnovata a partire dal 180° giorno precedente alla scadenza, cioè 6 mesi. In caso di furto o smarrimenti, si può richiedere immediatamente il nuovo documento.
1: Mattarella a Venezia, la riunione del COTEC, serve una risposta comune per l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea compia un salto. Amelia Cartia.
2: Il tema è etico e a sollevarlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
3: I calcolatori elettronici che danno vita all'intelligenza artificiale, da quali valori sono guidati?
2: A Venezia, in occasione del simposio delle fondazioni COTEC di Italia, Spagna e Portogallo, il capo dello Stato è intervenuto insieme al re Felipe IV e al presidente Antonio José Seguro. Al centro del dibattito, i temi dell'intelligenza artificiale, delle sue potenzialità e dei rischi anche per la democrazia che una tecnologia lasciata senza controllo può produrre.
3: Questo affascinante strumento offre nuove opportunità, al tempo stesso appare pervasiva è suscettibile di incidere sui comportamenti umani e sugli ordinamenti sociali.
2: Gli scenari sono quelli d'oltreoceano, in cui imprenditori visionari e multimiliardari dialogano con il più grande dei poteri.
3: Sono divenute realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola.
2: Il riferimento trova una sponda nella prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Leone XIV, ha ricordato Mattarella, ha richiamato questa esigenza. L'intelligenza artificiale deve rispettare le capacità di ogni persona.
1: Un volume che raccoglie 70 saggi dedicati ai 70 anni del cardinale Matteo Zuppi. L'opera riunisce contributi incentrati sul tema della pace. La presentazione nel pomeriggio all'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Rita Salerno.
4: Investire nel dialogo quanto si destina al riarmo è la proposta del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Zuppi, intervenuto oggi a Roma alla presentazione del volume Quam Pulcri 70 saggi per i 70 anni del cardinale Matteo Zuppi presso l'Ambasciata d'Italia, presso la Santa Sede. Il testo, curato da Alberto Melloni e Nicola Buonasorte, è una raccolta di contributi di diversi autori e il filo rosso dei loro interventi è la pace, tema cardine del Ministero Pastorale dell'Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Prendendo spunto dalla Magnifica Humanitas e dalla Fratelli Tutti, i relatori, la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni e il Ministro per la Difesa Guido Crosetto, incalzati da Alberto Melloni, hanno affrontato la situazione internazionale, sottolineando che la sfida più impegnativa oggi è rappresentata dalla velocità di cambiamento delle nuove tecnologie.
1: È tutto, ora vi lascio con la nuova puntata della serie Canonico con Michele La Ginestra. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: Ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Tra poco, su TV 2000.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
3: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
2: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Black Friday. Ora puoi acquistare prodotti selezionati con sconti fino al 30% e nell'applicazione avrai un ulteriore sconto del 3%.
1: Notino, today is yours. Feel good.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate.

0: Ritiene riprovevole.
1: Ho avuto il 77% dei voti.
0: Ah, già, come dimenticarlo. Lei sa che sto preparando una cronistoria
1: Sì, sta
0: sulla.
1: scrivendo una cronistoria sulla guerra al terrorismo. E scommetto che, siccome gli altri articoli di quest'ultimo anno, sarà solo una salva di apertura di una più vasta retrospettiva di errori commessi.
0: Oppure una semplice elencazione di fatti.
1: Fra i quali tutti voi potrete scegliere.
0: Non si fida di noi?
1: Mi fido di lei. Ecco perché siamo qui. Per
0: Per discutere di cosa esattamente?
1: vedere se le piacerebbe scrivere un altro articolo di attualità. Invece di ricordare a chi ci fa caso che stiamo combattendo una dura guerra da 6 anni. E chi vincerà il Pulitzer per questo?
0: Su cos'è l'articolo?
1: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
0: In Afghanistan, un nuovo piano.
1: Un nuovo piano col quale si vincerà la guerra e, per quanto possa sembrare un cliché, si conquisterà la gente anima e corpo.
0: Qual è il piano?
1: Ovviamente non sono libero di dirle
0: La
1: tutto,
0: sicurezza
1: ma
0: nazionale,
1: abbastanza
0: certo.
1: perché lei possa scrivere un articolo su quanto stiamo facendo in Afghanistan ora. Non 6 anni fa, ma ora, e come questi sforzi possano culminare in una vera vittoria.
0: Cos'è questo?
1: Questo
0: Questo colloquio?
1: è un impegno sincero da parte mia per tenere la stampa informata e per spostare l'argomento dal passato al futuro, riconoscere gli errori commessi e parlare apertamente del modo per correggerli un passo alla volta. Io
0: Quanto tempo abbiamo insieme?
1: fino alle 11.
0: Un'ora intera. Però dovete essere in preda al panico.
1: Oh no, no. Siamo determinati.

0: finisce le mie, non ci sono ancora.
1: State a sentire. Tenente Finch, con i suoi ragazzi è pronto.
2: Affermativo, signore.
1: Come va il ginocchio?
2: Pronto per la passeggiata di 15 miglia.
1: Mi fa piacere. Rodriguez?
3: Tutto a posto, signore.
1: Bene, allora voglio che prendiate appunti, voglio che facciate domande. Prima le buone notizie. Al-Qaeda e i talebani sono stati ridotti a piccoli branchi di lupi, perciò non dovete credere a tutto quello che leggete sui giornali. Abbiamo bastonato il nemico per farlo diventare molto più piccolo e meno potente di quando siamo arrivati qui. Questo è positivo. La brutta notizia è che dobbiamo ancora schiacciargli la testa, dobbiamo ancora finirlo. Più a lungo aspettiamo, più dura diventa. Ricordatevi di von Clausewitz. Mai impegnare lo stesso nemico troppo a lungo o lui...
2: Si adatterà alla vostra tattica, signore.
1: Si adatterà alla vostra tattica, esatto. Nel caso in questione, l'intelligence riferisce che Al-Qaeda, nella provincia del Badakhshan, sta provando ad aprire un nuovo fronte.
3: I locali non fronteggiano la minaccia, signore.
1: In realtà è questo il problema. Non c'è nessuno laggiù abbastanza forte da opporsi a questo nemico. E Karzai mi ci gioco le palle e non lascerà che quei ragazzi tornino a casa.
2: Signore, perché il nemico fa questo ora?
1: Quello che succede di sicuro è che il nemico è deciso a riproporsi come forza combattente legittima per il popolo afghano.
2: Quelli che combattono non crescono sugli alberi. Da dove vengono?
1: Vanno di porta in porta. Chiedono alle famiglie di rinunciare ai propri figli. Se non li cedono, i figli vengono giustiziati di fronte alle famiglie. Questo è il primo metodo. Poi c'è l'Iraq. Al-Qaeda e i talebani stanno cominciando a infiltrare combattenti.
3: Infiltrarvi attraverso dove, signore?
1: Beh, questo non ve lo posso dire, non risponderò a questa domanda. Perché sapete già troppo.
3: Allora, terroristi wahhabiti e della Jihad si muovono attraverso il territorio sciita.
1: Vi basti sapere che il nemico sta diventando più temibile, il nemico si sta rafforzando. È arrivato il momento di ripiombare in quelle loro case del cazzo e di schiacciargli la testa. Verrete trasferiti in volo nella provincia del Badakhshan. Stabilirete un campo operativo qui, a Pamela Left, il punto operativo più avanzato. Una cima di 8.000 piedi dalla quale si domina la valle sottostante. Il nemico ne ha bisogno quanto noi. Perciò abbiamo l'ordine di prenderla subito, prima che la neve si sciolga. Se controllate le mappe vedrete una zona d'atterraggio. È tutto chiaro?
4: Roger.
1: Stabilirete il campo, le comunicazioni e i collegamenti satellitari. Aspetterete e se sarete tanto fortunati da impegnare il nemico gli farete conoscere la cattiveria americana alla massima potenza, chiaro?
4: Chiaro!
1: Copritevi bene.
5: Ci spingono ad agire alla svelta, vero signore?
6: Sì,

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Vuole che la chiuda o...
1: Indovina, Todd.
0: Sa che è un sopruso farsi portare il caffè.
1: Come far guardare a me quella camicia.
0: Oh, prof, questa è una Rain Spooner originale, costa 89,99, ora 69.
1: Ah, sì? Beh, allora ritiro quello che ho detto.
0: Sì, la prego.
1: Allora, perché ti avrei chiesto di venire così presto con questo dono?
0: Beh, sa, le mie sporadiche assenze.
1: Sembra quasi il titolo di un libro su come va il tuo semestre, no?
0: Questa è forte, sì. Sì, non lo so, prof, è solo che io non sono mai stato così impegnato in tutta la mia vita.
1: A fare che?
0: Sa, tutti gli altri miei corsi...
1: Questo è il corso di laurea.
0: E c'è anche una ragazza.
1: Ah, sì?
0: Ora...
1: È quella per cui fai le acrobazie per sederti accanto quando ti decidi a venire alle mie lezioni?
0: No.
1: Che altro ti tiene impegnato?
0: Sono presidente della mia confraternita.
1: Dai. Oh, saluta il capo.
0: Su, lei ha fatto parte di una confraternita, no?
1: Sì.
0: Si ricorderà quanto c'è da fare.
1: Ah, sì. Con i weekend di 4 giorni e la mezz'oretta,
0: sì, no,
1: di studio.
0: Non volevo dire questo.
1: Hai chiesto cosa mi ricordavo.
0: Allora lei non crede che la scuola dovrebbe avere un aspetto sociale quanto accademico, un po' come ricevere una doppia istruzione?
1: Io credo che se non sai bilanciare le due cose non dovresti stare qui. E che quelli che lo sostengono a gran voce siano proprio quelli con una media bassa che devono giustificare i $30,000 l'anno pagati per tutti quei 18. Ok, mio caro. Sei andato benissimo in tanti degli esami che hai dato, ma hai frequentato solo 8 lezioni questo semestre. Sarebbe un successo se ci vedessimo almeno una volta alla settimana.
0: Così la frequenza influisce sui miei voti tutto a un tratto.
1: Ehi, Todd. Lo vuoi un bel 26 per il resto del semestre? Né più né meno, solo un semplice 26. Te lo do subito, qui. E adesso? Non è una balla.
0: Un 26 per cosa?
1: Per non venire più a lezione. Per non scrivere né leggere una parola dei compiti che ti assegno. Per non iscriverti a nessun'altra delle mie lezioni per il resto del tempo che starei qui.
0: Un 26 per niente?
1: Dimmi di sì e il colloquio è finito.
0: Metà della classe ucciderebbe per questa offerta.
1: Ma io non ho chiamato nessun altro.
0: Credo di capire il suo intento.
1: C'è un'altra offerta, 2 condizioni entrambi non negoziabili. La prima, ti fai vedere qui tutti i giorni, a tutte le lezioni, d'ora in poi. La seconda, resti lì e mi lasci parlare degli ultimi 2 studenti che mi hanno dato una speranza. Così capirai perché ti ho convocato stamattina.
2: Data base sulla procedura. Base infrarossi, hanno confermato
3: che è più.
4: Meglio beccarsi una pallottola che precipitare! Ti credi bravo?
5: È un obiettivo molto ambizioso, quello che vi siete prefissati.
6: Sì, è un obiettivo molto ambizioso. Ma questo obiettivo per il futuro dell'Afghanistan resta solo sulla carta, se prima non risolviamo il problema militare. Le nostre forze speciali occuperanno le alture più elevate in posizioni chiave in tutto l'Afghanistan prima che la neve si sciolga, consentendo mobilità al nemico.
5: E la parte militare viene prima? Perché?
6: Perché soltanto dopo che avremo sradicato il nemico potremo dedicarci pala e piccone al vero lavoro di mantenere la nuova democrazia in vita.
5: Ah, si ammazza il popolo per aiutare il popolo?
6: No, non è quello che ho detto. Ho detto il nemico, non lo tolga dal contesto.
5: Scusi, cercavo di riassumere.
6: Sì, so cosa.
5: Nel 2002 mi ricordo che lei disse qualcosa tipo: la schiena dei talebani è spezzata per sempre. Giù un grande applauso.
6: Missione compiuta,
5: giusto.
6: Scritto piccolo. Sbagliato.
5: Sbagliato?
6: Perché ora sappiamo che un nemico con la schiena spezzata può ancora strisciare. E sappiamo anche che il nemico ha imparato la lezione da quella prima bastonata.
5: Quindi lei dà per scontato che ci sarà una seconda bastonata?
6: Avremmo questo colloquio se così non fosse. È così che andrà il resto di quest'ora, Janine?
5: Sto solo facendo delle domande.
6: Sì.
5: Senatore, può farmi almeno un esempio di come il nemico abbia imparato la lezione?
6: Si sono resi conto del fatto che combattiamo su 2 fronti.
5: E la storia tende a punire questo genere di superbia, giusto?
6: Perciò Lanciamo questa nuova strategia usando i militari come ariete. E occupare le alture più elevate è la chiave. Chi le occupa detiene la capacità di osservare, la prerogativa di attaccare e l'opportunità di presidiare.
5: Che presidiare?
6: Per questo i romani costruivano roccaforti. Stabilisci una costante presenza o avrai una costante violenza.
5: Allora noi staremo lì per sempre come i romani?
6: Ho detto costante, non permanente. Dovremo avere la stessa pazienza e determinazione di quegli insorti o semplicemente dureranno più di noi. Questa sicurezza ci permetterà di costruire scuole, ambulatori,
5: fornire acqua potabile. Ma dov'è la NATO in tutto questo?
6: Bella domanda, dov'è? Non possiamo aspettare che decidano se agire o meno, perciò mettiamo in atto questa nuova strategia adesso.
5: E perché adesso? Perché non un anno fa, 2 anni, 3 anni fa?
6: Per 2 ragioni. Prima ragione. I satelliti e i drone non sono neanche lontanamente onniscienti come la pubblicità millante.
5: Ma lo sanno tutti, basta cercare su Google Predator o Global Hawk.
6: La seconda ragione è brutta.
5: Brutta? Cioè è un codice per dire non ufficiale?
6: Per il momento sì, certo.
5: Ok.
6: L'Iran.
5: L'Iran? E che hanno fatto adesso?
6: A parte aver costruito armi nucleari, dialogare con la Corea del Nord e dire a Israele che ancora non hanno visto un vero olocausto? Permettono agli insorti wahhabiti di passare dall'Iraq in Afghanistan usando la via più diretta possibile.
5: Attraverso il territorio iraniano. È stato confermato.
6: Dal loro diniego. Prova che là esiste davvero un nuovo asse del male.
5: Ah, però. 1300 anni di massacri fra sunniti e sciiti ora vengono messi da parte per poter uccidere più americani in più posti. Anche questo è ufficioso perché questo è, insomma, qui c'è l'articolo.
6: È negoziabile. Capisce cosa intendo? Questi estremisti si stanno unendo contro di noi. Quindi dobbiamo ricordare al popolo americano chi sono i suoi nemici.
5: Avete le prove che si stanno unendo contro di noi o sta dicendo che potrebbe esserci un certo potenziale?
6: Non sottovaluti la pericolosità di questo sviluppo. Questa è una minaccia significativa alla sicurezza della nostra nazione e può citare le mie parole. Ora che l'Iran ha un potenziale nucleare, semplicemente non possiamo permettere questa escalation.
5: Dice nucleare sembra un vecchio discorso per fomentare la paura. Beh, è stato
6: la sua
5: questo.
6: Posizione le concede il lusso di questa opinione. La mia no. È una mia responsabilità. Il mio mandato mi impone di proteggere il popolo americano. Ed ecco perché mettiamo in atto questa nuova strategia adesso.
5: E quando avrà inizio?
6: 10 minuti fa.
2: 2 minuti all'arrivo.
6: Roger, 2 minuti all'arrivo, verrò informato. Attenzione.
3: Signore, 2 minuti all'arrivo.
7: 2 minuti, caricare e pronti.
2: Preparate la stessa per il tutto.
3: Postazione antiaerea sul crinale!
7: Visore notturno!
2: Stazione di ferro, ecco, vediamo qualcosa.
3: È tutto regolare, signore! I droni hanno fatto delle foto ieri notte! È un vecchio 23 mm arrugginito con la canna inchiodata! A buon occhio, però!
7: Arrugginito e inchiodato! Non operativo!
3: Inchiodato! E da chi?
7: L'importante è che non spari! Che c'è?
3: Un cannone antiaereo che non può sparare, sarebbe una vera trappola!
8: Signore, volando vedo rottami come quello continuamente! Perciò chiamiamo questo posto Trashganistan!
7: Sparito!
3: Che direzione?

0: Come ha detto che si chiamano?
1: Ernest e Arian.
0: Aspetti, come la razza superiore, Ariano?
1: Lui lo scriveva senza la O. Perché?
0: Ironia della sorte, prof.
1: Cosa?
0: Sa, uno che si chiama Arian non può che essere afroamericano.
1: E che differenza può fare? Concentrati sul fatto che è americano.
0: D'accordo. E giocavano a baseball, eh?
1: Per permettersi di studiare qui.
0: Atleti con borse di studio. Mm-hmm. Potrebbe trovare due ragazzi più diversi da me. Che c'è?
1: Sai, i professori non sono insegnanti, sono venditori.
0: Ok. E lei cosa vende?
1: Io vendo te a te.
0: Ma lei non... non mi deve favori, prof.
1: E dimmi perché, Todd.
0: Perché lei non mi deve favori?
1: Perché non te ne porta più niente?
0: E come sa che me ne importava prima? Solo perché venivo a lezione?
1: Sì. Non solo venivi a lezione, eri coinvolto. Leggevi tutto quello che assegnavo. Eri assetato. Le lezioni ti assorbivano, miravi alla giugulare in tutti i dibattiti. Rispondi, perché non è più così?
0: Le ho già risposto. Tante cose, le ragazze, la confraternita, la vita
1: avanti.
0: Sociale.
1: Ehi, Todd, ti prego. Avanti.
0: Non vorrei urtare i suoi sentimenti.
1: Ehi. Abbiamo un'ora. Non sprecare neanche un secondo per i miei sentimenti. Io non mi preoccupo dei tuoi.
0: Grazie. Perché non scrive biglietti d'auguri?
1: Ok, continua, dillo. Dillo.
0: D'accordo, d'accordo. Prof, scienze politiche, allora. Che c'è di scientifico, a parte forse la psicologia su quante stronzate gli elettori inghiottiranno prima di accorgersene? La parte scientifica... in realtà è solo su come vincere. Non su come governare o come far star meglio la gente, è solo su come vincere. E non importa quanto stupido, ipocrita o criminale devi sembrare per riuscirci.
1: Fammi un esempio.
0: Ok, i candidati presidenziali di oggi annunciano la candidatura. In piedi davanti a una gran folla, urlando a gran voce che non si candideranno per diventare presidente, è vero?
1: Sì, è vero.
0: Sì, che stronzata è.
1: È vecchia come il mondo.
0: No, io non credo, perché, ok, lei mi ha preso quando studiavamo i filosofi antichi, i greci. Sul serio, prof, lei... lei mi aveva preso, erano fenomenali. A un certo punto... a un certo punto mi ha perso.
1: Sei mai stato in Grecia?
0: No.
1: No, se no sapresti che il loro governo fa sembrare il nostro una visione avveniristica dell'efficienza.
0: Ma non è questo il punto. Se Socrate, Platone, Aristotele non possono aggiustare le cose, Todd Hayes che può fare?
1: Lamentarsi? Mollare?
0: Sa una cosa? Pagherò le tasse, d'accordo? Rispetterò tutti i semafori,
1: la donazione di beneficenza. Io pensavo a qualcosa di più importante.
0: Più importante? Come che? Importante come diventare un deputato?
1: Beh, quello è importante.
0: Oh, sì! Superlativo, così poi divento come uno di quegli stronzi di Washington e parlo di puri pezzi di merda che fanno le nostre leggi. Divento un giovane rampante che si fa la riga da una parte come tutti gli altri. Quello... quello che non dice mai niente, anche se non smette mai di parlare. Divento quello che fa la predica sulla morale, mentre un assistente mi fa un pompino sotto al tavolo. Oh, sì! La prego, quello che fa sparire milioni che non gli appartengono e sbraita come un predicatore quando poi lo beccano. E quanti non vengono beccati, prof? Ehi, se questo è più importante dell'essere un uomo onesto con un lavoro onesto... cazzo! Sì, è per questo che mi ha perso.
1: Per poco non mi convinci. Per poco non mi convinci.
0: Di cosa?
1: Che sai sul serio di cosa parli. Sei bravo a parole, Todd. Ma sai come potresti migliorarle? Se dietro ci fosse un po' di cuore. Se fossero radicate in una qualche esperienza. Se tu avessi bussato a qualche porta, leccato delle buste e partecipato a un maledetto comizio. Se ti fossi messo in prima linea in qualche modo significativo.
0: Leccare buste, questo mi metterebbe in prima linea, eh?
1: Molto più che parlare e basta.

Ernie! Ernest!

0: Ernie! Amico!
1: Arian! Sei proprio un coglione!
0: Ti sei fatto molto male! Molto! Puoi avvicinarti a me! Sono incastrato! Ho la gamba bloccata! Resisti!
2: Faccio partire l'elicottero di soccorso.
3: Fallo decollare, ma dirigilo a metà strada fra Pamela Left e noi. Non gli faremo subire la stessa sorte. Sorvolerà la zona finché non sapremo che succede. Possiamo vedere niente, c'è un predatore in quota.
4: Non so per quanto il fronte freddo avanza. L'intelligence dice che si prepara una tormenta con venti fino a 79.
3: Va bene, voglio vedere più che posso finché è possibile. Qual è il tempo stimato per fare arrivare un aereo veloce laggiù?
2: Ho un Warthog che ci metterà 20-25 minuti per arrivare, ma il margine di sicurezza è...
3: Avanti, eseguite. Mi piacerebbe dire due parole a quel figlio di puttana che ha detto che la cima di questa montagna era sicura.
5: Il territorio afghano richiede che piccole squadre specializzate stabiliscano punti operativi avanzati.
6: Io so di basi operative avanzate, ma non di punti operativi avanzati. Punto sembra più piccolo di base.
5: Perché lo è? Che c'è? Su, avanti, lo dico.
6: Scusi, no, è solo che sembra un po' militarese per dire esca.
5: Janine, non stiamo mettendo uno o due uomini sulle montagne qui. D'accordo? Ma adesso combattiamo in piccolo.
6: Disse l'uomo con l'aria condizionata nella stanza.
5: Stiamo combattendo una guerra. E le civiltà non sopravvivono certo alle guerre attraverso risposte non violente, purtroppo.
6: Ma che significa? Vuole aggirare la diplomazia e i trattati del Dipartimento di Stato?
5: Siamo stati attaccati. Non si risponde a un attacco con la diplomazia. Il concetto di diplomazia di Bin Laden è non filmare le decapitazioni. Saddam ha violato 16 risoluzioni delle Nazioni Unite. Loro hanno risposto emettendo 30 e più severe dichiarazioni di condanna del suo comportamento. Nel frattempo Francia, Cina e Russia continuavano gli scambi con Saddam sotto banco.
6: Perché noi non avevamo armato Saddam negli anni 80.
5: Ma siamo a questo punto ora.
6: Sì, siamo a questo punto ora. E non crede che sarebbe essenziale esaminare come ci siamo arrivati?
5: Come e perché non è in questione adesso. Dobbiamo andare avanti. Stiamo combattendo una branca del male che ritiene gli ultimi 1300 anni di progresso un'eresia punibile con la morte violenta. Ora, se lei crede che questa non sia una cosa da spazzare via dalla faccia della terra...
6: Io vorrei vedere Bin Laden morto e sepolto come chiunque altro, ma non capisco come lei possa non guardare al passato, non ritenerlo
5: ciò
6: essenziale.
5: Ciò che è essenziale, ciò che è rilevante, è mettere in atto una nuova strategia per vincere questa guerra. Una guerra che non possiamo perdere.
6: Ma che non stiamo vincendo.
5: Non ancora. Questa nuova strategia può cambiare le cose.
6: E perché non una per riportare a casa le truppe?
5: Cioè andarsene.
6: Non è una possibilità.
7: Ok, facciamo un'ipotesi. Noi ce ne andiamo. E l'Afghanistan ritorna in mano ai talebani. Solo che ora i talebani si sono metastatizzati in una cosa estremamente più feroce e potente, perché sono 2-0 contro le superpotenze. Hanno massacrato il popolo che ci ha aiutati, che ha votato, che è stato così sciocco da dar fede alla nostra parola. Quindi non è solo la fine della speranza per milioni di afghani, ma la fine della credibilità americana. La fine dell'America come forza di giustizia nel mondo.
6: E da quando?
7: E quando saremo costretti a ritornarci fra un paio d'anni, e la prego di citarmi, ci troveremo di fronte a un Iraq devastato, un Afghanistan senza speranze e un Iran nucleare. Quante truppe ci serviranno allora? Le garantisco che dovremo aggiungere qualche zero.
6: Aspetti... Posso parlare liberamente? State per mettere in atto una nuova strategia senza alcun riguardo per il prezzo in vite umane o il costo finanziario, perché prevedete che
7: ci è riflettuto molto
6: fosse...
7: sul prezzo in vite umane nel pianificare questa strategia.
6: E qual è la vostra stima esatta?
7: Quanto posso dire è che la pazienza e la determinazione sono alla base di questa strategia. Ci assicura di mettere i nostri uomini in zone in cui possano affrontare, combattere e uccidere il nemico, così che poi si passi alla ricostruzione di quel paese. E se ci vorranno 10 anni, resteremo 10 anni. Faremo tutto ciò che serve.
6: Tutto ciò che serve.
7: Tutto ciò che serve.
6: Allora perché ci sono voluti 3 anni per blindare i nostri Humvee?
7: Sono blindati ora, dietro mie costanti pressioni.
6: Le aggiunte non forniscono la stessa protezione, senatore. Questo lo sa. E perché il presidente insiste a spendere miliardi in sottomarini e caccia, che sono del tutto inutili in questo tipo di guerra?
7: Secondo lei a cosa sto lavorando?
6: E perché mandiamo 150.000 soldati

0: in un paese che non ci ha attaccati e un decimo in quello che ci ha attaccati.
1: Ma quante volte voi continuerete a ripetere la stessa domanda?
0: Finché non otterremo risposta.
1: Ok, eccola qui. L'Iraq era quasi uno dei paesi industrializzati.
0: Era, ha detto giusto, era.
1: Lo abbiamo preso in fretta per superiorità numerica. L'Afghanistan era, è e sarà per sempre il classico esempio di terzo mondo rurale. Lì i grandi eserciti si sono impantanati da prima che Alessandro diventasse magno.
0: Abbiamo preso l'Iraq? Come mai mi è sfuggito?
1: Militarmente, sì.
0: Oh.
1: Abbiamo commesso errori. Errori colossali che non dovremmo mai dimenticare. Ma 6 anni fa, chi poteva sapere cosa fare o quando farlo, dopo aver visto i nostri aerei volare contro i nostri grattacieli? Ricorda come eravamo impietriti all'idea del bis che i nostri nemici avrebbero fatto? E come a un tratto tutto era a rischio: famiglie, amici e asili d'infanzia, fiumi e ponti, impianti nucleari. Ha dimenticato come il terrore ha colorato il mattino seguente di sfumature che non conoscevamo. E a decine di migliaia sono morti per quella paura e per gli errori che essa ha ispirato. Ma l'interrogativo che mi rimane, l'interrogativo che mi tiene sveglio di notte, perché devo dargli risposta, è: cosa facciamo adesso?
2: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
10: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus populi romani.

0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prego.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal
0: male. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Gli splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore
5: e diamo grazie a Dio.
6: Buongiorno a tutti, è scattata l'ora solare e quando si dice, dovremmo sentirlo, stessa spiaggia, stesso mare, beh, si dice la nostra puntata di oggi. Noi oggi abbiamo questo filo conduttore, ognuno di noi è per l'appunto quello, stessa spiaggia, che viene subito voglia di fare i castelli di sabbia, di mangiare un gelato. Ognuno di noi ha una spiaggia e un mare del cuore. E i ricordi più belli legati al mare, intanto cominciamo a chiederli a una versiliana doc che ci racconterà un sacco di cose importanti, come sono nati gli stabilimenti balneari. Lei è una giornalista, scrittrice, mai portarla via dalla sua Versilia, noi ci siamo riusciti. Ilaria Giannini, eccola qui. Non è vero, è una giramondo, non è vero, ho detto una cosa tanto per. Bene. Quest'estate insieme a me. E allora fermiamo la musica adesso e andiamo con Ilaria Giannini, ben arrivata, grazie, grazie di essere con noi. Ho detto bene versiliana doc?
7: Versiliese.
6: Versiliese. Versiliese. Perché la versiliana è colpa vostra. Avete certo. La versiliana che è così importante, non è vero, è colpa mia. Versiliese.
7: Sì, sì, la versiliana è la pineta, è bellissima, la pineta. Il parco.
6: Invece Maria versiliese. Di pensa come mi staranno giudicando in questo momento in Versilia. Va bene, scusate, abbiate pazienza, sono forestiera. Mettiamolo in questa maniera. Allora, certo che. Il mare per te, il mare, che cos'è? Tu sei nata al mare.
7: Il mare per me comunque è vitale. Non esiste vita senza il mare. Ho imparato a nuotare da piccolissima, mi ha insegnato mio padre. Non mi ricordo nemmeno di non saperlo fare, quindi proprio... Anche crescendo poi sono andata in realtà via dalla Versilia, però cerco di tornarci più possibile e comunque mia figlia è nata al mare, ecco, è nata all'ospedale a Lido di Camaiore, quindi ha...
6: Come lo dici bene, proprio a un passo dal mare. Avremo esatto. Anche domande da fare, tipo tu sei da mare con lo stabilimento o sei da mare da scoglio? Perché ci so... è nata proprio al mare, si
7: Giulia.
6: Vede, si vede. Proprio c'è una naturale propensione.
7: Questa è la spiaggia di Viareggio.
6: Ma anche lei non sa cosa voglia dire non nuotare?
7: Stai già imparando, sì, mette già la testa sott'acqua, siamo a buon punto.
6: Anni?
7: 4.
6: La testa sott'acqua a 4 anni, benissimo. Io in altri tempi. Allora, sentite, i lidi balneari per noi sono un'abitudine buona, sana, no? Cioè andiamo al mare c'è... lo stabilimento, in particolare ora entreremo nella vita della Versilia, certo che siete stati proprio baciati no? Dalla fortuna di un territorio che è di una bellezza rara e unica. Ma per avere i primi bagni a mare, i primi lidi, quanto tempo abbiamo dovuto aspettare? Diciamo, da quando risalgono i primi che facciamo prima?
7: Beh, i primi lidi proprio come li conosciamo oggi, il stabilimento balneare classico nasce proprio a Viareggio nel 1827.
6: 1827?
7: Sì.
6: Con le signore con gli abitoni lunghi.
7: E sono appunto i primi bagni dove si fa il bagno direttamente in mare. Erano queste palafitte che entravano di legno, entravano direttamente in acqua, collegate alla spiaggia attraverso dei pontili, e così le signore potevano calarsi in mare lontane da sguardi indiscreti.
6: Quindi, tutte vestite però?
7: Tutte vestite, sì.
6: Ma anche con le scarpe, ho letto.
7: Sì, perché comunque per proteggersi i piedi dalla sabbia e anche per non abbronzarsi, perché all'epoca comunque la pelle chiara era segno di distinzione sociale. Sì. Erano i bagni Nereo per gli uomini e Dori per le donne a Viareggio.
6: Dori per le donne a Viareggio, che giustamente vede anche, diciamo, conta anche questo primato. Erano chiaramente luoghi per persone facoltose,
7: sì,
6: neanche
7: certo.
6: A farla apposta. No?
7: Sì, assolutamente nell'Ottocento, ma anche nel Novecento, comunque andare al mare era riservato alle classi più abbienti, ai nobili, all'alta borghesia, agli intellettuali, e si andava anche soprattutto per la salute, quindi veniva raccomandata dal medico la talassoterapia per curare i nervi, che insomma ci rientravano un po' tutti i disturbi che uno poteva avere, ecco.
6: Poi soprattutto uno dice vado al mare,
7: cioè, a rilassarsi.
6: Esatto, senza stare. E D'Annunzio vi frequenterà a lungo, questa zona effettivamente meravigliosa e anche gestita in modo

0: bello e speciale, perché prima erano tutte capanne di pescatori, insomma, comunque lungo il mare non c'era questa meraviglia che mano a mano in Versilia viene fuori.
1: Sì, D'Annunzio tra l'altro frequentava, per tornare sulla Versiliana, frequentava il parco della Versiliana e la leggenda vuole che la famosa pioggia nel
0: Pioggia
1: Pineto
0: nel
1: sia stata
0: Pineto.
1: proprio scritta lì dopo un temporale estivo.
0: Capisco, e lui stava lì.
1: Lui stava lì, sì.
0: Mica scemo. Allora, come dire, non, anche se non eri D'Annunzio al mare, ci andavi comunque e vanno mano a mano consolidandosi anche le mode, al mare, no? Cioè si va, c'è la stagione, da quelle palafitte poi si passerà ad una, per quanto sempre debitamente vestiti, donne di qua, uomini di là, però si passerà ad una frequentazione che quando diventa finalmente per tutti.
1: Dopo la seconda guerra mondiale, comunque col boom economico negli anni 50 e 60, poi la vacanza al mare diventa democraticamente accessibile per tutti e quindi anche
0: Evviva!
1: Viareggio diventa una delle mete più ambite in quegli anni, soprattutto negli anni 60, sono gli anni ruggenti un po' per tutta la Versilia.
0: Sì, perché pensate a Mina, tanto per dirne una, e noi tutto questo vi racconteremo tra poco con la versiliese Ilaria Giannini, l'ho detto per sottolineare il tutto. Grazie Ilaria, eccola qua, meravigliosa, ci vediamo tra un attimo e cantiamo pure, a tra poco.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Allora, siamo tutti quanti al mare, il viaggio nostro è iniziato e prosegue in Versilia grazie a Ilaria Giannini, che è una splendida versiliese e giornalista e amante di questo luogo. Ecco, la Versilia poi, mano a mano, si va avanti nel tempo, diventa questo, no? Diventa un modo, soprattutto negli anni, credo 60, si cominci da 60, un modo di gestire la vacanza che è molto più del bagno a mare.
11: Certo, diventa divertimento e negli anni 60 diventa anche la capitale anche della musica leggera italiana estiva, sì. Perché tutti i più grandi di quegli anni si esibiscono nei locali della Versilia, specialmente alla Bussola, a Marina di Pietrasanta, dove appunto si esibirà, anzi debutterà anche Mina, appena 18enne. E tra l'altro Mina tiene sia il suo primo concerto che poi quello...
10: Che l'ultimo
11: di addio alle scene nel 1978 alla Bussola Domani, che è al Lido di Camaiore, quindi molto legata alla Versilia, ma anche Gino Paoli,
10: guarda,
11: tantissimi.
10: Che meraviglia, eccolo qua, tutte le sere al Ridotto, Fred Bongusto e la sua orchestra di New Legends e poi Mina. Perché questa era l'Italia, non soltanto Mina, Fabrizio De André suonerà.
11: Fabrizio De André,
10: per
11: sì.
10: Per la prima volta, diciamo, sì, in pubblico, sì. Scegliendo quel luogo, insomma. Che cosa aveva e che cosa continua ad avere? Quella lingua di spiaggia, di mare, di terra, di così bello?
11: Tante cose. Penso che la particolarità della Versilia sia il fatto che c'è questa vicinanza tra il mare, le spiagge di sabbia bellissime, grandissime, e poi le Alpi Apuane. Penso che questo sia proprio un unicum.
10: E si va anche d'inverno?
11: D'inverno
10: no?
11: Il mare è bellissimo.
10: È vissuta la zona.
11: Assolutamente,
10: non
11: è molto vissuta, molto abitata, specialmente via Reggio.
10: Eccolo qua Gino Paoli, eccolo qui. E vedi la... sì, ecco, giustamente, grazie dalla regia, ci voleva. Perché se lo pensi, gli dobbiamo anche questo. Rincorriamo un mito, quando un luogo diventa mitico, no? E allora, le persone che oggi continuano ad andare in vacanza nella tua terra, che cosa cercano? Trovano di sicuro un mare splendido, una grande organizzazione, ma che cosa cercano ancora?
11: Io penso che cerchino un po' l'autenticità. Ecco, la Versilia io penso che sia rimasta autentica proprio perché è vissuta, quindi non è un posto solo turistico, è un posto molto amato dai suoi abitanti, molto vissuto, con tante tradizioni ancora vive. Pensiamo per esempio al Carnevale di Viareggio.
10: Come no?
11: Ecco, un luogo per esempio che è aperto anche in estate e secondo me da visitare è il Museo del Carnevale, la Cittadella del Carnevale, dove si trovano gli hangar, dove i maestri carristi lavorano alle
10: ho
11: loro creazioni.
10: Tutto. Ho fatto tutto il giro, l'ho fatto tutto.
11: È bellissimo.
10: Merita veramente, perché lì vedi la nascita di un carro del Carnevale. E poi, spiaggia libera o spiaggia servita? Stabilimento ombrellone o bagnante di roccia? Quindi tu che tipo sei?
11: Io, malgrado appunto sia nata in Versilia e abbia frequentato gli stabilimenti balneari tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza, sono più un tipo da spiaggia libera e soprattutto da scoglio, perché comunque
10: scoglio, sei,
11: mi piace. Ecco Giulia di nuovo.
10: Questa è sempre Giulia, sì. Che dopo essere andata con la testa sott'acqua a 4 anni si mangia la sua brava fetta di pizza.
11: Come siamo in Maremma, Marina di Alberese, dove c'è questa spiaggia libera dentro il Parco della Maremma, stupenda, selvaggia. Tu ti devi portare l'ombrellone, i teli per costruire un piccolo rifugio e puoi stare tutto il giorno e mangiare al tramonto davanti al mare così. Quindi...
10: Perché ci piace così tanto? Secondo... Guarda, non è una domanda campata per aria. Perché abbiamo a un certo punto un disperato bisogno di entrare nel blu? E di... Quando è blu, ed è blu come il vostro, è questo tipo di mare.
11: Perché no. È libertà. Alla fine il mare libertà, è libertà.
10: È libertà. Ilaria Giannini ha scritto molto, e ha scritto molto anche non soltanto di mare, di, insomma è una giornalista che si è occupata di tanti, anche di tante pagine dolenti e dolorose, Viareggio, e sempre con l'attenzione, con la cura e con la fierezza di essere, come dire, di quelle terre. Allora, dalla bellissima Versilia, mi posso spostare all'Isola del Giglio? Intanto grazie di essere stata con noi, Lara, grazie veramente del viaggio e della presenza. Ci trasferiamo all'Isola del Giglio, dove uno va lì e dice: che cosa voglio fare? Voglio fare una pianta all'Isola del Giglio, voglio essere una pianta, dove l'amore e la cucina hanno trovato la perfetta unione. Guardate.
6: Bella. Ci troviamo all'Isola del Giglio e cercheremo questa mattina di prendere qualche pesce che poi Anna cucinerà.
12: La nostra passione per la pesca, diciamo che è nata ancora prima di conoscerci. Io da bimba andavo a pesca con mio fratello e lui con i suoi amici, poi ci siamo incontrati e abbiamo visto che avevamo questa passione in comune.
6: Siamo arrivati all'Isola del Giglio nell'89. Abbiamo fatto 20 anni di campeggio e poi abbiamo deciso di comprarci casa. E adesso da marzo fino a novembre stiamo qui.
12: Questa passione ci lega tanto perché noi stiamo tante ore in barca. Ci dimenticavamo di Amina che dorme nella cuccetta. Lei è la nostra mascotte, esce con noi e lei è la nostra compagnia. Il pesce che abbiamo appena pescato è una tanuta. È un pesce molto buono, lo si può cucinare in diversi modi, mangiare anche crudo, al forno, in tanti modi. Però io adesso ho già pensato a come mangiarlo. La mia principale passione è la cucina, tant'è vero che sono diventata cesarina. Il giorno che mi hanno comunicato che sarei diventata cesarina, per me è stata una grande festa. Ma voi lo sapete chi sono le cesarine? Siamo una comunità di persone che aprono le case a molti viaggiatori che provengono da ogni parte del mondo. Noi amiamo condividere le nostre ricette e tramandarle, e soprattutto le ricette tipiche locali. Le cesarine sono la più antica e diffusa rete di cuochi e cuoche di casa. In tutta Italia ad oggi siamo oltre 1500. In questo progetto ho coinvolto anche mio marito, perché ci sono anche i cesarini. Il piatto è pronto, una chitarra con pomodori Pachino,

0: Vi aspettiamo all'Isola del Giglio.
1: Allora, grazie. Abbiamo parlato di legami forti, ce l'ha raccontato il nostro Matteo Forino, questo legame di amore e cucina. E con l'ospite che vi presento adesso, che ha pensato una cosa di eccezionale bellezza e valore, dicevamo: il mare appartiene a tutti noi. Quando siamo bambini vediamo improvvisamente apparire il mare dal finestrino del treno, siamo in macchina, il mare, il senso rimane questo, ma il mare cura. Jessica Grelloni è questa splendida psicologa e psicoterapeuta che è attiva nella sua meravigliosa Ancona, che manca farla apposta, è città di mare, no? Voi dite in Ancona. Andiamo in Ancona. Sono preparata. Allora, lei è una ragazza, inizia a essere una ragazzina, poi una donna di mare, andando anche in barca. Quando è che ha cominciato ad amare l'andare in barca?
2: Allora, ricordo quando ero appena maggiorenne, 19 anni, mio zio aveva una piccola barca, lui amava pescare. Uh-huh. E io spesso lo accompagnavo. E quindi lì ho scoperto una visione nuova del mare, perché da piccola è più il gioco, certo, il creare, la spensieratezza. Invece lì stavamo le ore in silenzio, ognuno preso dalle sue cose, e io lì ho scoperto che il mare dava un senso di pace, di libertà, ma anche era un luogo per meditare, per stare e mettere in ordine le idee.
1: Per stare in un altro, guardatela qui. Devo dire, ha già l'espressione di una che sia una donna solo al comando, Però... di stare bene. Attenzione, perché questo bene è molto importante. Addirittura una volta lei è uscita per mare al mattino, da grande, e come si fa quando si vuole far preoccupare i propri genitori?
2: 19-20 anni, quindi grande fino a un certo
1: giusta,
2: punto.
1: Certo.
2: E ho preso la barca da sola di mio zio, era una barchetta a motore, ma sono partita alle 7 di mattina perché non c'è nessuno, c'è tutto silenzio, quindi è bellissimo. Sono rimasta fino a dopo il tramonto, erano le 9, quindi gli ormeggiatori hanno chiamato i miei dicendo: guarda, qui non torna. Quindi mia madre mi ha chiamata preoccupata, per fortuna c'erano i cellulari già, ecco. E quindi adesso torno.
1: Ma per lei era normale stare così?
2: Perché
1: acqua.
2: Perdi la percezione del tempo.
1: Allora, poi che succede? Continua ad andare per mare, va un giorno in barca con degli amici, state facendo il vostro aperitivo, come è bello fare in barca, e lì lei cambia la vita di tante persone.
2: Lì c'è stata una scintilla, mentre parlavamo, era la prima volta che conoscevo quelle persone, perché in barca si fanno incontri anche improvvisi, senza inaspettati, e c'erano due skipper all'interno della barca. Ascoltando un po' la sensazione che stavo vivendo, quindi quella naturalezza nel parlare, nel conoscerci, ho pensato: ma cavolo, io voglio far sentire tutto questo anche alle persone che vengono da me, che chiedono aiuto, perché secondo me è un valore aggiunto. E a quell'epoca io seguivo, coordinavo un centro per ragazzi con disabilità, quindi con ragazzi autistici, down, con sindrome rare, e quindi sono tornata nel discorso, perché un attimo mi ero persa, perché nei miei pensieri, e ho proposto loro di accogliere questa idea di poter ospitare persone diversamente abili. Loro mi hanno accolta, e lo skipper che avevo conosciuto in quel momento è quello che tutt'oggi mi sta accompagnando in questo percorso meraviglioso.
1: Allora, quando si dice una vela per tutti, nella testa della nostra dottoressa Jessica Grelloni, una vela per tutti significa un progetto che ha cambiato i numeri e il modo di vivere e di fare e di stare per tanta gente. Guardate qua, perché poi è veramente altro che dire una goccia nel mare. È una goccia d'olio sulla tovaglia di lino, cioè lei si è espansa proprio, ha chiamato persone, ha fatto diventare l'andare per mare una cura e anche un impegno per tanti amici, volontari.
2: Abbiamo iniziato che era una barca con 4 persone. E poi io ho visto quello che erano i sorrisi, quello che trasmetteva quel momento. E quindi ho detto: beh, faccio qualcosa di più strutturato, non mi basta un'uscita. E quindi ho pensato ad un percorso vero e proprio, un percorso di psicoterapia unito a un corso teorico e pratico di vela.
1: Allora, chi si imbarca con la dottoressa Jessica Grelloni la pensa

0: così.
1: Amicizie inaspettate e una bellissima atmosfera. Viva Novela per tutti! Mi
2: ha fatto rivivere tutte quelle sensazioni e quelle emozioni che ho vissuto da piccolo, tutto il percorso.
3: Fatto tante gite, visitare la Croazia è stata in per sé una cosa molto bella, che come nuova esperienza è stata veramente bella, tutto.
4: Vabbè, sicuramente nuove conoscenze, tanto mare, tanto sole, posti bellissimi e un bello spirito di gruppo che si è creato a bordo di questa barca. Le
3: amicizie e tanto tanto sole.
5: Profonde conoscenze, profondo mare e stelle bellissime.
6: Allora, la ragazza che era andata per mare una nuova giornata perdendosi e non avvisando casa, l'ha pensata veramente grande, questa idea, questo progetto, perché ovviamente è un progetto molto strutturato, dottoressa, qui passo alla dottoressa. Leggendo e studiando stamattina, vedevo i dati dell'azienda sanitaria territoriale, sono impressionanti in positivo, cioè i ragazzi, le persone che fanno questa cura dell'andare per mare, che risultati ottengono?
7: Allora, si è visto che c'è una diminuzione dei ricoveri ospedalieri, una diminuzione dell'ingresso in urgenza, ma anche una maggiore compliance terapeutica e un benessere percepito.
6: Cos'è una compliance terapeutica?
7: La complicità che c'è con il terapeuta, con chi ti deve somministrare dei farmaci, perché molti di loro prendono farmaci, ma anche quella costanza nel prendersi cura di sé, che se non c'è una fiducia nel rapporto, si ferma, si blocca.
6: Perché, dottoressa, quando noi diciamo, noi poveri terrestri, che non andiamo per mare, diciamo, è come andare in barca insieme. In barca insieme possono nascere le migliori amicizie e possono nascere anche incomprensioni di notevole entità. Creare un buon equipaggio significa che poi io mi fidi di più del mio medico, significa che ci sono numeri di miglioramenti del 70% di, non le voglio chiamare patologie, ma di casistiche che hanno a che spartire con i sentimenti, con la testa che deve rispondere.
7: Perché quando si è in un ambiente così ristretto bisogna stare, non si può fuggire, non si può andare e quindi il dolore, le difficoltà si devono affrontare. E quando le affronti in un ambiente che è rassicurante, perché è un gruppo che è formato, perché poi il percorso è un
6: Perché
7: percorso
6: voi
7: di
6: lo
7: un
6: scegliete con
7: anno,
6: grande cura,
7: è un
6: certo.
7: percorso di un anno, quindi ci si impara a fidare dell'altro, poi in barca ci
6: Devi
7: si deve fidare
6: farlo.
7: per forza,
6: Devi
7: esatto.
6: farlo.
7: È più semplice affrontare poi il dolore, la sofferenza e si scopre che anche quel momento si supera, insieme si supera con più facilità, con più
6: È curioso
7: coraggio.
6: perché sei in un posto, voi avete barche meravigliose, ma tutto sommato comunque piccolo rispetto all'immenso che hai intorno. L'inclusione, sentirsi inclusi, nonostante, togliete il nonostante, lavorare sull'inclusione significa questo, guardate.
8: Quella vela è spettacolare dal senso di libertà.

0: mi calma molto.
1: Realizzato anche nello spirito.
2: Siete proprio grandiosi, perché ci vuole, dottoressa, e lei lo sa, coraggio, tenacia, organizzazione, e avete tutte queste caratteristiche.
3: Tanta passione. Devi credere in quello che fai, ma soprattutto devi credere in loro.
2: Lei ci crede, eh?
3: Sì, tanto.
2: Ne ha tutta la faccia, proprio, tanto. Se lo lasci dire. Ne ha proprio tutta, grazie, sì, tutta l'aria, ci crede. Abbiamo detto, praticamente un anno di lavoro, cioè li preparate, non è domenica andiamo a fare una gita in barca.
3: No.
2: Li preparate per bene?
3: Prima a terra,
2: certo.
3: E in cui si crea il gruppo, si fanno dei contratti proprio di lavoro, perché non è solo l'imparare ad andare in barca, che è importante perché poi non sono passeggeri, ma sono equipaggi, quindi devono, certo, imparare a fare le manovre, devono essere padroni di quello che stanno facendo, proprio come nella vita, perché poi il mare è la grande metafora, no? E poi si esce dopo le prime due o tre lavori a terra con il gruppo. E poi si va, si inizia con uscite di due ore, sì, in piccoli gruppi, perché le barche sono da 5-6 persone, e poi piano piano, quando si arriva a maggio e giugno, diventano più lunghe, perché poi ci si prepara a affrontare un percorso che è ancora più intenso, che è la traversata in Croazia, e quindi lì è ancora più impegnativo.
2: Si va per mare dormendo in mare, dormendo in barca, condividendo, quindi... E la giornata è quella tipica di chi sta per mare, insomma.
3: Assolutamente, sì.
2: Si è precisi, si lavora, bisogna seguire, insomma, il capitano.
3: Assolutamente.
2: Chi è che fa il capitano? Lo fa lei?
3: In teoria lo skipper.
2: Lo skipper, scusi, vedi,
3: in
2: io
3: teoria.
2: Sono ancora... Ho ancora capitano uncino, vabbè, sono rimasta dietro.
3: Diciamo che siamo una squadra, perché una per squadra. Fare questo serve essere una squadra, non basta essere da soli.
2: No. Prossima partenza?
3: Prossima partenza a giugno, fine giugno, quindi faremo una traversata e faremo 6 giorni in Croazia, e poi ne faremo un'altra a luglio, perché comunque i numeri sono alti e per cercare
2: si
3: di...
2: Si aggiungono sempre più persone.
3: E si aggiungono sempre più persone. Siamo partiti in 4, siamo arrivati più di 30 persone e le richieste ci sono, perché ahimè...
2: È moltiplicativa.
3: Sì,
2: ha una tendenza a moltiplicare che è molto spiccata.
3: Devo dire che a mio parere sono gli altri che scelgono, no?
2: Scegliere anche
3: noi cerchiamo sempre di...
2: Mi fiderei di lei, creda.
3: Grazie.
2: Ma proprio al primo colpo, al primo sguardo, quindi...
3: Noi cerchiamo di accogliere tutti, poi...
2: Adesso si vede. Allora, prima di salutare il comandante, il capitano, lo skipper, Jessica Grelloni, che invece dice no, sono dottoressa, sono psicoterapeuta, però è difficilissima la domanda che le faccio, è difficile farla anche da parte mia. C'è una storia tra le tantissime che le è rimasta più impressa?
3: Devo dire che ci sono tante storie, perché poi ognuno entra. Sì. E tra queste una ragazza di 19 anni che è arrivata da noi 3 anni fa. E una storia in cui le aveva lasciato gli studi, e una vita difficile alle spalle, una famiglia che faceva difficoltà a gestirla, perché emotivamente era un'esplosione, un vulcano. E una ragazza che per autocurarsi faceva uso di sostanze, si tagliava, come purtroppo tanti giovani d'oggi. E trovava tutte relazioni che erano altrettanto devastanti, quindi violente o svalutanti, e anche per i servizi. Lei stava in una comunità, perché la famiglia non riusciva proprio a contenerla. E quindi è stata un po' l'ultima spiaggia il venire da noi. E hanno detto, proviamole tutte. E mi ricordo che lei, il primo contratto che fece con noi è: voglio essere costante, voglio portare a termine questo progetto, perché nella mia vita non ho mai combinato niente. E dopo 4 mesi che veniva con noi, lei era costante, già quello per lei era un grandissimo
2: un grande risultato.
3: E poi c'era la Croazia, e non volevano mandarmela perché è rischioso. 12 ore in mare di traversata, ci sono i rischi. Ma io, non lo so, ho preso il rischio, mi piacciono le sfide, ma soprattutto voglio credere nelle persone. E se non siamo noi primi a credere nei giovani e a dargli fiducia, un po' abbiamo fallito. E quindi l'ho portata con me, e chiaramente con tutta l'equipe al seguito, quindi non ero sola, e lei ha fatto veramente una settimana senza fare niente che potesse mettere a rischio la sua vita e quella degli
2: da
3: altri.
2: Da bravo marinaio.
3: Ma anzi, è stata
2: da bravo marinaio.
3: Perfetta. E oggi ancora viene con noi, e ha ripreso gli studi, a poco si diplomerà, in barca ha conosciuto l'amore sempre con un altro ragazzo che ha partecipato, però una storia d'amore, ha conosciuto un amore che è cura, che è rispetto, che è tutt'altro da quello che lei aveva vissuto, storia di un altro ragazzo che chiaramente anche lui è nel cuore.
2: Io creda, non ho sbagliato, lei è un ottimo capitano, ottimo. Ottimo capitano, Jessica Grelloni, grazie, grazie, grazie. Un ottimo capitano, si fidi, perché ha scelto lei di portarla con sé e lei ha creato tutto questo. La bambina che stava prima sulla spiaggia stava così sulla barca, il mare, il mare. Grazie alla dottoressa Grelloni, e facciamo una cosa, non andiamo, per voi al contrario, non andiamo in Croazia, ma da Ancona scendiamo giù, andiamo, passiamo lo stretto di Messina e andiamo in Sardegna. In Sardegna, dove vive costui che passo a presentarvi tra poco. Guardate. Grazie, dottoressa. Brava.

Allora, l'abbiamo visto bambino, proprio piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Poi è cresciuto ed è cresciuto benissimo. Elia Broccia. E non solo grande uomo di mare, pescatore, meraviglioso pescatore, ma molto di più. Lui ha insegnato a tutti noi e continua a farlo che cosa voglia dire quell'alzarsi al mattino e andare per mare. Ci fermiamo un attimo? Sì, ci fermiamo un istante. Ci vediamo tra poco, sempre in mare. Sempre.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
0: Allora, noi stiamo parlando, ci stiamo sentendo il racconto di chi ama il mare e fa del mare la propria vita. Commentavo con il mio ospite che certo che il mare di Sardegna, ma senza voler togliere nulla agli altri, però è proprio un mare dove tu sei lì che dici, ma come fa a essere com'è? Lo sanno bene i sardi, che sono un popolo fiero, che sa curare la propria terra e il proprio mare. Direttamente da Bugherru, incastonato nella provincia sarda del Sulcis, è con noi Elia Broccia. C'era anche prima, volevo rifare la presentazione, che è un pescatore molto particolare, divulgatore, pescatore divulgatore.
13: Sì.
0: Possiamo dire così?
13: Sì, arrivati a questo punto sì, vedo che il messaggio è arrivato piano piano alla gente e quindi sì, diciamo che sono un piccolo divulgatore.
0: Elia, buon uso dei social, cioè i social che servono a divulgare la, posso dare del tu?
13: Sì,
0: sì,
13: assolutamente
0: la tua
13: sì.
0: Vita.
13: Sì, no? La mia professione anche.
0: Professione?
13: Sì, professione. Ho sempre pensato che fosse un lavoro inarrivabile, tra virgolette, perché la gente si immagina sempre il pescatore come il signore anziano che è lì sul molo. E io volevo far vedere che non è solo quello, ci sono anche io.
0: E quanto
13: ci sono anche i giovani.
0: Assolutamente, che... i signori anziani sono stati giovani.
13: Esatto, sono stati
0: loro.
13: Giovani anche loro, quindi...
0: quella enciclopedia umana, quanto ti è stata utile, quanto ti ha aiutato? I vecchi.
13: Tanto.
0: I meravigliosi vecchi.
13: I meravigliosi vecchi, esatto. Tanto perché sono una cultura infinita. Di vita, di mare, di qualsiasi cosa, quindi ho iniziato appunto con Pino, questo signore che
0: Eccolo
13: vedete
0: qui.
13: Qua, ci sono stato dietro tantissimo, quasi da farmi odiare, devo dirvi la verità, perché sono stato molto testardo, perché i vecchi vanno saputi prendere, quindi sono entrato piano piano in casa sua e lui non si è mai accorto che ero dentro e apprendevo i suoi insegnamenti.
0: Beh, si vede che sei bravo. Però,
13: quindi sono stato molto, sì, sono stato molto bravo.
0: Eccolo qua. Sei stato capace
13: sì.
0: di... farti voler bene,
13: sì,
0: sei stato rispettoso.
13: Assolutamente, sì,
0: allora,
13: sì, sì.
0: Costruire le reti, è caduto nella rete, questo fa il pesce o l'aragosta o insomma chi, c'è questo lavoro che l'uomo fa
13: sì.
0: Sul mare, tu per esempio sei uno che sa preparare le proprie
13: sì,
0: reti.
13: Sì, ho imparato a essere autonomo, diciamo, perché comunque a lungo andare mi sono anche reso conto che essere autonomo nel costruire magari un'attrezzatura, più che andare a comprarla da zero, mi portava comunque a avere un buon vantaggio. A livello economico, ovviamente, perché comunque è una piccola attività.
0: A livello economico, assolutamente, perché la tua è una piccola, seppur importantissima attività, ma credo anche da un punto di vista di pensiero. Cioè,
13: sì.
0: se tu in mare sai fare
13: sì,
0: tutto...
13: Sì. Sei un po' più padrone.
0: Sei un po' più padrone,
13: sì, è vero,
0: no?
13: È vero.
0: Adesso non
13: in maniera, non esageriamo, però col mare, perché bisogna sempre stare...
0: il vecchio e il mare di
13: esatto,
0: Ernest Hemingway,
13: bisogna
0: no?
13: Sempre
0: bisogna sempre
13: attimino.
0: Essere rispettosi
13: sì, sì,
0: l'uno dell'altro.
13: Assolutamente.
0: I principi da rispettare, lavorare sulla pesca etica, che è molto importante, tanto importante, e noi andiamo a mostrarvela così.
14: Allora... La stagione dell'aragosta sta per giungere al termine e anche quest'anno abbiamo avuto un bel risultato perché abbiamo preso tante aragostine piccole, significa che stiamo rispettando tutti quanti il nostro mare, quindi è davvero un bellissimo segno. Adesso andiamo a liberarle. Via, uno, due, maschio, maschio. Via. Saluta.
0: Gioia. Allora, perché io non posso che essere, che lodarti fino alla fine. Ma perché si fa questo? Perché quelli bravi fanno questo?
13: Non so se sono bravo, non mi voglio prendere questo io.
0: Te l'ho detto io, non te lo sei detto da solo.
13: Penso semplicemente di fare la mia parte perché non mi sono trovato sicuramente in un mare straricco. E quindi significa che magari c'è stata troppa poca cura per le generazioni che sono venute prima di me. Quindi pensi, perché continuare? Cerchiamo magari di vedere se riusciamo.
0: È molto elegante quello che tu stai dicendo, io la dico
13: vediamo
0: in maniera
13: se
0: un po'
13: riusciamo
0: più
13: a ripartire.
0: Forte. Cioè, se tu devasti e porti via molto più di quanto non ti sia consentito, il mare, la natura poi ti risponde per come tu la tratti.
13: Esatto, esatto.
0: Tu devasti e quella non risponde più.
13: Esatto.
0: Non ti fornisce
13: il succo
0: più niente.
13: È quello. Magari io non voglio fare una colpa a nessuno, per carità, però magari tanto tempo fa non c'era l'informazione di adesso, magari non c'era proprio la conoscenza, magari di una specie.
0: Però adesso c'è.
13: Adesso c'è, quindi faccio io il promoter, no?
0: Assolutamente. E tu lo fai molto, sei molto bravo a fare il promoter. Perché
13: grazie.
0: Hai questa, diciamo così, fai appassionare, fai capire. Senza dire io so, io sono, mm-hmm. Tu fai capire che cosa sia una vita che facile non è. Cioè la vita del pescatore non è semplice.
13: Sì, non è proprio una passeggiata. Devo dirti la verità, mi dai tu del tu e ti do anch'io del tu.
0: Assolutamente, ci mancherebbe, grazie.
13: No, sicuramente iniziato pensando che fosse una scelta facile, questo lo sapevo già. Perché io, diciamo che è nato tutto per la spontaneità di un ventenne. Mi è andata bene da quel punto di vista, no? Uno che magari ancora non riesce a capire bene quali possano essere i rischi, quali possano essere tanti altri fattori che poi magari sono venuti dopo. Però alla fine mi sono trovato a fare mie quelle consapevolezze man mano, no?
0: Sì.
13: E quindi crescere giorno dopo giorno è un mestiere che prima sembrava un mestiere davvero un po' pauroso è diventato magari il mio migliore amico, no? Capisci?
0: Cosa dicono di te oggi quei vecchi pescatori, e dico vecchi i signori che ci stanno seguendo con tutto il rispetto che questa parola porta con sé, il vecchio. Vecchio è un grande complimento. Cosa dicono oggi di te?
13: Mi vantano tanto, anche se io non mi sento assolutamente arrivato, però da poco, per esempio, un signor anziano mi ha fermato in strada e la figlia fa vedere a lui i miei video e mi guarda in faccia e mi dice: Elia, sei davvero diventato bravo.
0: E là
13: e lì ti si riempiono gli occhi di gioia e capisci che wow, dopo così tanto tempo un signore che ha passato tutta la vita in mare ti fa un complimento del genere, guarda, mi vengono gli occhi lucidi anche a me quasi.
0: Sì, anche a noi quasi. Allora, per riprenderci dagli occhi lucidi, però questo è
13: e
0: il senso
13: sono i risultati
0: di questa nostra intervista, questi sono i risultati. Partiamo dalla Sardegna e ce ne andiamo fino a Brancaleone. Brancaleone, siamo in provincia di Reggio Calabria. Le tartarughe marine Caretta Caretta, che sono tanto belle, poi hanno questo, sono belle e si chiamano Caretta Caretta. A me piace sempre questo raddoppio del nome, è terribile, però è così, l'ho detta. E andiamo a vedere come si salvano queste tartarughe, perché facciamo di quei danni noi, tartarughe strozzate nella plastica, tartarughe uccise, tartarughe su, tartarughe giù, tartarughe Caretta Caretta.
2: Preservare l'ecosistema marino significa preservare l'essere umano, tutti gli animali che li abitano, comprese le tartarughe marine, di cui noi ci occupiamo direttamente, sono importantissimi per garantire questo equilibrio nei nostri mari e quindi con un ecosistema di valore molto elevato. Noi come Blue Conservancy ci occupiamo del soccorso, della cura e della riabilitazione di tartarughe che sono vittime delle attività umane, come per esempio la pesca e l'inquinamento. Ci prendiamo cura di questi animali col fine di farle tornare in libertà una volta guarite.
15: Le tartarughe marine sono ad oggi a rischio estinzione e proprio da qui nasce l'esigenza di salvaguardarle anche attraverso il soccorso, la cura e la riabilitazione degli esemplari che ci vengono segnalati feriti. Solitamente avvistare una tartaruga marina galleggiante oppure anche a riva spiaggiata non è un fattore naturale, quindi se lei rimane in mare galleggiante nonostante la nostra presenza vuol dire che c'è qualcosa che non va, sicuramente bisogno di aiuto. Quindi la prima cosa da fare è tempestivamente contattare la guardia costiera al 1530. Loro sono direttamente collegati al centro di zona per competenza e quindi si mettono in contatto con noi. Una volta che le portiamo qui iniziamo tutte le indagini di diagnostiche, le cure veterinarie per stabilire la causa per la quale stanno male e quindi provvedere a curarle. La cosa più importante è poi rimetterle in mare appena saranno guarite. È importantissimo per salvare le tartarughe, oltre che la cura di ogni singolo esemplare, soprattutto la prevenzione dei problemi a cui loro vanno incontro, e questo avviene con la sensibilizzazione. Quindi noi durante l'estate, ma anche a primavera con le scuole, abbiamo progetti di educazione ambientale e sensibilizzazione. Anche adottare a distanza una tartaruga marina è un modo simbolico per sostenere le attività del centro di recupero e contribuire alla guarigione di una delle tartarughe marine ricoverate.
2: E naturalmente non sempre arriviamo in tempo, perché le tempistiche del soccorso sono molto importanti per la riuscita della guarigione della tartaruga, e quando arrivano al nostro centro a volte possono stare anche mesi con degenze molto lunghe, però quando poi il nostro team riesce a riabilitare una tartaruga la riportiamo in spiaggia e per noi è il momento più bello del nostro lavoro, perché è appunto una grande festa.
0: Bravi, bravi, bravi, bravissimi, anche perché Elia, quei danni li facciamo noi, no? Adesso non apriamo varchi, noi cattivi, però quello che tu fai nel tuo lavoro, nella tua professione, a me è piaciuto moltissimo, professione pescatore,
13: sì.
0: Pescatore diventato proprio bravo, come ti
13: Grazie.
0: Ho detto, chi magari un tempo ti ha guardato, questo ha 20 anni che vuole
13: Cosa
0: da noi,
13: fare?
0: E invece ci sei riuscito perfettamente. Tu porti spesso con te persone che nulla hanno a che spartire con il mare,
13: sì.
0: ma che vogliono capire